0: Grandissimo Elton John e Britney Spears con Hold Me Closer su RTL 102.5. Sono le 2:10 minuti. Grey, fai qualcosa.
1: Io sono qui e non mi arrendo. Vendo. Rimango fino alle 3 tutte le notti. Come tutti i nottamboli. Ma ascoltiamo dei vocali.
2: Ciao raga. Buonanotte. C'è Luca la bottega del pane. Mamma mia, quant'è che non ci sentivamo. Ho fatto 3 settimane di ferie. Sono stato ad Anguilla, Repubblica Dominicana. Diciamo anche per lavoro, e comunque dai, tutto bene, siamo rientrati e vi ho ritrovato. L'importante è questo. Ciao raga.
3: Ciao, tutto abbronzato, ma, sarà rientrato
0: per lavoro. Che un panettiere che va nella Repubblica Dominicana, lavoro di che cosa?
3: Magari ha aperto un panificio lì,
1: oppure nuovi business,
3: una pizzeria.
1: Uno, ma quale business? Scusate, può diversificare.
3: Ha costruito
1: una casa. È l'ABC dell'imprenditoria. Magari tu fai il panettiere, ma poi puoi fare tutt'altro nella vita.
0: Sì, brava Vanessa Grey, sempre la vai a parare. Ma io invece voglio portarti sulla realtà. Siccome lui non può trovare panettieri che lo aiutano, è andato lì a dire: venite in Italia che vi do il mio panificio, venite a lavorare con me, dividiamo. Questo.
1: Faccelo
3: forza
1: sapere.
3: Lavoro, ha fatto bene, no?
1: Dai Gianluca, faccelo sapere se è così. Ascoltiamo altri vocali.
4: Ma dai, c'è mio cognome che ha 56 anni, molto giovanile, sai, cerca una compagna per accasarsi, ha più soldi che salute, comunque è un malestante, se ci possiamo fare questa...
0: Sì, si può fare,
3: per Gianna, no?
0: Ragazzi, ha più soldi che salute.
1: Questo non va bene però, ci dispiace per lui.
0: Ma no, è meglio.
3: È più importante la salute.
0: Ma poi muore, ti rimangono i soldi.
3: No!
5: Io non ho mai creduto alla cartomanzia, all'astrologia, alla negromanzia. Anche se Leonardo da Vinci fece degli studi sulla negromanzia, ma era il XVI secolo. A me viene in mente la torre di Pisa, leggermente inclinata, arrivando in cima si può cadere. Davide, buonasera.
0: Che cosa vuoi dire con sta cosa?
3: Si sta riferendo alla carta della torre.
1: Non crede alla torre. Comunque la negromanzia è un'antica pratica divinatoria occulta che consiste nell'evocare gli spiriti dei defunti.
3: Benissimo. Che brutto, questa cosa mi fa paura.
1: Mamma mia.
3: Ecco, questo mi fa paura.
0: Fate silenzio, ultimo vocale.
6: Un salutone al mio amico Giapa. Che anche questa sera sta facendo il suo turno di notte sul suo autobus. Sì. Grande Giapa.
1: Ciao. Ma siamo sicuri che Giapa sta facendo dei turni di notte oppure sta facendo delle live?
0: Ma chi può dirlo?

0: 2:20 minuti, RTL 102.5. Hey Susi, caccia il number, dice Susi, caccia il number.
1: 02:25:15:15.
0: Silvia, sei sveglia?
2: Sì, no, stavo pensando alla chiamata appena ricevuta.
0: Stavi pensando,
1: Susi, caccia il number.
0: Un nostro ascoltatore ha chiamato in questo momento che voleva il numero di telefono dello studio di registrazione di Romina Power.
2: Ma perché?
0: Perché doveva cantare una canzone.
1: Sì, ma è uno studio rinomato.
0: Ma che cacchio ne so io?
1: Non so, utilizzato.
2: Sì, ma perché chiama noi?
1: Magari.
0: Siamo la radio.
1: Noi, perché qui c'è sempre qualcuno, sapete?
0: Okay! Vai!
3: Buongiorno, belle anime! Armando.

0: le due principesse. Stanotte si cambia programma, si va a scaricare la farina come i vecchi tempi. Bravo. Presso tanti fornai di Treviso. Ciao, un saluto per tutti i lavoratori della Snoces. Ciao Riccardo di Pordenone.
1: Ciao,
2: ciao Riccardo.
1: E viva tutti i panificatori del mondo
2: e tutti i lavoratori della notte
3: in ottamboli.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
12: Fino a 27 km con un litro.
13: 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Lo dice pochissime volte Philip Cumming, The Weeknd e Daft Punk su RTL 102.5. Silvia ha cambiato d'abito, si è messa la maglietta per andare a raccogliere la legna.
1: C'ho freddo.
2: Perché è una certa, quando bevi acqua fredda hai un po' i brividi.
0: Vieni dal tuo termosifone.
1: Vieni, dai, abbracciami.
2: Senza maglioncino.

0: quindi solo
1: come
0: con,
1: senza maglioncini?
0: Con il
2: spogliamo
1: senza pantaloncini.
2: Cioè, come senza pantaloncini?
0: Ragazzi,
2: allora cosa abbiamo, vocale?
0: Sì,
1: ce l'abbiamo.
3: Ci sono persone al mondo che hanno il dono di intuire ora attraverso le carte, ma personalmente, soprattutto attraverso la lettura della mano, la capacità di capire il percorso di una persona. Io ci credo. E poi questo può avvenire attraverso l'espressione di un volto, dagli atteggiamenti, ma non voglio andare oltre. Credo moltissimo nel dono di qualcuno capace di intuire.
2: E c'era uno 2000 anni fa, era il nostro signore, insomma. Poi
0: tu dici che ha intuito
2: qualcuno, no, quello è il padrone del mondo, quello comanda tutto. Io invece non posso dire solo una grandissima cosa,
0: che hai poca sensibilità nell'intuire.
2: Sono delle minchiate stratosferiche,
4: no,
2: il vuoto cosmico, lo zero totale, e due buchi neri.
4: Tutti abbiamo un po' di intuito, però alle volte magari abbiamo un'intuizione sulle persone, però no, magari sono vere, sono vere, ma noi non ascoltiamo il nostro intuito.
0: Ragazzi, però molte volte, secondo me, esistono le persone che hanno una sensibilità e sono anche sensitive in alcune cose.
4: Assolutamente sì.
0: Io sento, ad esempio, che adesso arriva una novità, lo sento.

0: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me, la nemica di no. Vanessa Gray, perché Giusy Ferreri insomma ce l'ha fatta e quindi tu non ti ha fregato,
1: preso il posto, X Factor, mannaggia, esatto. Prima o poi ci dobbiamo rincontrare,
0: sì. Dobbiamo chiamare, io vorrei per favore, se riusciamo ad avere il numero al telefono, perché voglio sentirla, no? Giusy, voglio chiarire questa cosa, se ti odia oppure no.
2: Ma va,
1: ma no, ma chi ci pensa oramai?
0: Silvia, guarda, tocca il tavolo, senti come vibra il tavolo.
2: Qua c'è il terremoto.
1: No, la metropolitana che passa.
0: Stanno asfaltando la strada qui a Roma,
2: no,
0: hai capito?
2: No, questo è Armando che freme dalla voglia di darmi un bacetto.
0: Ma è impazzita.
1: Ma qui
0: totale.
1: Stiamo delirando,
0: sì.
1: Degenerando.
0: Non c'è problema. Allora, c'era un vocalino che avevamo conservato proprio in questo momento. Non
3: ci
0: è
3: sono persone al mondo che hanno il dono di intuire ora attraverso le carte, ma personalmente soprattutto attraverso la lettura della mano,
2: sentito.
3: La capacità di capire il percorso di una persona,
0: Perché non l'avevamo capito
1: io
0: prima.
1: Ci credo.
3: Sì. Ci sono persone persone al mondo che hanno il dono di intuire.
0: Donatello, non arrabbiarti, ci scherziamo, anche perché non abbiamo capito quello che c'è, cioè il dono.
2: No,
0: il dono.
2: No, perché lui ci ha, vuole dire che ha un intuito e ha capito, spiega, noi tre.
1: Ragazzi, donate. 102.5.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
9: Lo rifacciamo?

0: American Boy Estelle su RTL 102.5 alle 2.49 minuti. Che bello lui con la... Io ho sempre detto che vorrei una giacca così, una specie di pelliccia finta.
1: Eh vabbè, bisogna in qualche modo essere anche estrosi.
2: Tanto la, con la pelliccia.
0: Hai detto stronzi?
1: No, estrosi.
0: Ah, ma scusa.
2: Io mi sono immaginata Armando con la pelliccia. E
0: un
2: niente,
0: orso.
2: No, e niente sotto.
1: Mamma, scusami Armando, sai che io ti voglio tanto bene, ma questa è una brutta immagine. Poi con la pelliccia, tutto finto chiaramente. Certo. Tutto finto!
2: Certo.
0: Va bene, vocale.
3: Buongiorno ragazzi, sono Francesco da Lecce e ho la capacità precognitiva di capire dove andrò in vacanza guardando semplicemente il mio portafoglio. Quest'estate, ad esempio, dato che lo stesso è pieno, potrei andare ovunque a quello scapocchione di mio figlio, si vuole sposare, per cui

0: Da giuscire, a casa.
1: Devi stare, devi pagare il matrimonio di tuo figlio che ha deciso di sposarti perché ti vuole rendere nonno e tu devi essere felice perché poi diventerai nonno e dovrai cacciare i soldi.
2: Ultimo vocale.
3: E pagare il divorzio pure. No,
1: no? Quello no. Dai.
4: Male. Molto molto male, ma proprio male, male, male, malissimo. Vi consiglierei il maestro Gennaro D'Auria.
2: Allora, ciao. Molti forse qui voi due non lo conoscete, chi è Gennaro D'Auria. Gennaro D'Auria è un mago che in Campania è fortissimo, e lo diciamo che lo giuca Scasella nazionale, ok? Ed è un mago, ma è fantastico. Ogni volta che lo senti, quando vado in Campania, cerco di ascoltarlo perché sto facendo pubblicità, mandano i registrati, ma è una cosa bellissima. Muori da ridere, muori da ridere.
3: Ma come fa a fare il mago con la voce? Cioè, che fa?
2: Tu non ne hai capito niente, allora ci fa già,
3: Hai detto che lo ascolti, come fai a ascoltare?
2: Questo è...
3: scusate.
1: Ma perché dobbiamo parlare? Perché ci devi spiegare?
2: Salutiamo
1: ma alcune
2: maestro.
1: Volte
2: esatto,
1: è bella l'ignoranza, no? È meglio non sapere.
2: Maestro Gennaro D'Auria, vi salutiamo.
1: Ciao, Gennari, stessa direzione, arriva Paola Iezzi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Amore!
3: Love, love, love!
2: Non vuole, ecco. non vuole bene rovinare a nessuno di noi, hai detto, Grave, Alberto, ma non è a me, vuole bene.
3: No, ho detto che vuole bene a tutti, Alberto.
2: A voi due non vuole bene, no, perché non voi non lo salutate mai quando andate
3: ma
2: via.
3: Ma che fate... dici?
4: Ma non gli diamo i bacetti anche ad Alberto?
2: Ma non vuole i bacetti, Alberto,
3: No, infatti.
2: Due.
3: Va bene, ragazzi.

0: Canzone meravigliosa, e in Campania lui scrisse il suo grandissimo capolavoro Caruso, dove, se ci fate caso, se doveste andare a Sorrento,
1: sì,
0: sui muri c'è proprio scritto una delle sue celebri frasi, appunto: qui dove il mare luccica,
1: che e continuerei e tira forte il vento.
0: No, non
1: e
0: continuare.
1: Vorrei dirvi anche: ve voglio ben assai, ma tanto tanto ben assai. Ma è arrivato anche il momento di lasciarvi.
0: Sì. Alberto Bisi, anche se non ci vuoi bene, noi ti vogliamo bene.
1: Noi
0: lo
1: ti vogliamo bene. Cuori, cuori per Alberto Bisi. Love.
0: Va bene, grazie a Vanessa Gray.
1: Grazie a Armando Piccolillo e Silvia Signore.
2: Grazie, ecco. Buonanotte.
1: Torna a casa.
2: Ciao,
1: Silvia.
2: Armando, è stato un piacere.
1: Torna a casa, sì.
0: Bellissimo, meno male che se ne va. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Anche a Cerrione, in provincia di Biella, sono le 3:00. Buonanotte.
3: Alberto!
4: RTL 100.

0: 102.5 Giornale Orario.
1: Buona nottata da Maria Paola Raiora. Resta in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. Inoltre El Khoudry non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura. Il premier indiano Narendra Modi è atterrato nelle scorse ore a Roma per una visita di Stato. La prima istantanea lo ritrae in uno dei luoghi iconici della capitale, il Colosseo, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha postato la foto sui social. Modi incontrerà anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Al Tribunale di Napoli tensioni in aula all'apertura del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni a colpi di pietra da fragola dall'ex Alessio Tucci. Il padre dell'imputato ha inveito contro i parenti della ragazza. Alla fine l'udienza è stata rinviata al prossimo 26 giugno. Chiudiamo con lo sport. Il ciclismo: oggi si corre l'11ª tappa del Giro d'Italia Porcari-Chiavari. Ieri nel cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. È tutto, ora viabilità.
0: Via Radio. Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
3: Caffè Toraldo, un caffè.
4: Oh, eccoci, eccoci qua, bene, bene, ci siamo, pronto, prova, 1, 2, 3, Crazy Club. Ehi, ciao
5: ci
4: David.
5: Ci siamo non proprio tutti.
4: Non ci siamo tutti ancora.
5: Qualcuno no. Non c'era.
4: Ho sentito, no, infatti.
5: Se non hai sentito, nel senso che
4: ho sentito non c'era, che non c'era, c'era nessuno c'era, prima, lo so. Beh, no. Ma a volte capita, insomma, sì. Siamo, tempi strani questi.
5: Tempi duri.
4: Tempi duri per i troppo buoni, come era una battuta questa un po' di tempo fa. Però
5: scusa, ti lascio andare ora.
4: No, è bello, voglio dire, è un periodo veramente. Ma no, non ci credo, non ci credo nemmeno io.
6: Me la spiegate questa? Tempi duri per i troppo buoni.
4: Sì,
6: guarda che bellissimo.
4: Tempi duri per i troppo buoni, una frase vecchia, vecchiotta. Però è vero, è un periodo molto strano, particolare. Siamo un po' sotto sopra tutti quanti, va bene. Chi è che c'era prima? Ok, allora siamo pronti.
6: O chi non c'era prima?
4: Chi non c'era prima?
6: Il nostro inviato di Via Radio. Non si è presentato in postazione,
4: ma
6: ragazzi.
4: Come mai?
6: Vabbè. E non è la prima volta.
4: Speriamo che
6: ragazzi,
4: sia.
6: Facciamo una cosa. Speriamo. Qui partono sia... i verbali. Okay. Non me ne frega niente.
5: Certo.
6: No.
4: Stavo dicendo, speriamo che sia tutto ok. Capita a volte.
6: Speriamo che sia l'ultima questa.
4: Allora, va bene, buongiorno Italia, siamo in diretta nazionale con il Crazy Club, la diretta nazionale continua 24 ore su 24, sempre in diretta nazionale, fiore, un altro fiore all'occhiello, di RTL 102.5, la radio VMP, per noi è un H27, 28, ma noi non stiamo molto
5: da
4: bene.
5: Oggi ho saputo anche potremmo arrivare a H29.
4: Bella, bella sta cosa, mi piace.
6: Voi due, Chip e sì. Chop, quando abbondate
4: Chip
6: così
4: Chop,
6: gratuitamente,
4: no,
6: mi fate impazzire.
4: Sì,
6: no?
4: Ma impazzire. Io non sono d'accordo su Chip e Chop.
6: No. Beh, come cioè, vi devo chiamare?
4: È più cioè. Bello culo e camicia.
6: Ah,
4: cioè,
6: sì?
4: È un classico.
5: Oppure Alberto, come si dice alla mia parte, Crick, Croc e Manichi Ciascu e Iddu.
4: Va bene.
6: Che bel trio.
4: Si può tradurre?
5: No, niente di volgare.
4: No,
5: niente
4: cioè,
5: volgare.
4: Infatti, si può tradurre, non è una domanda, certamente.
6: Sarebbe tipo un Chip e Chop. Chip e Chop si è in due.
5: Esatto.
4: Allora.
5: E caccia manichi ciascuno.
6: Esatto.
4: Avete finito? Ma basta, ma cosa avete? Sembrate due vecchie zitelle. Ma il balcone.

0: balcone, no, oltretutto.
1: Due vecchie zitelle, sì,
0: Madonna, da pazzi. Salutiamo i nostri colleghi di Non Stop News. Salutiamo, no, quelli vengono dopo.
2: Vabbè, sì, ma salutiamoli prima, così almeno.
0: Li salutiamo adesso e salutiamo anche i nottamboli.
2: Esatto.
0: Quel ragazzo lì, Coccodrillo, veramente c'ha una pazienza pazzesca ultimamente. Io non ho detto niente, però quello che è giusto è giusto.
2: Tra due fuochi.
0: Sì.
1: Ha a che fare con due ragazze esigenti, eh.
0: È molto.
1: C'è l'amore e c'è la bionda. Non è facile.
0: Va bene. Qualche minchiatina è volata, ma esatto, ci sta, è normale, siamo fatti così. Ma buongiorno. Adesso, buongiorno, un saluto a Leo Di Mauro, un saluto a David Bella, apriamo le saracinesche, sì, del nostro localino. Ma che bel programmino!
1: Allora, ragazzi, mi raccomando, tutti in fila, sì, senza spingere, dai, sì, dai, dai. Pronto?
3: Signori e signori, buongiorno. Orzo, vai,
0: Orzo!
4: Ciao!
1: Ciao! Ciao!
5: Buongiorno, Crazy, buongiorno, mondo.
4: Ciao, ciao, ciao a tutti, buonasera, ciao. E vi saluta il Tony.
3: Ciao, Alberto, ciao, Leo,
0: ciao,
3: buongiorno.
6: Salve, TL.
0: Ecco. Ciao.
7: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo.
4: Ciao amici di RTL, sì, sono Elisabetta.
8: Ciao amici, buongiorno Gennaro.
0: Ciao, ciao Gennaro.
6: Buongiorno Squinternetti.
7: Buongiorno, buongiorno amici, un saluto allo strampalato camionista Massimiliano, eh.
0: Ciao Massimiliano.
1: Ma quanti siamo?
0: Non lo sentivamo da un po', Massimiliano.
1: Oh, siamo in tanti, ci siamo quasi tutti, sì, ne mancava uno. Mannaggia la miseria.
0: Ah sì?
1: Mancava lui, come si chiama?
2: Giacomino.
1: Il nostro amico di Via Radio, mancava solo lui, c'eravamo tutti.
0: Ah, parlavi ancora di Via Radio.
1: Ma adesso devo chiamarlo,
0: Via, via.
1: No, ma adesso devo capire perché non si presenta.
0: No, basta, ragazzi.
2: Ragazzi,
0: dimmi David, cosa c'è?
2: Aggiungete un posto a tavola.
0: Che c'è un amico in più.
2: Esatto.
0: Mamma mia. Allora mi chiedo scusa io per con tutti gli ascoltatori per la situazione, mi chiedo scusa io per me con tutti voi, perché credetemi, è una gabbia di matti. Se c'è uno in giro per tutta l'Italia ancora, sì, serio, è il sottoscritto. Scusatemi, io lo dico e basta, qui lo dico e qui lo annego e basta. Musica maestro.

0: Ova fresche tutte le mattine qua, una roba spettacolare.
1: Se siete
0: contenti
1: così, sì, va bene. Per me va bene tutto,
0: C'è anche il gallo. Ma, attenzione.
1: È da mal di testa quel gallo.
0: È una roba pazzesca.
1: Ti fa venire mal di testa. Sì.
0: Ma tu neanche le uova mangi? Non mi ricordo più.
1: No.
2: Le mangi in frittata lui. Fa le frittate.
0: Ah, solo
2: le
0: la frittata. Sì, frittata.
1: Io le rompo le uova.
0: Non è facile. Va bene. 02 25 15 15. Sotto a chi tocca, chi è che tocca? Allora attenzione, sì, però io mi sono dimenticato di dirvi una cosa, ma non ve la dico.
1: Ma di solito ce la dici in un occhio.
0: Perla. No, non ho detto pirla, grazie, non grazie. Guardarmi così, ho detto perla.
2: Grazie, ci ha dato della perla.
1: Però bello, se lo leggi in inglese, sì, la E diventa I, quindi pirla.
0: Pirla. Perla è la password, ok ragazzi, mi raccomando, come funziona lo sapete, se no andate sul librettino delle istruzioni.
2: Esatto.
0: Crazy Club.
2: Che abbiamo perso.
1: Ok, allora io ci sto, con perla ci sto.
0: Va bene David?
2: Va bene, lo recupero in qualche modo, lo riscrivo lì.
0: Benissimo.
1: Velocemente, la password ce l'abbiamo, però c'è una gran bella novità.
0: Esatto. Che bello.
2: Esatto.
0: C'è
2: un grande ritorno.
0: Ah sì?
2: Il grande ritorno, le sedie.
0: Ah,
2: sono
0: bene.
2: Le sedie.
0: Grande.
2: Cioè, ragazzi,
0: complimenti, complimenti alle sedie, complimenti.
2: Cioè,
0: grazie,
2: ragazzi,
0: David. Grazie.
2: Crazy Club sta diventando come chi c'è ciechi non ce non parla, ragazzi. Cioè,
0: bene, mi fa molto piacere questa
1: esatto,
0: cosa.
1: Ieri ci siamo lamentati di questa. Ci siamo lamentati. Abbiamo fatto, come dire,
0: scoop. Uno scoop, un colpo di schiena.
2: Scoopato, sì. Sì.
1: Abbiamo detto le cose come stavano.
2: Sono tornate, due sedie.
0: Ci teniamo il nostro locale, lo teniamo bene. Però, meno male che ho detto che devo andare a mangiare le galline. Allora le vuoi lasciare a digiuno?
1: No,
0: Leo?
1: No, assolutamente no. No, non meritano tutto ciò.
3: Robe da matti, signore e signori. E non poteva essere altrimenti, visto che il Crazy Club è il locale dei poveri pazzi.
0: Bravo.
3: Dove il king della camicia di forza è lui, il signor Alberto Bisi.
0: Grande Giovanni, king della camicia di forza.
1: Però,
0: è pazzesco, è bello.
1: Giovanni, va bene tutto.
0: È impegnativo.
1: Ma ha una bella maglietta, però. Cioè, ha una t-shirt nera, quindi va bene lo stesso?
0: Ma va bene, buona prima.
1: Oh, ma va le presentazioni qua, uno dietro l'altro.
0: Sì, sì.
1: Dopo
0: si
1: Giovanni,
0: consumano,
1: sì, dopo Giovanni c'è anche Andrea.
0: Andrea, bene, mi fa piacere.
4: Benvenuti al Crazy Club,
0: sì,
4: la nostra trottola impazzita. Ma il signor Alberto Bisi.
0: King della camicia di forza e anche trottola impazzita. Vai, vai, vai.
1: Mamma mia.
0: Sei dei nostri e 10 dei vostri.

0: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisioni che non prenderemo.
1: Non ho capito io.

0: Onion Cannibals, bellissimo il brano, eh? She drives me crazy, mi mandi fuori di matto, eh? Mi manda fuori di matto in questo caso, she. Ok, a proposito di RTL 102.5, vi ricordo che oggi alle 15 Samurai Jay sarà nostro ospite in The Flight. Adesso vediamo se riusciamo anche a averlo ospite in The Crazy Club, ma non vi assicuro niente, insomma. Va bene, ci siamo!
1: Però scusa, Samurai J in quel, sì, cioè in questo caso dovrebbe puntarsi la sveglia. Perché sì, cioè, parliamo di notte, no? Mm. Di solito di notte si dorme.
0: Ma gli artisti sono sempre svegli di notte, dai.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Allora aspetta che li chiamo.

0: Sveglia!
1: Bravo,
0: va bene, ok.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo,
0: buongiorno
2: da Reggio Emilia, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Buongiorno a tutti dalla fabbrica. Tra poco io e il mio architetto Iapa si andrà a dormire.
4: Saluto dalla linea bus, un saluto da Trieste.
1: Mamma mia, la gente della notte.
0: Mamma mia, quanti siete.
1: Mamma mia.
0: Spettacolo, veramente.
1: Ci sono gli autisti, i prestigiatori.
0: A tantissime categorie.
1: Poliziotti, carabinieri, polizia, sì. Carabinieri, vigili
0: del fuoco. Le forze
1: dell'ordine,
0: sì. Tantissime. Sì. Grazie, veramente, grazie. Un po' per volta saluteremo tantissime categorie, aiutateci anche in questo.
1: Ah, i tassisti.
0: I tassisti, sì. Ah, Jerry, devo sentire Jerry. Va bene. Allora, siamo al Crazy Club su RTL 102.5, la radio VMP. Grande radio, grande musica, ma soprattutto grandi aficionados. Hey!
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: La musica romantica.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Marco Mengoni. Bravo, molto bravo. 2000 volt è alla grande. Ah no, volte, scusate. Mi ero fermato sui 2000 volt, ma mi sembravano un po' troppi.
1: Stai attento, infatti.
0: No, grazie, David, grazie. 2000 volte. Ho avuto un lapislazzo, dico, ma ho detto giusto. Poi ho guardato bene cosa c'era scritto e infatti c'era scritto volte, non volt. 2000 volte, siamo al club dei poveri pazzi. Grazie per i vocali, grazie per i messaggi naturalmente che mandate e anche per le vostre telefonate. Allora, grande considerazione da parte vostra, grande partecipazione, ma anche grande fantasia. Così va bene, così ci vuole, eh?
2: Leo Di Mauro, hai salutato tutte le categorie, ma non ci hai salutato a noi questa notte. Tutti i furnari d'Italia.
0: I furnari.
2: Ciao ad Antonio, il furnaro di Soveria Mannelli.
0: Certo, però caro Antonio, tu hai giustamente rimproverato, giustamente tra virgolette, Leo Di Mario, perché insomma non ha salutato la categoria dei panettieri, ma abbiamo detto le salutiamo un po' per volta. Però hai sbagliato, non hai detto la password, eh?
3: Allora facciamo così.
0: Caro Antonio, adesso te la vedi con Leo, eh?
3: Intanto,
0: la password.
3: Intanto io, Alberto, David, non so voi cosa ne...
0: Sì.
3: Non so, io un verbalino io lo farei.
0: Un verbale, sì, ci sta. Un verbale
3: siete,
0: ci sta.
3: Siete d'accordo
0: con la
1: me? Anche perché a lui mi sa, anche perché a lui mi sa che non l'abbiamo mai fatto il verbale.
0: Non lo so, non so.
1: Un primo verbale ci sta.
0: Non tanto lo per, so.
1: È il battesimo di fuoco.
0: Ma sì, perché la password è Perla.
3: Perla,
0: bellissima password.
3: Quindi
0: poi
3: io lo faccio il verbale.
0: Sì, sì, sì.
3: Poi comunque sì, certo, mi assumo le mie colpe. Che devo fare?
0: No, no, tua colpa, no. Dovete darci una mano a ricordare. Intanto salutiamo la categoria dei panettieri, pasticceri, pasticcioni.
3: Oh,
0: alla grande.
3: I furnari.
0: I furnari, sì, così va bene, insomma. E ce ne sono tante altre, va bene.
3: Ok, ok, Antonio.
0: Hai partito il verbale?
3: Sì, sì.
0: Molto bene.
3: Partirà subito, guarda, a momenti. Però abbiamo un altro presentatore.
0: Ah, la grande allora. Allora.
3: Facciamo così, dai, sali sul palco, presentati e vai con la tua... con il tuo lancio.
0: Presentazione,
3: sì,
0: certo.
3: La tua presentazione. Certo. Vai.
4: Mimmo, buona giornata a tutti. Ciao, sì. Alberto.
0: Ciao.
4: Buongiorno a tutti.
3: Sì.
4: Il Crazy Club nel mondo delle trasmissioni radiofoniche è come una perla trovata nel Mar dei Sargassi.
0: Ah, bravissimo, complimenti, complimenti.
3: Dove l'ha trovata questa?
0: Nel Mar dei Sargassi, hai capito?
3: Bravissimo.
0: Va bene, state con noi, se no.
3: No!
0: No, no, no, no, no, no. Sì? Eccola Elisa! Amore è

0: Natalie Imbruglia, la bravissima, è un brano storico anche questo, riascoltiamo veramente con molto piacere. Un salutone a Pio di Trapani, ciao Pio, ancora Rob di Tokyo, o meglio Rob da Tokyo, sempre presente, buon lavoro anche a te caro.
1: Buongiorno Alberto, stamani parte il giro da dove lavoro, cioè Enrico da Lucca, parte da Porcari, grande, buongiorno a tutta Italia.
2: Ciao. Buongiorno RTL, Panificio Fratelli Bona, buona trasmissione.
3: Ciao ragazzi, ciao, sono Tommaso di Soverato, sì. La password Perla. Un salutone a tutti voi, io faccio parte della categoria che probabilmente vi ascoltano più di tutti, i camionari. Ciao ragazzi, certo. Sempre in gamba.
0: Grande categoria quella degli autotrasportatori, ma i ragazzi di Barcellona, Pozzo di Gotto, la password? Ragazzi?
4: Lasciami qui, tanto non puoi parcheggiare.
0: You and me.

0: tempo. 883,
1: tieni il tempo. Bene. Oh. Ma chi è?
2: No, no, no, io non rispondo. Oggi sono un po' agitato. Mamma mia. Fate voi.
1: Che situazione imbarazzante. Chi è?
3: Oh. Ma è anch'io! Stampa Slash!
1: Cioè, io c'ho paura.
4: Siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
5: Grazie.
1: Tra poco Crazy Jukebox.

0: it hurts. More vivid, why should I feel it deserve? Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Crazy Jukebox, disco dedica. Pronto, Sergio?
2: Pronto.
1: È il prastinè. Anguria Meloni.
2: Buongiorno a tutti crazy.
1: Certo, no, Anguria Meloni, Anguria Meloni, buon compleanno, io dico così. Va bene.
2: Per i Meloni ci pensa la moglie, cosa devo fare?
1: Tanti, veramente, tanti auguri a Meloni di buon
2: grazie.
1: Compleanno 100 di questi giorni, ci stanno 100.
2: No, così ci fanno lavorare fino a quando scappiamo.
1: Addirittura, va bene.
3: Allora, che regalo ti aspetti dalla tua mogliettina?
1: Infatti.
3: Dai,
2: diccelo. La mia mogliettina mi ha fatto varie sorprese e diciamo che il regalo più bello è ci prendiamo la domenica pomeriggio lasciando il bimbo dalla nonna.
1: Vedi? Bello. La domenica pomeriggio che si fa? No, lascia perdere.
3: Godetevela.
1: Va bene.
2: Si gioca.
1: Senti, che bellissimo brano che abbiamo. Grace Jones, La Via Rose, per te. Ok, è tutta
2: grazie
1: tua.
2: Mille.
1: Alla prossima,
2: ragazzi,
1: e grazie.
2: Grazie di tutto.
1: Grazie anche a te per la tua fedeltà. Ce la
2: sempre.
1: Godiamo questa,
2: a
1: voi
2: sempre.
1: Ciao Sergio.
2: Buona giornata.
3: Ciao.
2: Buon giornazzo.
3: Ciao Sergio. Ciao.
1: La Via Rose. Ehi, babà. Balliamo.

0: Grace Jones, La Via Rose, uno dei brani più belli della storia della musica. Dimmi, Leo.
1: Vabbè,
0: dimmi.
1: Ma secondo te?
0: Sì.
1: Sergio,
0: sì,
1: con sua moglie Domenica, metteranno in sottofondo questo pezzo? Questo brano qua di
0: Non lo so
1: Grace
0: cosa
1: Jones?
0: Metteranno sottofondo. Ma sotto sotto
1: c'è qualcosa?
0: Anche a casa l'incontrada.

0: Provincia di Chieti, le 5.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Israele ha fatto sapere che tutti i 430 attivisti della Global Flotilla sono stati trasferiti su navi militari verso i porti del paese. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla Marina israeliana. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha chiesto una verifica al governo di Tel Aviv. Resta in carcere Salim El Kudri, 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. Inoltre El Kudri non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura. Il premier indiano Narendra Modi è atterrato nelle scorse ore a Roma per una visita di Stato, la prima istantanea lo ritrae in uno dei luoghi iconici della capitale, il Colosseo, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha postato la foto sui social. Modi incontrerà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Per il tennis, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche a Wimbledon dopo Madrid, Roma e Parigi. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, ha detto il tennista spagnolo sui social. È tutto, ora viabilità.
1: Via Radio.
0: Una buona nottata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che in A10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Renzano e la 26 dei Trafori in direzione di Genova. La riapertura è prevista per le ore 6. Prima di salutarvi vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.
0: Ok, eccoci qua nel cuore della noce con il Crazy Club.
3: Buongiorno.
0: Il club dei poveri pazzi insieme a Leo Di Mauro e David Bella e tutti i nostri aficionados qua su RTL 102.5, la radio VMP, Tiziano Ferro con la collaborazione di Giorgia Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: bellissima, eh? Justin Timberlake con la collaborazione, il featuring di Jay-Z. Com'è che è sto brano, eh?
1: Beh,
0: Jay-Z.
1: Te lo dico com'è?
0: Com'è?
1: Wow, che bello.
0: Ti piace, Umar?
1: Sì.
0: Suit and tie, ok?
1: Buongiorno, mondo.
0: Grazie, buongiorno Italia. Ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. Salutiamo tante altre categorie, come per esempio tutti gli operai che fanno i turni nelle fabbriche di tutti,
1: sì,
0: di tutta Italia, i turni di notte, no? Nelle fabbriche di tutta Italia.
1: Ma mi vengono in mente anche gli infermieri, dottori.
0: Dottori, sì. Infermieri, anche le persone che stanno poco bene in ospedale. Le salutiamo, le abbracciamo. C'è tanta voglia di, come dire, di contatto, soprattutto di notte, e col Crazy Club questo capita assai.
1: Di contatto e anche di condivisione, cioè sì, condividete quello, sì, che noi diciamo. E poi noi, i nostri argomenti, ragazzi. Cioè, vogliamo. Sì. Oh! I giornali scrivono, eh?
0: Scrivono,
1: le
0: tantissime
1: televisioni parlano, eh?
0: Parlano, certo. Noi pure. Bocca di tutti. Va bene, 02 25 15 15 con le vostre telefonate. E per quanto riguarda la community, salutiamo i curiosoni,
1: sì, gli amici della Social
0: la
1: TV.
0: La Social, sì, TV, sì. TV. Ti voglio bene, TV, TV, ti voglio bene. Va bene. Allora, 378-378-1025.
1: Buongiorno, Graziello.
2: Buongiorno, Leo. Buongiorno, Alberto.
0: Buongiorno, caro. Buongiorno,
2: buongiorno, Alberto. Ho chiamato per la patente, Alberto.
0: Bravo.
3: Bella.
0: È bravo, questo, sì. Bravo. Perla.
2: Per la patente, perché, Alberto, Leo fa i rinnovi di patente.
0: Vedi?
2: Ha già, sì, gli ho già mandato il bonifico, però mi ha detto che ci manca la firma del titolare, che è la tua. Sì. Vorrei sapere quando mi metti questa firma, Alberto, così la patente me la puoi rinnovare.
0: Certo, certo. E da quando faccio? No, un attimo, da quando faccio questo lavoro, Leo? Ma cosa stai combinando?
1: Ma come
0: che
1: sto?
0: Che fai? Rinnovi le patenti a nome mio.
1: Beh,
0: è una roba da scorretta questa.
1: Mi porta avanti, no?
0: Ma ti qui porti avanti, ma hai sentito bene?
1: Certo che l'ho sentito.
0: Graziello.
3: Albe,
0: dimmi.
3: Qui c'ha le mani in pasto ovunque.
0: Ma da, veramente, dappertutto. Ma tu, bravo, così, però, con nonchalance, bravo, ti butti fuori in questo modo? Leo Di Mauro,
1: ragazzi, bisogna arrotondare la vita.
0: Bravo, bravo, va bene, bravo. Allora, Graziello,
2: sì,
0: grazie, sì,
2: ecco, però,
0: ci penso,
2: sì,
0: io,
2: sì, se prendi carta e penna me la mandi a questo indirizzo email: graziello@mutuodileodimauro.cresi.
0: Certo, ho preso l'appunto, appunto. Grazie e buona guida.
4: Te ne devi andare.
0: Poi qualcuno ogni tanto in giro di giorno dice: ma come mai fai il Crazy Club, questa gabbia di matti?
1: Te lo meriti.
0: Come mai?

0: con la grande musica come sempre, i grandi aficionados. A proposito, un salutone anche a Beatrice. Buongiorno ragazzi, che mondo sarebbe senza le vostre perle di saggezza ogni mattina? Bacio, abbraccio. Buongiorno, un abbraccio anche a te, Beatrice.
1: Ma Beatrice, però, scusa, Beatrice, tu potresti fare benissimo la presentatrice.
0: È vero, è un po' insicura, forse.
1: Sì. Proviamo. Bisogno di una spinta, sì. Bisogna incoraggiarla questa ragazza.
0: Sì, una spinta ci vorrebbe. Dai, proviamo,
2: dai,
0: Beatrice.
2: Su, Beatrice, dai, su, dai, dai, forza, dai che ce la fai. Dai, forza, su,
0: oh,
2: dai.
0: Oh, Leo, su, basta. Su. Quiet, please.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Made in Italy, Erligabue, eccolo qua, il fantastico su RTL 102.5. Made in Italy, ma ci sono tante categorie, veramente tantissime, perché tutti coloro che lavorano nei bar di tutta Italia a quest'ora aprono, chiudono, aprono alle 5, alle 6, ma che c'è chi chiude alle 4, è una roba pazzesca e questo ci piace molto.
1: Hai detto bar?
0: I bar, i baristi.
1: Avanti baristi!
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Leo, buongiorno Alberto da Caffè Puccini Andria.
0: Ah bene,
2: Vincenzo.
1: Bene. Ciao Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, grazie. Quelli che tutti gli impiegati degli autogrill di tutta Italia per le strade, le autostrade, sono tantissimi. È vero, c'è un grande ascolto anche lì. Le guardie notturne, diurne, di giorno, di notte, coloro che hanno giurato di fare le guardie di giorno, di notte, notturne.
1: Beh, aiutateci anche voi.
0: Esatto,
1: non state lì passivi, voglio
0: va
1: dire.
0: Bene.
1: Cioè, aiutateci a ricordare le categorie.
0: Le categorie.
1: I netturbini ci sono anche. Mi vengono in mente, ma a quest'ora tirano su il vetro. Boom!
0: Ma te, cioè, no. Hai mangiato pesante
1: sotto
0: veramente?
1: Sotto casa mia fanno così.
3: No, è vero, ha ragione però.
0: Sì.
3: Non potrebbero tardare di un'ora e mezza, un'ora? No, proprio il vetro alle 5:30 del mattino.
0: Fa un po' di rumore, suono onomatopeico perfetto, complimenti. Invece, come va?
1: Invece con la carta...
3: meno la carta però si sente meno.
1: Invece con l'umido...
3: Sì, esatto.
0: Che schifezza.
3: Bello, sì. Stai esagerando, Alberto, diglielo tu che stai esagerando.
0: Stai esagerando, Leo.
1: Oh, vedi che è un signore il tuo tassista, è un signore. Allora ho avuto modo di parlarci
0: bene.
1: È una persona speciale, lui si mette sempre a disposizione di tutti, insomma, cioè è una persona a modo.
0: Certo, è a modo, ha una certa aplomb,
1: Sì.
0: Chi è?
1: Jerry, ci sei?
4: Ciurbisi. Sono Jerry, un bel giorno. Un turno Alberto. Campu sentì. Dica un po' a Graciel che se hai problemi con la patente, mi quantite che ne ho bisogno, mi vuoi a far soggir, lo aiuti. Ti capì come è la fazenda? Però che te pagame, Nani.
0: Certo, Nani. Va bene, terrò presente, Jerry. Ma cos'è questa storia della patente? Ma si può sapere?
1: Io ho capito che si riferisce a Graziello.
0: Graziello,
1: no?
0: Sì. Graziello.
1: Quindi, visto che lui al momento non ha la patente, così insomma.
0: Ma è vera sta cosa?
1: Si mette a disposizione, però vuole essere pagato.
0: Certo.
1: Ho capito bene, no?
0: Graziello ti pagherà senz'altro. E gude pagami. Sono mie. Robe de pazzi.
1: Comunque,
0: vabbè.
1: Jerry, noi il tuo numero ce l'abbiamo. Nel caso ti chiamiamo, insomma.
0: Ci rimaniamo in contatto. I tassisti, Leo.
1: I tassisti,
0: grande
1: sì,
0: categoria, sì, anche di notte.
1: Salutiamoli, certo.
0: Salutiamoli. Un saluto a tutti voi. Vi aspettiamo in diretta. I portieri di notte, ma quante me ne vengono?
1: Ma sì, chi lavora in hotel.
0: Alla grande. Chiamateci. Così andiamo a curiosare un po' in qualche hotel notturno.

0: sempre bella, questa canzone. Bella riascoltarla in qualsiasi momento. Sade, your love is king. Alla grande, pazzesca.
1: Beh, anche qua scatta il wow, che bella,
0: Ti piace Omar, eh?
1: Eh sì.
0: Ehi.
1: Buongiorno Mario.
2: Ciao, come state? È da un po' che non ci sentiamo.
0: Mario?
2: Sono Mario da Treviso.
0: Ah, Mario di Treviso, sì, ciao, abbastanza male, grazie. E tu?
2: Tutto bene.
0: Bene, grazie. Mi fa piacere per te, insomma.
1: Per fortuna ha detto tutto bene.
0: Bene, bene, sì. Cosa stai facendo?
2: Sto lavorando, sono quello della categoria che lavora di notte.
1: Dai, dici, cosa fai?
2: Ha detto la sicurezza.
0: Ah, la sicurezza, certo. E beh, come dire, altra categoria molto importante di notte, ma anche di giorno. Di giorno e anche di notte, quelli che fanno la security, notte, certo, certo.
2: Io
0: la
2: lavoro più di notte, però.
0: Più di notte, più che altro. Come va? Problemi? No?
2: No, no, no.
0: Speriamo di no.
2: Per fortuna è ritornato un po' il caldo.
0: Ah, ecco, questo ci vuole, C'è molta umidità in giro, c'è umidità.
2: No, la settimana scorsa c'erano 6 gradi.
0: Sì, pazzesco.
1: Mario, occhio, perché se non mi dici la password ti...
0: Io sto cercando di aspettare.
1: Ti mando a casa un verbale, Mario,
2: Te lo Perla.
0: Ah, Perla, bravo, l'ho detto, sì, sì, okay,
1: bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: sì.
1: Bravo.
0: Ma secondo me ce l'aveva pronta, ci stava giocando un po'. Ma perché non ne può più, Leo, hai capito? Quando non sente la passo, è lì che spera, dai, che si dimentica. E allora poi fa il figo, hai capito? Ah, stiamo aspettando la passo.
1: Però abbiamo solo ascoltatori attenti e quindi...
0: Solo per i verbali, fa tutto questo per i verbali, hai capito? E poi si lamenta dai vigili a volte, è incredibile.
1: In realtà
0: è diventato un vigile anche lui.
1: No, perché io rosico, io perché da grande avrei voluto fare il vigile.
0: Ah, vedi?
1: È quello il problema.
0: Va bene, vuoi salutare qualcuno in particolare, Mario?
2: No, a quest'ora non c'è nessuno.
0: Sono tantissimi a quest'ora,
2: No, i miei, dermelo tutti, i miei amici.
0: Ah, i tuoi amici.
1: Ma guarda che poi di giorno la voce gira, fidati.
2: Sì, certo. L'unico che potrei salutare forse che sveglia Vito, ma che di 1.000 lire, che c'è stato l'evento Sex Experience con 100 sexy star a Treviso.
0: Alla grande,
2: Sprede, Valentina Nappi, Roberta Gemma.
0: Vedi che li tira fuori i nomi adesso, caro mio, non c'è nessuno altro che l'ho fatto parlare.
1: E che nomi ha tirato fuori, ragazzi.
0: Bene, adesso sotto con i numeri di telefono.
1: Ti piacerebbe. Ciao Mario,
0: un abbraccio.
2: Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao,
0: grazie.
3: Buongiorno ragazzi, questa password mi ha sbloccato un ricordo.
0: Ah, vedi?
3: E sei un perla, no, con la faccia da perla, no. E sei un perla, con la faccia da perla, è un diesel.
1: Ma cosa dici? Ma cosa c'entra?
0: Niente, fa un po' il pirla.
4: Siete pronti al delirio?
5: Siamo qui per questo.
4: E allora delirio!
6: Mi sento una gitana per la strada.
0: Al mio paese!

sei, Gabriele? Pirla si può dire, ci sta. Più forte!

0: Duran Duran, Ordinary World, molto bella come sempre. Un salutone anche a Emanuele di Recoaro Terme, Vicenza. Ciao Emanuele, e un abbraccione anche a Dairon Max. Ciao, grazie per i complimenti, carissimo. Allora, grazie, un abbraccio forte.
1: Dai Cri.
0: Chi è?
1: Cri, ci sei? Ti vedo bello coraggioso oggi,
0: sì?
1: Preparato.
0: Ah, bene.
1: A differenza delle altre notti. Insomma, guarda che facile, eh?
0: Sì.
1: Gliela ripetiamo al volissimo, eh?
0: Sì.
1: Perla, ok? Vai. Dai.
2: Allora, la password,
0: sì?
2: È... Sberla.
1: No,
2: scusate.
0: Io non capisco.
1: Perla.
2: Ma, cavolo, no. Cavolo. Ma che poi, ma, ragazzi,
0: ma perché
2: anche
0: fa
2: se
0: così?
2: La password non è proprio uguale, ma simile. Bisogna per forza trovare il topo nell'uovo. Perché la password, devono mettere la password.
0: Ma
2: la
0: certo
2: password. Teste di melone.
0: Ma per favore, ma senti da che pulpito. Ma si arrabbia, ma perché ti arrabbi? Non facciamola più la password. Cioè non dirla più la password. Ti arriveranno i verbali a raffica, te lo dico io. E non se ne può più con questi topi nel pane.
1: Alla fine ieri non glielo, mica glielo ho fatto.
0: Ma infatti, no, ma ti ha perdonato Leo.
1: Ieri non glielo ho fatto.
0: Dovresti fargli un bel regalo, fallo a me che fai prima.
1: Sai cosa faccio? David,
0: ma
1: anche oggi saltiamo,
0: va bene,
1: bypassiamo, via, va bene così. Christian, sei un bravo,
0: Ma complimenti Christian, pazzesco, ne avesse azzeccata una, è un secolo che continua a sbagliare.
1: Continua
0: la password,
1: continua così Christian,
0: va bene,
1: sei bravissimo.
0: Che mi ha chiesto Alberto, fammi incontrare Belen. Ma chi la conosce? Non la conosco.
1: Non la conosci, però, no, però ha il numero. Però ha il numero.
0: Ma non è assolutamente vero.
1: Sì.
0: La roba è da pazzo. Cos'è? Oh mamma mia, ancora stanotte. Chi è?
3: Volevo parlare con Alberto Visi.
0: Ah, oh, mi spiace, non lavora più con noi.
3: Buongiorno a Leo e Visi e tutto lo staff di RTL. Troppo forte, non mi cambio mai.
0: Hey. Come on, magnetic.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Bellissima Magnetic. Allora, dopo questo bellissimo brano, a me piace molto, più molto assai. Siamo pronti per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox.
2: Marcello, che fa parte della categoria commessi. Ciao.
1: Va bene, Marcello, buongiorno.
3: Ciao, ciao. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
3: ciao.
1: Marcello di
3: Perla.
1: Bravo. Marcello di dove, scusa?
3: Della provincia di Lecce.
1: Ah, provincia di Lecce. Ciao Marcello, siamo pronti con un bellissimo brano di Diana Ross. Do you know where you are going to? È bellissimo il brano, un titolo lunghissimo, ma bello. Chi vuoi fare la tua dedica?
3: A Paola, mia moglie.
1: A Paola. Senti che bella
3: sì,
1: dedica.
3: Mi sta ascoltando perché sta portando il pane a una struttura.
1: Va bene, la salutiamo. Posso darle del tu?
3: Sì, come no, ci mancherebbe.
1: Ciao Paola. Senti che bello questo brano.

0: Wow, che bello!
1: Ti piace il mare? Diana Ross, do you know where you are going to? Anche a Mogorella, provincia di Oristano, le 8 in punto, buongiorno!
2: Che orologio svizzero, eh?
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Il premier indiano Narendra Modi è atterrato nelle scorse ore a Roma per una visita di Stato. La prima istantanea lo ritrae in uno dei luoghi iconici della capitale, il Colosseo, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha postato la foto sui social. Modi incontrerà anche

0: capo dello Stato, Sergio Mattarella. Resta in carcere Salim El Kudri, 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. Inoltre El Kudri non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura. Sono stati recuperati i corpi di 2 dei 4 italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Per la complessità delle operazioni, gli altri 2 cadaveri saranno riportati in superficie nelle prossime ore. Recuperate anche le telecamere GoPro e l'attrezzatura subacquea. Da questi dispositivi si potranno ricavare informazioni utili sui loro ultimi momenti di vita. Chiudiamo con lo sport e il calcio. E l'Arsenal, la squadra vincitrice della Premier League, massimo campionato inglese. Un traguardo che il club londinese mancava da 22 anni. Ora l'Arsenal sogna una storica doppietta quando il 30 maggio disputerà la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Era l'ultima notizia, ora la viabilità.
1: Via Radio. Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che in A26 Genova-Gravellona-Toce è ancora chiuso il tratto tra Maina e Rona in direzione di Genova-Voltri. La riapertura è prevista per le ore 6. Per concludere vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida, di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: E voilà, buongiorno Italia, ben ricoverati al Crazy Club, il club dei poveri pazzi, gran bella nottata anche questa, insieme a voi qua su RTL 102.5, la radio VMP, The Colors, Rolling Stone.

0: Ehi, hey, eccoci qua! Ah, la diretta nazionale continua su RTL 102.5, sempre con grande energia. Bellissimo il brano, Tony S featuring Gaia, Sesso e Samba. E ci sta alla grande. Allora, poi a proposito di categorie, aggiungiamo anche da parte di Elisa le ditte di pulizia, la categoria delle ditte di pulizie, le pulizie che fanno in tutta Italia, in qualsiasi location, insomma, no? Nelle case, ma anche nei ristoranti, certo, nei locali,
1: aziende,
0: insomma,
1: certo,
0: nelle aziende, esattamente. Ok, e riprendiamo subito allo 02 25 15 15.
1: Ciao Pablo, buongiorno.
2: Ciao. Ciao ragazzi, buongiorno. Perla.
1: Bravo
2: perla
1: Pablo.
2: Miseria.
0: Perla, bravo.
1: Andovai? Dove stai andando, Paolo?
2: Oh, mi sto recando al lavoro adesso, in questo momento.
0: Categoria?
2: Io lavoro la categoria, come ho detto a Leo prima,
0: sì?
2: il zoccolaro.
1: Che sarebbe zoccolaro?
0: Il zoccolaro.
2: Disinfestazione.
0: Puoi dirlo, sì. Grande opera quella che fate voi, l'opera di disinfestazione, vero?
2: Cerchiamo di tenere tutto a posto.
0: Molto importante, molto importante.
1: Ma
0: in qualsiasi location.
1: In gergo cosa significa? Topi?
2: No, cioè, topi,
1: i ratti. Ma ti è capitato di trovare qualche ratto da qualche parte?
2: parecchi.
0: Figurati. Mi permetto di dire, quindi, in questo caso, deratizzazione anche, giusto?
2: Sì.
0: Disinfestazione e deratizzazione. Lavori molto importanti. E grazie.

0: Grazie per il lavoro che fate, veramente.
1: Grazie, grazie mille ragazzi, anche voi per la compagnia che mi fate ogni giorno.
0: Eh sì, e poi tra l'altro non ti costa niente. Leo, sì? Hai...
1: Eh no, perché ho detto la password,
0: perciò infatti.
1: Il verbale non lo può fare.
0: Leo, sei d'accordo, vero?
2: Ma siamo sì, posto Pablo così. È va stato bene. Precisissimo, ragazzi. Ma quindi vai di tuta, maschera, mascherina, occhiali, guanti, giusto?
1: Dipende dall'intervento che certo, devo fare. Certo. Però sì, teniamo tutto sotto controllo con le precauzioni.
0: Va bene, grazie Pablo. Pablo, bello il nome, Pablo.
1: Pablo.
0: Sì.
1: Come
0: rimaniamo
1: Pablo Escobar.
0: Infatti, rimaniamo in contatto, ovviamente, come sempre.
1: Grazie ragazzi,
0: a
1: buon
0: te.
1: Lavoro.
0: Un
2: ciao.
0: Abbraccio,
2: ciao. No.
0: Mamma mia.
2: Ragazzi, su più bello.
0: Poi
2: uno sta parlando.
0: Dobbiamo ricordare delle colazioni. Ma chi è?
2: Facciamo rispondere a David. David, ci pensi tu per cortesia?
3: Chi è?
4: Ma perché non vanno a fare una partita a pallone sul raccordo nell'ora di punta?
0: Ok, ricordatevi anche che abbiamo l'appuntamento con la prima colazione a fine programma, per cui già sono arrivati dei messaggi, naturalmente, delle foto, dei video, continuate. Quanto riguarda la prima colazione, dolce, salato, agrodolce, con il nome. Hey! Aumentiamo il ritmo, ok? Talk to you.

0: più forte.
1: Di più.
0: Okay.

0: Hey, be mine, alla grande. Allora un salutone intanto da Paolo dalla palestra, che manda un forte abbraccio a tutti gli aficionados, alla grande. Bene Paolo, e tutti coloro che fanno palestra, gli sportivi, altra categoria poi in generale, no? Degli sportivi che salutiamo volentieri, insomma. Mick il pilota, il mio pilota personale.
1: Ciao Mick!
0: E a questo punto saluterei la categoria dei piloti di tutta Italia, insomma.
1: Certo.
0: Anche pilota, i piloti di Formula 1, insomma, possiamo dire così. Aerei, aeroplani e così via, insomma. Visto quante categorie saltano fuori,
1: Esatto.
0: Stanotte è andata così, ça va sans dire.
1: C'è chi sta viaggiando come Chiara, per esempio, di Edolo, Brescia, in direzione Francia. Che vai a

0: fare in Francia?
1: Vabbè, Leo, è una privacy. Ma vai... Però noi puoi dirlo, eh.
0: Ma vai per lavoro? Vacanze?
1: Vedi com'è curiosone. Vabbè. Se non ci metti il naso.
0: Vabbè, ma te l'ho detto mille volte, il naso ce l'ho.
1: È vero.
0: E si vede anche. È bello, bello imponente.
1: Vabbè, adesso non esagero. Non male, dai, bello, tutto sommato.
0: Cioè, Pippo Franco, non sei nessuno.
1: No.

0: I Simply Red, eccoli qua, alla grande con Sunrise, ma alla grande abbiamo anche un altro appuntamento molto importante, l'appuntamento con la viabilità, grazie a voi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Traffico.
0: 02 25 15 15, pronti per l'informazione stradale e autostradale in tempo reale. Oscar, buongiorno a te.
3: Buongiorno, buongiorno Alberto. Allora, sono sulla A4 in direzione Torino, all'altezza di Marcallo Mesero. Ci sono 13 gradi, per il resto traffico scarso e tutto positivo.
0: Positivo, molto bene, un abbraccio caro, alla prossima. Grazie Ciccio, buongiorno.
4: Ciao Alberto, ciao. Sto percorrendo la 11, Firenze direzione Pisa. 14 gradi, tutto positivo, buona giornata a tutti voi.
0: Grazie, buon viaggio a te, alla prossima. Giuseppe, carissimo.
5: Buongiorno Alberto, mi trovo sulla strada statale 16 Pisa, all'altezza di Parletta, direzione Bari, ci sono 12 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Anche a te, alla prossima, grazie. Daniel, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, sono sulla 12 Genova direzione Livorno, altezza di Viareggio, tutto positivo, 13 gradi, ciao, buona giornata.
0: Bene, mi piace così. Calimero, ci siamo.
7: Tarellina Bettino, ciao. Buongiorno, al 12 qua, altezza di Versilia, 13 gradi, direzione Livorno, tutto positivo.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te. Daniele, ci siamo, grazie.
8: Sì, ciao, buongiorno, sono sulla A21 direzione Brescia, sono quasi a Ponte Vico, traffico scarso, 15 gradi, giornata spettacolare. Ciao a tutti.
0: Grazie, grazie a voi. Per è caduta la linea? Peppe, vai, veloce. No, non ti sento bene, c'è la linea disturbata, dobbiamo chiudere qua. Grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante, per qualsiasi segnalazione un messaggio in tempo reale, speriamo che non sia necessario, per cui massima prudenza anche con le belle giornate. Intanto a tutti voi naturalmente buon viaggio.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni, solo pollo.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
2: Oi, oi.
1: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore.

Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: il grande George Michael, Outside, fantastico, come
1: wow, che bello
0: pezzo storico, a noi ci fa impazzire questo,
1: sì,
0: qua, eh?
1: E poi abbiamo dei ricordi pazzeschi, perché ogni volta, non so se ti ricordi dei nostri bodyguard, no?
0: Sì.
1: C'era George
0: e Michael,
1: sì, quindi sì, ogni volta che suoniamo George Michael ci fa ricordare anche quei momenti lì, insomma.
0: Le nostre bodyguard, sì, che sono state con noi un po' di tempo, poi sono andate per altri lidi, insomma, come si dice, per altre, in altre città, ma li salutiamo. Salutiamo le forze dell'ordine, le bodyguard. Poi volevo salutare, ma insomma, anche la categoria di quelli che trasportano il latte, gli autotrasportatori di
1: come
0: latte,
1: no? Sì,
0: insomma, alla grande. E un paio di Kevin, ma qui sono arrivate tante ricette, tante colazioni,
1: c'è di tutto.
0: Foto e video, veramente grazie. Ogni tanto ci starebbe anche qualche spiegazione, sono dei piatti particolari. Tanto come saluti, un saluto anche a Mimmo di San Giacomo di Roburent, Cuneo.
1: Ciao Mimmo!
0: Ci segue sempre, grazie anche a Sebastiano, monaco di Baviera, e tutti gli aficionados che ci seguono dall'esterno dell'Italia. Tanti, tanti veramente, grazie a voi.
1: Tommaso da Caserta, saluti da Brunico, cioè Lapo.
0: Lapo, ciao Lapo.
1: Infatti. Barbara di Verona. Ciao Barbara.
0: Bene.
1: E poi c'è Alessio di Augusta, sì, che ha bisogno di te.
0: Certo, anguri e meloni, Alessio, visto che devi fare una visita particolare, vero?
1: Sì,
0: Leo.
1: Sono, insomma, degli esami.
0: Degli esami, esatto. Beh, anguri e meloni di cuore, speriamo tutto bene, ok?
1: Dai Alessio.
0: Ci farai sapere, Alessio, io con le anguri e meloni vado forte, insomma, al limite non succede niente. Ogni tanto aiutano.
1: No, aiutano. Aiutano tanto. E poi tu sei cintura nera di anguria
0: e meloni. Mi piace moltissimo.
1: Sì. Dai Alessio, tranquillo, stringi i denti che tutto andrà bene.
0: Bene, certo, un abbraccio. Come mi piacciono moltissimo loro, li adoro, Rolling Stone, bella botta di energia pura con questa bellissima Investo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Certo, eccoci pronti con per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit, un grande tuffo nel passato per ascoltare un grande, grandissimo artista italiano. Lui è... Chi è? Chi è? Quasi tutti l'avranno riconosciuto. Pino Daniele, bellissima la canzone, Quando Chiovo.

0: Fantastico Pino Daniele. Quando chiove. Grande appuntamento il nostro con il Millennium Hit su RTL 102.5. Buongiorno Italia, siamo pronti a chiudere. Allora abbiamo anche l'appuntamento con la prima colazione.
1: Esatto, prima di andare, andare
0: in chiusura, esatto, certo.
1: Prima di scoprire le foto che ci sono arrivate e i video, c'è Michela.
2: Uè ragazzi, buongiorno.
0: Sì.
2: Ciao. Oggi la giornata non è iniziata bene, perché mi sono svegliata tardi e ovviamente faccio tardi al lavoro. E poi i piccioni mi hanno fatto la cacca sul vetro della macchina. Non si toglierà mai. Ciao, buona giornata.
0: Dai, porterà bene, vedrai. Magari arrivano soldini anche, ci farai sapere.
1: Sì, tranquilla.
0: Questa notte, va bene?
1: A me l'hanno fatta sul naso, se ti può interessare.
0: Sì.
1: Appena...
0: E questo naso, sempre, dappertutto.
1: Questa l'abbiamo raccontata.
0: Sì, è vero, tempo fa. Sì.
1: Comunque si porta bene.
0: Va bene, certo.
1: Ciao Michela.
0: A volte sì, dai, bisogna essere positivi. Va bene, ciao Michela. E poi Barbara di Verona, Francesca di Udine, dobbiamo salutarvi. Sotto con le foto e i video della prima colazione, sono tantissime, vi ringraziamo, è veramente tantissime che archiviamo. Poi un po' per volta le facciamo vedere comunque. Che c'è?
1: Abbiamo dei biscotti da infornare, eccoli.
0: Ah, benissimo,
1: qua.
0: Mamma mia, quanti! Tantissimi e buonissimi.
1: Quindi qui siamo in un panificio.
0: Okay.
1: Poi
0: sì.
1: Cosa c'è? Un cappuccino.
0: Ah, che bella tazzina color arancione, bella, invitante.
1: Cappuccino e brioche.
0: Cappucchio e brioche. Va
1: esatto.
0: Bene. Grazie a Federico. E poi abbiamo dei tortini. Cosa sono?
1: Sono dei pasticciotti leccesi.
0: Ah, i pasticciotti leccesi di Francesco.
1: Esatto.
0: Ciao Francesco, grazie. Potremmo continuare una mezz'oretta. Sono foto bellissime, veramente, anche per come sono state fatte.
1: Ci stiamo leccando i baffi anche in studio, eh?
0: Eh sì, infatti. Va bene, un saluto anche a Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, sempre pronta con l'informazione. L'appuntamento questa notte nel cuore della noce, come sempre. Va bene. Grazie a Leo Di Mauro, grazie a David Bella, ma naturalmente grazie di cuore a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 20 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sono stati trasferiti su navi militari verso i porti di Israele i 430 attivisti della Global Flotilla fermati in acque internazionali. Gli italiani bloccati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che

0: alcune imbarcazioni della missione sono stati colpite con proiettili di gomma dalla Marina israeliana. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto una verifica al governo di Tel Aviv. Resta in carcere a Modena Salim El Kudri, convalidato infatti dal GIP l'arresto per l'uomo responsabile dell'attentato di sabato scorso. Sentiamo Raffaella Coppola.
1: Il rischio concreto che possa rifare il gesto compiuto sabato scorso a Modena, quando ha lanciato a tutta velocità l'auto sulla folla che passeggiava in centro con l'obiettivo di colpire più persone possibile, e il pericolo di fuga in Marocco, dove Salim El Kudri troverebbe da familiari e amici una rete di copertura. È quanto si legge nell'ordinanza di convalida del fermo in carcere del 31enne. La giudice per le indagini preliminari, Donatella Pianezzi, inoltre ritiene che il Kudri non abbia agito su impulso dei suoi disturbi psichici e non ci sono nemmeno elementi per dire che fosse incapace di intendere. La giudice ha comunque disposto un periodo di osservazione delle sue condizioni anche in strutture specializzate, mentre il suo avvocato richiederà una visita psichiatrica. Nel corso dell'udienza il Kudri non ha risposto alle domande, ma ha accettato di fornire il codice di sblocco del suo smartphone.
0: Il premier indiano Narendra Modi è atterrato nelle scorse ore a Roma per un viaggio di Stato. La prima istantanea lo ritrae in uno dei luoghi iconici della capitale, il Colosseo, per una visita notturna con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha postato la foto sui social. Modi incontrerà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Siamo allo sport, il calcio e l'Arsenal, la squadra vincitrice della Premier League, massimo campionato inglese, un traguardo che il club londinese mancava da 22 anni. E chiudiamo con il tennis. Carlos Alcaraz resterà lontano dalle gare ancora un po'. Ascoltiamo Andrea Salvati.
2: La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon. Così Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile. La presenza di Alcaraz, che ha saltato gli internazionali BNL d'Italia e non giocherà neanche a Roland Garros e Wimbledon, darà a Sinner la certezza di restare numero uno fino a dopo Londra.
0: Massimo Nigro, buongiorno.
3: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina parliamo di lavoro e partiamo da alcuni dati pubblicati dal CGA. Secondo queste rilevazioni, un colloquio di lavoro su tre non va a buon fine. Sapete perché? Perché i candidati non si presentano, non si fanno trovare nonostante magari l'appuntamento preso. Vi chiediamo perché succede questo in generale, no? Un po' l'andamento di questo mercato del lavoro, dove ci sono da un lato tanti che lamentano di non trovare un'occupazione, dall'altro lato aziende che dicono noi stiamo cercando, non troviamo i profili giusti, e perché c'è questo mismatch. Tra poco in diretta con voi.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, da segnalare solo un po' più di variabilità sulla dorsale appenninica con la possibilità di qualche piovasco, e da segnalare anche la possibilità di qualche sporadico temporale su Alpi e Prealpi di nord-est. Temperature minime che inizieranno ad essere in ripresa di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Autostrade per l'Italia. Da Deglie la Sala si viaggia regolarmente sulla nostra rete, ma il traffico è in aumento per gli spostamenti pendolari e commerciali nelle grandi aree cittadine. Unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio della 1 direttissima, dove un veicolo in panne rallenta la circolazione verso Bologna. Inoltre fate attenzione alla nebbia che riduce la visibilità sulla 12 Sestri-Levante-Livorno tra Colle Salvetti e Rosignano, e sulla 25 Torano-Pescara, gestita dalla Strada dei Parchi, tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Avezzano, e quando il campo visivo è inferiore a 100 metri non superate 50 km orari. Per interventi nelle gallerie dalle 9 alle 17 sarà chiusa la 1 panoramica tra Rioveggio e il bivio della 1 direttissima verso Firenze, ma il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito percorrendo la 1 direttissima. Raccomandiamo di guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto, a più tardi.
0: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia in

0: sera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo.
2: Un caffè.
3: Lavoratori! No, non andava, no, per favore Leo, non mi seguire in queste scemenze. Leo Di Mauro, David Bella in regia, buongiorno a tutti, a tutte le very normal people, come state? Dai, con coraggio, lo so, non fate così, che è già mercoledì. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
4: Buongiorno Massimo Lonigro, dai che si scollina, 6 e 7 minuti, carichi per questo mercoledì 20 di maggio, carichi ancora di più per la nostra linea diretta, perché oggi si parla di colloqui di lavoro. Ah, aspetta che mi strofino per bene le mani, perché qua ce n'è da dire.
3: Quanti ne avete fatti di colloqui di lavoro, quelle cose che avete visto, sia perché eravate dei candidati, sia perché magari siete delle persone che si occupano di HR,
4: recruiters,
3: quelle cose lì, insomma, guardate i curriculum, dovete selezionare delle persone. E partiamo da questi dati della CGA, che testimoniano come in Italia nello scorso anno circa un colloquio su tre non si è svolto perché il candidato o la candidata non si è presentato, non si sono fatti proprio vedere, non hanno nemmeno avvisato. Oltre alla maleducazione, vabbè, ma questo è un altro paio di maniche. In generale c'è un tema, cioè se un colloquio su tre non va a buon fine, ok, perché questi non si presentano nemmeno, abbiamo un grosso problema, ed è una roba di cui stiamo parlando da un po' di anni, no?
4: Sì, nell'ultimo periodo tra l'altro ci si concentra anche molto sull'equilibrio, no, tra vita privata e lavoro, quindi pare che i più giovani non stiano più tanto al concetto per cui magari con cui siamo cresciuti noi, e quindi è importante trovare un lavoro, trovare il posto fisso, dedicarsi quasi totalmente al lavoro, ma vogliono un equilibrio con la propria vita privata e un lavoro che si adatti alle proprie esigenze, non viceversa. Anche questo cambia un po', insomma, lo schema di gioco.
3: Eh sì, una volta ero io che cercavo disperatamente lavoro, adesso sono le aziende che cercano disperatamente dipendenti in molti casi, e arrivano già i primi messaggi al 378 378 1025. Gianluca dice: ne ho fatti due di colloqui in due giorni, dice, nel dubbio mi butto da un lato e dall'altro poi valuto. Alessandro: mio figlio lavora in Lussemburgo, è dovuto scappare perché qui i ragazzi meritevoli non sono nemmeno considerati. C'è un po' di disfattismo in questa cosa, però tante voci che già si affastellano ai nostri numeri,
4: e noi siamo qui proprio per accoglierle tutte. Allora, come detto, 378 378 1025 per i vostri messaggi, ma soprattutto 02 25 15 15.
3: Partiamo con Fulminacci, Maledetto me.

0: Maledetto me Fulminacci, bella canzone, bellissimo l'ultimo album che ha pubblicato. 6:12, è il 20 maggio, momento in cui magari in tanti iniziano a pensare al prossimo anno, al dopo l'estate, a dire potrei pensare di cambiare lavoro, potrei fare nuove esperienze. E lì arriva il colloquio, arriva una, come posso dire, una dinamica complessa dove da un lato l'azienda cerca, dall'altro il lavoratore pure, ma forse è una dinamica che sta un po' cambiando, ce lo testimoniano i dati da cui siamo partiti. Giovanni, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutta Italia.
2: Buongiorno Giovanni, da dove ci chiami?
1: Io chiamo da Reggio Emilia, però sono in autostrada perché lavoro a Milano e stamattina bella vasca come ogni mattina.
2: Ah, mamma mia, complimenti. Ok, allora vai, raccontaci quello che...
1: Vi racconto delle esperienze che mi portava a casa mia moglie quando lavoravo in un'azienda che era responsabile anche dalla parte di colloqui dei ragazzi, insomma, della ricerca del personale. E mi diceva veramente che sì, magari non uno su tre, su due su tre, ma in tanti non si presentavano. E la cosa peggiore che c'era erano i giovani, che non erano preparati ad affrontare dei colloqui anche in maniera normale. Alcuni si presentavano con i genitori, cioè robe veramente inqualificabili,
2: che non si sapevano porre, quindi dici tu, cioè proprio affrontare la situazione,
1: sì,
2: al di là,
1: sì,
2: insomma,
1: non
2: dell'impiego.
1: Sapevano affrontare la situazione, confusione totale su magari anche il linguaggio, non saper parlare bene l'italiano e veramente non avere una preparazione. Ma dipende anche, secondo me, tanto dalla famiglia. Non preparare i figli ai colloqui è una cosa fondamentale. Bisogna prepararli, perché poi dall'altra parte c'è comunque gente che magari ne fa tanti e la cosa brutta è che sono tanti che non si riescono a porre, non ce la fanno,
2: certo,
1: a presentarsi.
2: Ti faccio questa domanda dal punto di vista delle richieste, visto che possiamo approfittare dell'esperienza, no, della tua compagna. Dal punto di vista delle richieste, sai, magari quando ci si informa, insomma, l'azienda vuole informazioni su di te, tu vuoi informazioni sull'azienda, c'erano magari delle richieste particolari da parte delle generazioni più giovani? Sai, molti ora chiedono specificamente quale sia il tempo libero.
1: Allora, non da parte dei giovani, ma posso dire da titolare, di mia moglie. Lui faceva delle ricerche mirate, purtroppo la verità, quello che mi dice tutti i giorni, no donne in procinto di maternità, per una serie di fattori. Poi facevano assolutamente delle ricerche così sporadiche anche sui social per vedere com'erano i ragazzi, se sui social si presentavano in maniera, diciamo, disabilitante oppure erano persone normali. Questo era quello che facevano. Mi ricordo che me lo dicevano, anche abbastanza, era una cosa abbastanza importante.
0: No, è molto interessante questa cosa che ci racconti. Sono oggettivamente cambiate queste dinamiche, sono cambiati anche i modi in cui proprio ci relazioniamo in questi contesti. Guardate, al 378-378-1025 scrive un amico o un'amica che non si firma. Buongiorno, mediamente cerco una persona ogni 3 mesi. Evidentemente è uno di questi recruiter di cui stiamo parlando, magari poi cerchiamo di raggiungerlo. Il giorno del colloquio hai almeno 4 candidati. Dati fissati, se ne presenta in media 1, gli altri non ti danno neanche riscontro. Quindi, diciamo, è una dinamica, un dato ancora peggiore di quello presentato dalla CGA da cui siamo partiti. E quello è il problema, non tanto il non presentarsi, il non avvisare, forse che dà un po' noia.
2: Direi di sì, come minimo.
0: Però è specchio di anche una concezione, forse, del lavoro assolutamente diversa. Cioè, una volta era qualcosa di cui avevo disperato bisogno, adesso sì, ok.
2: E anche grande rispetto.
0: E anche grande rispetto.

0: adesso probabilmente sì, ok, valuto te questa offerta di lavoro che mi stai dando, ma se nel frattempo non ho trovato un'altra che mi interessa un po' di più, al diavolo tutti quanti e vado lì.
1: Sì.
0: Grazie per averci dato il tuo parere, la tua testimonianza, Giovanni, un abbraccio.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie.
1: Buon lavoro.
0: State con noi, fate come lui, 02 25 15 15, a tra poco.
1: Resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. L'uomo non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura.
0: Sono stati trasferiti su navi militari verso i porti di Israele i 430 attivisti della Global Flotilla bloccati in acque internazionali. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma della Marina israeliana.
1: E al Tribunale di Napoli, tensioni in aula all'apertura del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni a colpi di pietra da fragola dall'ex Alessio Tucci. Il padre dell'imputato ha inveito contro i parenti della ragazza. Alla fine l'udienza è stata rinviata al prossimo 26 giugno. È tutto per il momento con l'informazione e il traffico.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia. Da Deglie La Sala il traffico sta aumentando per i movimenti pendolari del mattino, soprattutto nei centri urbani. E segnaliamo le prime code in ingresso alla capitale, con un chilometro sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al grande raccordo anulare. E sulla 1 Milano-Napoli un veicolo in panne tra Calenzano e il bivio della 1 direttissima causa 2 chilometri di coda verso Bologna. Inoltre fate attenzione alla nebbia che riduce la visibilità sulla 12 Sestri-Levante-Livorno tra Colle Salvetti e Rosignano. E sulla 25 Torano-Pescara, gestita dalla strada dei parchi, tra il bivio della 24 Roma Teramo e Avezzano. E quando il campo visivo è inferiore a 100 metri non superate 50 km orari. Per interventi nelle gallerie dalle 9 alle 17 sarà chiusa la 1 panoramica tra Rioveggio e il bivio della 1 direttissima verso Firenze. In alternativa è possibile percorrere la direttissima. E ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. Fate buon viaggio, più tardi.
1: 6 e 18 minuti, buon viaggio anche da parte nostra. Tanti i vostri messaggi al 378-378-1025. C'è anche chi suggerisce di tornare alle inserzioni sui giornali. Vabbè, per il lavoro, per trovare lavoro.
0: Ma perché? Ma quanto era complicato.
1: Si
0: oggi
1: stava meglio quando si stava peggio.
0: Signora mia, si mette un posto su LinkedIn, si vede. Ma c'è qualcuno che usa veramente? No, no, io chiedo, perché magari una volta abbiamo una visione un po' diversa, no, rispetto a quella di altri, reduci da le nostre esperienze quotidiane, no? Magari uno che usa meno LinkedIn, invece altri hanno trovato lavoro anche grazie ai social, a tutte queste dinamiche. Sentiamo cosa ci dice Massimo. Benvenuto, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, sono Massimo da Bergamo, RTL anche mia.
1: Grazie Massimo, prego, raccontaci tutto.
5: Ma allora, nell'esperienza che io ho 40 anni che lavoro, mi è capitato di fare diversi colloqui o di vivere invece in questo periodo qua dalla parte opposta, ovvero dove seguendo diverse aziende mi capita proprio di vedere la, a volte quasi disperazione di alcuni imprenditori perché non riescono a trovare personale. Io penso che non sia dettato unicamente dalle nuove generazioni, che si tende a dire come che non abbiano voglia, che non avessero voglia di lavorare. Il problema maggiore è determinato dal fatto che ci sono delle priorità diverse da parte delle nuove generazioni, ovvero danno un'importanza diversa al mondo del lavoro rispetto a quella che magari davamo noi alla loro età.
1: Sì, esatto. Ecco, al 378-378-1025 c'è anche un amico, no, che ci dice: se le aziende pagano bene i giovani vengono, altrimenti non si presentano. Sembra un'ovvietà, però anche il tema della retribuzione, soprattutto della trasparenza salariale dal punto di vista proprio della presentazione, di quanto tu recepirai se farai quella mansione, non è così scontata, perché tante volte quando poi si legge l'offerta di lavoro non si sa, si va un po' a scatola chiusa. Credi che questo possa incidere anche?
5: Allora, sicuramente può incidere, ma dipende tutto dall'approccio che hai tu col mondo del lavoro. Io faccio l'esempio mio personale, dove lo stipendio non è mai stato al primo posto. Io penso che quello che a me ha fatto scattare sempre la voglia di andare a lavorare o di cambiare lavoro è sempre stato il progetto che mi è stato proposto.
0: Certo.
5: Dopodiché, secondo me, lo stipendio arriva.

0: Ma perdonami, tu lavoravi, lavori Massimo da dipendente o da autonomo?
1: Sì, lavoro da dipendente.
0: Quindi comunque da dipendente, ok. Non è
1: sì,
0: chiaro.
1: Sì, io sono sempre stato dipendente.
0: Perché anche questo ovviamente cambia spesso. Un conto è una partita IVA che decide un po' appunto certo. I progetti, no, dove fiondarsi.
1: No.
0: No, è chiaro.
1: Allora, nella mia vita lavorativa ho cambiato due posti di lavoro. Mm. E l'ho sempre cambiato per un discorso proprio di progetto nuovo che comunque mi ispirava per poter sì. Appunto cambiare in meglio, e lo stipendio poi è venuto
2: da sé, diciamo.
0: Dicito, io partivo da quanto mi interessava quel progetto e poi tendenzialmente andavo a valutare l'aspetto economico. Grazie Massimo per avercelo raccontato, un abbraccio.
1: Grazie, ovviamente. Grazie a te.
0: Grazie mille.
2: Una buona giornata.
0: Buon viaggio.
2: Beh, insomma, ammirevole, no? Perché poi anche poter scegliere il lavoro in base alle proprie passioni e inclinazioni, anche questo è un lusso.
0: Ma beato te, esatto, è un lusso. Posso dire, ma perché se io arrivo a un colloquio di lavoro a un certo punto chiedo scusate sì, ma quanto mi date? Vengo guardato male,
2: però,
0: ma perché mi guardate male?
2: Troppo,
0: ma
2: veramente.
0: Vorrei saperlo.
2: Ma pure te.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
15: Stop! E un po' meno?
14: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
15: Stop! Un po' meno.
16: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
15: Stop! Buona!
16: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.

0: Perché prima di chiedere quanto mi date, il datore di lavoro ti può chiedere cosa sai fare e poi vediamo quanto ti do.
1: Giusto.
2: E
1: io...
2: poi vediamo quanto stage ti do.
1: No, perché poi quello è il tema, capire come uscire dalla dinamica per esempio dello stage o trovare quel compromesso per cui sì, vabbè, io ti presento il mio curriculum, ti dico so fare queste cose.
2: Grazie mille.
1: E poi magari no, diciamo, anche all'atto pratico, fammi fare una prova.
2: Vabbè, adesso non è che possiamo pretendere
1: tutto,
2: sì,
1: dici tu.
2: Infatti,
1: vabbè, okay.
2: Magari una prova, poi se sei bravo rinnoviamo la prova finché è possibile rinnovarla.
1: C'è del disfattismo in te.
2: Un pochettino, perché ci basiamo sui dati, un po' sui racconti, no? Soprattutto sui vostri racconti al 378-378-1025. C'era un messaggio molto interessante.
1: Molto bello. Buongiorno, mia figlia è laureata con 110 e lode. Ai colloqui dicono che non ha esperienza. Ma se non inizia, come la fa sta esperienza? Si chiede giustamente una mamma preoccupata per il futuro della propria bambina. Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Paolo, da dove ci chiami?
3: Da Bergamo.
2: Ok, vai, raccontaci tutto.
3: Allora, io vorrei fare una considerazione, dare un consiglio ai giovani di oggi.
1: Vai.
3: Primo, devono prendere e credere in qualcosa e avere delle ambizioni. Poi il lavoro gli regalerà tutto quello che loro per cui daranno. Non è vero che un datore di lavoro, dal mio punto di vista,

0: se ne approfitta, ma bisogna anche un po' conquistarlo il posto di lavoro.
1: No, ma ci mancherebbe, nessuno dice che i datori di lavoro se ne approfittano, non tutti quantomeno, sicuramente.
0: No, ma ascolti, io sono un imprenditore, però sono partito da dipendente.
1: Sì.
0: Io prima ho dato, e da questo premente ho creato la mia azienda con 20 persone e sono partito da un garage, come a Pisano.
2: Ok.
0: Quindi io, e a tutti i ragazzi, adesso ho vari dipendenti, anche giovani, da 18, 19, 20 fino ai 30, poi ho degli operai di 50, e a tutti gli dico di prendere, di portare pazienza, imparare.
1: Certo.
0: Lo stipendio è adeguato, perché non è... io penso che alla fine un datore di lavoro sia un buon dipendente, anche un ragazzo che si impegna, anche se ha le prime esperienze.
1: Certo.
0: Di gratificarlo.
1: Paolo, questa è una bella visione. Se tu, quando hai cominciato, no, appunto, lavorando, e poi ti sei messo in proprio, quando hai cominciato, se ti avessero proposto di fare 6 mesi con un piccolo rimborso spese di 300 euro e basta, magari lavorando 6, 7, 8
0: ore. Io ho cominciato a lavorare, la mia prima busta paga era in lire di 300.000 lire.
2: Per quanto
0: però
2: tempo?
0: L'ho fatto per un anno.
2: Mentre
0: però
2: magari
0: una cosa.
2: Sì.
0: Allora, i miei genitori praticamente mi hanno sempre detto: hai qualcos'altro da fare? A casa non stai. Oggi purtroppo, dai dati che abbiamo in mano, tanti ragazzi non lavorano, e poi dovrebbero anche capire un po' il mercato cosa offre.
2: Perché
0: se abbiamo troppi ingegneri, troppi dottori, però
2: tu dici bisogna tornare un po' ai mestieri manuali anche, no?
0: Però il mestiere manuale, vi dico che, senza togliere niente, ma ha delle retribuzioni che forse un ingegnere oggi non prende, perché un dipendente che fa un lavoro artigianale, io le dico che a fare 8 ore va dai 2.000 ai 2.500 euro.
1: No, ma infatti sono tutti dei settori su cui si sta cercando di puntare un po' di più, proprio perché c'è carenza di manodopera, ed è insomma un appello che stai condividendo anche tu. Paolo, grazie per averlo fatto ai nostri microfoni, un abbraccio e buona giornata.
0: Salve.
3: Il Pentagono ha deciso di tagliare da 4 a 3 le brigate di truppe americane in Europa. Ciò riporta i loro livelli ai valori registrati nel 2021, si legge in una nota in cui si afferma che le truppe saranno ridistribuite anche in funzione delle capacità di difesa degli alleati. Riprenderanno oggi le operazioni per riportare in superficie gli ultimi 2 italiani morti in una grotta durante un'immersione alle Maldive. Ieri sono stati recuperati i corpi di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone, recuperate anche le telecamere GoPro, fondamentali per comprendere cosa sia successo. Il governo va verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Siamo al ciclismo, oggi si corre l'11ª tappa del Giro d'Italia da Porcari a Chiavari. Ieri nella cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto, la maglia rosa del leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. È tutto, a dopo.

0: Cattive abitudini, New Hit con Salma e Colapesce, la produzione di Mace. 6:38 minuti, è bello ritrovarvi nei messaggi al 378-378-1025, storie di colloqui. Siamo partiti da questi dati della CGA che testimoniano come nello scorso anno quasi un colloquio di lavoro su tre non si sia svolto perché il candidato, la candidata di turno non si è presentato. E allora ovviamente questo ci porta verso un mondo, quello dei colloqui, delle HR, dei recruiter, che oggi vivono una condizione oggettivamente complessa. Mario, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi tutti.
2: Buongiorno Mario, da dove?
1: Buongiorno, io lo chiamo da Paladina, in provincia di Bergamo.
2: Ok, prego.
1: Allora, non so la domanda esattamente come è stata posta, perché mi sono appena alzato, ho acceso il televisore come faccio di solito, ho sentito parlare di questi temi che francamente mi interessano sempre.
2: Ottimo.
1: Non è un'attività fatta in passato.
0: Vai, allora, dici la tua.
1: Secondo me il problema non sui colloqui, dice il lavoratore, il ragazzo, la donna che viene a colloquio, che va a colloquio con un imprenditore, un'azienda, pone la domanda quanto mai. Io credo che il problema vero dovrebbe essere un altro, perché questo è un paese strano, si fanno i contratti nazionali di lavoro e poi rimane questo sconosciuto. Cioè, la prima cosa che dovrebbe dire, parlo per un'esperienza diretta che ho vissuto nel mondo dei trasporti ed autisti in particolare, di moto poi in questi giorni, è quando mi dai, io credo che la domanda non la dovrei neanche fare, perché la prima cosa che il datore di lavoro mi dovrebbe dire in colloquio, il contratto nazionale è questo, si applica questo negli orari, nella paga tabellare stabilita dai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali. Poi non tutti i contratti purtroppo rispondono effettivamente alle vere esigenze di quello che il lavoro andiamo a fare, ma questo è. Poi con la crescita, con la presenza in aziende, con la crescita io voglio fidelizzarmi un lavoratore, perché professionalmente c'è, cresce, certo, dà tutto quello che deve dare. Nulla vieta un datore di lavoro poi di incentivare con dei premi, non è vietato, sono gli accordi di secondo livello che vanno a stabilire e a coprire questi vuoti che spesso un contratto nazionale non copre, anzi non copre mai il contratto nazionale. Allora la gente si scappa perché non vede un progetto di sviluppo e di crescita, ma soprattutto vede una richiesta di ore lavorate che non vengono poi retribuite, e quando vengono retribuite spesso sono retribuite sotto una formula cosiddetta sbagliata, che diventa evasione fiscale verso lo Stato e danno per il lavoratore, che non va sulla previdenza, tutta un'altra serie di istituti previsti, TFR e quant'altro. Questi sono i veri problemi che non vengono affrontati, ecco, realmente, esatto, in generale. Allora la gente scappa perché non vogliamo essere sfruttati, è
2: perché,
1: diverso,
2: sì,
1: non vogliamo lavorare.
2: Perché non c'è l'incontro,
1: io non sono giovane, ho solo 76 anni, non sono un giovane in cerca di lavoro, ma la gente, i giovani scappano perché non vogliono essere sfruttati, vogliono lavorare, ma giustamente vogliono essere retribuiti, come un contratto stabilisce. Poi nell'ambito della mia attività lavorativa si cresce tutti insieme.
0: Cioè. Mario, tu eri sindacalista, dillo.
1: Bravissimo!
0: L'avevo capito, il compagno Mario.
1: Dei trasporti, se un giorno ne parlassimo degli autisti che tutti scappano e nessuno vuole fare l'autista, la domanda, spieghiamoci perché, non è soltanto una questione economica, poi tra parentesi, nel mondo
0: no, esatto,
1: è una vita che io non farei fare mai a un mio figlio.
0: No, ma Mario, appunto, questa è il tuo commento, e soprattutto, come dicevi giustamente,
2: l'analisi,
0: non è solamente un aspetto economico, sicuramente c'è quella parte lì, poi lo ripetiamo, e non è che tutti i datori di lavoro sono sfruttatori, ci mancherebbe, non vogliamo che passi questo messaggio, però sicuramente c'è un tema, potrebbe esserci un tema economico, e poi proprio come accennavi, di differente cultura del lavoro, perché oggi le esigenze sono oggettivamente diverse, che ci piaccia o no, poi possiamo criticare questo cambiamento, però c'è, è in atto, e dobbiamo davvero prenderne atto.
2: Grazie Mario,
0: Grazie Mario, un abbraccio.
2: Una buona giornata. Mario, è andato, ha da fare.
0: Partiva la manifestazione.
2: Esatto, lo aspettavano sotto casa.
0: L'occupazione in sede.
2: Vi aspettiamo, state con noi, ne parliamo tra poco.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così?
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
7: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
18: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: I deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'UE. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'UE di imporre nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio.
1: Il premier indiano Narendra Modi è atterrato nelle scorse ore a Roma per un viaggio di Stato, ha visitato in notturna il Colosseo con la presidente del Consiglio Meloni, che ha postato la foto sui social. Modi incontrerà anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella.
0: E lo sport, il calcio e l'Arsenal, la squadra vincitrice della Premier League, massimo campionato inglese, un traguardo che al club londinese mancava da 22 anni. Ora l'Arsenal sogna una storica doppietta quando il 30 maggio affronterà il Paris Saint-Germain per la finale di Champions League.
1: Sono le 6:50, buon mercoledì. Al telefono con noi allo 02 25 15 15 arriva un giovane, un ragazzo, ci ha mandato un messaggio che ci racconta un po' la sua esperienza da appunto giovane che cerca lavoro, siamo sui 20 anni se non sbaglio, è vero Giacomo? Buongiorno.
2: Buongiorno. Sì.
0: Buongiorno Giacomo, come va? Dici, raccontaci.
2: Ah, buongiorno, io mi chiamo Giacomo, ho 20 anni, ho finito la scuola lo scorso giugno e ho iniziato quasi subito la ricerca per il mondo del lavoro, ho studiato informatica. Mm-hmm. E allora ho contattato subito tramite mail o via telefonica parecchie aziende. Di una trentina, quarantina di aziende che ho contattato, solo una decina non ha risposto in realtà. Okay. E di queste 10 che hanno risposto, solo 5, 6 mi hanno chiesto il colloquio.

0: e di queste solo una è andata a buon fine, cioè dopo dove sono venuta a lavorare.
1: Ok.
0: È andata a buon fine per un'esperienza lavorativa.
1: Da quanto lavori per questa azienda?
0: Lavoro da settembre scorso.
1: Ok.
0: Da settembre 2025. E da gennaio ho iniziato anche a fare trasferte in giro per il nord Italia.
1: Ottimo.
0: E, sì, io dico soltanto che confrontandomi con alcuni vari vecchi compagni di classe o alcuni coetanei, non tutti hanno voglia di intraprendersi e mettersi nel mondo del lavoro e di fare sacrifici.
1: Ok, ma quale credi che sia la parte, diciamo, più difficile da accettare per te e i tuoi coetanei da quello che senti?
0: Un equilibrio tra la vita quotidiana, la vita privata e il mondo del lavoro.
2: Il work-life balance, quella roba lì, dici tu, è la parte che fa... Tu sei dovuto scendere un po' a compromessi, Giacomo, hai dovuto rinunciare a molto tempo libero, devi lavorare nel weekend, come funziona?
0: No, weekend fortunatamente no, lavoro in settimana, però spesso ma riparto il martedì, torno il venerdì per le trasferte, e questo mi comporta magari vedere amici di meno, e se volessi far palestra non ho tempo lì, cioè non ho tempo, e anche semplicemente vedermi con l'amorosa mi diventa un po' difficile, però comunque si riesce a trovare un equilibrio, però bisogna impegnarsi.
1: Non tutti, diciamo, che sono magari disposti a fare dei sacrifici, però è anche giusto, no, che si possano mettere dei paletti per trovare proprio il giusto equilibrio, magari non sacrificare tutto in virtù del lavoro. Grazie veramente per la tua esperienza, Giovanni, giusto?
0: No, Giacomo, scusami.
2: Ciao Giacomo, grazie.
0: Grazie. Buona giornata, grazie.
2: Un abbraccio, buon lavoro, una bella testimonianza di un ragazzo di 20 anni. Certo che però i numeri fanno spavento, no? Dice, sono andato, ho cercato 30 aziende di queste, quant'era, di 10?
1: Hanno risposto in 6, poi in 5, 6 lo hanno insomma confermato per un colloquio, che comunque su quelle che hanno risposto non è un brutto numero,
2: più
1: della metà. Però insomma, considerando che lui è partito da una trentina di aziende contattate, ecco, anche qui si fa un po' di ghosting, come dicevi tu, solo che da parte dell'azienda e non del candidato. Diciamo che il tema non è solo, come ci scrivono al 378-378-1025, che magari i giovani non vogliono più sporcarsi le mani. Non è proprio così, magari la questione è un po' più complessa, ecco, lo stiamo capendo con voi.
2: Allora, andiamo ancora al telefono, credo l'ultima chiamata che riusciamo ad ascoltare oggi, la telefonata di Rosa. Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Rosa. Io volevo intervenire in merito a questo a questa conversazione che stiamo facendo quest'oggi a RTL. Allora, la mia esperienza, io ho 66 anni, ho sempre lavorato da quando avevo 19 anni. Io invece la penso un po' in maniera diversa. Io non ho mai chiesto quanto mi date. Sono sicura che se so lavorare, che al fine mese, se magari abbiamo stabilito allora 700.000 lire, perché c'era la lira, io a fine mese ho preso 1.000.000, perché sono stata brava, ho saputo lavorare, i miei incarichi li ho portati a termine, non cercavo sempre di non fare quella cosa perché non era nelle mie competenze, ho sempre fatto anche altro all'interno della mia azienda. Bisogna anche, tra virgolette, meritarselo uno stipendio migliore. Questo è quello che penso.
2: Certo, però un conto è chiaramente, e poi uno vede le proprie competenze, vede dove può arrivare, in base a quello si capisce. Però tu dici, io non l'ho mai chiesto, perché secondo te è sbagliato chiedere quanto mi danno a un colloquio di lavoro?
3: Ho avuto anch'io la mia azienda, ho avuto il mio ristorante, ho avuto un self service, un bar, però i ragazzi che arrivavano e mi chiedevano quanto dovevo dare, io li mandavo via. Sicuramente avrò sbagliato.
2: Non siamo qua per dire giusto o sbagliato. No, ma ci mancherebbe, Rosa. No, a me interessa capire il perché. Non è educazione, perché tu, io ti sto facendo un favore a farti lavorare. Cioè, perché se io lavoro per te non devo sapere quanto guadagno prima di iniziare a lavorare?
3: Perché io faccio magari la prima settimana, i primi giorni, i primi 10 giorni, i primi 5 giorni, perché si vede quando una persona ha volontà di lavorare, e magari non tanto di esperienza, però ha tanta volontà di lavorare.
1: No, certo.
2: E quei giorni però comunque sono retribuiti.
3: volevo dare una certa cifra, ne do di più proprio per incoraggiarla, okay, perché vedo che ha tanta voglia di lavorare.
1: Insomma, non è proprio un discorso secondo me facilissimo, oltre al fatto
2: oggi,
1: Rosa,
2: non,
1: che,
2: oggi non più,
1: sai,
2: almeno
1: non tutti magari si possono permettere di non chiedere quanto prendono, perché magari se io lavoro per te 5 ore e tu mi paghi poco, magari mi va anche bene, però posso andare altrove a fare un secondo lavoro per guadagnare un'altra cifra, ma se io non so quanto prendo non posso gestirmi, quindi a volte il discorso si complica anche solo da questo punto di vista. Però grazie per averci raccontato la tua esperienza, Rosa, buona giornata.
3: Sì, buona giornata.
1: No, no, dimmi, dimmi.
3: No, io dico, io posso, cioè il mio datore di lavoro mi diceva guarda ti do questo, però poi alla fine del mese mi dava di più, perché
2: no,
3: io
2: certo,
3: mi
2: un conto è dare poi di più alla fine, no, ci mancherebbe, questo è sempre ben accetto, ci mancherebbe. Grazie Rosa, ci dobbiamo salutare che abbiamo pochissimo tempo, ascoltiamo un vocale.
4: Buongiorno RTL, i giovani devono fare idraulici, meccanici, elettricista, dottore, avvocati, secondo me ce ne abbiamo troppi, buona giornata.

0: Fame, sono praticamente le 7, siamo in chiusura, dobbiamo dare la linea subito a Giovanni Perri e tra poco arriva anche Davide Giacalone.
1: Salmo, 25 luglio. Lebowski Park torna ad Arzachena. RTL 102.5 ti invita a un concerto unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova, le 7 e un minuto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
3: È mercoledì 20 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Riprenderanno oggi le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Ieri sono stati recuperati i corpi di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone, con loro anche le telecamere che saranno fondamentali per comprendere cosa sia successo. E allora ci racconta tutto Ludovica Marafini.
4: Se le condizioni meteo lo permetteranno, saranno recuperati oggi gli ultimi due corpi, quello della ricercatrice Muriel Oddenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone. La salma della docente è stata riportata alla luce ieri insieme a quella del biologo Federico Gualtieri e nelle scorse ore è rientrata a Malpensa quella dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, corpi su cui saranno effettuate le autopsie come chiesto dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli inquirenti ascolteranno gli altri italiani, una ventina, che erano a bordo della Duke of York, e risposte si attendono anche dalle attrezzature utilizzate dai 5 sub rinvenute dal team internazionale che lavora da Limatà. I corpi erano tutti nella stessa area, nella cavità più interna della grotta a 60 metri di profondità.
2: Resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. L'uomo non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura.
3: Passiamo alla politica con i temi legati alla deroga al patto di stabilità per le questioni energetiche. Su questo e su altro, Ciaparoni.
5: Il ministro dell'economia Giorgetti si dice possibilista sull'esito positivo della richiesta del governo italiano a Bruxelles di deroga al patto di stabilità per fronteggiare l'impennata dei prezzi energetici. Ribadisce insomma che continua la trattativa con l'Unione Europea, tant'è vero che lo stesso commissario UE Dombrovskis conferma che il confronto è in corso. Intanto però è cortocircuito nella maggioranza, c'è la retromarcia sulla retromarcia. Il centrodestra difatti fa sparire dalla sua mozione al Senato sul caro energia il punto in cui chiedeva al governo di rivedere al ribasso gli obiettivi NATO del 5% sulle spese militari. Di sicuro dietro ci sono le recenti tensioni sul tema fra il ministro della difesa Crosetto e il collega del tesoro Giorgetti. Resta invece annunciata per il CDM di venerdì la proroga dello sconto sulle accise dei carburanti.
2: E a Pechino è stato accolto con tutti gli onori il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato. È grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che i nostri due paesi sono riusciti a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha dichiarato il leader cinese Xi Jinping aprendo l'incontro con il capo del Cremlino.
3: E secondo quanto riporta il Financial Times, l'Unione Europea starebbe pensando ad Angela Merkel o a Mario Draghi come intermediari nei colloqui con il presidente russo Putin. Secondo il quotidiano, cresce il consenso affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui tra Russia e Stati Uniti al momento sono fermi.
2: E lo sport, il tennis, dopo Madrid, Roma e Parigi, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, ha scritto il tennista spagnolo sui social. Per il momento con l'informazione è tutto, ora il meteo e traffico.
6: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
1: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attendi un mercoledì caratterizzato dal rinforzo dell'alta pressione sul nostro territorio. Infatti non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati. Da segnalare solo qualche disturbo tra Alpi e rilievi appennici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Le temperature massime in generale tenderanno ad aumentare con anche punte di 25-26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Via Radio. Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Oltre al traffico pendolare, un camion in panne sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio della 1 direttissima causa 5 km di code in aumento verso Bologna. I soccorsi sono sul posto per rimuovere il mezzo e si passa in corsia di sorpasso. Ai soli veicoli leggeri consigliamo di uscire a Calenzano e, dopo aver percorso la strada provinciale 8 militare barberinese, rientrare sulla 1 a Barberino. Inoltre sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione di Bari e rileviamo un chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. Per traffico in direzione di Milano sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago e in direzione di Torino tra Monza e Viale Certosa. Ancora sulla 4 ma verso Brescia, code tra Pero e Milano Est. Infine un chilometro di coda in ingresso alla capitale sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
0: Ed eccoci ancora una volta, buon mattino, sono le 7:07, avete visto come è andata a finire a San Giorgio a Cremano e non è andata a finire benissimo, domenica mattina, adesso a breve si svolgeranno le elezioni amministrative, allora c'erano i vari banchetti, uno dei candidati sindaci praticamente prima era con Fratelli d'Italia, poi è passato con Futuro Nazionale, sono arrivate due fazioni dell'una e dell'altra parte, si sono presi a botte in piazza davanti a tutte, finite a scazzottate. Vabbè, buongiorno Enrico Galletti.
11: Buongiorno, buongiorno, quando si dice il buon esempio arriva dall'alto, ecco, in questo caso non esattamente. Allora, tra poco Davide Giacalone, sfogliamo insieme i quotidiani per capire come parte questo mercoledì.
12: Esatto, lo facciamo in vostra compagnia, prima però Power It, c'è Safe con Buona Domenica.

0: domenica.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: Le 7:11 minuti, diamo uno sguardo come sempre alle prime pagine dei quotidiani. Si continua a parlare della flottiglia, spari e arresti in mare, ma anche le spese NATO al 5%, e si continua anche a parlare della strage di Modena, perché il Cudri resta in carcere e pare che non abbia agito perché disturbato. Allora buongiorno a Davide Giacalone.
3: Buongiorno, bentrovati.
4: Buongiorno Davide, allora partiamo proprio da quest'ultimo tema, dalla prima pagina del Corriere della Sera. Voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo, il Cudri resta in carcere. Poi il giornale fa l'apertura su questo tema, sull'attentato di Modena: la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione. A te Davide.
3: Alla fine saremo sottoposti a un esame psichiatrico di massa, perché questo è un paese veramente straordinario. Cioè, noi abbiamo una giustizia intollerabilmente lenta e un'informazione sulla giustizia assurdamente breve, veloce. Ma guardate che i titoli di oggi dovrebbero essere indicati a scuola di diritto da una parte, di giornalismo da quell'altra, per dire guardate che così non si fa. Allora, ha fatto la strage, il titolo del Corriere della Sera dice a Modena, cioè voleva la strage ma per il PM non è terrorismo. Ma che c'entra? Non è che tutti i gesti, tutti gli atti che terrorizzano sono terrorismo. Questa è una roba, mi dia un cappuccino, un caffè macchiato e vi faccio un discorso sul diritto, che al bar. Il terrorismo presuppone un'organizzazione. Qui siamo all'inizio delle indagini preliminari, all'inizio, al momento non risulta alcuna alla procura, non a noi, non a RTL, alla procura non risulta alcuna organizzazione, ergo c'è un tentativo di strage, ma il tentativo di strage non è terrorismo. Non è che gli stanno andando incontro, non è che hanno un gesto di bontà, è semplicemente che non ci sono gli elementi al momento, ma ci saranno, e che ne sono, si spera che un giorno lo sappia la procura. La questione del giudice delle indagini preliminari. Il giudice delle indagini preliminari non stabilisce se uno è colpevole di qualcosa e non stabilisce nemmeno se è sano di mente. Ovvio che la difesa di questo cittadino italiano cercherà di di creare le condizioni perché si ammetta che non è capace di intendere e di volere, però ci vorranno delle perizie. Le perizie psichiatriche saranno nel corso del procedimento. Il ragionamento fatto dal giudice delle indagini preliminari, cui si era semplicemente chiesto, perché è il suo compito, perché è il suo mestiere, lo possiamo trattenere? Perché bisogna fare un provvedimento di custodia cautelare, la procura lo chiede al giudice: signor giudice, lo posso tenere? E il giudice risponde: sì, tienilo. Primo, perché la famiglia ha radici all'estero e quindi c'è la possibilità teorica che fugga. Secondo, perché il gesto che ha compiuto potrebbe ricommetterlo e quindi è molto pericoloso, tienilo. Terzo, perché ha agito nel tentativo di far fuori il più alto numero possibile di persone. Quindi ha agito lucidamente, ma non è che il GIP stabilisce se è pazzo o non è pazzo. Il giudice, l'indagine preliminare, stabilisce il grado di pericolo che debba trattenerlo. Ora, sì, ho rotto l'anima, cioè, mi rendo conto di non essere, diciamo, di uno spettacolo divertente, ma però quello che leggo sui giornali e che leggo nei commenti, da una parte può essere considerato uno spettacolo divertente, dall'altro uno spettacolo veramente pazzesco.
4: 7:15 minuti, tra poco torniamo sull'apertura di molti quotidiani, parlano della nuova spedizione della flottiglia, tutte le barche sono state intercettate. Prima le informazioni di viabilità.
1: Via Radio.
0: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Deglia alla Sala. La notizia di rilievo è sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e il bivio della 1 direttissima, dove in direzione di Bologna due camion in panne causano 5 km di coda in aumento. I soccorsi sono sul posto, si passa su una sola corsia. Ai veicoli leggeri consigliamo di uscire a Calenzano e, dopo aver percorso la strada provinciale 8 militare barberinese, rientrare sulla 1 a Barberino. Inoltre sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 1 km di coda per incidente tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione di Bari. Rileviamo 1 km di coda per lavori tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico in direzione di Milano, code a tratti tra Dalmine e Cavenago e verso Torino tra la tangenziale est e Viale Certosa. Ancora sulla 4 ma verso Brescia, code tra Pero e Milano Est. E concludo con il traffico intenso in tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
5: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Allora, in rassegna stampa ripartiamo dal Corriere della Sera. In apertura, flotiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, Tajani, due punti: Israele garantisca l'incolumità agli italiani, degli italiani. La Repubblica, anche qui siamo in apertura: Israele spara sulla flotiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti. Le opposizioni, il governo reagisca. Vediamo una foto su questo tema, proprio nel momento di uno degli abbordaggi. Tiro alla flotiglia, il titolo che troviamo. All'interno c'è anche un'intervista proprio a Caro Tenuto del Movimento 5 Stelle, che dice: una scorta italiana avrebbe impedito la pirateria.
3: Una scorta italiana avrebbe scatenato un problema internazionale che non finisce mai, quindi... dicevamo ieri, ma insomma è chiarissimo da mesi, la flottiglia non salpa per portare aiuti umanitari, salpa per manifestare un'opinione politica contro il blocco navale al largo di Gaza. Questo è legittimo, può essere opinabile. Io trovo che sia un errore solidarizzare con i palestinesi senza condannare il loro principale nemico, che è Hamas. L'altra faccia della medaglia è che la flottiglia non è un pericolo per Israele, non è un pericolo né imminente né grave, e che fermare quelle imbarcazioni in acque internazionali o addirittura in acque altrui è un crimine, cioè non è consentito dal diritto della navigazione. E quindi, così come penso quello di Hamas, penso che solidarizzare con Israele senza detestare il governo Netanyahu sia un errore.
2: 7:18 minuti, Davide, parliamo anche di spese per la difesa e caos sulla Prima di Repubblica, ma anche sul giornale. Infatti si fa riferimento al Senato, dove spunta una mozione da parte del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5%, anche all'accordo, insomma, alla luce degli accordi con la NATO. Poi però il passaggio viene eliminato e quindi si parla di caos, così come sul giornale: spese difesa, il 5% è troppo, ma la mozione viene ritirata.
3: Allora, quella mozione poteva benissimo essere una mozione dell'opposizione, anzi dell'opposizione estremista di sinistra, e invece era una mozione della destra che sostiene il governo, del tutto irragionevole per due fondamentali ragioni. Primo, perché il governo Meloni, cioè il loro governo, quello che loro votano, ha già preso questi impegni in sede internazionale, e per giunta, non veniva ricordato, ma nelle stesse ore l'ammiraglio italiano Cavo Dragone stava aprendo l'incontro dei vertici militari NATO che parte, diciamo, da quell'idea di finanziamento. Quindi dire col cavolo che noi spendiamo quei soldi significa essere profondamente contro il governo. Che profondamente contro il governo ci sia la maggioranza del governo è suggestivo. Secondo, perché tutto si basa sulla questione di chiedere alla Commissione europea una deroga al patto di stabilità, come è già stata concessa, non all'Italia ma a tutti i paesi europei, per le spese della difesa. Per cui, se tutti impegni, quella mozione voleva dire: ci dovete fare spendere di più per l'energia e non lo spendiamo per la difesa, laddove la deroga è già esistente per la difesa, e così ti autoaffondi completamente. Ora, siccome è difficile immaginare che alcuni o molti parlamentari della destra non leggono i giornali, non seguono la politica, non sappiano neanche che governo stanno sostenendo, credo che sia più ragionevole immaginare che una parte di quelli che hanno scritto la mozione volevano nuocere al governo da dentro la maggioranza.
4: 7:20 minuti. Allora Davide, andiamo sulla prima pagina della Stampa che ci ricorda con un bel ritratto un anniversario. 10 anni fa moriva Marco Pannella, il nemico perfetto che tutti rimpiangono, scrive Flavia Perina. Ha portato in politica un canestro di parole, da divorzio ad aborto, carceri e amnistia. E poi c'è il ricordo di Monsignor Vincenzo Paglia, insomma voce nobile della Chiesa contro la quale Pannella fece anche delle battaglie. No, sui diritti civili, dice Monsignor Paglia, andai a trovarlo in clinica e mi chiese un credente che potesse guidare il partito dopo di lui, perché mi spiegò solo chi ha una fede incrollabile può farlo. A te.
3: Ma Marco Pannella era un imprevedibile, tu hai ricordato alcune battaglie che certo non piacquero alla Chiesa. Io ricordo l'ultimo dibattito che fece con lui e lui disse: io andrò volentieri ad abitare in Vaticano, gli sposi e io ti saluto dall'altra parte del Tevere. Pannella, diciamo, i 10 anni dalla morte viene ricordato in maniera retorica, tutta roba che lui avrebbe, diciamo, detestato profondamente, e viene inseguito anche da molti cattivi ricordi, anzi falsi ricordi. Se tu domandi alla gente, dici, ma quale, dimmi la più grande battaglia di Pannella, gran parte ti rispondono il referendum sul divorzio. Ma il referendum sul divorzio mica ha fatto Pannella, il referendum era contro il divorzio, non a favore del divorzio. Lui fece la battaglia referendaria per difendere la legge che si doveva a un liberale Baslini e a un socialista Fortuna e ovviamente a una maggioranza parlamentare. Pannella è stato un esempio straordinario di fantasia e di iniziativa nella politica. E soprattutto Marco Pannella non sarebbe mai stato dove tu immaginavi che potesse essere. Questo è il punto di Pannella. Non a caso quasi tutti, per non dire tutti, quelli che lo hanno seguito lo hanno anche abbandonato. Perché a un certo punto non riuscivano più a capire dov'era, perché doveva stare da una parte all'altra. Perché ogni battaglia di Pannella teneva dentro già la successiva. Quando si fece il referendum sul divorzio nel 1974, il terrore del fronte laico, di cui la famosa manifestazione tenuta con la Malfa, Nenni, Saragat, Malagodi, non ce lo vollero Pannella. Perché? Non ce lo vollero perché in piena battaglia sul divorzio lui diceva: adesso vinciamo sul divorzio e poi facciamo l'aborto. Quello diceva: ma per carità, così ci fai perdere il referendum sul divorzio. Questo era Pannella, era un passo avanti. In quel passo avanti non necessariamente costruttivo, ma sempre capace di anticipare i tempi. Detto in altre parole, stava sulle balle a tutti, lo votavano in pochissimi, e 10 anni dopo la morte, forse in parte anche consapevoli di un senso di colpa, lo si celebra come un monumento che però lui non sarebbe voluto essere.
2: Davide, ci spostiamo anche alle pagine interne del Corriere, facciamo un passaggio su Siena, dove sono stati denunciati 13 minorenni, i ragazzini con il culto di Hitler, tra armi e odio per gli stranieri. Si fa riferimento a un gruppo nato a scuola, nelle chat immagini pedopornografiche. A te.
3: Sì, naturalmente si tratta di un gruppo, è stato individuato tra l'altro in questo genere di attività il apparato di sicurezza italiano sono abbastanza bravi, sono capaci, io faccio un altro mestiere, e anche appunto su Modena, perché si tende a escludere il terrorismo, la radicalizzazione? Perché si è abbastanza bravi a intercettarli prima. E qui non c'è niente, però le indagini vanno avanti. Quello però che non può non colpire e che indispettirà molto, anche per il solo fatto che lo sto per indicarlo, è che noi parliamo da giorni, e giustamente, di Modena, dove un soggetto, diciamo, mentalmente instabile ha messo in atto un tentativo di strage. Fortunatamente non è morto nessuno, veniva dall'estero e diceva di essere musulmano, anche se però, cioè, anche su questo pare che abbia le idee confuse. Però è sparito dalla circolazione, è sparito dalla cronaca. Gli italo-italiani che hanno ammazzato un immigrato a Taranto perché era negro, per questo lo hanno fatto, cioè, non c'è. Perché? Perché questo? E questi ragazzi, l'adorazione di Hitler, le cose, sono anche frutto di questa idea. Mi ha colpito il fatto che il minorenne che ha ammazzato quel povero immigrato a Taranto che stava andando a lavorare, al contrario di loro, che non hanno mai lavorato in vita loro, quell'immigrato stava andando a lavorare. La prima dichiarazione che ha reso è: ma io ho difeso i miei amici. Beh, che responsabilità ha l'informazione e la politica che ha convinto quel ragazzo assassino a doversi difendere, a pensare che possa essere una difesa? E penso che probabilmente qualcosa di simile credono anche questi qui che hanno il gruppo nazista. Naturalmente vanno individuati, portati davanti a un giudice e puniti. Però interroghiamoci anche sulle responsabilità collettive e nostre.
4: 7:26 minuti, ci fermiamo qui per oggi. Grazie a Davide Giacalone e a domani mattina.
3: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
5: Grazie Davide, a domani. Conte sempre azzurro.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su Gran Vision. Vision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Renault.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei

0: disconnessi.
1: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Riprenderanno oggi le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Ieri sono stati recuperati i corpi di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Con loro anche le telecamere, che saranno fondamentali per comprendere cosa sia successo.
1: E resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. L'uomo non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura.
0: Sono stati trasferiti su navi militari verso i porti di Israele i 430 attivisti della Global Flotilla bloccati in acque internazionali. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla Marina israeliana. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto una verifica al governo di Tel Aviv.
1: E a Pechino è stato accolto con tutti gli onori il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. Ha incontrato il leader cinese Xi Jinping, il quale è tornato a parlare anche del Medio Oriente. Una ripresa delle ostilità sarebbe inopportuna, ha dichiarato Xi.
0: Il Pentagono ha deciso di tagliare da 4 a 3 le brigate di truppe americane in Europa. Ciò riporta i loro livelli ai valori registrati nel 2021, si legge in una nota in cui si afferma che le truppe saranno ridistribuite anche in funzione delle capacità di difesa degli alleati. Intanto, secondo quanto riferisce il Financial Times,

0: Times, l'Unione Europea starebbe pensando ad Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari nei colloqui con la Russia.
1: E lo sport, il calcio e l'Arsenal, la squadra vincitrice della Premier League, il massimo campionato inglese, un traguardo che al club londinese mancava da 22 anni ora. L'Arsenal sogna una storica doppietta quando il 30 maggio affronterà il Paris Saint-Germain per la finale di Champions League. È tutto per il momento con l'informazione, ora New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Malgrado i rigori di Saturno e le contraddizioni di Nettuno, saprete coltivare un ottimismo intimo che vi aiuterà a non perdere la speranza, a provarci ancora. Cari Toro, bello poter dimostrare bellezza e gentilezza a chi vi sta intorno. Fantastico notare come possiamo essere simpatici alle persone che incontriamo, che si impegnano con noi. Gemelli, ottimo momento per fare qualcosa con qualcuno, per dimostrare buona volontà e spirito di iniziativa con chi vuole impegnarsi insieme a voi. Collaborate. Cancro, Luna e Giove si danno appuntamento nel vostro segno, quasi a voler celebrare l'energia migliore del momento che fa la differenza e che vi porta lontano. Cari Leone, percepite che qualcosa sta per cambiare in meglio, che alcune situazioni stanno per trovare una soluzione, una risposta. Inevitabile la voglia di credere al futuro. Vergine, davvero un tempo che ama i sogni e che coccola ogni speranza. Persino per voi che siete un segno concreto e poco disposto a credere nella fortuna, vedete tutto rosa. Amici del segno della Bilancia, vi è chiaro, chiarissimo, che serve uno sforzo in più per far succedere qualcosa di importante. La Luna vi spinge a metterci ancora più impegno e più dedizione. Cari Scorpione, proverete a gestire l'opposizione di Marte coltivando sogni e speranze, dando a certe realtà un valore e un significato molto speciali. Puntate in alto e non vi accontentate. Sagittario, saprete capire e notare il valore dell'altruismo, del fare qualcosa per qualcuno dando il senso a tutto. Vi sentite generosi, ma capendo anche il perché. Capricorno, Luna e Giove brillano vicini dall'opposizione. Tanto basta per mettervi di fronte a situazioni e realtà che danno il

0: massimo e che vi spingeranno a non risparmiarvi. Acquario, qualcuno si comporta in modo originale, curioso, suscitando subito in voi una certa simpatia, interesse e curiosità. Per questo apprezzerete la compagnia degli altri. Infine, amici dei Pesci, bellissima questa congiunzione d'acqua tra la Luna e il vostro amatissimo Giove. Potentissime le emozioni del momento che vi convinceranno a fare qualcosa di bello.
1: 7:42 minuti, allora torniamo in diretta, tra poco cominciano le interviste di Non Stop News, però cominceremo da ciò che è accaduto ieri in Senato su quella questione, non avrete sentito parlare, ma tra poco la spieghiamo bene, delle spese militari.
2: Ecco, perché si votava una mozione della maggioranza, quindi qualcosa che doveva passare, non dico di default, ma quasi, un testo incentrato sulle misure per la sicurezza energetica, si parlava quindi di sicurezza energetica, c'era questo articolo 8 però, che recita così, lo riporto oggi bene il Corriere della Sera, si vota per mantenere un impegno realistico e credibile in ambito NATO e dunque si vota per rivedere gli obiettivi più ambiziosi come il 5% alla luce delle varie situazioni economiche e delle priorità nazionali. Chiaramente un accordo, quello di raggiungere il 5% per le spese militari verso la NATO, che era stato firmato da Giorgia Meloni, quindi poi ovviamente c'è stata una corsa al dietro fronte, il ministro della difesa si è molto indispettito e quindi un caos all'interno della maggioranza che sicuramente specchio forse anche di qualcos'altro.
3: E allora cercheremo di fare chiarezza con la professoressa De Romanis. State con noi, a tra poco.
4: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
5: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
6: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
7: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
6: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
8: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
13: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ok, ci sono!
14: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
15: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
17: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa.

0: pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
5: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
6: Ma siete già arrivati?
5: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Nasce Sport Jet 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sport Jet tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.

0: allora, come promesso in Non Stop News, alle 7:49 minuti torniamo a occuparci di economia. Quello che è successo ieri in Senato lo abbiamo raccontato pochi istanti fa. Sullo sfondo rimane anche la trattativa del governo con Bruxelles per ottenere questa deroga al patto di stabilità che valga, oltre che per la difesa, anche per le spese che riguardano l'energia. Allora ci colleghiamo con la professoressa Veronica De Romanis, docente di economia europea alla Luis Guido Carli di Roma e alla Stanford University a Firenze. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, allora che cosa significa arrivare al 5% di spesa per la NATO, di spesa per la difesa, e che cosa può essere accaduto ieri? Poi faremo anche dei ragionamenti su quelli che sono in retroscena, si parla di rapporti cambiati con Trump rispetto alle promesse iniziali, si parla anche di una situazione, questo è sotto gli occhi di tutti, a livello energetico non esattamente identica a quella di qualche anno fa. Facciamo un punto, ecco, partendo da qui.
1: C'è un problema di racconto, non si è raccontata, ma non è solo la responsabilità di questo governo, ma di tutti i governi degli ultimi anni, della complessità della realtà e soprattutto della complessità dei nostri conti pubblici. Stiamo affrontando nuove sfide, una di queste è la sicurezza, la difesa, dobbiamo investire di più e quindi bisognerà mettere mano al bilancio pubblico. È da anni che noi serviamo quello che si chiamano i pasti gratis, cioè debito che aumenta con l'idea, appunto, con un racconto ingannevole che nessuno pagherà, e invece dobbiamo cominciare a pensare che il debito non è più uno strumento perché costa e dobbiamo mettere le mani dentro i 1.150 miliardi di uscite di spesa pubblica che noi abbiamo ogni anno e che in realtà non sono tutte estremamente utili dal momento che il paese è fermo. Ed ecco che ieri è successo il cortocircuito di fronte a un'altra emergenza che è quella energetica, e non si sa più come muoversi, dato che ci siamo abituati alle scorciatoie, ovvero al debito e alla favoletta raccontata ai cittadini. Ecco, quello che bisognerebbe raccontare ai cittadini è che ci sono nuove sfide, non solo quella energetica, quella della sicurezza, ma anche quella demografica, la formazione, gli investimenti in capitale umano, e bisognerà affrontarle tutte in maniera strutturale, non in maniera emergenziale, cioè mettendo delle toppe come si sta facendo in questo momento, per esempio per quanto riguarda la crisi energetica.
0: Certo, e questo ci porta anche a capire un po' la postura dell'Unione Europea. Lei ieri lo spiegava bene in un articolo sulla Stampa, l'idea che la difesa sia qualcosa di comune che riguarda tutti i paesi, il problema dell'energia è qualcosa che riguarda un po' solo l'Italia.
1: Esatto, questo è di nuovo un racconto ingannevole, non è la stessa cosa. La difesa è un bene pubblico.

0: è un bene comune che beneficia tutti e che dobbiamo fare insieme. L'energia è il frutto di scelte nazionali. Noi, come al solito, ci siamo fatti trovare molto dipendenti, abbiamo cambiato negli anni dipendenza, non è più dalla Russia ma è da altri paesi, ma sempre dipendenti siamo. Altri paesi, altri stati europei non si trovano nella nostra situazione, e qui aggiungiamo anche il problema del debito pubblico. Noi siamo dipendenti da chi ci presta le risorse, siamo il paese che quest'anno avrà il rapporto di debito rispetto al PIL più elevato della zona europea. Altri paesi non sono nella nostra situazione, ancora una volta questa è una scelta nazionale. Aggiungo anche, noi andiamo in Europa a chiedere delle deroghe, che significa semplicemente spendere a debito, cioè non è che l'Europa ci regala dei soldi, semplicemente questo debito non viene incluso nel calcolo del patto di stabilità e crescita. Ma la domanda che si fa all'Europa è: per fare cosa? Cioè, tu hai 100 euro di debito, cosa ci fai? Perché se l'idea è replicare, questa mi sembra l'idea, ancora lo sconto sulle accise, è chiaro che quella è una misura completamente sbagliata. La fece già Draghi durante l'invasione dell'Ucraina, spese 9 miliardi, e sappiamo che questo tipo di misure uguale per tutti sono, primo, regressive, avvantaggiano di più quelli che stanno meglio; secondo, sono distorsive, cioè incoraggiano un consumo che invece in questa fase dovrebbe essere limitato. Quindi cosa succede se tu continui con queste misure? Aumenta il prezzo, crea inflazione, interviene la BCE e deve poi aumentare i tassi di interesse, lì sì che si crea un rallentamento.
1: Su questo non c'è dubbio, però
0: è stato molto chiaro che senso ha finanziare delle misure che aumentano i prezzi.
1: È chiaro, però di fronte all'aumento dei carburanti che alternativa c'è? Questo è un punto interessante, mi rendo conto di tutto, però come fai a differenziare i prezzi? Ecco, qualunque governo in una situazione come questa avrebbe impedito l'arrivo del diesel o della benzina a 2,60 euro, perché ci sarebbe la rivolta, abbiamo visto che cosa succede, no?
0: Allora, il prezzo deve servire da segnale per calmierare la domanda di fronte a uno shock di offerta, perché su quello non si può fare nulla. Quello che tu devi fare come governo è sostenere i redditi, non sostenere i prezzi, sostenere i redditi attraverso una selezione di chi deve essere beneficiario. Cioè, noi dobbiamo mettere le risorse lì dove sono più utili, a chi ha più bisogno, non alle persone che non hanno problemi economici, come si fa con una misura generalizzata come con lo sconto con le accise. Quindi sostegno al reddito vuol dire degli aiuti direttamente alle famiglie, ma non al consumo di energia tenendo i prezzi fermi, ma aumentando il loro reddito. È tutt'altra filosofia, però è chiaro che lì tu devi selezionare e devi fare politica economica, cosa che non si è mai fatta in questi anni. Cioè, significa fare delle scelte, fare delle priorità, decidere a qualcuno do, a qualcuno tolgo. Noi è da anni che veniamo in una fase in cui si dà tutto a tutti, ed è per questo che il debito è cresciuto oltre il 138% del PIL.
2: Ah, è significativo quello che ricordava la professoressa, cioè il fatto che già questa cosa per esempio era stata fatta dal governo Draghi, che non aveva nessun interesse, diciamo, di aumentare il consenso, per dire, perciò è proprio una scelta, una strategia che sicuramente va analizzata. Grazie per questo ragionamento alla professoressa Veronica De Romanis, ovviamente torneremo a sentirci presto, grazie mille, arrivederci.
0: Arrivederci.

waving your banner all over the place.

0: Queen, We Will Rock You, alle 7:57 minuti a chiudere la seconda ora di Non Stop News. Adesso l'aggiornamento con tutte le ultime notizie e poi la terza ora. State con noi.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
8: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Follo, in provincia di La Spezia, le 8 in punto, buongiorno.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: È mercoledì 20 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Il governo chiede garanzia a Israele sulla protezione degli italiani catturati in acque internazionali a bordo della Global Sumud flottia in rotta verso Gaza. Tutti gli attivisti sono ora su navi militari diretti verso porti israeliani. Ma sentiamo Maria Paola Raiola.
11: Si apre un nuovo caso diplomatico con al centro gli attivisti della missione Global Sumud flottiglia, fermati in acque internazionali mentre cercavano di arrivare a Gaza. Israele ha fatto sapere che tutti i 430 attivisti della missione internazionale sono stati trasferiti su navi militari verso i porti del paese. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla Marina israeliana e hanno presentato una formale diffida inviata al Ministero degli Esteri, alle ambasciate, alle rappresentanze diplomatiche competenti per chiedere di adottare con urgenza tutte le iniziative diplomatiche, consolari e istituzionali necessarie a tutela dei cittadini italiani coinvolti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto una verifica al governo di Tel Aviv.
0: E intanto a Pechino è in corso l'incontro tra il presidente russo Putin e il leader cinese Xi Jinping a pochi giorni dalla visita in Cina di Donald Trump. I due hanno parlato di relazioni senza precedenti tra i due paesi. A proposito del conflitto in Iran, Xi ha definito inopportuna una ripresa delle ostilità.
10: Voltiamo pagina. Resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne responsabile dell'attacco con la sua auto per le vie di Modena. Ci racconta tutto Raffaella Coppola.
12: Quando ha lanciato a tutta velocità la sua auto sulla folla sabato a Modena, investendo 7 persone e accoltellando il cittadino che ha fermato la sua fuga,

0: Salim El-Khoudry non ha agito in conseguenza dei suoi disturbi psichici e non ci sono nemmeno elementi per dire che fosse incapace di intendere. L'ho scritto ieri nell'ordinanza di convalida dell'arresto in carcere la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi, sottolineando pure che l'indagato voleva colpire più persone possibile, che c'è il rischio di fuga in Marocco, paese della sua famiglia, e anche il concreto pericolo che possa tornare a colpire nello stesso modo. La GIP ha comunque chiesto che vengano monitorate le sue condizioni psichiche. Merito di restare in carcere, mi dispiace sia finita così, ha detto il Khoudry al suo legale, che a sua volta intende richiedere una visita psichiatrica.
1: Il governo va verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Il provvedimento arriverà venerdì in Consiglio dei Ministri. Saranno adottate anche misure per l'autotrasporto.
2: E parliamo di ciclismo, il Giro d'Italia, Pacchioni.
3: Lo chiamano Top Gun, in effetti nella cronometro di ieri il piemontese sembrava volare, ha percorso i 42 km tra Viareggio e Massa a quasi 55 all'ora, un mix di velocità, potenza e pulizia tecnica. Quella di Gun è stata una vittoria netta, senza discussioni, più incerta la lotta per la maglia rosa, che è vissuta sul filo dei secondi. Vingegaard si è avvicinato al vertice della classifica, ma il generoso portoghese Eulalio ha conservato il simbolo del primato. Oggi dalla Toscana si va in Liguria, partenza da Porcari in provincia di Lucca, traguardo a Chiavari in provincia di Genova. Sono 195 chilometri particolarmente movimentati nella seconda parte, dove ci saranno parecchi saliscendi. Da Porcari la linea allo studio.
2: Ora meteo e traffico.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa?
4: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Previsioni del tempo.
7: Ed eccolo che arriva puntuale il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo. Qua si inizia a respirare l'estate, eh? Te lo dico, Paolo, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, ma davvero è tutto confermato, a parte la Toscana, dove tra l'altro oggi passa il Giro d'Italia e sono qua anch'io, forse è colpa mia, insomma alla fine c'è qualche nuvola qua in Toscana, ma in realtà nel resto d'Italia sono il protagonista e sarà più che altro protagonista anche nei prossimi giorni. Arriva l'estate, davvero, prossimo weekend con i primi 30 gradi di stagione, soprattutto al centro-nord, settimana prossima supereremo i 30 gradi, perché guarda, si va fino a fine mese senza capiti nulla. Tra l'altro sono uscite anche le proiezioni per quanto riguarda l'estate vera e propria, e con ogni probabilità sarà un'estate, non dico da record, ma un'estate che ci farà sudare parecchio, eh? Al di là del Niño, che poi ci sono queste mille storie, il super El Niño, quello non c'entra niente, alla fine resta il fatto che probabilmente la prossima estate sarà sì bella ma anche molto calda, quindi aia, per chi soffre il caldo credo che saranno mesi un po' tosti. L'assaggio ce l'avremo, ripeto, già a partire da questo weekend, però dopo il freddo dei giorni scorsi va anche bene così adesso. Dai,
7: direi via. Proprio di sì, non lamentiamoci sempre, ecco, soprattutto con i meteorologi, bravo. Tu mi insegni, ecco. Grazie, bravo. Grazie Paolo Corazzon, un abbraccio, a domani.
8: Ciao.
6: Via Radio.
9: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Deglie La Sala, ora di punta per il traffico del mattino. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 2 chilometri di coda tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un veicolo in panna in direzione di Bologna, e il traffico è momentaneamente bloccato con 1 chilometro di coda per incidente tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Inoltre per lavori rileviamo 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. In Liguria un cantiere sulla 7 Serravalle Genova causa 1 chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, e ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo in panne sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Per traffico sulla 4 Milano Brescia si impiega oltre mezz'ora tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Infine spostamenti pendolari sulla 11 Firenze Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola con code in ingresso a Firenze. A più tardi, fate buon viaggio.
2: Grazie, a dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi

0: Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Mi serve un posto auto?
4: Sempre, sempre, serve sempre un posto auto.
3: Ha fatto molto discutere questo annuncio a Roma, al centro di Roma, per la verità, questo dobbiamo dirlo, vicino a Piazza Navona, questo annuncio di un posto auto, non un garage, un posto auto di 12 metri quadri a 260.000 euro.
5: Beh, ma è un investimento.
4: Speriamo uno in macchina non faccia l'investimento nel parcheggio, non è manco infatti, un granché.
3: Chiariamo, non ci vi... cioè tu spendi 260.000, non è che ci puoi vivere, ci puoi fare la cucina. Posto auto.

Pinguini tattici nucleari su RTL 102.5 alle 8.11, ben sintonizzati. Allora, qualche mese fa avevamo raccontato, lo avevamo fatto anche con una serie di approfondimenti in diretta la mattina, la nascita del Board of Peace con il raggiungimento della tregua a Gaza. Doveva essere il primo di una serie di passi verso la pace definitiva. Per la verità, buona parte dei paesi europei aveva espresso delle perplessità, più di una perplessità, su questo progetto messo in piedi dal presidente americano Trump. Ci chiediamo a che punto siamo e lo vogliamo fare con Roberto Bongiorni, inviato a Gerusalemme nel Sole 24 Ore, che è collegato con noi. Grazie.

0: Grazie e buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, direi proprio di partire da qui. Ne parlavamo qualche tempo fa di questo organismo internazionale che avrebbe dovuto pensare anche alla ricostruzione poi di Gaza. A che punto siamo adesso?
1: Beh, siamo assolutamente ad un punto fermo, insomma. Ci si chiede ancora se questo piano per la striscia di Gaza, che era stato annunciato dal presidente americano Donald Trump in settembre a Washington e poi entrato in vigore il 10 ottobre del 2025, ossia il piano di pace in 21 punti, sia realmente un piano che esiste, perché al di là della prima fase, vale a dire la restituzione degli ostaggi israeliani ancora in mano da Hamas e la restituzione anche delle salme, non solo degli ostaggi vivi, terminata dopo un mese, la seconda fase che doveva prevedere il disarmo di Hamas, l'evacuazione, il ritiro di Israele da parte della striscia di Gaza che controllava, l'ingresso di un esercito internazionale, la forza di stabilizzazione internazionale e l'ingresso pure di un'amministrazione de facto palestinese provvisoria, bene, tutto ciò non si è verificato.
0: Ecco, ricordando che c'è un cessato il fuoco tra Israele e Hamas che risale allo scorso ottobre, e allora è interessante capire che cosa sia cambiato, no? Se non ci sono i presupposti per mettere in atto questo piano, perché insomma ci sono ancora problemi, o se invece quel progetto, no, guidato da Trump non ha ricevuto il consenso necessario per poter agire.
1: Beh, guardate, è un po' tutto e niente. Diciamo che i progetti di Trump, come lui ci è abituato a vederli e a viverli, al pari delle sue dichiarazioni, sono sempre sostenuti non dal cemento ma dalla provvisorietà, sono un po' raffazzonati. Che cosa è successo a Gaza? Perché non ha funzionato? Beh, non ha funzionato innanzitutto perché qui in Medio Oriente, in questo angolo del Medio Oriente, c'è sempre una domanda importante: chi inizia per primo? La sfiducia è così alta, soprattutto nel conflitto israelo-palestinese. E quindi che è successo? Hamas è uscita allo scoperto durante il cessate il fuoco e ha preso subito posizione. Trump ha visto che Hamas riusciva a gestire almeno un po' la situazione con compiti di polizia, ha detto lasciamolo lì. Israele si è rifiutata di ritirarsi perché non si fidava che Hamas non avesse disarmato, ma poi soprattutto, quello che dicevamo, era il contingente nazionale, la forza internazionale di stabilizzazione, un contingente straniero che non aveva regole di ingaggio, non si sapeva cosa dovesse fare precisamente, come dovesse farlo, poteva ricorrere alla forza, non ricorrere alla forza. Immaginate un paese arabo, per esempio gli Emirati Arabi Uniti o l'Arabia Saudita, che avevano lasciato intendere di partecipare, cosa potevano pensare di mandare i loro soldati a Gaza, dove ci sono popolazione palestinese, e eventualmente vederli che affrontano Hamas in uno scontro a fuoco, cioè fare quello che doveva fare Israele, il gioco israeliano. La loro opinione pubblica interna avrebbe reagito in modo molto rumoroso. Quindi è stata una serie di cose. Va da sé che senza forza internazionale, di cui non si sapeva neanche il compito, il governo di palestinesi, 15 famosi ministri de facto che dovevano amministrare Gaza, le emergenze sono tante, sono rimasti al Cairo a guardare in attesa di partire. E a questo punto cosa è successo? Che Israele, l'esercito israeliano è avanzato ancora nella striscia di Gaza, ha preso il 60%, e 2 milioni di persone si sono ancora più schiacciate in questa enclave che è molto piccola, 40 km di lunghezza e 5 nel suo punto più stretto.
3: Ecco, Roberto, a te va dato il merito oggettivamente di essere tornato a parlare di questi temi sulle colonne, in questo caso del Sole 24 Ore, in un momento in cui poi sembrava che il problema Gaza fosse assolutamente non esistesse più. Ecco, per questo abbiamo pensato di fare questo approfondimento, perché hai contribuito, no, a riaccendere questa attenzione. Ma all'interno quindi di Israele, com'è la situazione del consenso verso Netanyahu, proprio alla luce di tutto quello che sta succedendo, non solo appunto verso Gaza, ma anche con tutto il caos che riguarda l'Iran? È ancora appoggiato Netanyahu?
1: È una bella domanda, ma la risposta è difficile, perché allora, Netanyahu, chi è Bibi Netanyahu? Nessuno, diciamo che è il premier più longevo della storia di Israele, quindi è quello che è stato più tempo al potere, quindi è una persona estremamente scalza. Io lo definirei, visto che vengo qua nel 2001, il premier dalle 7 vite o dalle 9 vite, perché sembra sempre cadere e resuscita. E questo succede un po' così col suo consenso.

0: facciamo due fasi, mettiamo, che dopo il 7 ottobre del 2023, quando l'esercito israeliano e l'intelligence si fecero sorprendere dalle milizie di Hamas, che sterminarono 1200 persone, molti civili, 800, Israele reagì, noi stiamo ancora vedendo le conseguenze di questo 7 ottobre. Ecco, Netanyahu viene visto, e forse anche giustamente, aggiungo, dalla popolazione israeliana come un po' un responsabile nel fatto che una potenza come Israele non era stata in grado di prevedere e prevenire un tale attacco, una tale strage. Dopodiché, nelle successive guerre, soprattutto quelle contro nemici storici, gli Hezbollah libanesi e l'Iran, Netanyahu è stato, per così dire, riapprezzato da una parte dell'elettorato. Riapprezzato perché l'Iran viene vista come una guerra strategica per l'esistenza di Israele, ecco. Adesso come adesso le cose sono un pochettino difficili da interpretare, perché ci saranno le elezioni probabilmente a ottobre, forse addirittura prima, c'è una coalizione di un suo rivale Bennett che sembra ben posizionata e Netanyahu vuole cercare una ennesima vittoria che possa far vedere alla popolazione che è veramente il leader forte che ha tirato fuori lo Stato di Israele da una precarietà e dai pasticci, ma a questo punto non è scontata la sua vittoria. Mm-hmm.
1: Ecco, non è scontata la vittoria, come non è scontata appunto la persecuzione di questo organismo, no, internazionale, cui però erano destinati una serie di fondi, parliamo di 17 miliardi. E allora, rispetto a questi fondi, che cosa dobbiamo dire?
0: Quelli hanno fatto un po' la fine dell'accordo di pace, nel senso che erano stati fondi impegnati, soprattutto per Gaza, da parte dei paesi arabi del Golfo, ma anche da altri paesi, molti sono stati impegnati, sono in attesa di arrivare, altri sono rimasti lì. Alla fine ne è arrivato effettivamente solo un miliardo, anzi meno di un miliardo di dollari. Va detto anche che Trump, che è il presidente, che è candidato presidente da solo del Board of Peace, ha fatto sapere che comunque il Board of Peace riceverà gli aiuti quando ce ne sarà bisogno, ma è una macchina che si è molto impantanata, perché con la guerra in Iran sembra che tutti siano un po' fuggiti da questo Board of Peace, tant'è che per recuperare il direttore qua del Board of Peace, Mladenov, un bulgaro, un diplomatico, ha fatto un annuncio che ha sorpreso un po' tutti. Ha detto: Hamas, se depone le armi, potrà candidarsi alle elezioni politiche di Gaza come soggetto al pari degli altri. Ma questa è una dichiarazione di un pragmatismo molto importante da parte di un diplomatico, nel senso: non possiamo eliminare Hamas, se disarma allora lasciamolo correre, perché è una parte di Gaza. Forse è difficile in così poco tempo disfarsi di un'ideologia che è anche radicata. Ma il problema è che Hamas è proprio il movimento che Benjamin Netanyahu, di cui parlavamo poco fa, ha promesso ai suoi elettori di voler distruggere, di voler eliminare una volta per tutte dalla vita politica di Gaza. Quindi questo Board of Peace, per ritorno alla domanda, è un organismo che non è solo chi ha avuto, che naviga e si contraddice ed è un po' impantanato. Insomma, quella soluzione che diceva Trump per Gaza, per arrivare alla ricostruzione, si basa su un accordo che ha troppe, diciamo, lacune. In questo angolo del Medio Oriente, io scrivevo, a volte non c'è niente di più definitivo di un accordo temporaneo, e questa provvisoria cronicità a Gaza sembra durare ancora a lungo.
2: Impantanato mi sembra la parola chiave, no, in questa situazione. E va detto però che, come avverte l'ONU e come ci racconti tu, la crisi umanitaria resta e anzi, se possibile, non migliora. Quindi questo è un aspetto con cui fare i conti. Grazie Roberto Buongiorno, inviato a Gerusalemme del Sole 24 Ore. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Andiamo con le ultime notizie, a cominciare da un'ultima ora. Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva, uno slancio senza precedenti, lo scrivono in un editoriale la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro indiano Modi, in occasione della visita in corso di quest'ultimo in Italia, a Roma.
1: E resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. L'uomo non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici, per cui...

0: passato era stato in cura.
1: 8 e 22 minuti, non ci sono altre notizie, le prossime nell'edizione flash delle 8:30. Adesso arriva la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Daglie la Sala. Il maggior traffico si concentra sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 3 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per un veicolo in panne in direzione di Bologna e 1 km di coda per incidente tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Inoltre per lavori rileviamo 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni e 1 km tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono 2 km di coda in aumento e traffico momentaneamente bloccato per incidente tra Val Darno e Arezzo in direzione di Roma e 1 km per un altro incidente tra Barberino e la 1 direttissima verso Firenze. Inoltre 1 km per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Un cantiere sulla 7 Serravalle-Genova causa 1 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine per traffico sulla 4 Milano-Brescia 40 minuti di percorrenza tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino. È tutto, a più tardi.
1: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 8 e 23 minuti, tra poco torniamo a occuparci del Giro d'Italia. Ieri bella soddisfazione per Filippo Ganna, che dobbiamo dire in Versilia ha dominato praticamente e ha fatto un'ottima gara. Mi ha fatto molto sorridere oggi il titolo che fa Repubblica di questa cosa: top di Ganna. Top di Ganna. Ogni tanto i titolisti si divertono proprio. In ogni caso, una crono senza rivali ce la faremo raccontare dai nostri due inviati.
4: Eh sì, tra poco continueremo a parlare anche del racconto del territorio che stiamo portando avanti insieme al Giro d'Italia, che oggettivamente di strada ne fa molta. Pubblicità e poi torniamo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 mm. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
18: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
1: Sì, ok.

0: Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e

0: Ikea.
1: Fino al 31 maggio con i Kiko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kiko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Karol G su RTL 102.5, 8 e 33 minuti, ogni promessa è debito, quindi abbiamo detto poco fa, parliamo del Giro d'Italia, ci colleghiamo per il punto sportivo sulla gara con Paolo Pacchioni. Ciao Paolo.
1: Buongiorno dal Giro, ieri per l'Italia è arrivata una bella soddisfazione, Filippo Ganna era il grande favorito della tappa cronometro in Versilia, il piemontese ha rispettato i pronostici, non l'ha vinta, l'ha stravinta, e allora ascoltiamo Ganna al nostro microfono.
2: Che emozione è stata dominare una corsa così?
3: Ah, alla fine è stata sofferta come tutte le volte arrivi con tanto mal di gambe e tutte le volte cerchi di fare il meglio possibile, però ovviamente ha dato soddisfazione portare a casa una bella vittoria anche oggi al Giro.
2: C'è una dedica?
3: Ai sacrifici fatti alla squadra, perché comunque sia la squadra è quella che ti supporta tutte le volte quando nel bene e nel male e ti dà comunque sempre una gran mano a migliorare.
1: La vittoria di Ganna è stata senza storia, più appassionante la lotta sul filo dei secondi per la maglia rosa. Jonas Vingegaard si è avvicinato al primato, ma Eulalio è riuscito a restare in maglia rosa. Oggi ci sarà una nuova tappa da Porcari in Toscana, si va in Liguria a Chiavari. E prima di chiudere vi ricordo che domani alla sede di partenza di Imperia troverete un identity point dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dove potrete avere tutte le informazioni su come richiedere la carta d'identità elettronica, perché come vi stiamo raccontando in questi giorni, quella cartacea dal prossimo 3 agosto non sarà più valida. Mi raccomando, dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida, tutte le informazioni sulla nuova carta d'identità elettronica all'identity point al Giro d'Italia.
4: E grazie allora a Paolo Pacchioni, e come da buona abitudine facciamo anche un salto da Valentina Iannicelli per il racconto sul territorio. Buongiorno Valentina.
5: Sì, ciao, buongiorno a voi. L'arrivo della tappa di ieri è stato a Marina di Massa, a ridosso della costa versiliese, all'ombra delle Alpi Apuane. Si tratta di una località balneare in Toscana, non lontano dalla Liguria, e anche lei, come la Versilia, ha visto un discreto sviluppo turistico all'inizio del Novecento. Ma soprattutto è stato per molto tempo il porto di partenza per l'esportazione del marmo di Carrara, che si estrae proprio dalle Alpi Apuane, per l'appunto. Alla fine del XIX secolo i blocchi di marmo venivano caricati su vagoni trainati da buoi fino a un lungo pontile che peraltro oggi è un po' il simbolo di Marina di Massa. Poi venivano issati con delle gru sulle navi cargo che li trasportavano in giro per il mondo. Questo marmo è una delle eccellenze del nostro paese e si racconta che Michelangelo si recasse nelle cave di Carrara proprio per sceglierlo personalmente per poi trasformarlo nei suoi capolavori. E con questo marmo è decorato anche il teatro degli Animosi nella città di Carrara. Si tratta di un edificio di metà dell'Ottocento situato nel centro medievale e rinascimentale. Il teatro è un po' il salotto di Carrara ed è un po' uno di quei luoghi che è rinato grazie all'intervento di un progetto a cui tutti possiamo partecipare. Si tratta dell'Art Bonus, che consente ad ognuno di noi di poter fare una donazione per aiutare a conservare il patrimonio artistico e culturale italiano. Donazione che poi potrà essere recuperata fino al 65% grazie a sgravi fiscali. Potrete informarvi sul sito artbonus.gov.it ed avere tutte le informazioni di cui avrete bisogno. E per oggi è tutto, grazie, a domani.
0: grazie Valentina Iannicelli e il nostro Paolo Pacchioni ovviamente anche per queste informazioni sempre molto utili. Torneremo ovviamente a sentirci domani con tutti gli aggiornamenti, e a proposito di aggiornamenti arriva Giovanni Perria.
6: I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Bruxelles rispetta gli impegni, ha dichiarato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato l'Unione di imporre nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 di luglio. A Pechino è stato accolto con tutti gli onori il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. Grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio che i nostri due paesi sono riusciti a raggiungere un livello così elevato delle loro relazioni, ha dichiarato il leader cinese Xi Jinping aprendo l'incontro con il capo del Cremlino. Siamo al tennis. Dopo Madrid, Roma e Parigi, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo bene, ma non sono ancora pronto, ha dichiarato il tennista sui suoi profili social. È tutto per adesso, a dopo.

0: dicono che sia pazzo.
1: Rugiada Risa su RTL 102.5 alle 8.40 minuti. Parliamo di arte.
2: Parliamo di arte. Avrete sicuramente magari sentito oppure letto del simpatico Jackson Pollock, quello che faceva colare la pittura sulle tele, quindi uscivano queste forme molto particolari. Ecco, la sua famosa opera Number 7A è stata venduta all'asta battendo tutti i record finora raggiunti per una sua opera. Siamo a 181 milioni di euro per il singolo quadro, e non come diceva Galletti, ma questo faceva degli schizzi sulla tela,
3: non si capisce
2: niente. Ha detto non si capisce niente,
1: non l'ho mai detto e mi disso potrei per correlare per una cosa del genere.
3: Io ci farei un pensierino.
1: State con noi.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
8: Ah, sarà più di un anno.
9: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio al cinema.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Sono stati trasferiti su navi militari verso i porti di Israele 430 attivisti della Global Flotilla bloccati in acque internazionali. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla marina israeliana. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto una verifica al governo di Tel Aviv.
1: Il premier indiano Modi è atterrato nelle scorse ore a Roma per un viaggio di Stato. Ha visitato in notturna il Colosseo con la presidente del Consiglio Meloni, che ha postato la foto sui social. Poi incontrerà il capo dello Stato, Sergio Mattarella.
0: E il Dipartimento di Giustizia ha segretamente ampliato l'accordo fra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana. Contiene anche una clausola che impedisce all'International Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività.
1: 8:47 minuti, allora torniamo in diretta e ci colleghiamo per un commento sui fatti di attualità e con la direttrice Agnese Pini, che ci ha raggiunto. Grazie direttrice, buongiorno e bentornata.
2: Grazie a voi, buongiorno.
3: Buongiorno direttrice. Allora, oggi sulle prime pagine dei giornali troviamo l'avventura della flotilla. Allora, il

0: la flotta di Israele che ha bloccato tutte le barche mentre si trovano ancora in acque internazionali, i video che diventano virali, le interviste anche ad alcuni degli italiani che erano a bordo di quelle navi, di quelle barche, insomma, di quelle barchette tutto sommato. E allora cosa ci dice questa nuova spedizione? Ci sono le parole in particolare di Carotenuto del Movimento 5 Stelle, che dice: se diciamo l'Italia in generale, l'Europa ci avesse in qualche maniera scortato, ecco, sarebbe stato tutto più semplice. Chiaramente una prospettiva oggettivamente molto complessa. Partiamo da qui.
1: Una prospettiva molto complessa, e si tratta però adesso appunto di intervenire in soccorso delle persone che sono state abbordate dalla marina israeliana, addirittura con dei proiettili di gomma sono stati fatti vedere questi video abbastanza inquietanti, mentre queste imbarcazioni, come ricordavi, si trovavano in acque internazionali, quindi con un'aggiunta, con un aggravante, no, rispetto a quella che ormai è una sistematicità delle forze della marina israeliana. Vi ricordate all'inizio, no, i primi episodi legati alla flottiglia si erano poi, no, consumati con un esito drammatico, ma che arrivava da un lungo braccio di ferro, da una grande attenzione mediatica. Adesso c'è una sismicità delle operazioni israeliane nei confronti appunto di queste imbarcazioni. Che cos'è che ci racconta questo? Nella sua illegittimità, perché quello che fanno in acque internazionali non si può fare, no? E quindi poi i governi delle persone coinvolte, tra cui quelle italiane, devono ovviamente intervenire appunto senza sofismi, senza ricostruzione, perché non c'è altra possibilità. Ma il dato politico è che tutto questo ci racconta come ormai ci sia un logoramento dei rapporti internazionali, sempre più evidente, sempre più eclatante, sempre ormai più sfacciato anche, lasciatemi dire, tra il governo appunto Netanyahu e la maggior parte dei paesi europei, compresa l'Italia, no? Se noi pensiamo al primo episodio flottiglia, chiamiamolo così, a oggi, anche i rapporti tra il nostro governo e il governo Netanyahu si sono nettamente più sfilacciati, pezzo dopo pezzo, anche, no, soprattutto in virtù proprio di un soltanto del conflitto sulla striscia, ma anche del suo allargamento alla parte Iran e libanese.
2: Certo, direttrice, ti porto su un altro fronte, a metà in realtà tra la cronaca e il dibattito politico, è la vicenda di Modena. El Kudri, il 31enne che a bordo della sua auto sabato pomeriggio si è scagliato sulla folla, sui passanti, resta in carcere. Ieri è stato convalidato l'arresto, è stata disposta una perizia psichiatrica per il PM. Non si tratta di terrorismo. Perché dicevo che il tema in treccia anche la politica? Perché ne è nato dai primissimi minuti dopo la notizia un acceso dibattito. Tu che idea ti sei fatta?
1: Che c'è una parte della politica che ancora ha informazioni non chiare, parziali, ha strumentalizzato, come spesso succede, l'orrenda tentata strage di Modena. In realtà appunto dalle ricostruzioni delle forze dell'ordine era abbastanza chiaro fin da subito, facendo proprio cronaca, insomma, che ci trovavamo di fronte non al caso di un terrorismo, di una radicalizzazione islamica, e certo le modalità somigliavano, no, a quanto successo a Nizza, a Monaco, quindi in casi in cui invece il radicalismo islamico era ben presente e rivendicato, ma nel caso modenese invece era subito abbastanza chiaro che ci trovassimo di fronte all'azione di una persona profondamente disturbata, il che non diminuisce la gravità del fatto, ma ne cambia la lettura, ne cambia il parametro. Salim El Kudri è stato ribadito ieri per l'ennesima volta in sede di convalida del fermo, appunto si esclude la questione terroristica, siamo di fronte a una gravissima malattia psichiatrica che quindi ci interroga su altri tipi di problemi e di temi, e cioè perché quest'uomo in fondo, no, fosse sostanzialmente abbandonato a se stesso dentro la sua malattia, ecco, questo è un po' fino al punto di degenerare in qualcosa di appunto raccapricciante come quello che abbiamo visto. Ecco, appunto, come spesso succede in questi casi, ed è un peccato, perché poi genera una confusione, anche una no, una rabbia sociale che

0: può diventare altrettanto pericolosa. Ne ha fatto subito un caso di terrorismo, di remigrazione, immigrazione. Anche qui il tema di immigrazione non c'entra nel caso di Salim El Kouadri, nella misura in cui quest'uomo era cittadino italiano da quando aveva 14 anni, era nato in Italia, a Bergamo, ha fatto tutte le scuole d'Italia nella bassa modenese fino a laurearsi. Quindi non si può parlare in questo caso di integrazione fallita per una persona che in Italia ha fatto tutto quello che doveva fare ed è a tutti gli effetti cittadino italiano. Sì, siamo di fronte a un caso di malattia psichiatrica,
1: sì.
0: Evidentemente non gestita nella maniera giusta, con tutto che poi il tema di come si gestiscono queste malattie, di come si aiutano i malati psichiatrici, soprattutto le loro famiglie, è un tema gigantesco e complicatissimo, per cui difficile liquidarlo.
1: Sì. Sicuramente ecco un tema che poi bisognerà affrontare anche in sede opportuna. Intanto grazie appunto alla direttrice dei quotidiani del gruppo Morri, Fagnese Pini, per essere grazie stata con noi questa mattina. Buon lavoro e buona giornata.
0: A voi, buongiorno.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: RTL 102.5. 8:54 minuti, allora è la gran finale di oggi.
1: Eh sì, c'è Renato Zero con noi e questa
4: Quante volte ho guardato Galletti?
1: Cosa?
5: Al cielo,
1: chiede, no?
5: Ti leggo la mente, no? Capito?
4: Perché vedo che Galletti ogni tanto guarda al cielo, qua dentro non lo vedi il cielo, andiamo fuori.
5: Guardo l'alto, l'altissimo.
6: E guardate

0: ciò che hai, ma dimmi a che uomo sei.
1: Se non prendi un barattolo di vernice insieme a me e ricominciamo a dipingere questo mondo grigio, questo mondo così, così stanco, dell'amore che vuoi, dell'amicizia che rincorri da sempre, dipingiamolo di noi sarà folli, di noi sarà matti, a noi che basta un sorriso, una stretta di mano.

0: Studio per Renato Zero a chiudere queste tre ore di Non Stop News. Grazie agli ospiti che sono intervenuti in diretta con noi, alla professoressa Veronica De Romanis, grazie a Roberto Bongiorni del Sole 24 Ore. Abbiamo chiacchierato con i nostri inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli, che ritroviamo anche più tardi, e ovviamente grazie alla direttrice Agnese Pini.
1: Grazie regia, Ricchi Aristarco, Più Ingegno a Milano, grazie a Indice Carelli a Roma, Giovanni Perria per il coordinamento news. Tra poco la famiglia, c'è Carocci a Milano.
0: E qua, io vi dico solo questo. Qua a Milano.
1: Dico solo questo.
2: Puntata speciale.
1: Questo mercoledì può essere solo in discesa, no? Può solo andare tutto bene, eccetera, eccetera. Adesso non voglio buffarmi, però
2: sì, spingiamoci oltre.
1: Siamo molto felici. Grazie Lucrezia Bernardo.
2: Grazie Enrico Galletti, grazie anche a Massimo Lonigro. Una buona giornata.
0: A voi, ciao.
2: Ciao.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Quante cose al mondo.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Anche a Busalla, in provincia di Genova, le 9 in punto. Buongiorno.
8: RTL 102.5, giornale orario.
0: È mercoledì 20 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo alle Maldive per una notizia arrivata poco fa. Secondo fonti locali sono stati recuperati anche i corpi degli ultimi due italiani morti durante un'immersione in grotta. Il team internazionale di sommozzatori sta procedendo con grande cautela per i rischi legati alla profondità. Ieri sono stati recuperati i corpi di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Le autorità locali hanno anche ritrovato le telecamere essenziali per comprendere cosa sia successo. E ora la visita in Cina del presidente russo Vladimir Putin, a pochi giorni da quella di Donald Trump. Poco fa si è concluso anche l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. E allora ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
9: Il leader russo Putin è stato accolto a Pechino da tappeto rosso in nazionale incontro con il presidente cinese Xi Jinping nella grande sala del popolo, pochi giorni dopo la visita del presidente statunitense Trump nella capitale cinese. Xi Jinping e Putin si sono definiti amici di lunga data. L'anno prossimo il presidente cinese ricambierà la visita a Mosca. Cina e Russia mantengono un livello alto di relazioni grazie alla fedeltà, ha dichiarato il leader cinese. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, Putin ha sottolineato che la Russia mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Intanto in un'intervista alla TASS il vice ministro degli esteri Ryabkov ha spiegato che la Russia è pronta a dare una mano nei negoziati tra Iran e Stati Uniti se necessario, ma non intende imporre i propri servizi. Secondo Xi Jinping la ripresa delle ostilità in Medio Oriente sarebbe inopportuna, urge una tregua globale, mentre Pechino ha annunciato la collaborazione e colloqui con Washington per ridurre i dazi per 30 miliardi di dollari.
0: E in Italia è in corso la visita di Stato del premier indiano Narendra Modi. Ieri ha visitato in notturna il Colosseo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale ha anche cenato. Modi incontrerà nelle prossime ore anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. E ora diamo uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano. Apertura negativa questa mattina per Piazza Affari, FTSE MIB 6 meno 0,65%. Negative anche le borse asiatiche, meno 0,24, Hong Kong meno 0,82, FTSE China meno 1,23%. Non ci sono altre notizie per il momento, ora meteo e poi informazioni sul traffico.
8: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attendi un mercoledì caratterizzato dal rinforzo dell'alta pressione sul nostro territorio. Infatti non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati. Da segnalare solo qualche disturbo tra

0: Ampi rilievi appennici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Le temperature massime in generale tenderanno ad aumentare con anche punte di 25-26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La situazione di rilievo riguarda la 1 Milano-Napoli chiusa tra Valdarno e Arezzo verso Roma. All'interno del tratto il traffico è bloccato con 7 km di coda a causa di un incidente cui è coinvolto un camion che occupa l'intera carreggiata. È necessario uscire a Valdarno e dopo aver percorso la strada regionale 69 è possibile rientrare sulla 1 ad Arezzo. E per le lunghe percorrenze uscire a Firenze in Pruneta, seguire per Siena, prendere raccordo Siena-Bettolle e rientrare a Valdichiana. Ancora in Toscana, ma sulla 11 Firenze-Pisa, 3 km di coda per incidente, tra Prato Ovest e Pistoia si passa su una corsia verso Pisa. Per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Infine nella capitale per traffico in ingresso al grande raccordo anulare conseguenti code sulla diramazione Roma Nord da Sette Bagni e sulla diramazione Roma Sud da Torre Nova. È tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
4: il novellino è Campiello.

0: sigla, vai cucciolo. We are family, buongiorno.
1: Come on.
2: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie,
0: bene,
2: tutti qui, tutti qui.
0: We are live from Milan City. Senti come te lo dicono americano. Buongiorno, Ricky, Pio, Sara, Jay, Giulietta, Luca Viscardi. Buongiorno anche da Caroccia a Milano. Quello voglio dire, finalmente ci abbiamo.
1: Di carne e ossa.
2: Ti possiamo toccare adesso.
0: Vieni a toccare.
2: Dove vai? Mamma mia, iniziamo malissimo. Iniziamo.
3: Allora, però, scusa Manu, scusa. Sei qui a Milano, dovresti dire sei qui a Milano.
0: C'è anche cioè, no? Tutto a posto.
2: Aspetta, sposta la cadrega.
0: La cadrega. Come sta? Tutto a posto?
1: Noi stiamo bene. Io sono arrabbiatissima con te, Emanuele, perché ieri il signorino ha dormito dentro il mio condominio. Sì. Detta così, chissà dove.
3: Sul pianerottolo, praticamente. Ha suonato per un'ora, poi si è riassegnato.
1: A casa della figlia di Jay e non mi è venuto neanche a salutare.
0: No, perché? No,
3: aspetta un attimo. Quindi, scusami, lui è il tuo genero?
1: Ma no,
3: allora.
1: Ma va.
3: Per capire.
1: È un amico di famiglia da tanti anni.
0: E poi certo. Fatti gli affari tuoi, che dici in diretta?
1: Lui è Beatrice, solo così.
2: Sì, vabbè.
3: Si dice sempre così, ma allora, è il tuo fidanzato? No, è un amico.
2: Viscardi, allora non vedeva l'ora Viscardi di sapere sti gossip.
1: Sì,
2: incredibile,
1: sì,
2: veramente.
1: Sì, sì.
2: Dai, fate pace e vogliatevi bene,
0: no,
2: voi due.
0: È che lei martedì sera Giulia ha l'impegno suoi.
1: Ma non è
0: vera,
1: questa
0: volevo,
1: cosa deve finire.
0: Vabbè.
1: Io mi sarei fatta disturbare da te, ti avrei offerto una tisana.
3: Oggi andiamo bene.
2: Oggi è carichissimo.
1: Allora, fra poco parte anche con Jay, anche se ha fatto il tragitto con Jennifer, capito?
0: Mi ha toccato il ginocchio.
3: Ma poi arriverà il mio, eh.
2: Bravo, poi arriva il tuo turno, Luca.
3: Però fermi tutti perché cominciamo con un messaggio importante. Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Dovremo fare la carta d'identità elettronica. Anche se quella di carta non è ancora scaduta.
2: Era come lo dice lentamente. Secondo. Trovate le info per chiederla su interno.gov.it e presso il vostro comune.
0: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ma mi manca una roba.
2: Vai
1: Jay,
2: vai.
1: Perché oggi è mercoledì, sapete cosa vuol dire?
3: Cosa?
1: Vuol dire
2: eccola.

0: 9.13, buongiorno RTL 102.5, ragazzi, e devo dire che vedervi qui tutti insieme da Milano è per me un'emozione. Sì, poi sento l'affetto del pubblico, della gente, degli ascoltatori.
1: Oggi, benvenuto a Milano.
0: Grazie.
1: E guai a te se dici che la cosa più bella di Milano è il Freccia Rossa che va a Roma.
0: No,
1: famiglia.
2: Non ti permette.
0: No, invece l'ho trovata molto carina a Milano, devo dire.
3: Carina,
2: lo dice qualcun altro.
0: Vabbè, ho capito.
2: No, allora, allora, quando frequenti una donna, se tu dici
0: carina.
2: Simpatica. Non ti piace?
4: Però sentite, perché oggi Carocci è superstar. Sentite qui.
5: Famiglia, sentite. Buongiorno. Carocci, benvenuto a Milano.
0: Grazie.
5: Adesso siete in cinque.
0: Sì.
5: Così ognuno di noi ti può dare una sberla.
0: Grazie.
5: Contento di vederti a Milano.
0: Contento,
5: ciao Carocci.
0: Grazie.
5: Ciao famiglia.
0: Ringrazio Viscardi che tra i tanti vocali sceglie
2: questo.
0: Grazie.
6: Buongiorno.
0: Arrivai,
6: Carocci. Il controllore ti sta cercando.
2: Non hai pagato il biglietto?
6: Non hai pagato il biglietto.
0: No, vabbè,
6: miseria.
0: Sono cose nostre. Sono cose nostre.
4: Altro.
2: Ancora?
7: Buongiorno famiglia. Comunque Carocci sei veramente al re dello scocco.
0: No.
7: Scocchi da dormire.
2: Ma i Charlie Gnocchi? No.
7: Il tuo cugino. Il passaggio per la radio. Adesso scoccherà anche il pranzo.
0: Hai 30.000 euro.
2: Sì.
0: No, il pranzo mi manca. Luca, che fai?
4: Beh, quando vuoi.
2: Ma
4: certo,
2: soprattutto la colazione. Avevi promesso le brioche.
0: Hai ragione, adesso ripetiamo. Chi è? Basta, oh.
8: Carocci.
0: Sì.
8: Ma quanto sei
0: questo
8: ricchio.
2: Questo è un evergreen.
3: Questo, diciamo, è un file proprio. Vabbè. Colonna portante.
2: Sì, sì.
3: Sotto Ricchi Aristarco, la famiglia giù al nord, trovate
2: ma
3: questo.
2: Ma non sei sempre benvenuto.
0: Sì, lo sento, lo sento.
2: Non torna più così, però.
4: Per dare il benvenuto a Carocci, 378-378-1025.
2: Ma no, ma allora, ma scusa, scrive non è anche il B&B.
3: Ma sì, Beatrice è Beatrice il B&B, si chiama così. No, ma voglio dire questo, noi andremo prima o poi a Roma a trovare Carocci. Cioè, non vi scavate la fossa da solo. Cioè siate buoni.
0: Signori, però adesso la canzone che per Jay doveva vincere Sanremo. Sebbene sì, lei
2: piace.
3: Sì. Giulia è vestita già apposta per questa
2: Io
3: canzone.
2: Io oggi
3: qui.
2: Non vi reggo, non ce la faccio fino alle 11, ve lo dico.
4: Jay Axe.

0: Allora, a me piace tutta quanta la canzone fino alla fine, ma sento la pressione da parte vostra, che mi guardate perché? Male, no, perché ho capito che c'è tanto da dire e tanto da fare.
1: Sei
0: oggi,
1: sei allora... protagonista. No.
2: Allora, stavo pensando che questa canzone noi in Lombardia la definiremmo gross.
0: Ah, è gross.
2: Proprio, cioè...
1: In Lombardia, sì, sì, sì, Napoli, certo. Sì, sì. A Napoli, Napoli no, invece. Napoli, no. No.
2: Non lo so.
3: Chi è? Uno di noi, Carocci, uno di noi.
1: Ti ho fatto anche il coro.
0: Grazie, grazie a tutti, sì, amici.
1: Sì, vai, ancora?
3: Carocci, ma proprio non c'è amaro.
0: Che sarà ti voglio bene.
1: Allora,
0: non ti voglio bene.
1: È una parola che io non conosco, devo dire. Sì. Credo da quello che scrivono anche sia una parola pugliese, però non lo so. Ma nel dubbio l'ha mandato Viscardi il vocale, ve lo dico. Nel dubbio prendilo come un insulto,
0: mai conoscendoli.
1: No, ma dicono che significhi. Lumaca.
4: Ma perché lumaca?
1: E che ne so.
2: Lento.
4: Sì. Ma non è lento. Vabbè, basta.
0: Molto bello, ma Jay, mi raccomando, ospite, guarda lì chi c'è.
1: Ah, sai che non mancherei se fosse in tema, no?
0: Chi c'è? Leggi.
1: Oggi alle 15 sarà Samurai Jay.
0: Grande,
1: come
0: grande.
1: Me. Oh, molto bene. Samurai Jay. Molto bene. Allora, visto che siamo a ridosso praticamente, tra l'altro fra poco Jay va a prendere il caffè offrendolo anche a Carocci.
4: Certo.
1: Certo.
0: L'offro io, ragazzi. Offro io.
4: Un altro caffè oggi.
1: Allora, segnate questa, se siete al lavoro fatela anche voi la pausa caffè, importante perché dicono gli esperti che aiuti a, cioè spinga la prestazione lavorativa, rafforza il rapporto con i colleghi.
4: L'ho dovuto fare, guarda, lo sapevo perché appena hai detto prestazione perché gli è cambiata la faccia.
0: Sara ha fatto anche la faccia
1: senso.
0: Quindi il consiglio è questa sera alle 10, Luca, 10 e mezzo un caffè.
1: Ma Sara, che gesti fai?
0: No.
4: Ma cosa, ragazzi, si parlava di lavoro, di pausa caffè al lavoro.
1: Grazie,
2: famiglia,
1: Giulia,
2: famiglia,
1: grazie.
2: Famiglia, e poi è pieno di sottintesi.
0: Spinge.
1: E uno non può dire niente.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
12: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
11: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
12: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
14: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
17: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni 2 adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
18: Ma siete già arrivati?
17: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
19: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina. È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
20: Arredissima.
21: Una cittadina isolata.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
21: Eolo, internet dove c'è un paese.
24: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.

0: giornalisti Tommaso Paradise 9:36, la famiglia RTL 102.5. Scusate amici all'ascolto, dovete sapere che gli amici qui della famiglia mi hanno fatto il regalo di compleanno. Grazie. Molto carina, con la macchina di Ritorno al Futuro, sì. Quindi capite la mia età come cresce. L'unica cosa che avete scritto la busta, sì. Ma speravo ci fossero dei soldi.
1: Allora, ti dico, volevo metterci
2: devi mettere Jade,
1: Jennifer,
0: ma non la bloccare, voleva mettere 50 euro,
2: non sai quanto voleva mettere, non vabbè. Posso far rovinare questa vabbè, donna.
3: Allora, per favore, ho passato una vita a convincere mia mamma che mettere soldi dentro la busta non fosse un esercizio bello.
0: Ma hai sbagliato, cioè, ma cosa dici? No. Invece era...
3: Dico, vai, applicati e trovo un regalo dedicato alla persona.
4: Io ho saputo da fonti certe che Jay è molto generosa quando c'è da riempire le buste.
1: Cioè, vuole accendere un mutuo.
0: Addirittura per il mutuo della casa!
2: Sì, per adesso la macchina, poi ci pensiamo alla casa. Ci sono dei vocali.
3: Messaggi.
5: Buongiorno famiglia! Carocci, ma sei a Milano? Fai una cosa, vai a vederti il museo di Casa Milan. Per vedere veramente quali sono i valori della squadra più titolata d'Italia.
3: Certo.
5: Ciao ragazzi, ciao.
4: Dai, dopo ti porto io, Manu.
3: C'è il contraltare, sentite qua.
6: Carocci, la famiglia non lo sa che tu sei a Milano per controllare una provincia dell'impero. Dai!
2: Addirittura ancora abbiamo scomodato l'impero romano addirittura. Ragazzi, io vi volevo parlare di una cosa che riguarda l'amicizia e l'amore, non so se siete d'accordo.
4: Assolutamente sì, che ci riguarda quindi.
2: Hanno trovato degli indicatori per capire quando l'uomo, anziché essere amico della donna, in realtà vuole uscire.
3: No! Ma sempre, dai!
4: Finiamo sempre.
3: Sara, ma sempre! Cioè, non è che quando...
2: No, però c'è un indicatore... No, non è vero. È possibile l'amicizia uomo-donna.
0: Guarda, per me siete solo delle amiche, voglio dirvelo, ragazze.
4: Ma c'è quindi se noi avessimo voglia...
0: Ma... No.
2: Allora...
0: Però così mistica.
3: Fermi!

0: New Hit, Elisa, alle 9.41, buongiorno e buona mattinata con RTL 102.5. C'era Sara insieme a Giulia che guardavano il cellulare. E quando due donne guardano il cellulare in quel modo, io ho paura.
1: No.
2: Stava facendo vedere un suo amico a proposito di.
1: Alla radio. No, dicevo dell'amicizia. Allora, sì, adesso è possibile capire quando un uomo è interessato a te e non è tuo amico, ok? Qual è l'indicatore, senza tirarla troppo lunga? I soldi. Cioè, quando l'uomo paga quando uscite, è molto generoso, ti fa i regali, cioè è attento, diciamo,
0: vuole
1: questa
0: altro.
1: Vuol dire che ha un interesse nei tuoi confronti,
2: perché è come se fosse un corteggiamento, tra virgolette.
3: Attento Manu, il motore del tuo regalo è stata Sara, te lo dico, te lo dico.
2: Vedi?
1: Cosa c'entra? Quando è la donna a provare, ma la donna lo dichiara se è interessata all'uomo, la donna lo dice.
0: Allora, l'argomento è interessante, ma è ancora più interessante leggere quello che molti ci chiedono, cioè in tanti ci scrivono per avere informazioni sulla carta d'identità elettronica.
1: Vero, ricordiamo che dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa, e che per richiederla basta informarsi presso il proprio comune o su interno.gov.it.
3: E non solo, perché nelle tappe di partenza italiane del Giro d'Italia sono presenti gli Identity Point dell'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, dove avere informazioni. Attenzione, la carta d'identità elettronica va fatta anche se la vostra carta d'identità cartacea non è ancora scaduta.
1: Ecco,
4: vi sono piaciuta.
1: Brava Jay.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale...
15: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
16: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
17: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale.
19: Dimmi di sì.
4: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Tutto bello tranne vedere Viscardi che balla la bossa nostra. Devo dire
1: sono
0: che
1: uguale a Gaia.
0: L'immagine brutta che adesso, cioè, questa notte.
1: Allora, vabbè, io Gaia, cioè meglio uguale di lei con, sì, il suo, sì, coreografo.
0: Amici, RTL 102.5, la radio che state ascoltando. Com'è? Oggi Sara, secondo me, avrà fatto delle ricerche un po' particolari online. Sì, perché no, ci vuole raccontare come far capire che piace a una persona.
2: Sì, poi proprio oggi, sì, che sei venuta a Milano, non si capisce, cioè, questa è una coincidenza strana.
3: No, allora diciamo che più che altro ci sono degli elementi che ti fanno esplicitare il tuo amore, il tuo interesse, anche attraverso il linguaggio del corpo, no? Sì. Cioè, quando tu, per esempio, ti sei sempre di fronte a una persona, cioè sei sempre nel raggio d'azione di quella persona, sì, la guardi spesso. Ti muovi verso di lei,
2: ma sei lì,
0: sei imbarazzante.
3: No. Oppure ci sono dei tocchetti casuali, no?
2: Non c'entra niente, sì, ginocchio.
0: Ginocchio, ginocchio.
2: Vengono fuori gli altarini, vedi, pian piano. Beh, effettivamente, sì, se non sei una persona da contatto fisico e ti viene voglia di tocchicciare quella persona, probabilmente quello è un po' un segnale, sì, no? Importante.
3: Sì, sì. Poi, o stai iniziando a diventare come me, ad avere problemi di vista, e allora
2: c'è bisogno di capire se è lì vicino.
3: Potrebbe essere, io tendo a fare questo ultimamente. E c'è anche da dire che ci sono però diversi modi
1: per palesarsi.
2: Per palesarsi?
1: Sì. Esatto.
2: Cioè, ad esempio, maestri, illuminateci.
1: Non saprei.
2: Sei imbarazzato.
3: No, nel senso, fatecelo sapere. La domanda, Visca.
1: Nel senso, scusami. Come fate?
0: Stavo pensando, ha chiuso il cervello. Luca.
1: Come fate? Stavo pensando a me che ballavo con Gaia. Sì. Come fate a far capire a qualcun altro che vi piace? Cioè, quali sono i vostri segnali?
3: Sapete cosa dovete fare?
1: Mani nei capelli, ad esempio, in continuazione, sistemandovi i capelli.
0: Allora, dico, bravo, ieri sono stato a cena con Jay. Ogni 5 minuti si toccava i capelli e mi guardava. Io dico, cioè, io ero già pronto. Ero
1: allora, quale numero, Jennifer? Quale numero?
3: 378-37.
0: Vedi, sei imbarazzato.
3: Forza. Ma io 378-378-1025.
0: Mi guardava Jay, no? Si tirava la coda.
3: Ma io vengo lì.
1: Ma io dico, l'abbigliamento potrebbe essere un altro segnale.
2: Questa puntata sta diventando strana, ve lo dico, eh.

0: Genesis, in chiusura della prima ora della famiglia, parlava Luca di qualcosa di grosso. Cos'è che dicevi? Non Sara, appesantito. Cos'è che
1: della
0: dicevi?
1: Panza.
2: No, stavamo dicendo il fatto di fare attività fisica, no?
0: Quello, cioè, nel senso,
1: sì, va bene. Invece ci sono dei vocali su come far capire che qualcuno ti interessa e quindi anche capire, no?
3: Certo.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Va bene. Ah, io direi che lo sguardo dice tutto, no? Ciao, buona giornata.
2: Soprattutto quando non guardi mai una persona negli occhi.
1: Sì, è vero, ti imbarazzi. Anche quello potrebbe essere.
3: In realtà a me, se piace qualcuno, glielo dico.
0: Anche io,
3: non
0: brava.
3: È che glielo devo far capire, sì, glielo dico e basta.
1: Ma sì. Tu cosa devi dire? Che sei occupato, sposato, figliato? Lui però non ha detto che lo dice, ma nascondendosi dietro un albero. Perché
0: cioè, lo urlo. Mi piace!
1: Imbarazzato com'è. Sì. Va bene. Fra poco, se volete, c'ho anche una classifica dei fedifraghi.
2: Vai.
1: Fedifraghi.
0: Jay, dillo.
1: Fedifraghi.
3: Vabbè, le news va che meglio.
2: Tanto capiamo cosa vuol dire. Sì. Vai.
1: Anche a Valadone, provincia di Trento. Sono le 10.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Mercoledì 20 maggio. Alle Maldive si sono concluse le operazioni di recupero degli ultimi due italiani morti in una grotta durante un'immersione. Ora le autorità locali lavoreranno per comprendere cosa sia successo. Sentiamo in diretta Enrico Galletti, buongiorno a te.
7: Sì, buongiorno Giovanni. Le immersioni per il recupero sono iniziate questa mattina poco dopo le 8. Il primo corpo è stato sollevato su una barca d'appoggio, a seguire il secondo risalito con un sommozzatore che ha rispettato le tappe per la decompressione. Le ultime due salme che restavano da recuperare erano quelle di Giorgia Sommacal, la 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, e Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. All'interno delle grotte i soccorritori hanno recuperato e consegnato alla polizia l'attrezzatura tecnica dei sub, tra cui le telecamere GoPro, che potranno forse chiarire le cause della tragedia. Tanti ancora gli interrogativi: qual è stato il percorso seguito dai cinque italiani, quali erano le condizioni di visibilità, che forza avevano le correnti e quali ostacoli hanno incontrato i sub prima di perdere la vita. A te Giovanni.
6: Grazie, ora andiamo in provincia di Alessandria, dove una donna di 60 anni si è lanciata dalla finestra di una villetta indipendente a Caretino per sfuggire all'aggressione della figlia con un coltello. La sessantenne ha riportato traumi per la caduta e diverse ferite da arma da taglio. La figlia, trentenne, è stata arrestata e posta ai domiciliari in psichiatria. La scorsa notte è avvenuto un crollo parziale della Vela Rossa nel quartiere Scampia, a Napoli, già in fase di demolizione. I detriti hanno investito un vicino palazzo, ma non hanno provocato feriti, ma circa 50 persone sono state sfollate. E siamo ai numeri della Borsa di Milano, andiamo da Alessia Maggi, buongiorno a te.
8: Buongiorno. Le borse europee aprono la seduta senza grandi spunti, occhi puntati sempre sul conflitto medio orientale. Anche Piazza Affari apre intorno alla parità, il FTSE MIB segna più 0,03%, più deciso il FTSE Italia Mid Cap che guadagna lo 0,40%. Fra le blue chip, attualmente bene Presti Micro con più 3,95%, seguita da Tenaris che guadagna il 2,50%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Finico Bank con meno 1,99%, seguita da Nexi che cede l'1,50%. Sai BTP Bund attualmente a quota 76 punti. Buona giornata da SEC Data Analytics.
6: Non c'è altro, ora arrivano tutte le informazioni sul traffico.
5: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Vediamo le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo, resta traffico congestionato con 5 km di coda in diminuzione verso Roma a causa di un incidente in cui era coinvolto un camion che è stato già rimosso. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, segnaliamo code per traffico tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Per lavori in galleria, sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda tra Fermo e Grottammare verso Pescara e 1 km tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. E un altro cantiere in galleria causa 3 km di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara e 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. E per lavori sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo 1 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Concludo con 1 km di coda nella capitale sulla diramazione Roma Sud da Torrenova per traffico intenso in ingresso al Grande Raccordo Anulare. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Rieccola, c'è la famiglia, buon mercoledì 20. Ricky, applausi! Buongiorno Ricky, Pio, applausi. Luca, Sara, Gia e Giulietta.
2: Applausi spontanei.
1: Sì. Ciao Manu. Wow. No, buongiorno, non fare così.
0: Basta.
1: Mi piace, è ancora lunga, abbiamo un'ora da passare insieme.
2: Secondo me era un segnale.
1: Ma basta, non ce la faccio,
0: ragazzi.
1: Sì, no, in realtà qualcuno ci ha anche detto, io faccio di tutto per non far capire che l'altra persona mi piace. Certo. E poi dice anche, però non fate come me.
10: Io mi accodo alla...
1: Anch'io sono un po' allontanata.
10: Respingente. Però anche quella potrebbe essere una strategia.
1: Dipende, se non ti schifano, sì.
0: Guarda, io l'unica cosa che ho capito è che dobbiamo cambiare argomento. Che Jay
1: allora scusa, sulla fedeltà ti interessa?
10: Sì,
1: Jay,
10: i fedifrighi a me interessano tanto.
1: Volete sapere a che posto sono gli umani, gli esseri umani nella classifica dei mammiferi?
2: Ma guarda,
0: Tra poco, se vuoi, se
1: bravo,
0: sei d'accordo.
1: Infatti, vabbè, tra poco, non adesso.

0: Jay, com'è andata con Cesare?
1: Cesare. È venuto più volte in radio, l'ho conosciuto, ci siamo abbracciati.
0: Sì, grazie.
1: È andata bene.
0: Abbracciati?
1: Sì, ma in
2: contatto
1: amicizia. Chi lo sa? Chi
2: lui
1: lo sa?
2: Canta, abbracciami. Non ti ricordi?
0: Certo, sì, certo.
1: Lui abbracciato.
0: Solo per quello, non per altro.
3: Però lui canta anche Latin Lover, quindi attenzione.
1: Non è da lui.
4: E canta Ragazze Facili.
1: Allora, va bene.
2: No.
3: La classifica dei fidifrighi.
2: Sì, ci eravamo lasciati con questa parola strana.
3: Infedeli, insomma. Tra i mammiferi.
2: Sì.
3: Vi dico subito in che posizione siamo noi.
4: Vai.
3: Homo sapiens, siamo al settimo posto.
4: Principianti.
0: Insomma.
2: No, nel senso colpa di Luca.
3: Attenzione, tra i castori e i gibboni, dalle mani bianche.
0: È interessante questa cosa. Poi
3: diciamo che il più monogamo in assoluto, quindi quello che è più meno infedele, sì, è il topo cervo della California.
0: Bene,
2: ma come, scusate, io devo

0: California,
1: sì, della California.
2: Topo cervo?
1: Sì.
3: Che poi scusami, che cervo?
1: Vabbè.
0: Ma da che città? San Diego, tipo.
1: Non lo so, Jay, è della California.
2: Guarda qua.
0: Poi ci sono le specie non monogame, gorilla, scimpanzé, delfini e la pecora Soani.
4: Beh, la pecora Soani è Ricky, la pecora Soani è quella.
3: Ma chi è quella che tradisce più, la pecora?
1: La pecora, la pecora.
4: Però tutto sto giro di parole in realtà solo per aiutare le persone, comunque siamo al 20 maggio che sono single e in previsione dell'estate invece uno dovrebbe magari trovare Jay,
2: ma non ho capito la pecora.
4: Ah, dai, se... no, ma io sto cambiando.
2: La pecora è fedifroga o monogama?
3: Sì,
0: fedele, non
3: molto.
0: È monogama. Ha okay. più, diciamo,
3: domanda,
0: più pecorelle,
3: domanda,
0: più pecoroni.
3: Sei single e si avvicinano le vacanze.
4: Sì.
3: Cioè, che cosa fai? Cominci a organizzare con gli amici o acceleri il fatto di eliminare la singolitudine?
2: Ecco. Vai con gli amici e lì magari nasce qualcosa in vacanza.
4: Ma tu, Giulia, vai con le amici?
2: Ma tu sei venuto un giorno, perché devi disturbare questa quiete?
4: Volevo
2: non
4: capire cosa facevi.
2: Ti aggiornerò.
0: Un'altra domanda è: vi lasciate in questo periodo per farvi le vacanze da soli?
2: Ma che squalore!
4: Che squalore!

0: Panic at the Disco 10:20, buongiorno, grazie RTL 102.5.
1: Chi è?
0: Chi è? Valentina, per caso?
2: Buongiorno, amici miei. Sì, guarda, abbiamo avuto questo tempismo pazzesco, perché adesso alle mie spalle, per chi ci segue in radio, sta passando la carovana pubblicitaria. Però quella filata di carri allegori motorizzati per la RTL 105 dalla festa del Giro d'Italia, sono macchine con grandi figure, per lo più pubblicitarie ovviamente, ma che insomma sfidano all'interno dei paesi di partenza e di arrivo del Giro d'Italia, dando questo sentimento di grande festa, diciamo, a tutti quanti. Qua c'è un sacco di gente, effettivamente ha appena smesso di suonare anche la banda del paese, quindi veramente vi lascio immaginare quale confusione ci sia in questo momento, in questo luogo che è Porcari, che è la città di partenza del Giro d'Italia. Questa 11ª tappa arriverà a Chiavari ed è un piccolo borgo sulla piana di Lucca, in Toscana quindi siamo, ed è piana ma fino a un certo punto, perché in realtà la caratteristica di questo posto è che ha delle alture. Non so se riuscite a sentirmi gli sti
0: clacson. Guarda, è un grande intervento, continua che proprio è ottimo, magari non dilungherei, però vai.
2: No, volevo soltanto darvi un paio di informazioni brevissime. Cioè, questa collina che è molto graziosa, che adesso alle spalle forse non si vede neanche perché ci segue in radiovisione, però che ha una torretta, e al posto della torretta anticamente c'era un castello dove viveva la casata dei Porcaresi, che poi tra l'altro hanno dato appunto il nome, questo nome così evocativo a questo simpatico borgo che è Porcari, che deriva peraltro pare da porcus, quindi da maiale,
1: sì,
2: che era,
1: certo. Non era per
2: questo
1: te,
2: era. Questo era, e stavano là sopra perché qua sotto passa la via Francigena, cioè la via che dall'Europa del Nord porta a Roma, certo. Quindi c'era un passaggio di pellegrini molto molto importanti, ed era la prima forma di turismo, perché questo borgo si è sviluppato proprio grazie a questi turisti involontari religiosi che passavano di qua, si fermavano, si accampavano e poi insomma ripartivano verso Roma. E un'altra cosa molto importante, per quanto piccolo questo è un borgo molto importante, perché ha un ecodistretto cartario, quindi produce carta tissue, aiutami Luca.
3: Cioè, sono praticamente fazzoletti.
2: È bravissimo.
1: Ammazza.
2: E cartone che poi vengono, esatto, esportati in tutta Europa. Quindi, insomma, un piccolo centro, ma un'eccellenza comunque italiana. E anche qua dimostra che nonostante la piccolezza, diciamo, di alcuni posti, poi alla fine l'eccellenza del nostro paese si fa sempre sentire.
1: Certo.
2: E niente, tra poco poi partiremo e andremo a Chiavari.
1: Ma Vale, dove sono tutti i ciclisti?
0: Ecco, finalmente la domanda sportiva.
3: La domanda originale.
2: No, ma i ciclisti non ci possono essere, certo, adesso. Vi sto dicendo che c'è la carovana pubblicitaria.
0: È mica in Giro d'Italia questo.
2: Se il mio cameraman si gira, certo, mi fa vedere, per chi ci segue in radiovisione, vi faccio vedere la carovana a piedi. Tra poco iniziano balli, canti. Insomma, certo, è un momento di grande festa, non è solo ciclismo.
1: Certo.
2: Sono qua apposta.
1: Grazie, Vale, sei bravissima. Grazie, Vale. No, peraltro sono giorni che ci dice: a quest'ora non passano i ciclisti. Cioè, ce lo dice da giorni. Poverina, lei ci prova a dirci delle cose.
4: Ecco, lì ce n'è uno.
0: Ecco, no, ma quello è lo zio, quello è uno che sta passando.
2: C'ha
0: la panza, ma è uno con la panza, non credo che sia.
3: Vabbè, perché con la panza non puoi vincere il Giro d'Italia.
0: Vabbè, Vale, grazie, bel intervento. Ciao,
1: Vale.
0: Ciao,
1: Vale. Comunque, tanti
2: porcus.
1: Vero, Porcari. Tanti pellegrini anche per il Giro d'Italia, quello dobbiamo dirlo. Quindi vedi, dal passato al presente.
0: Perfetto.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà... più di un anno.
17: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge.

0: Sappiamo che la canzone piace a Giulia quando fa la foto alla regia, poi farà la storia. Che bel pezzo questo!
1: Ma non faccio così, perché oggi devo essere
2: 105
3: di Mira. Guarda, io ho sempre la convinzione che quando c'è una foto di quel genere, che tu non capisci bene sulle storie,
0: c'è altro.
3: Sia un messaggio subliminale. Questo.
1: Vabbè, sì. Vabbè, vocale veloce.
4: Grazie,
1: dai.
4: Sara. Magaro! Ma che io ho la panza, ma ogni domenica mi faccio i miei 100 km in bicicletta. Infatti mi chiamano il centello. Caro,
0: ma non fa il giro d'Italia, allora, quello era.
3: Carocci scende col fiatone dopo 100 km in macchina, sì, figurati.
1: Va bene, ragazzi, le giornate di oggi.
5: Oh, finalmente.
1: Ci tengo, giornata mondiale delle api.
5: Okay, oh, mi piace. Non ho un bel rapporto con le api, però sì, sorvoliamo. No,
1: meravigliose. Poi della metrologia, dei pesi e delle misure anche, quindi...
5: La vostra giornata, ragazzi.
1: Sì. Esatto. E poi soprattutto oggi è la giornata per diventare milionari.
0: Beh. Oh. Allora, c'è un modo per diventare milionari.
5: Sì.
0: Fare le serate con Ricky Aristarco, fare il DJ, vai lì, fai tovaglioli in aria.
5: Sì. Oh!

0: Eddie Brock su RTL 102.5, le 10.42, buon mercoledì in questa giornata che è dedicata a tutti noi che vogliamo diventare milionari.
1: Oggi sì, perché noi come sempre abbiamo buttato in vacca la cosa, però oggi è una giornata seria, internazionale per diventare milionari, quindi se anche non lo siete, il senso è dovete fingere di esserlo. Quindi
2: che ne fa, scusatemi.
1: Andate a farvi un massaggio nella spa più lussuosa della vostra città.
2: Se non c'hai i soldi.
3: Scappi. Cioè, metodi per diventare milionari, no? Cioè, punto numero uno secondo me, puntate un milionario o una milionaria.
2: No,
3: è il modo più semplice.
2: Vuole attaccare capello.
3: Esattamente.
1: Che squallore.
3: Ma che squallore? Ma perché? Qualcuno dovrà spenderli, no?
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
7: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
11: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: Uoppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
16: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
18: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Questa è la via.
16: Dal 20 maggio al cinema.
19: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
22: Tutti per Oro Cash.
23: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
24: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
25: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
0: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Allora, su, su RTL 102.5 alle 10.50 siamo quasi pronti ad andare via. Parlavamo di milionari e insomma siamo andati un po' in tilt.
1: Certo. Sì, sì, stavamo guardando i modi per diventare milionari, ma ragazzi.
2: Pronto? Cioè... Allora sì, ciao.
3: A chi è? Una mia amica?
4: Un'amica di Giulia.
5: Chiamo mio papà per i numeri. Qualcuno ha vinto 5 euro.
1: Pensa, Jay. Beh, intanto è un inizio.
3: Sì, bisogna capire quanti ne ha investiti, però.
1: Allora,
3: perché secondo me.
1: Il tema è che io, leggendo seriamente sta roba per diventare milionari, la prima cosa è vivi al di sotto delle tue possibilità.
0: Certo.
3: Grazie.
0: Scusami. Allora, abbiamo tutti in mente quell'azienda svedese, no, dove ti danno i mobili a pezzettini e te li devi montare a casa da solo. Il proprietario, no, che viveva in Svizzera, aveva una macchina scassatissima che aveva 30 anni, cioè per dare un'idea.
1: Beh, sì, diciamo che lui poi ha condotto tutta la sua vita così,
0: certo.
1: Fino a che è campato e andava in giro nei negozi a vedere come funzionavano, quindi quello è proprio crederci e davvero imprenditore.
3: Sì, anche perché vorrei dire, vorrei aggiungere una cosa, i milionari veri.
2: Oh, attenzione, risponde l'esperta.
3: No,
2: prego,
3: ti do qualche dritta, ti do qualche dritta, Manu, anzi Luca. Sono quelli che in realtà diciamo all'apparenza sono vestiti più semplicemente, sono un po' più ridotti all'essenziale.
1: Profile.
3: No, è vero, è vero che diciamo non diresti mai.
2: Infatti quando mi guardano pensano sei un poveraccio e non sanno che realmente sono un poveraccio.
1: Sì. L'alternativa potrebbe essere fare come hanno fatto quelli che hanno fatto il furto al Louvre, vi ricordate?
0: Certo.
1: Sì,
0: certo.
1: Ecco,
5: che fine hanno fatto?
1: Li hanno arrestati alcuni. Poi non si sa moltissimo, tanto che ci sono documenti e rapporti rimasti segreti che però probabilmente saranno rivelati, attenzione, nel film che faranno su questo furto del secolo. Quindi
3: cioè,
1: già
3: un film.
0: Non ce lo dicono sui giornali, ce lo mettono nel film.
1: Bello. Bravo. Bello.
2: La casa di carta.
5: Ma hanno già fatto Lupin, no?
3: Tipo praticamente potrebbe essere la stessa
1: faranno
3: cosa.
1: Il film.
2: Beh, però hanno fatto soldini, nel senso, un pochettino.
1: Loro sì, però adesso sono in carcere.
2: Ma non
3: appunto,
2: tutti.
3: Cosa servono?
2: Ma no, uno si è salvato. Controlliamo.
6: Non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ah. Ma cosa di che parlate voi?
3: Cosa c'è? Perché tu ti distrai anche qui a Milano, non okay. Solo a Roma ci abbandoni, vai in giro a fare cose, anche
2: sto
3: qui.
2: Parlando con gli amici.
3: Ho capito, ma tu sei con noi.
4: Emanuele, prendi esempio in questa giornata per diventare milionari, oggi è la giornata mondiale per Bill Gates, ci scrive Massimo, quando è venuto a Venezia per il matrimonio di Bezos, è andato al museo dell'Accademia come un turista qualsiasi pagandosi il biglietto. Prendi
5: poi è
4: esempio.
5: Uscito e ha comprato il museo.
2: Chi è sta baracca? Te la compro io $5.
4: Non hai neanche offerto le brioche stamattina.
3: Niente.
2: No, ma vi offro volete un caffè, ragazzi?
3: Non voglio più, guarda, torna a Roma, fai così.
4: Qui c'è la chiavetta, Manu.
2: Grazie, Jay.

0: state le mie due ore a Milano.
1: Wanna be your lover di Prince.
2: Tornerai a Roma con questo ricordo.
0: Bello, molto bello, romantico.
2: No, bello averti qui, Emanuele. Fallo più spesso. E tra l'altro ti dicono, vedi, è il tuo giorno, Carocci. Sei a Milano nel giorno in cui poter diventare milionario.
0: Beh, cioè, secondo voi io.
2: Fateci gli appuntamenti. Ma no,
1: qui entra in gioco anche il vecchio detto: come faccio a sapere che mi manchi se non te ne vai?
0: Grazie, grazie questo affetto.
3: Siamo pur sempre una famiglia. Quindi.
2: Grazie Ricky, grazie Pio.
1: Sì. Allora, ricordiamo che dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida. Dobbiamo richiedere quella elettronica che è sicura e serve anche per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.
2: Informatevi su interno.gov.it presso il vostro comune. Ah, importante, la carta d'identità elettronica va richiesta anche se quella di carta non è ancora scaduta.
0: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, amici.
2: Oh, adesso ci offre il caffè, Carocci, ragazzi.
3: Sono triste che va via.
2: Anche a me. Ci offre il caffè.
3: Ci offre il caffè.
0: Oh, cioè, vabbè, cioè, no, non lo so. Oltre, devo bar, ripartire. Al bar. A domani. Ciao,
2: ciao. Anche a Porpetto, provincia di Udine, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 20 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca: in provincia di Lodi e caccia l'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni, ora in gravissime condizioni. I dettagli da Enrico Galletti, buongiorno a te.
6: Sì, buongiorno Giovanni. Secondo le prime informazioni, la donna, una biologa residente a Formigara nel Cremonese, si era fermata per prestare soccorso a un cane fermo sul ciglio della strada. È lì che la 54enne è stata colpita da un uomo con 3 coltellate. Al momento è ancora in corso la caccia al responsabile del gesto, un atto di solidarietà che si è trasformato in un drammatico episodio di violenza. Dopo aver accostato e offerto il proprio aiuto, la donna, ricostruisce il Corriere, avrebbe deciso di porgere nelle mani dell'uomo qualche banconota presa dal portafoglio, circa 50 euro, una somma ritenuta però non sufficiente da quest'ultimo, che ha iniziato a pretendere con insistenza altri contanti. Poi la situazione è degenerata, dopo la reazione il coltello è stato buttato in un fossato, poi la fuga, la vittima è stata portata in ospedale in elicottero in codice rosso, sotto la lente in queste ore le telecamere di videosorveglianza della zona.
5: Grazie ancora alla cronaca. A Catania un uomo di 46 anni e la convivente di 30 sono stati arrestati con l'accusa di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. La vittima sarebbe la figlia della coppia, minore di 14 anni, subito allontanata dal nucleo familiare. Le indagini sono partite su segnalazione dell'istituto scolastico frequentato appunto dalla bambina. Diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano in questi minuti. Positiva, più 0,38%. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo e il Giro d'Italia. Il nostro Paolo Pacchioni.
7: Il Giro riparte dalla Toscana e punta verso la Liguria alle 12:20, il via qui da Porcari in provincia di Lucca, traguardo a Chiavari in provincia di Genova dopo 195 km con poca pianura. Sarà un continuo saliscendi, specie nella seconda parte del percorso. La corsa sfiorerà anche le bellezze delle Cinque Terre. In maglia rosa anche oggi ripartirà il portoghese Eulalio, che ieri nella cronometro di massa vinta da Ganna ha respinto l'assalto di Jonas Vingegaard. Prima del via qui in partenza adesso è in corso lo show della carovana pubblicitaria, forse lo sentirete anche in sottofondo, con l'animazione curata da RTL 105, radio partner del Giro d'Italia. E per il momento da Porcari in Toscana è tutto.
5: Grazie al nostro Paolo Pacchioni. Non ci sono altre notizie per il momento, ora arrivano tutte le informazioni sul traffico con Autostrade per l'Italia.
4: Via radio.
8: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione su tutta la nostra rete. Partiamo comunque dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo 4 km di coda per traffico congestionato tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione di Roma, mentre sempre sulla 1, a causa di un incidente, si è formato 1 km di coda tra il bivio con la 30 Caserta-Salerno e Caserta Nord, sempre verso Roma. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove si sono formate delle code a tratti a causa del traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove si segnala la presenza di 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto nella direzione opposta. Per lo stesso motivo ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove anche qui segnaliamo la presenza di 1 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla a chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?

0: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Ma certo che sì, buongiorno, buongiorno, inizia un nuovo appuntamento con Viva l'Italia, questo programmino condotto magistralmente diverso.
4: Gli applausi questi.
3: Rifaccio.
5: Rifai.
3: Allora, sono le 11:05 del 20 di maggio, state ascoltando RTL 102.5, questo programma che, diciamo, vede la partecipazione marginale
4: meglio.
3: Di due splendide...
4: Meglio, è la verità.
5: Sì, noi vogliamo
3: Jessica Brugali.
5: Oh, buongiorno, buon mercoledì 20 maggio a tutti i nostri veri normal people e buongiorno soprattutto a Paola Di Benedetto.
4: Buongiorno cara Jess, ma per ogni conduzione marginale c'è una conduzione centrale che è quella del nostro Angelo Baiguini.
3: Buongiorno. Cioè, ero partito
4: carino
3: alzandovi voi sul nuovo
4: modeste, capito?
3: Okay. Va bene. E allora facciamo finta che siamo già al Foro Italico
4: per Power Eats Estate.
3: E voi due iniziate.
5: Prego, Paola.
3: Dai,
4: solitamente c'è la sigla.
3: In diretta dal Foro Italico in Roma va ora in onda Power Eats Estate 2026.
4: E qui solitamente si apre dicendo buonasera Roma! E poi qua gli applausi, regia. Perché ci saranno davvero. Come state? Come va? Benvenuti a Power Eats Estate oggi, perché quel giorno si aprirà ufficialmente la classifica che durerà tutta l'estate per eleggere il tormentone.
3: E quindi dal primo di giugno
5: seguiremo
3: si
5: insomma la classifica.
3: Anche perché poi Power Eats Estate a settembre
5: si chiude,
3: decreterà il tormentone.
5: Vincitore.

0: Sbagliati, hanno perso Marrakesh, RTL 102.5, le 11.14 in questo momento, Jessica, Paola e Angelo. E oggi
1: buongiorno,
0: è mercoledì,
1: buongiorno.
0: Io sono stato un po' via in queste settimane, non so se avete portato avanti il mercoledì Jessica.
1: No,
0: Jessica,
1: no,
0: Jessica Dating.
2: Ecco, per chi non lo sapesse, lo venisse. Sì.

0: venisse a conoscenza solo adesso di questo, il mercoledì solitamente Viva l'Italia era dedicato a un appuntamento, a un date di Jessica con un ascoltatore.
1: Cioè stiamo cercando di piazzarla.
0: Sì, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito tutti.
1: Non a sua insaputa, ma contro la sua volontà.
2: Sì, contro la mia volontà. Tra l'altro...
1: Vabbè, se vuoi, niente.
2: Sì, proviamoci.
1: Ma siccome è arrivato un messaggio carino.
2: È arrivato un messaggio carino. Allora, Jess, l'altro giorno ti pensavo, in amicizia ovviamente, dice, ma un secondo appuntamento, abbiamo rotto il ghiaccio, si potrebbe organizzare qualcosina per il mercoledì con Jess. Ma allora questo
0: lui
2: ragazzo...
0: è Amen.
1: Attenzione.
0: È il ragazzo con cui sei uscita.
2: Abbiamo prefatto insomma un pranzo.
1: Sì, abbiamo documentato tutto in diretta.
0: Comunque si è sviluppata la faccenda.
2: Che non ci siamo più sentiti.
0: Io ho una domanda da farti che mi sorge spontanea.
1: Io ho una domanda da fare a te.
0: Sì, prego.
1: Allora, siccome dal primo giugno, possiamo dirlo tranquillamente, sarai un po' impegnata in certi preparativi.
0: Sì.
1: Secondo me, Amen, passando attraverso Jessica,
0: prende il mio posto.
1: Vuole prendere il tuo posto.
0: Su questo sono d'accordo.
2: Mi sostituisci così, Angelo.
1: Così io faccio il cavaliere.
2: Perché non siamo
1: il
2: più usciti? Dai, per possiamo l'amore, dirlo l'amore. Perché non siamo più usciti? Perché la prima cosa che mi ha chiesto quando siamo stati a pranzo, mi ha detto: ma secondo te io posso, insomma, un attimo.
0: Ah, vabbè, voleva
2: andare a lavorare in radio.
0: Vabbè, però era una curiosità.
2: No, ragazzi.
1: Vabbè,
2: però,
1: allora facciamo una cosa: io ho il numero, ci penso io.
2: No, Angelo.
1: Lo chiamo e organizzo. Ti va bene un appuntamento con me o preferisci sempre Jessica?
0: No, però questo mi fa.
1: Professionale.
0: Cioè, no. Mi sorge una domanda spontanea: sì. Cioè, quali sono tutte quelle cose che ti fanno dire no ad un secondo appuntamento quando vedi una
2: adesso
0: persona?
2: Adesso ti faccio una lista.
0: Grazie.

0: Paul Russell, RTL 125, buongiorno. Allora, la nostra Jessica ha preso appunti.
1: Sì, ho preso
0: una
1: appunti.
0: Domanda che vogliamo girare anche ai nostri ascoltatori, qual è, Paola?
1: Allora, quali sono le cose o qual è stata la cosa che vi ha fatto capire che non ci sarebbe stato un secondo appuntamento? Peraltro, sta cominciando l'estate, la stagione estiva, sappiamo che d'estate...
0: bisogna fare casting,
1: no, c'è quello che si accende, la voglia casting di tornare a flirtare così, e quindi quale miglior
2: occasione,
1: esatto.
0: Quindi consigli utili per non incorrere nello stesso errore, cioè consigli utili che ci potete dare al 378-378-1025, cose da non fare al primo appuntamento per far sì che ce ne sia almeno un secondo.
2: Allora, secondo me, innanzitutto parlare soltanto di sé senza fare domande.
1: Ah, beh, okay. Tremendo.
2: Questo è tremendo. Certo. Seconda cosa, stare molto spesso e stare parecchio al cellulare, al telefono, di maleducazione.
0: Ma quella in generale,
2: terza cosa,
0: diciamo,
2: l'accollo. Quindi l'accollo. Quindi
1: questa è molto gesta,
2: sì, cioè nel senso, dopo un appuntamento non scrivermi la sera stessa, non scrivermi il giorno dopo, aspetta un
1: poi attimo. Ci lamentiamo, okay, poi, che non esistono, vabbè, ragazzi, più gli uomini premurosi, quelli attenti.
2: E quarta cosa, il senso dell'umorismo, insomma, a me piace ridere, quindi fammi ridere, ok?
1: Quindi, divertente.
2: Ecco, quindi questi sono i quattro punti.
1: Però perdonami, se ti accompagna a casa e poi ti scrive se è arrivata, tutto bene, sono stato bene, non è un accollo, è una persona carina,
2: un messaggino,
1: e basta, poi deve sparire
2: e poi sparisci,
1: mamma mia,
0: ti cerco io,
1: sì,

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima

il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
8: La spesa intelligente.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Jessica, buongiorno, Paola, buongiorno. E Angelo, buongiorno.
1: Eccoci. Ora viva l'Italia.
0: Cosa?
1: Stiamo parlando di primi appuntamenti, di red flags, insomma, di cose
0: red
1: che non.
0: Flags, no, sì.
2: Ora un attimo, allora, calmati con questi termini.
1: Questi termini che sono troppo.
0: Giostra, cioè, veramente moderna la nostra Jessica.
1: Sono proprio generazione Gen Z.
0: Sei fantastica. Allora, la domanda è: quali sono quelle cose che vi smontano
1: semplicemente,
0: al primo appuntamento e che quindi non vi fanno partecipare al secondo?
1: Intanto ci scrivono: buongiorno, sono d'accordo, non si può usare il telefono al primo appuntamento. Però puoi chiedere a loro gusti, hobby, magari sapere qualcosa della loro infanzia. Non è male mantenere un tono leggero, evitare di essere offensivo, anche magari qualche complimento gentile. Beh, carino.
0: Ma questa
1: sì, ce lo scrivono?
0: L'ha scritto un ascoltatore?
1: No, non è ChatGPT, no, perché non sono io, non so
0: ascoltatore. La forma mi sembra un po' quella dell'intelligenza artificiale.
2: Io posso polemizzare un po'?
0: Certo. Polemizza.
2: Allora, nel senso, io in quanto donna sono sempre dalla parte delle donne, chi meglio di noi donne può comprendere le altre donne, però c'è da dire che è un momento storico veramente particolare per le relazioni, per intraprendere una relazione, perché questi uomini poverini, cioè ci lamentiamo, non esiste più l'uomo di un tempo che ti corteggia, che quello, che quella, ma per forza, se poi questi uomini li facciamo sentire degli sfigatelli poverini o gli facciamo sentire come quelli che si accollano, è normale che
1: ragione,
2: dopo un po' uno
1: ragione,
2: no dice vabbè, allora sai che c'è, fai tutto te,
1: perché alla fine dici che ci piacciono di più quelli un po' più stronzetti.
2: Dobbiamo ricominciare un po' ad ammorbidirci, secondo me. Cosa ne pensi?
0: Penso che valga sempre la regola: in amore vince chi fugge, ma attenzione a non fuggire troppo, perché poi il rischio è che uno non ti insegua.
2: Appunto.

0: Cattive abitudini di Salmo e Colapesce, Retire 102.5, in viva l'Italia. Ancora buongiorno a tutti i nostri very normal people. Oh, abbiamo scatenato un po' di polemica.
1: Sì, altre... ci piace la polemica. Ci piace.
0: Polemica un giusta, pochino, simpatica.
2: Un
0: giusto. Esatto.
2: Sì.
3: Allora, sono completamente rimbambito. Perché stavo pensando a questa cosa che abbiamo detto poco fa. Quindi sì. Tu dal punto di vista femminile, Paola, dici, però ragazzi, dovete darvi una mossa. Perché? Perché non c'è più il corteggiamento, ripeto, di una volta?
0: No, io ho detto l'opposto. Ho detto che noi donne in questi tempi ci lamentiamo che non esiste più il corteggiamento di una volta, ma dall'altra parte siamo spesso le prime a condannare ragazzi o gli uomini che tentano di fare qualcosina, no?
1: Li tagliamo, ecco. Infatti ci scrivono: buongiorno, sapete cos'è, care ragazze donne? A voi piacciono i malesseri.
0: Il malessere. Questo è un altro termine.
3: Quindi se non c'è qualcosa di tossico, diciamo che...
0: No, guarda, io sono sempre pro alle relazioni sane che ti fanno star bene.
1: Ah, che brava la nostra Paola, sì. No, io non posso dire lo stesso, ma ovviamente poi ognuno, insomma, no?
0: A te piace di seguire chi scappa,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sono d'accordo con Angelo, in amore vince chi fugge. Un pochino,
3: ma
1: meno
3: anche
1: un pochino.
3: Detto, attenzione.
1: Non troppo, un pochino, però troppo. un pochino è giusto.
3: Va bene, rimanete qui con noi, ne riparliamo tra poco.
0: A tra
3: come
0: poco.
3: Sempre.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1.500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con

0: interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sporteggi 3Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
6: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis.
7: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
8: Ma siete già arrivati?
6: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: No, non sei matta, no, assolutamente. Mancano 7 minuti e mezzogiorno, RTL 102.5, buongiorno Jessica, Paola, Angelo, voi care amiche, cari amici. E che fastidio, mi sembra la canzone perfetta.
2: Sì, la lista è lunghissima comunque, che la cosa? Sua lista, sì, devo la dire, sua è molto lunga.
1: E ci sono cose che possono capitare anche al primo appuntamento.
2: È vero, che possono infastidire e che quindi fanno sì che non ce ne sia un secondo. È proprio di questo che stiamo parlando oggi.
3: E abbiamo delle voci.
1: Ma sì,
2: sì, sentiamo subito.
4: Ciao RTL 102.5.
3: Buongiorno.
4: Sono Marisol, sono italo-brasiliana.
1: Ciao.
4: Allora, nel primo appuntamento, quello che mi smonta è quando un uomo apre la bocca e parla male delle donne, della sua ex e anche delle altre. Non c'è una seconda uscita, insomma.

0: La nostra conoscenza ferma lì.
1: Finisce lì. Finisce. Ma questo vale un po' come regola anche tra amici. Cioè, un amico che ti parla male di un altro amico.
2: Vuol dire che poi quando non ci sei lo fa con te. Sì. Ecco.
3: Assolutamente sì. Sentiamo un'altra voce.
4: Buongiorno RTL, anche mia. Malessere, bisogna essere a letto. Fuori dal letto, gentili, cortesi, educati. Un bacio.
1: È riferito a quello che aveva detto. Sì. Ancora.
5: Buongiorno ragazzi. Secondo me le donne adesso si confondono tra il corteggiamento e ci stai a provare.
3: In che senso?
5: Nel senso che un uomo, un ragazzo, un uomo va lì per corteggiarle, però loro subito, e che ci stai a provare. Quindi può darsi che si fa un po' di confusione.
1: Ma la domanda è:
5: ciao,
2: qual è la differenza tra
1: ci sta a provare
2: il corteggiamento e ci stai a provare?
1: Perché ci stai a provare, quindi corteggi, perché poi diciamo che lo scopo finale
3: è una
1: relazione.
2: No, sì, esatto, concretizzare, via, diciamo, usiamo questo termine.

0: Vedo con piacere che è ancora irresistibile il movimento Danca, ah beh, che sì, provoca sempre, questa canzone. Sì. Bene, questa è RTL 102.5, tra poco le ultime notizie, però attenzione, attenzione, perché questa storia delle cose che vi smontano già al primo appuntamento e che quindi non provocano il secondo, ci stanno, diciamo, piacendo e intrigando.
1: Sì, e si stanno facendo sentire i maschietti, eh. Allora, primo appuntamento con ritardo di un'ora, addio per sempre, ci scrive Gianni da Napoli. Ecco, devo giusto. Dire che ritardo sì. al primo appuntamento è parecchio antipatico.
2: Esatto.
1: Salvo anche... ovviamente cose imprevedibili, però...
2: E ci scrivono anche una che spiaccica la bocca mentre mangia.
0: Una che fa ASMR non richiesto, diciamo. Ma facci un esempio, Jessica.
2: Allora.
1: No. Poi magari dopo questo. Poi rutta pure, magari.
0: Quello dipende dalla cultura, perché.
1: Ma quello può anche piacere.

0: piacere.
1: Certo, certo. Bene, noi ci risentiamo tra poco. Attenzione, attenzione, perché abbiamo altre cose gustose, molto gustose per tutti voi. Che bella.
0: Andiamo a Favignana, in provincia di Trapani, anche lì mezzogiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 20 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo in Israele, dove nei porti del paese sono in arrivo gli oltre 400 attivisti della Global Subund Flottia, bloccati in acque internazionali mentre erano in viaggio verso Gaza. Dal governo di Roma richieste garanzie a Tel Aviv sulla protezione degli italiani. Allora, Alberto Ciaparoni, buongiorno a te.
4: Sì, buongiorno Giovanni. Noi diciamo subito che c'è un'ultima ora, perché è arrivata adesso la notizia che i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro sono arrivati tutti al porto di Ashdod. Ieri notte Israele ha intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 hanno iniziato uno sciopero della fame, denunciando il rapimento in acque internazionali, chiedendo il rilascio per tutti, esortando i governi nazionali a condannare l'atto di pirateria. I fermati dovrebbero essere espulsi nel giro di 24 ore, ma c'è preoccupazione perché arriva da paesi a maggioranza musulmana o abbia già un divieto d'ingresso, e fra questi ci sono anche molti italiani. L'opposizione resta l'attacco di Tel Aviv e del governo italiano, accusato di eccessiva cautela nei confronti dell'esecutivo del premier Netanyahu. Il ministro degli esteri italiani ha sentito l'ambasciatore d'Italia in Israele, Luca Ferrari, che ha ricevuto dalle autorità israeliane rassicurazioni sull'arrivo in Italia oggi dei connazionali. C'è pure, lo ricordiamo, il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. A te, Giovanni.
3: Grazie a Villa Panfili. A Roma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta incontrando il Premier Indiano Modi in visita di Stato in Italia. Ieri tra i due una prima cena, la visita notturna al Colosseo. Questa mattina per Modi anche l'incontro al Quirinale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. La sua presenza è un onore e manifesta la comune volontà di intensificare la collaborazione, ha dichiarato il Presidente della Repubblica. Nella sua analisi mensile su congiunture e previsioni economiche, Confindustria lancia l'allarme sulla situazione. Lo scenario continua a deteriorarsi, si legge. Il petrolio resta troppo caro e si va ampliando il suo impatto. A rischio frenata consumi e servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. E prima di chiudere diamo uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano. Il FTSE MIB è positivo, segna più 0,38%. Non c'è altro, ora arriva la viabilità.
2: Via Radio.
5: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove per un incidente da poco avvenuto si è formato un chilometro di coda tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione di Firenze, con il traffico bloccato sul luogo dell'incidente. Sulla 1 Milano-Napoli invece, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Incisa Reggello e Arezzo per chi viaggia in direzione di Roma. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove si segnala la presenza di un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso nella stessa direzione. Sul tratto urbano della 24, non gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Che tenerezza, questo cuoricino abbandonato fuori dalla porta dell'appartamento, come si vede nel videoclip sul canale 36 in radiovisione qui su RTL 102.5. Buongiorno Jessica, Paola e Angelo.
1: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Sempre noi puntualissimi, viva l'Italia, a parlare di primi, secondi, terzi, quarti appuntamenti. Esattamente, ci scrivono al 378 378 102.5. Ciao ragazzi, io vi posso dire che al primo appuntamento mi ha tirato bidone e adesso sono ben 12 anni che siamo sposati dopo 10 anni di fidanzamento.
0: Quindi,
1: questo per dire che a volte le seconde occasioni non sono proprio da buttare.
2: Questo è un bellissimo messaggio.
1: Sì.
0: Avrei una domanda per voi ragazze, tutte voi all'ascolto, non solo voi due qui con me.
1: Ovvio.
0: Ma ci sono ancora degli status symbol che vi fanno magari cambiare un po' idea rispetto al primo incontro, che uno dice, questo non è che mi sembra proprio l'uomo della mia vita, però si è presentato con...
2: Vabbè, presentarsi eleganti. Sì. Ah, l'orologio.
0: No, gli status symbol, l'orologino. Parliamo l'automobile.
2: Allora,
0: il ristorante giusto.
2: Ristorante giusto, fondamentale.
1: Okay. Cena pagata a metà.
2: Ci porti?
1: No.
2: Cena pagata a metà? No.
1: No.
2: Qua ci prenderemo una caterva di insulti, ma ribadiamo che cena pagata a metà, primo appuntamento? No.
0: Ok. Perfetto.
2: Poi vestirsi in un modo carino, ecco, puliti, senza puzzare possibilmente.
1: No, questa è la base, magari forse.
0: Però c'è anche un'altra cosa. Adesso che mi è tornato l'olfatto, mi è tornato in mente un ricordo.
1: Sì.
0: Secondo me, se uno si presenta anche troppo profumato,
1: no,
0: può diventare
1: troppo.
2: Ti ubriaca. Ti ubriaca
0: sì.
2: E invece comunque vale sia per l'uomo che per la donna.
0: Certo. Io lo dicevo dal punto di vista maschile: se una ragazza è troppo profumata,
2: e invece, secondo me, per voi uomini, una donna troppo truccata,
0: anche
2: troppo rossetto. Troppo fondotinta, unghie troppo lunghe.
0: Che poi il giorno dopo dici: arridatemi Paola.
1: Ma chi è questa?
0: Chi era quella di...

0: Beh, anche questa è una di quelle che si fa muovere tanto. Maroon 5 con Christina Aguilera. Poi pensare al movimento pelvico di Mick Jagger, diciamo, che insomma aiuta, ispira. Buongiorno.
1: Buongiorno, scusate, ma ero attentissima a leggere i messaggi che ci arrivano al 378-378-125. C'è una grande partecipazione riguardo al tema e quindi guarda, ne volevo leggere uno bellissimo. Ecco, buongiorno Jessica, Paola e Angelo. Credo che la cosa più importante al primo appuntamento sia avere il coraggio di essere se stessi fino in fondo, mostrarsi per ciò che si è davvero, senza maschere, senza recite, senza diventare qualcuno di diverso solo per piacere o attirare attenzione, perché è proprio lì che nasce la verità. Volete anche la seconda parte?
2: Dai, certo.
1: Nello sguardo di chi sceglie di restare perché sta bene con te, non con un personaggio costruito, e se quella scintilla non scatta va bene lo stesso. Si ringrazia per la serata e si continua il proprio cammino con autenticità.
2: Che meraviglia.

0: Dove Domenico dalla Germania.
1: Ciao Domenico, grazie.
2: Ce lo salviamo
1: per
2: nelle
1: il,
2: note,
1: per il pensiero. Ma sì. Vi risulta che la prima impressione è quella che conta e che noi la prima impressione di una persona che non abbiamo mai incontrato ce la facciamo in 7 secondi?
0: È vero, l'ho letto, bravissimo.
1: Sì, sì. 7 sono pochi.
0: Sono pochissimi. Son pochissimi.
2: Eppure, allora, secondo me è vera se questa cosa. Sì. Quindi o scatta in quei 7 secondi oppure niente, non c'è niente da fare.
0: Quindi immaginiamo che ci basiamo su la vista, naturalmente, ciò che vediamo, quello che
1: l'olfatto
0: annusiamo.
1: No, nei primi 7 secondi.
2: così.
1: Cioè, ti deve partire già il feromone.
0: No. Però sai, se ti avvicini per salutarlo, salutarla e l'odore anche non ti piace, ma non perché uno debba avere un cattivo odore, un odore che non corrisponde, non matcha col tuo.
2: Ok, sì.
1: E questa è una di chimica, come cantava qualcuno.
2: E poi un altro elemento,
0: l'udito, la voce, magari,
2: la voce,
0: se non ti piace
2: il suono della voce, dici.
0: Se non ti piace la voce di una persona, è un problema.
1: Tu metti, cioè, sai quante volte, parlo per me, mi ha salvato la voce, perché tu metti di incontrare un figaccione che ti si presenta, buongiorno, come stai? Tutto bene? Oltre uno,
0: beh, la voce, cioè, diciamo
1: uno,
0: che è
1: uno normale,
0: che
1: ma neanche, però neanche troppo gigione, neanche troppo gigione.
0: In più poi tu dicevi ehi ciao. Sai
2: baby.
0: Che
1: no, aspetta, non dirlo.
0: A RTL 102.5
2: e tutte in piedi, è così,
1: è troppo facile. Io ho sempre evitato di dirlo sperando che mi riconoscessero. E aspetta,
2: funzionava?
1: Poi è arrivata la radiovisione, quindi
0: cioè, quindi tu vuoi dirmi che RTL 102.5 non ti ha aiutato a cuccare?
1: Uff!
2: Su, dai, fuori la verità.
1: Vogliamo,
2: Angelo,
1: parlare del capriccio negli anni 90?
2: Parliamone. No, torniamo tra poco, invece sì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Bollette sbagliate.

0: Rimborsi che non arrivano. Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male. Contratti poco chiari. Pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

0: Wow, wow, wow, wow, wow, Bruno Mars, sei il mio tesoro.
1: Ok, Gollum, questo non c'è Bruno Mars. Non ho capito lo switch.
0: Vabbè, così ogni tanto. Dunque, sono le 12:31 del 20 di maggio e questa è RTL 102.5. Sì, certo, sempre Jessica, Paola e Angelo. Attenzione, attenzione, perché qua questo capitolo, noi volevamo parlare anche d'altro.
2: Anche d'altro, ma si sono scatenati i nostri veri Norma. L'hai visto? Ci scrivono: al primo appuntamento mi ha accusato di aver rubato la targa della sua macchina, non so per quale ragione, ma invece siamo insieme ormai da 12 anni. Insomma,
1: e poi figli, ancora cani, gatti, assolutamente no, io odiavo mio marito, non lo sopportavo, poi l'ho rincorso per un periodo e me lo sono sposato, sono più di 20 anni che stiamo insieme e con una figlia anche ormai 15 anni, ecco. Quindi vedete, è vera quella roba che se un po' ti stai sulle palle
0: poi dopo
1: magari poi ti piace ancora di più.
0: Esatto. Abbiamo delle voci, prego Ricky.
3: Buongiorno RTL, forse perché non sappiamo più invecchiare come prima. Sai, Rino Gaetano dice: pensa a un uomo che sia il meglio, che mi sorrida al mio risveglio, sì, e che sia bello come il sole d'agosto, intelligente, si wow. sa, in fondo è bello, però? La mia età e io ci sto. Sì, Rino Gaetano già sapeva.
0: No, perché mi stava venendo. Allora facciamo partire il teorema di Marco Ferradini.
1: E concluso
0: ancora dai,
1: bella canzone.
4: A te che dici cena pagata a metà, anche no, impiscilo, pagala tu la cena.
2: Oh, pagala tu Paola,
0: sei tu,
2: tu
0: l'hai detto, lo sostieni.
1: Allora sempre forse questo, poi torniamo sempre sulle stesse cose. La seconda te la offro io volentieri, se la prima fai il gesto me la offri tu, capito?
0: Ok, perfetto.
1: Cioè, non è devo scroccare a prescindere.
0: No, certo, un'altra voce, prego.
5: Anche mia, ciao. Sarò anche un sentimentale, però a me la donna piace naturale, acqua e sapone, okay. Te la porta accanto, okay. Ed è la più sexy di tutte. Quindi invito le ragazze a non rifarsi troppo,
0: a non agghindarsi troppo nel primo appuntamento. Vabbè, è giusto,
1: è
0: giusto.
1: Voglio dire, l'emblema della naturalezza, no?
2: Solo vitamine, insomma, frutta, verdura, nessun ritocchino.
0: Sali
2: no,
0: minerali.
2: Questa di minerali.
0: Ancora, dai.
6: Ciao, sono Lucia. Io nel mio primo appuntamento ero in macchina con lui, ho spento la sigaretta invece che nel posta cenere, che era immediatamente sotto, nell'autoradio.
2: No.
6: E lui non ha detto nulla, ma mi immagino cosa non abbia potuto pensare. Comunque sono 36 anni che siamo sposati, quindi che tanto male non c'è rimasto.
0: No, credo di no, anche perché tra le cose che diciamo non bisognerebbe danneggiare degli uomini c'è l'automobile.
1: L'automobile, la moto, per chi ha la moto, che è appassionato di moto, altrimenti il trapano, la cassetta degli attrezzi.
0: Allora, per chiudere questo argomento, primo appunto vorrei aprirne un altro velocemente.
2: Sì, prego.
0: Allora, ho scoperto una classifica, grazie a voi, delle bevande più consumate al mondo.
2: Quella al di Paola la so quasi.
0: Allora, al settimo posto, al settimo posto c'è il vino.
2: Ah!
0: Al settimo
1: pensavo
0: posto.
1: Pensavo fosse più alto.
0: No.
1: Ecco.
0: Al sesto posto la birra. Al quinto posto il latte.
2: Il latte?
0: Sì. Al quarto posto, attenzione, le bibite gassate in generale.
2: Questo sì.
0: Per sapere il podio, rimanete qui con noi.

0: Vai Gabbani, Summer Funk, la sua nuova canzone. Attenzione, attenzione.
1: Il podio.
0: Sono tre le bevande più consumate al mondo che non ho detto nella classifica.
1: Vabbè, una possiamo dedurla.
0: Sì, però vogliamo interrogare i nostri ascoltatori. Certo. Lo sapete? Allora, quali sono le tre bevande più consumate al mondo? Rispondete adesso al 378-378-1025. Se non lo sapete, ve lo diciamo noi tra poco.
1: Abbiamo detto, non è il vino,
0: non
1: è la birra,
0: non è il latte,
1: non le bevande gassate.
2: Sì. Cosa manca?
1: Insomma, lo scopriremo tra poco.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi di infanzia e su chicco.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Con la tecnologia dei

0: i veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà... più di un anno!
3: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Goodbye.
1: Attenzione, attenzione, questa storia delle tre bevande più bevute al mondo e in che ordine vengono assunte e consumate, vedo che vi ha intrigato.
2: Sì,
1: alcuni hanno indovinato,
2: tanti,
1: molti
2: sì.
1: hanno sbagliato.
2: Molti hanno sbagliato, ci scrivono: terzo posto tè, secondo posto caffè, primo posto acqua.
1: Ok, poi altri?
2: E poi altri, ciao, secondo me acqua, tè, tisana.
3: Tisane varie. Ma
1: sentiamo varie, anche delle caffè. Voci, prego.
4: Penso che le prime tre bevande siano
2: sì.
4: tè, caffè e succhi di frutta.
2: È vero, anche i succhi di frutta.
1: Poi.
5: Buongiorno raga, secondo me sono il caffè,
2: sì.
5: il tè e il succo d'arancia.
2: Scusate, ma l'acqua,
3: non è che non va più di moda, però.
1: L'acqua è una bevanda, direi la bevanda.
2: Siamo fatti di acqua.
1: Ancora, cioè, sì.
6: Ciao, sono Liliana.
1: Ciao.
6: Allora, per me il foglio delle bibite più assunte
2: sì.
6: è così composto.
2: Sì.
6: Primo posto, acqua, naturalmente.
1: Okay.
6: Secondo posto, succo di frutta, succhi di frutta in generale. Terzo posto, Aperol Spritz.
2: Ha indovinato, è lei, ha indovinato.
1: Vedi che noi, perché ci siamo rimasti molto male che al settimo posto ci sia il vino.
3: E invece la signora, giustamente, al terzo,
2: ma comunque,
1: sentiamo.
2: No, che in questa classifica a quanto pare i succhi di frutta non ci sono, possiamo dirlo. Non ci sono.
1: Ancora.
7: Matteo da Verona, per me al primo posto il caffè.

0: secondo il terzo le tisane.
1: Ecco qua.
0: Ciao, vabbè, fortissimi.
2: Allora, ora sono curiosa.
1: La classifica vera?
2: Sì, sì, dai, sentiamo.
1: Terzo posto, caffè. Okay. Secondo posto, tè.
2: Sì.
1: Primo posto, naturalmente,
2: l'acqua. Idratatevi, amici, idratatevi, chi fa
3: il
2: bene.
3: Il tè sopra il caffè, non me l'aspettavo.
2: Sì. Beh, sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Io devo dire che adoro i nostri ascoltatori.
3: Perché troppo.
2: Sulla classifica delle tre bevande più consumate al mondo, dove per prima c'è l'acqua, qualcuno ha detto: sì, ma l'acqua non è una bevanda. E no, che cos'è?
3: È un bene primario,
4: no? Non è una bibita, ma ne parlavamo di bevande.
2: Allora
3: c'è chi dice che non è nemmeno una bevanda, perché è essenziale l'acqua. Vabbè, comunque
4: riguardo al tè, ci scrivono: il tè per forza sopra il caffè in questa classifica. Ricordate che ci sono il popolo cinese, loro influenzano tutte le statistiche, visto che sono tantissimi.
2: Hai ragione. Andiamo via con una canzone di Lucio Battisti, un grande classico. Classico, ancora tu.
5: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Ancora tu, Lucio Battisti, sulla vostra RTL 102.5 e ancora noi torneremo domani mattina a partire dalle 11, poi a un certo punto succederanno cose, perché domani succedono cose, cioè, annunci, giornata di annunci importanti. Ringraziamo intanto tutte le persone che hanno semplicemente ascoltato queste nostre due ore insieme, ringraziamo Ricky Aristarco e Pio Ingenio che invece ci hanno assistito nella parte tecnica.
1: Grazie.
0: Tu domani sei a Roma, io sono qui.
2: Ma noi ci incastriamo in qualche modo.
1: Sì, esatto.
2: Ci sentiamo domani, puntuali.
3: Perché
2: c'è la conferenza stampa Power Eats estate 2026, che tra 10 giorni ormai.
0: È un segreto, appunto. Va bene, buona giornata a tutti. Grazie Jessica, grazie Paola.
2: Grazie Angelo. Ciao.
1: Domani.
0: Ciao.
2: E anche a Porto Valtraia, in provincia di Varese, sono quasi le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito alle Maldive sono stati recuperati i corpi delle ultime due vittime del gruppo di 5 subitaliani che ha perso la vita in una grotta a 60 metri di profondità. Max Vigiani.
6: Buongiorno Ivana, i sommozzatori specializzati finlandesi questa mattina hanno portato a terra anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante un'immersione giovedì scorso in una grotta alle Maldive a più di 60 metri di profondità. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa dell'Università di Genova Monica Monfort.

0: Falcone, anche lei tra le vittime. Proprio quest'ultima avrebbe indossato una tuta corta non particolarmente adeguata per un'immersione a profondità così elevate. La grotta dove sono morti gli italiani in passato era già stata esplorata da sublocali e stranieri. Ed ancora, nonostante i sommozzatori italiani fossero in possesso di un permesso, le autorità locali non conoscevano dalla loro proposta l'esatta ubicazione della grotta che stavano esplorando e almeno due delle vittime non figuravano nell'elenco dei ricercatori che era stato presentato. A te.
1: Grazie Max. La politica italiana, il premier indiano Indira Modi è in visita a Roma, ha già incontrato la presidente del Consiglio Meloni e il presidente della Repubblica Mattarella e proprio Meloni sta parlando in questo momento. Alberto Ciapparoni.
2: Eh sì, la presidente del Consiglio Meloni ha appena parlato di una giornata storica nel segno di una visione comune fra Italia e India, con il focus soprattutto sugli investimenti sull'intelligenza artificiale, quindi spazio naturalmente alle infrastrutture e dossier strategici delle guerre in corso in Ucraina e Medio Oriente, ma non solo, ecco anche un piccolo gesto dal forte valore simbolico. Il premier indiano ha regalato a Meloni una confezione di Melody Toffee, una delle caramelle più popolari dell'India. La presidente del Consiglio ha condiviso sui social il momento dello scambio definendo il dolce very very good, mentre i media indiani hanno subito letto il gesto come un richiamo ironico al tormentone Melody, fusione dei cognomi Melody, Meloni e Modi diventata virale sui social e nei racconti della stampa indiana. La dimensione politica rimane quasi sullo sfondo rispetto alla forza simbolica delle immagini, la passeggiata davanti all'anfiteatro Flavio, il clima informale e i sorrisi continui di Meloni e Modi davanti ai fotografi. Come dicevamo, adesso conferenza stampa, lo ripetiamo, Meloni ha parlato di una giornata storica. A te, Ivana.
1: La procura di Catania ha disposto l'arresto di un uomo di 46 anni e di una donna di 30 conviventi. I due sono accusati di corruzione di minorenne e maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sulla figlia della donna. L'indagine è stata avviata dopo una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla minore, che è stata portata in una struttura protetta. La borsa di Milano ora FTSE MIB più 0,44%. E siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Oggi 11ª tappa da Porcari in Toscana a Chiavari in Liguria. Uno dei nostri inviati, Paolo Pacchioni.
3: Sì, buon pomeriggio dalle strade del Giro. Siamo alle battute iniziali dell'11ª tappa dopo il via da Porcari in provincia di Lucca. È subito partita una fuga, al comando una ventina di corridori, tra loro anche Ciccone e Ballerini. Per ora il vantaggio sul gruppo è di una trentina di secondi. Della Toscana la carovana va verso la Liguria, dopo il passaggio in Lunigiana la corsa toccherà la Spezia, poi sfiorerà le Cinque Terre. Il percorso è ricco di saliscendi, specie nella seconda parte del tracciato, fino al traguardo di Chiavari. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. E dal Giro per il momento è tutto.
1: Grazie Paolo, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
4: Good afternoon. Here's the latest world news in English. The last two bodies from a group of five Italian divers who died in the Maldives last week have been recovered. In China, Vladimir Putin and Xi Jinping have renewed plans for a natural gas pipeline between Russia and China. The agreement comes as the two leaders meet in Beijing and sign more than 20 agreements on trade. Iran's Islamic Revolution Guard has threatened to extend a renewed war beyond the Middle East if the U.S. resumes attacks on Tehran. The warning came after President Trump threatened to strike again if Iran did not accept a deal soon. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con qualche breve temporale possibile sulle zone montuose del nord-est, nonché le aree più interne appenniniche, meglio altrove. Da domani, giovedì, e in vista del weekend arriverà l'anticiclone subtropicale. Stabilità, sole su tutta Italia e soprattutto temperature in aumento, sarà un weekend simile estivo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni al momento. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo in avaria, segnaliamo la presenza di 4 km di coda tra Basso Lodigiano e il bivio con la Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma, segnaliamo la presenza di code a tratti a causa del traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: A più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate.

0: Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: il Dorada Amica Chips, l'amica d'oro.
2: E ta ta ta.
3: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
4: Miseria e nobiltà.
3: Mi piace
5: tum.
3: Mi ripiace
5: tum.
3: Sembra incredibile, eh?
4: Siamo pazzi.
2: Ci siamo, buongiorno. È caldo, è caliente, si sente nell'aria. L'abbiamo sentito nelle previsioni.
4: Ci dà la testa.
2: 6 minuti, miseria e nobiltà su RTL 105. Buongiorno, è un blu navi, blu Storil, Conte Calè.
3: Ecco, Diego Zappone e Virginia Chang. Ma scusate.
2: Simpone,
3: scusate.
4: Salve, Vica. Salve,
3: intanto,
4: Vica.
3: Buongiorno, saluto, noblesse oblige. Ma Vica, li si è tagliato il capello?
2: Ma Vica.
4: Mi sa di sì.
2: Ma si è tagliato il capello? No, ma davvero?
4: No, ci dice di stare zitti e non renderlo un fatto pubblico.
2: Beh, ma sapete che quando si cambia dal punto di vista sessuale è una cosa.
4: No, non era così, però.
3: Deciso.

0: davvero, con calma.
1: Non andiamo a uno e mezzo,
2: sangue
1: due per.
2: Freddo,
1: ma no. Noi andiamo a uno per. Senti. Se vi piace così, se non vi piace, ascoltate i vocali.
0: No,
1: va bene.
0: Siamo abbastanza veloci comunque, non è che siamo lì.
1: Ma no, infatti, assolutamente. Però siamo umani, il potere di essere umani. Abbiamo fatto anche la campagna, certo, noi di RTL 105. 13:13, Miseria e Nobiltà. Conte Galè, la signorina Simpone. Stavo mischiando i soprannomi, perché noi la chiamiamo Princess of China, Virginia Chang, signorina Simpone.
2: La chiamiamo Virginia Chang, è il mio nome, vorrei ben vedere, scusi.
0: No, un piace po' Simpone, ci può stare, basta.
1: Fare la mesca.
2: Ecco, vabbè, lo
1: sentite
2: zappone.
1: Sentite un po', ma dica. noi umani, ma anche noi tre, voglio dire, ma che cosa saremmo senza abitudini?
0: Ma per carità, è che io ne ho troppe, mamma mia.
2: Il Conte, oramai, secondo me, senza abitudini farebbe fatica.
0: Farei fatica perché sono veramente, e poi più si matura e più si diventa abitudinari e anche un filo sedentari, bisogna stare attenti a quello, a non diventare troppo sedentari e abitudinari, ma rimanere un po' dinamici e con tanti interessi, l'abbiamo detto tante volte, no?
2: Allora, Diego senza la palestra non sopravvive, perché sappiamo che anche a Natale lui
1: si allena,
2: va via da proprio Natale per allenarsi.
0: Ma lui la fa ovunque, perché anche dove andiamo, vero, poi in trasferta, ci fosse anche un buco, lui si infila.
1: O sollevo mobili o qualcuno.
0: Sollevo gli mobili della camera.
1: Ma la questione del segno, scusate, voi siete Ariete e oltre ad avere tanti difetti, avete anche quello della stabilità, come il Toro, no?
0: Sì.
1: Quello è un segno di terra, l'Ariete,
2: non lo so,
1: o no?
2: Non posso dire. No, noi
0: non
2: siamo di
0: fuoco.
1: Allora siete comunque a terra.
2: Allora, 378-378-1025, quali sono quelle abitudini indispensabili di cui, anche se siete in viaggio, siete in giro, non potete fare a meno? Scrivetecelo.

0: Zabian, Goodbye Kiss su RTL 102.5, 13:21. Angelone, sì, siamo carichi?
1: Carichi a pallettoni.
0: Siamo pronti, sì, con dei vocaloni. Tra
2: allora, 378-378-1025, stiamo parlando di tutte quelle abitudini indispensabili, sì, che avete. Ci scrivono, sì, per la piacevole abitudine per me è fare colazione. Poi la giornata può avere inizio a casa, al bar. L'importante è che ci sia la colazione.
0: Guardate che la colazione è sottovalutata.
1: No,
0: è invece è meravigliosamente, sì, importante.
1: È un, sì, bel, vabbè, momento
0: anche per chi, sì, magari si sveglia con calma.
3: Sono famiglia della Polonia. Io sono abituato tutti i giorni,
1: sì,
3: a entrare al lavoro alle 7 di mattina, sì, prendere le cuffie e accendere RTL 102.5. E così passo tutta la giornata fino alle 15, che finisce Miseria e Nobiltà, ascoltare meravigliosa radio RTL 102.5.
2: Che questi carino, Tommy.
1: Ma questa è un'ottima abitudine che, esatto, dovete avere tutti e non perdere.
2: Partono i violini,
1: la,
2: però,
1: vero,
2: eh? Vero, la, vero, sviolinata.
0: Beh, tanti lo fanno appena si svegliano, no? Insieme al caffè accendono, certo, la nostra radiovisione, certo, per avere anche una bella compagnia. Noi torniamo tra poco, non alzatevi dalla sedia.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
0: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
6: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare

a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme.

0: Alan Walker, la sua fede, tale 13.32. Sì. Una novità su RTL 102.5. Parlando di abitudini, naturalmente ognuno guarda la propria vita e pensa dalla mattina alla notte che cosa fa. E lì ci dobbiamo soffermare su quelle più piccoline, che sono quelle che nei giorni diventano quotidiane, diventano la nostra realtà. È difficile scardinarle e poi senza le quali improvvisamente quando ci mancano, ma pensate anche banalmente al proprio spazzolino, al proprio letto,
1: ma certo,
0: il proprio WC. Sapete che io sono molto legato al mio WC.
2: Sì. Scusi, basta che sia pulito, mi vanno bene tutti. Cioè.
0: No, a me no.
2: Se ne scusi, faccia, se dovessi cambiare casa, cosa fa?
0: Sì, va bene. Però
1: stavo per dire, se ne faccia uno portatile che vada bene sempre, se lo porta dietro anche in trasferta.
0: Ma lei sa quanto. Consiglio.
2: Ne abbiamo spesso parlato, di WC portatili.
0: Sapete quanto ho sofferto al Giro d'Italia io?
1: Ecco. Ma lo so.
3: Soffrivo.
1: Ma doveva andare anche dietro dei cespugli talvolta.
0: Più o meno.
2: Ogni tanto. Succedeva anche quello.
0: Andiamo da Angelone.
2: Sì, vai, sentiamo un vocalone.
4: Comunque ragazzi, la migliore cosa è quando uno si sveglia, farsi una sgranchita, fare gli esercizi fisici, fare una bella colazione, con fette biscottate, eccetera, eccetera, biscotti, caffè, yogurt magri e via.
2: Yogurt magri.
4: E poi si va o a lavorare o si va a divertire. Uno dei due. Un abbraccio da Lucio Moreno.
1: Bravo, carissimo. Santa ragione, io dovrei fare appena sveglio tutte le mattine i miei esercizi di stretching, sapete quelli che facevo
2: fa
1: anche
2: sicuro,
1: in spiaggia con, la, con l'elastico azzurro.
2: me li ricordo.
0: E poi che cosa succede?
1: Non ho più
0: la voglia, non arriva.
1: È passata anche la voglia di fare quelli, sono diventato un disastro.
0: Sapete che la mattina bisognerebbe fare i cinque tibetani?
2: Scusi, cosa sono?
0: Sono degli sono cinque esercizi diversi per attivare il corpo, il metabolismo, tutta
2: ma ce li può dire?
0: Dopo
2: vogliamo
0: ve li faccio vedere. Vabbè, però sono da vedere.
2: Non li può spiegare?
0: Sì, più o meno.
1: Ora non c'è tempo, ma io le faccio gonghi tutte le mattine, quindi quello.
2: No, ma lui intende fisici, no, spirituali.
0: Anche quelli sono importanti,
2: certo.

0: Novità, New It a Melino, è Francesco in Misera Nobiltà su RTL 102.5, ma parliamo di Giorgio Panariello, vero, sì, signorina Simpone?
1: Eh sì, perché dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri, dal 15 luglio Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani nelle principali location estive. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Ticketone per il nostro Giorgino.
0: Vai, Giorgio.
2: Assolutamente.
0: Angelone, abbiamo qualcos'altro, vero?
3: La mia abitudine giornaliera è non uscire mai di casa senza aver dato un bacio prima alla mia ragazza e poi al mio cagnolino.
0: Fiorellino, che carino, bello,
1: molto tenero. Ci
4: durante la pausa pranzo vado a fare la mia corsetta di 10, 12, 13 chilometri.
2: Bravo.
4: Quasi ogni giorno ho la mia doccia portatile. Mi fermo in una piazzola piuttosto che in mezzo alla campagna.
0: E fa tutto.
4: Vado a correre, una
1: bottiglietta d'acqua,
4: mi lavo, riparto.
1: Ma dai,
0: mi auguro
1: ma
0: sia
1: 12-13 chilometri non sono mica pochi.
2: Non sono pochi, sono tanti, basta la bottiglia d'acqua per farsi la doccia.
0: Mezza.
2: Dopo.
1: Ma ecco, io mi chiedo, ma chi corre in pausa pranzo? Quando è che mangia? Cioè, se non mangia in pausa
0: bisogna
1: pranzo,
0: chiedere a Francesco
1: corre.
0: Manzo.
2: È una bella domanda anche questa. Forse non mangiano.
1: No.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Quante cose al mondo?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.

0: il signor Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
2: La spesa intelligente!
3: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
6: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
7: Ma siete già arrivati?
6: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita. La musica
8: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Splendida Laura Pausini, se non te. 13:51, Miseria Nobiltà, RTL 102.5. Attenzione a quando l'abitudine diventa mania.
1: Mania.
0: E ossessione.
1: Sì, il confine è molto sottile, attenzione. Perché io mi rendo conto che anche tante mie abitudini alle volte quasi sfociano.

0: nell'ossessività, nel maniacale.
1: Nel senso, che cosa vuol dire? Che un giorno senza quell'abitudine si diventa isterici, si ha paura che accada qualcosa.
0: No, ma proprio il modo in cui la fai la cosa può essere maniacale o meno, o più naturale.
1: Anche perché il cervello...
2: Controllarlo troppe volte.
0: Esatto. Brava. Tipo chi entra e esce di casa due o tre volte quando, quando va via di casa, per dire.
2: Per controllare di aver spento tutte le luci, i fornelli e questo e quell'altro ogni volta.
0: E io un pochino ce l'ho questa. Entro solo una volta, non due o tre, ma una sola.
1: Una sola. Sono i famosi disturbi
0: mentali.
1: Mentali, no? Sì, non ci si accorge, ma il cervello, facendo le stesse cose tutti i giorni, se un giorno salta, impazzisce.
0: Però spesso ho ragione, perché rientro e mi rendo conto o di aver lasciato accesa una luce, o di aver volte, oppure di aver dimenticato realmente una cosa e quindi la recupero.
1: Sì. Sono tante, anche la porta si è chiusa, il portafoglio controllarlo tante volte se è in tasca, il gas si è chiuso.
0: Beh, quello si fa bene a controllarlo se uno lo porta in tasca.
1: È un problema.
2: Comunque ci scrivono: ciao ragazzi, una mia abitudine è quella di programmare la giornata con tutti gli impegni e le commissioni da fare, faccio un vero e proprio elenco ogni mattina mentre sorseggio un buon caffè, così mi resta anche il tempo libero per me.
1: Interessante, dà una mano alla giornata, la scandisce meglio, anche se questa è veramente un'abitudine personale, caratteriale. Non tutti riescono a farlo, tanti amano vivere un po' come viene.
0: Poi
1: realtà,
0: dopo facciamo sentire un po' di vocali dei nostri amati ascoltatori.
1: Tanti.
2: Scusi, com'è
1: tanti.
2: Che si intitola questa canzone che sta per arrivare?
1: A me piace dire XX Dono, però in realtà sarebbe Per Perdono, anche perché tra poco c'è la versione deluxe con
0: Per Perverso. Perdono, non Per Perdono. Sì.

0: Tell me baby, Red Hot Chili Peppers, in sì. fondo alla prima ora di Misera Nobiltà nel nostro mercoledì su RTL 105. Tell us baby, cioè diteci le vostre abitudini, senza le qua, cioè proviamo a immaginare la nostra giornata, togliamo una cosa alla quale siamo molto legati, che giornata sarebbe?
1: Beh, insomma, facciamo la
2: ragione.
1: Anzi, bisognerebbe farlo questo esercizio ogni tanto, di togliere qualcosa,
0: sottrarre, giusto.
3: Mi scusi, ma la sua beauty routine mattutina in cui si apparecchia tutto, se gliela dovessero mai togliere?
1: No, quella è impossibile, perché mi serve anche per lavoro, ma anche per me stesso, perché io mi apparecchio anche quando non vengo in diretta. Detto questo, per non parlare sempre di me, vocalini, vocaloni.
3: Vai, sentiamo.
4: Abbiamo mio tempo. Figlio non può fare a meno del bidet, mi stressa tutte le volte. Ciao.
0: Ma del bidet? Ma
3: ti stressa tutte le volte.
0: Ma meno male.
3: Ha anche le sue ragioni, poverino.
1: Ma ha ragione.
0: Evviva il bidet, su.
3: Si ritorna lì.
1: Anche a Barghe, in provincia di Brescia, sono le 14.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. In apertura una notizia arrivata poco fa: è stato condannato a 20 anni di carcere in rito abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, uno studente milanese. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, per cui il 22enne è rimasto invalido. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. La vittima, Davide Cavallo, era presente in aula e dopo le ha abbracciato i due aggressori. Torniamo alla visita di Stato in Italia del premier indiano Modi. C'è stato un punto stampa congiunto con la premier Giorgia Meloni. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di questa visita in Italia, dicendo che ora i due paesi sono più vicini che mai. Ascoltiamo le parole di Meloni.
7: Le relazioni tra Italia e India compiono un ulteriore salto di qualità. Quali obiettivi ci diamo? Sicuramente ci diamo l'obiettivo di far

0: far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi 3 anni, cioè entro il 2029. Obiettivo molto ambizioso, alla portata, anche sfruttando chiaramente il potenziale dell'accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India. In questo quadro si inserisce l'impegno a portare avanti insieme l'iniziativa Innovit India, che prevede la nascita di un centro italiano a Nuova Delhi in grado di favorire la collaborazione tra i nostri talenti, tra i nostri ecosistemi innovativi, tra le nostre start-up, aziende, università, istituti di ricerca.
1: Il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della flottiglia, e come diffuso sui suoi canali social sotto il titolo "Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo", deride gli attivisti mentre camminano tra centinaia di detenuti ammanettati e bendati in ginocchio, poi esulta: "Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa", essendoci anche italiani. Meloni e Tajani definiscono le immagini inaccettabili, pretendendo delle scuse. E questa mattina la Farnesina intanto ha confermato che sono stati recuperati i corpi degli ultimi 2 italiani morti in una grotta delle Maldive. Gli ultimi aggiornamenti con Max Vigiani.
2: Buon pomeriggio Nicolò, lo dicevi bene, i sommozzatori finlandesi oggi hanno recuperato gli ultimi 2 corpi dei sub italiani morti durante un'immersione giovedì scorso in una grotta alle Maldive a 60 metri di profondità. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa dell'Università di Genova Monica Monfalcone, anche lei tra le vittime. Proprio quest'ultima avrebbe indossato una tuta corta non particolarmente adeguata, sembra, per un'immersione a profondità così significative. A te.
1: Grazie Max, è tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Allora, il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie e buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete in questo momento. Unica eccezione la A14 Adriatica, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete, prevalentemente verso nord. I tratti interessati sono Pescara Sud, Pescara Ovest, Pescara Nord, Pineto, Grotta a Mare, Pedaso. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: Yeezy è Total Look. Tutto ciò che fa per noi. Scegli con me. Scegli Yeezy.
7: Miseria e nobiltà.
8: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina
9: d'artigianino fiorentino piccolo.
7: È mercoledì 20 maggio, sono le 14:04 minuti, seconda sì. Ora insieme di Miseria e Nobiltà su RTL 105. Conte Galè, la signorina Simpone, Virginia Chang
9: e Diego Zappone.
7: Ah, le abitudini che fanno la persona e la personalità. E il carattere.
8: Anche le nostre sigle sono delle abitudini.
7: Ma certo,
8: oramai guai farne a meno, capito?
7: Tanto è vero che gli ascoltatori le aspettano. E percepiscono ogni minimo spostamento d'aria.
9: Allora, preferiscono il contenuto.
8: Che oggi è mancato, oggi secondo me ce lo scriveranno.
9: Vai, sentiamo se riesce ad arrivare
7: capelli.
9: In tempo questo contenuto.
8: Domani. Non c'è problema, domani.
7: Quando uno taglia il capello è in una fase rivoluzionaria della sua life.
9: Guardate che è vero, che soprattutto una fase per le donne, tagliare i capelli.
8: Ma non solo per le donne, sa?
9: Anche gli uomini.
8: Io decido che vale anche per gli uomini.
7: Si taglia qualcos'altro.

0: We are young, come dicono i fan, siamo giovani anche noi di Miseria e Nobiltà, le 14:13 su RTL 102.5. C'è del fan, c'è del fannismo, c'è del divertimento.
1: Cos'è questo fannismo?
0: C'è anche Paolo Dalla Palestra, che non abbiamo ancora capito se è il suo cognome o il suo nickname.
1: No. E dove si trova in questo orario?
2: Dove lavora? Dica.
0: E a proposito di abitudini, dice: mi spiace per Virginia, ma l'abitudine migliore al mattino è... e manda l'emoji delle trombe.
2: Quindi
1: adesso qua ci sono due modi di intenderlo.
0: O è il verbo
2: o strombazzare.
0: O strombazzare, come dice Vicari, cioè proprio fisicamente suonare la tromba.
1: Sì.
0: Come il violino.
2: Oppure sul trono del tuono
0: farlo
2: suonare.
1: Allora ci sono più, ancora più del previsto, di traduzione. Allora, sì, ancora più difficile.
2: Ciao ragazzi, questo è più serio. Io non riesco a rinunciare alla mia routine sigaretta, cioè a una certa ora fumo, però quando riesco a rinunciare anche solo a una sigaretta al giorno sono più felice. Ciao Enrico da Brescia.
0: Bravo Enrico.
2: Se poi riesci a rinunciare piano piano a due e poi a tre.
1: Poi impegnati, noi siamo con te. Se hai bisogno di qualcuno che ti faccia forza, scrivici.
0: Ma secondo voi la moda del fumo non è un po' superata?
1: Posso dire.
0: Un po' figlia degli anni 90.
1: Io sono contro, sempre stata contro, quindi non guardare me.
0: Bene. Adesso sono tutti in palestra.
2: Immagina quante cose lei è contro.
0: Contro
2: mamma
0: tutto.
1: Ma circa tutto. Contro tutto e contro tutti.
0: Tre contro trigri.
2: Sembra anche a me.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, insieme ai Coldplay su RTL 102.5, Miseria Nobiltà. Sì. E non abbiamo capito questo messaggio. La colazione del gallo, Conte, sì. Chi ce la spiega?
1: È quella che mangia il mais. Oppure i galletti come Conte.
2: Ah, i biscotti?
1: Sì.
2: Ma non credo intenda quello, sapete.
1: Niente mais, niente. Oppure dice... presto, al mattino presto.
2: Esatto.
1: Cioè verso le 5 di mattina.
2: Ma pare che la moglie non sia d'accordo a fare colazione così presto e quindi gli rovina 5, la festa.
0: No,
2: allora
0: certo.
2: Dice recupera la sera, però è un po' ambiguo, non si capisce.
0: Esatto, sì.
2: Se è veramente di colazione.
0: Oppure,
2: che parla. Vabbè, comunque.
0: Bella abitudine, ma impegnativa. Conosco molti amici e colleghi che la fanno. Riescono a farla, a fare allenamento alle 7 in punto, anche abbastanza intensivo.
1: Ma anche chi va prima delle 7 alle 6, appena sveglio alle 4 di mattina, ci sono quelli che pubblicano sui social che vanno di notte. Ma perché uno dovrebbe infliggersi questa pena?
2: Non ho idea.
1: Nella vita.
0: Io l'ho chiesto ad amici, mi hanno risposto: te non puoi capire.
1: Infatti.
0: Finché non provi.
2: E io gli risponderei: ma io non voglio neanche capire.
1: Esatto, non è mia intenzione.
0: Comunque le gym sono sempre piene dalle 6 del mattino, eh?
1: Certo.
2: Sì, ma non è possibile.
0: Con i gym bro.
2: No, io
1: un po' matti, i gym bro.
2: Anche no.
0: Niente, va bene.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: B&B, Robbie Williams in Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Finalmente è il momento di vedere i panorami, certo, della nostra nazione meravigliosa, grazie al Giro d'Italia, grazie a Valentina Iannicelli.
1: Ciao,
0: ben ritrovata.
1: Ciao Vale.
2: Buon pomeriggio, amici miei, buon pomeriggio. E sì, proprio così, abbiamo attraversato veramente tutta l'Italia. Siamo partiti dalla Calabria, siamo arrivati in Liguria, siamo a Chiavari, l'undicesima tappa del Giro d'Italia. Oh, vi do questo annuncio ufficiale, abbiamo scavallato metà del Giro, perché come sapete le tappe sono 21, certo, esattamente, insomma siamo all'undicesima, siamo ufficialmente oltre la metà.
3: Bene. Siamo arrivati a Chiavari. Per noi che siamo qua tutti i giorni,
2: noi vogliamo insieme al Giro in un certo senso, quindi corriamo appresso al Giro o a fianco al Giro e cerchiamo di raccontarvi tutto quello che c'è anche intorno alla corsa, perché poi lo sapete, c'è il nostro Paolo Pacchioni che vi racconta nel dettaglio che cosa succede, chi sta avanti, chi sta indietro, chi cade, chi va. Io invece racconto le cose un pochino più di colore, per
0: ecco,
2: così
0: a proposito,
1: facciamo un po' di gossip. È più suo che il nostro.
0: È più
1: Paolo,
0: suo Pacchioni.
2: Perché è un po' di tutti, è un po' più di nazionale.
1: Sì, lei
2: insomma,
1: lo condivide,
2: no?
1: Ma è più suo.
0: È anche molto della matriciana.
2: Assolutamente. Lo dovete far mangiare, poi per il resto è assolutamente affabile. È così. Ma vi volevo dire, questa cittadina, Chiavari, per l'appunto, siamo sulla Riviera Ligure, bellissima. Certo. Tra l'altro, per arrivare qua, non ve lo dico, siamo passati a fianco alle Cinque Terre, che insomma, chi non le conosce, per la loro straordinaria bellezza, questi borghi un po' sospesi tra le montagne, tra questi pendii scoscesi che arrivano, si tuffano nel mare, in questi piccoli anfratti si nascondono questi borghi assolutamente straordinari e meravigliosi. E siamo arrivati a Chiavari, che è una cittadina comunque molto graziosa, che ha una particolarità, è anche chiamata la città dei portici, perché dovete sapere che c'è un reticolato di portici attraverso il quale è possibile girare tutta la città senza mai uscire da sotto questi archetti. E questo perché? Per la vocazione commerciale, perché fin dal Medioevo questa è una cittadina commerciale fondamentalmente, e questi portici consentivano alla popolazione di girare per le botteghe, per i mercati, eccetera, senza mai uscire sotto le intemperie o sotto magari il soleone.
1: Un po' come
0: Bologna.
2: Bravissimo, esattamente, è vero, esattamente così. E Chiavari è evidentemente, per magari per ragioni diverse o forse anche per le stesse, non possiamo saperlo, mi andrò a informare effettivamente, ha questa caratteristica, questa particolarità. Bello. Peraltro invece come Genova invece ha i carruggi, le stradine che si inerpicano questo borgo, che ha un'altra particolarità. Questo borgo non si inerpica su un'altura, perché sapete che i borghi di solito sono tutti arrampicati sulle colline, invece questo è su una pianura, quindi si sviluppa per così dire in orizzontale. E poi c'è questo meraviglioso mare che chiaramente conferisce sempre un fascino particolare ad ogni posto.
0: Valentina, grazie sempre per i preziosi,
2: grazie a voi,
0: tutto quello che riguarda poi le città dove gira il Giro d'Italia e le chicchette. Grazie,
1: impariamo sempre
0: lavoro.
1: Delle cose nuove. Ci saluti Paolo, ciao.
0: Ciao, grazie. New It.

0: essere forte.
1: A parte me, Elena Delia, New Hit, su RTL 105, 14:39, Miseria Nobiltà. Sì. Che bei posti che visitiamo con il Giro d'Italia.
2: Ma
1: veramente,
2: poi vedete,
1: veramente.
2: Facciamo servizio pubblico perché attraverso esatto. la nostra amata, inviata Valentina.
1: Sì.
2: Anche noi impariamo piccole cose via via.
0: E ci sentiamo anche un po' in giro con lei.
1: Ma certo, parte della nostra Italia, ma sono cose che poi veramente vanno vissute, vanno... Sì. Conosciute.
0: No, molto spesso visiti anche i posti, ma se non ti informi queste cose non le scoprirai mai.
1: Certo. Torniamo tra poco perché abbiamo ancora tanti vocaloni,
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
7: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
8: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o

0: presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Texas Hold'em, lo dice Beyoncé, quasi in fondo alla nostra Miseria Nobiltà.
1: Se lo dice lei, io ci credo.
0: Lo dice anche bene, con delicatezza benissimo. E passione.
1: Con quella bocca può dire tutto quello che vuole.
0: Ah sì?
2: Conte.
0: Bene,
1: si diceva
0: bene.
1: Un tempo di Virna Lisi, una grande attrice che voi magari neanche ricordate.
0: Ma certo, meravigliosa.
1: Una bellissima Lisi, donna che aveva una delle bocche più belle del cinema.
0: Bella donna.
1: E faceva una pubblicità tanti anni fa, decenni fa, di un dentifricio, e lo slogan era: con quella bocca può dire tutto ciò che vuole.
0: Un po' come lei, Conte, anche fare quello
1: ora,
0: che vuole.
1: No, esattamente.
0: Non so se mi ha sentito.
3: Contenuto!
1: Voglio stare vestitissimo.
0: Sì. Però nudo, Angelone, servono le mani. Per la bocca serve un altro vocale. Esatto. Magari lo studiamo.
4: La mia abitudine meravigliosa da 30 anni, forse più, avere fisso sul camion e sulla macchina la stazione radio RTL 102.5.
2: È fantastico.
1: È un'ottima abitudine, può sembrare autocelebrativa, ma non lo
0: è. Ma è così.
1: Perché no, è la voce dei nostri ascoltatori.
2: Certo, del popolo. Ci scrivono: ciao cari, la mia abitudine principale è quella a cui non rinuncio mai, leggere, leggo libri, giornali, riviste di settore, eppure componenti dello shampoo.
0: Beh, importa, l'etichetta.
2: Basta leggere.
0: Esatto, sì. Basta leggere. Magari anche prima di fare la nanna, concilia il sonno, è una di quelle abitudini che purtroppo con la tecnologia abbiamo sostituito.
1: Sì, perché
0: con
1: magari
0: lo smartphone
1: stiamo lì a guardare a fare gli ultimi scroll.
0: Dipendiamo dagli scroll.
2: Lei quando ha imparato pagina.
0: Lei scrolla?
2: La parola scroll, basta, le è cambiata la vita proprio.
0: Vabbè, si scrolla
1: Conte. Mi faccia fare il moderno. Su.
5: Nello stesso posto, contemporaneamente, nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di...

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, devo dire che i nostri millennium sono tutti belli. Ma quando ci capita il millennium italiano...
3: È meglio.
2: È meglio, lo cantiamo e lo cantano i nostri veri normal ovunque loro siano. Ecco. Auto, casa, lavoro, divano, radiovisione. E questa è meravigliosa, la donna cannone di Francesco De Gregori, 1983. Eccola.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

0: La donna cannone Francesco De Gregori, che capolavoro. Insieme si tocchi il nasino. Se no non si sposa.
1: Ecco, vabbè, ormai tanto.
0: Si sposa?
2: Ormai. L'età dei datteri.
0: O le avranno scopato i piedi, sai che quando passano.
1: Cosa che dici? Non dica certe parole, per favore.
0: Ma è vero.
1: Gli animi si taccia.
2: Angelo Vocaloni che è meglio, guardi.
3: Conte, dacci gli auguri a me e Gregorio.
2: Che
3: vogliamo bene, un abbraccio.
2: Anche noi le vogliamo bene. Chi è Gregorio?
0: Gregorio sarà il marito.
2: Il marito, il figlio. Ora rimaniamo nel dubbio di chi è Gregorio.
0: Nel limbo.
2: Comunque, tanti auguri, Gregorio.
0: Auguri.
1: Ecco.
0: Va bene, abbiamo finito?
1: Abbiamo finito. Grazie,
0: grazie a tutti.
1: Al Conte Galea,
0: grazie
1: Diego Zappone.
0: A lei, a domani. Che
2: ciao.
0: Bacio.
2: Ciao.
4: Anche a Chiusa di San Michele, in provincia di Torino, sono le 15 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Ha scatenato un vero e proprio caso diplomatico il video del ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben Gvir, ritratto mentre deride anche gli attivisti italiani della flottiglia, legati con manette dietro la schiena, costretti in ginocchio e trascinati sul pavimento. Andiamo a Roma da Alberto Ciapparone. Te Alberto.
7: Eh sì, Max, lo stavi descrivendo. Le immagini arrivano dal porto israeliano di Ashdod. Gli attivisti della Global Sumud Flottiglia sono in ginocchio, con le mani legate dietro la schiena, circondati dagli agenti dello Shin Bet. Davanti a loro il ministro della sicurezza nazionale israeliano, Ben Gvir, che sventola la bandiera israeliana e li schernisce. Un caso, insomma, che continua a crescere sul piano politico e diplomatico. Dura la reazione del governo italiano. In una nota congiunta, la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani hanno definito inaccettabile il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia, aggiungendo che l'Italia pretende le scuse per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste appunto dell'esecutivo italiano. La Farnesina ha inoltre annunciato la convocazione dell'ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto avvenuto. Dure anche le reazioni dei partiti. Il Movimento 5 Stelle parla di trattamenti umilianti. Bonelli, Verdi, definisce il governo Netanyahu peggio dei pirati. Dal PD, Provenzano parla di un insulto alla dignità umana. A te.
6: Grazie. Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il primo ministro indiano Narendra Modi. Quest'ultimo poi è stato ricevuto anche dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dalle parti è stato ribadito il legame, definito senza precedenti, tra i due paesi e la visione comune sul futuro. Una notizia di qualche istante fa che riguarda la tragedia delle Maldive. Oggi sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei 5 submorti durante un'immersione giovedì scorso, e questo lo sapevamo, ma la notizia è questa. Secondo l'avvocatessa del tour operator di Viterbo, Albatros Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica, nessuna delle vittime avrebbe avuto il brevetto per la penetrazione in grotta. Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Questa sera ad Istanbul, in Turchia, si giocherà la finale di Europa League. A contendersi il trofeo i tedeschi del Friburgo e gli inglesi della Aston Villa. L'allenatore dei britannici Unai Emery ha vinto 4 volte l'Europa League, sempre quando era in Spagna, 3 consecutive con il Siviglia e una con il Villarreal. Fischio d'inizio di Friburgo Aston Villa alle 21. Passiamo al ciclismo, pomeriggio dedicato all'11 tappa del Giro d'Italia da Porcari in Toscana a Chiavari in Liguria. La linea quindi al nostro inviato Paolo Pacchioni. Buon pomeriggio anche a te, Paolo.
8: Buon pomeriggio, mancano 80 km all'arrivo, la corsa è già sulla sali scendi della Liguria, sfiorate poco fa le Cinque Terre, ora c'è la salita al passo del termine, ci sono 11 uomini al comando, fra questi gli italiani Bais, Crescioli, Bettiol e Ulissi. Il gruppo è a 1 minuto e 47 secondi, poco fa dal gruppo è scattato Narvaez, già vincitore a fermo, e Narvaez si sta portando sul gruppo di testa, si corre in un bel pomeriggio di sole, per il momento è tutto, la linea torna allo studio.
6: E grazie, c'è il traffico in via radio.
5: Via Radio.
9: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete con alcune eccezioni. Andiamo subito sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna ci sono 4 km di coda per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Si viaggia su una sola corsia, in alternativa si può uscire ad Altedo e rientrare a Bologna Interporto. È tutto, buon viaggio.
6: Grazie per averci seguito, vi lascio con Matteo e la Zacca. Dopo...
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
10: Il Novellino è Campiello.

0: Le 15, 5 minuti, ben ritrovati, buon mercoledì 20 di maggio 2026, questo è The Flight, io sono la Zac ed è tornato, is back Matteo Campese.
1: Guess who's back, back again.
0: Guess who's back.
1: Come direbbe Marshall Mathers. Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio Zac, ben trovati a tutti voi all'ascolto e in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Ciao! 378-378-1025 è il numero per comunicare con noi.
0: E potete anche entrare in contatto con noi attraverso Twitch, attraverso TikTok, la social TV, la nostra app RTL 102.5 Play, 378-378-1025, insomma di modi ce ne sono tanti.
1: Sì, in generale voi seguite l'arcobaleno, in fondo dovreste trovare una pentola d'oro,
0: certo.
1: Che dentro, aprendo il coperchio, vi proietta la radiovisione di RTL 102.5.
0: Ma pensato, anche perché tra poco abbiamo gente.
1: Abbiamo gente, che e non è il leprecauno, anche
0: no, assolutamente no.
1: Abbiamo Samurai J.
0: Oh yeah!
1: Presenta un disco.
0: Eh sì, sta per uscire.
1: Nuovi lavori, nuovi lavori.
0: Ma intanto Biagio Antonacci.

0: Viaggio Antonacci con You and Me su RTL 102.5 alle 15.09, quasi 10 minuti in the flight. Buon mercoledì pomeriggio a chi ha appena acceso la radio o la radiovisione. Siamo stati raggiunti. Occupazione si diceva a scuola una volta. Samurai J.
1: Salve, ciao, che piacere essere qui. Com'è?
0: Bene, t'apposto.
1: Tutto bene, da Dio.
2: No, beh, le cose non potrebbero andare meglio di così, voglio dire, il disco è pronto, anzi se ci seguite la divisione lo vedete proprio sul tavolo, esce il 22 Amatore, come il tuo cognome peraltro. Voglio dire, le cose comunque sono andate stra bene, perché ricordiamo che adesso non sappiamo la classifica di venerdì, però insomma sono 11 settimane al numero 1, ossessione.
1: Ci stiamo divertendo.
2: Versione spagnola. Si è andato anche a Madrid
1: e Barcellona. Ci siamo divertiti un sacco. Abbiamo suonato in arena lì, surreale, bellissimo.
2: Mm-hmm. E poi tante altre cose, insomma, anche in classifica europea, mondiale. Insomma, il ragazzo ha avuto delle belle soddisfazioni.
1: Ci stiamo divertendo.
0: Ma quando suoni dal vivo ossessione, cerchi sempre qualcuno, come dire, con un piede da cui bere? Oppure lo fai.
1: Spoiler: non ho ancora suonato dal vivo.
0: Non ancora, ok.
1: Quindi
0: non
1: ancora. Capiremo. C'è margine, magari al Power Hits.
0: Chi può dirlo? Questa è un'ottima idea.
2: Ehi,
1: pensiamoci.
0: Questa è un'ottima idea.
2: È vero, perché Samurai J sarà proprio al Power Ritz estate, esatto. A Roma, 31 maggio.
1: Sì. Non vedo l'ora, tra l'altro.
0: Stavo pensando che io ho degli stivaletti, quindi non ti conviene.
1: Pure io. Quindi ti...
0: tanta roba, tra l'altro. Sei ancora un po' dentro al look, diciamo, bar messicano, Sud America pieno, anche come
1: sì,
0: pelle.
1: Sì, siamo nella amatore season, questa è la stagione amatore, capito?
0: Ok.
1: Tutto un viaggio estetico, sonoro.
0: Ma ti sei sempre vestito così tu, anche prima di fare questi pezzi?
1: Allora, diciamo che questo è un po' un crossover tra la mia vecchia anima, un po' rocker, un po' metal, la nuova anima latin, insomma. Quindi adesso abbiamo trovato proprio una direzione pure a livello estetico, con una serie di amici miei di giù che mi aiutano a fare un po' di ricerca, un po' di cose, che quella pure è una forma d'arte, secondo me, lo styling, quindi affidarsi a delle persone che curano quell'aspetto lì è bello.
2: E le treccine poi, ragazzi, un lavorone quello lì,
1: Questa è una ragazza che è quasi mia compagna, abita veramente 5 minuti dal mio paese, viene a farmela ed è fortissima, che saluto, ciao Sabri.
2: Bello, per l'estate Sabri. Secondo me il non plus ultra, no?
1: Sì, io fortunatamente le porto tutto l'anno, quindi
2: va benissimo così. E allora, visto che l'abbiamo evocata, ce la riascoltiamo. Ossessione, Samurai J su RTL 102.5.
1: Un bacio.

0: Sono ormai quante? Più di 3 mesi e mezzo che questa canzone ronza nella nostra cabeça e non ha nessuna intenzione di fermarsi.
1: Speriamo, speriamo, perché sì, soprattutto adesso sta arrivando finalmente l'estate e chissà che bello, non vedo l'ora proprio io in prima persona di ascoltarla mentre sono in un contesto estivo, cioè secondo me è bellissimo.
2: Perché tu l'hai scritta in un contesto invernale?
1: No, questa qua io ce l'ho da luglio 2025, subito dopo Halo.
2: Ok.
1: Usci Halo, qualche settimana dopo abbiamo scritto questa, poi l'abbiamo portata avanti da Sanremo in poi, abbiamo iniziato a, cioè quando abbiamo saputo che ci fosse la possibilità di presentarla e tutto, abbiamo dovuto allargarla proprio a livello di arrangiamento, che prima era più corta, più ragionata come un singolo digitale. Okay. Però l'anima della canzone, la canzone c'è da luglio.
0: È proprio nata col caldo,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì,
0: caliente.
1: Sì, sì.
2: Quindi scusami, tu più o meno quando l'hai presentata per Sanremo? Cioè quando è che l'hai mandata per dire boh, speriamo, vediamo che succede? Ottobre.
1: Esatto, tra autunno e inverno, non ricordo precisamente quando è stato, però sì.
2: Perché istintivamente tu dici, hai fatto Halo, è andata molto forte, cavalchiamo l'onda. Cioè mi verrebbe da dire, vabbè, intanto buttiamola fuori questa qua, perché la
1: quella doveva uscire a settembre, infatti. Questa sessione doveva uscire a settembre, doveva essere il follow up di Halo.
2: Ok.
1: Però quando si è presentata a sta occasione ho detto sinceramente non vorrei fare l'errore di faccio il pezzo per Sanremo. Cioè questo pezzo è una bomba, mi fa divertire, mi fa volare. Vale. Non è il pezzo per il festival, perfetto per il festival, magari. Ok, però io almeno porto me stesso, do il massimo e vediamo come va.
0: Senti, che ci dici della tua sinergia con Vito, che insomma è un personaggio
1: che
0: importante,
1: qui lo salutiamo,
0: no?
1: Sarà tipo nel retro. Ciao Vito.
0: Ciao Vito.
1: Ci stai vedendo.
0: Vito è fondamentale, no? Perché
1: Vito
0: siete proprio
1: come
0: vi siete conosciuti, come avete
1: Vito,
0: iniziato?
1: Vito ci siamo conosciuti perché lui postava dei contenuti sui social, mi facevano un sacco ridere. Gli scrivo e dico: fratello, sei un fenomeno, di dove sei? Spiegami. E abita un quarto da casa mia. Ci organizziamo, ci vediamo in studio da lui, a casa sua. È stato amore a prima vista. Da lì non ci siamo più staccati. Cioè letteralmente ci vediamo quel giorno, stiamo insieme tutti i giorni, è un anno che ci conosciamo. È la stessa cosa con Luca Stocco, che è l'altro ragazzo che suona con noi sulle produzioni. In generale sta con noi sugli arrangiamenti, in giro con noi per il tour. E, già suonava con Vito prima Luca. E si è creato questo trittico pazzo, è nato amatore, insomma.
0: Hai capito.
2: Che cos'è invece? Come si balla, anzi, il flamenco paranoia?
1: Abbiamo dei dettagli spicy qui.
2: Ah, vai, vai.
1: No, in generale, già che sento dire questo nome così in radio, puzza di spoiler.
2: Sì, è per questo che te lo chiedo.
1: Sta puzzando di spoiler.
2: No, almeno così, visto che la sentiamo in anteprima, almeno così.
1: Ah, così.
2: Sì, sì, almeno così abbiamo già un modo, come dire, destra, sinistra, avanti, dove ci dobbiamo.
1: Sicuramente c'è il pam parapam, tan tan tan tan, pam parapam. Sicuramente il battito di mani a tempo è iconic.
2: Ok, allora
1: lo vogliamo ascoltare così.
2: Volentieri, annunciala tu allora, vai, visto che è in anteprima.
1: Flamenco paranoia, signori, per voi in esclusiva su RTL. Andiamo. Amatore!

0: Olè. Così, flamenco, sì. Paranoia, Samurai Jay la troverete a brevissimo ormai nell'album che si intitola Amatore.
1: Fuori
0: album...
1: domani a mezzanotte. Domani.
0: Ecco, ma come si festeggia l'uscita di un nuovo disco?
1: Dipende, con la famiglia, con gli amici. Io la festeggerò qui a Milano perché sarò qui per degli impegni. Il primo in story il 22 in Duomo, quindi sarò qui. Questa è la versione, la cover originale, questa è l'alternativa invece che hai tu in mano, questo è il poster, dov'è? Ecco. Venire da qualche
0: col vinile
1: parte.
0: Rosso.
2: Ma scusami, nella copertina ci sei tu praticamente inseguito da un aereo.
1: Da un aereo che raffigura un po' tutte le tarantelle varie, tutti i problemi, tutte le cose.
2: Tutti i casini,
1: che ho dovuto superare in questi anni, e ci sono io che guardo dritto, che sembro quasi uno stuntman, quasi.
2: Sì, sembra.
1: Quasi
2: okay, sì, sì.
1: Un attore, insomma. Sì. Minchia, infatti è venuta bene.
2: È molto bella, sì, sì, sì. Infatti è costato prendere un aereo, vero?
1: Sai che paura,
2: eh? Ti credo.
1: Comunque è stato emozionante. Dai, posso dirvi grazie per questa questione dello spoiler? Bello. Mi ha emozionato spoilerare.
2: Ma sta questione, mi piace che
0: noi siamo, quando si tratta di spoiler, siamo sempre ben contenti.
2: Hai voglia.
0: E tra poco non ve li spoileriamo perché sono già noti. Vi diamo tutte le date degli in store dove potrete, come dice lui, abbracciare Samurai Jay e avere questo nuovo disco che si intitola Amatore e scoprire tutte le canzoni, che perché ci sono collaborazioni, insomma è un disco bello pieno, pregno,
2: sì.
0: Diciamo, ecco,
2: arrivano entusiasmi estivi anche nei messaggi. 378 378 1025 il numero per comunicare con noi. State qui, torniamo tra poco con Samurai Jay.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Laddove tutto è cominciato, verrebbe da dire, no? Ah, lo Samurai J.
1: È quello che stavo dicendo in questo momento, prima che finisse la canzone, che infatti mi è venuto genuinamente da sorridere.
0: Il magone.
1: Da ridere. Sì, perché effettivamente questa è la canzone che mi ha proprio cambiato la vita. Poi a parte per i risultati ottenuti poi in quest'anno incredibile, è stato il momento in cui ho conosciuto i ragazzi, quindi mi ricorda proprio quel periodo lì in cui ero inconsapevole un po' di tutto, perché ero fermo da un bel po'. È stato un nuovo start, proprio un rinascere quel brano, capito? Quindi ogni volta che mi parte mi viene
0: prende
1: un po'
0: bene.
1: Sì, mi viene pure quel poco di nostalgia, sai, mi bella però.
0: Ma tu quanto tempo fa non facevi il cantante? Cioè,
1: io ho iniziato a cantare, prima di cantare ho avuto varie band, quindi la musica la faccio da sempre. Sì. Però ho iniziato a cantare nella fine del 2016, febbraio 2017 è uscito il mio primo singolo, 28 febbraio 2017.
0: Però suoni da sempre, da quando eri piccolo?
1: Suono da quando avevo 8 anni.
0: Ok.
1: La prima band l'ho formata a 13 anni.
0: E senti, noi a tutti i cantanti invece chiediamo l'eravamo io, tu ne hai uno di tuo?
1: Ne avrei due.
0: Vai.
1: Eravamo io, Pupo e D'Argento Amico.
0: Molto bene.
1: A cena.
0: Molto bene.
1: Penso,
0: sì.
1: Basti, avanzi, senza nemmeno dover spiegare i dettagli, già fa ridere così.
0: Ok, molto bene, molto bene.
1: Grande Pupo, tra l'altro, grande D'Argento, fortissimi. E eravamo io, Caterina Balivo, mia madre e Michele Zarrillo.
0: Vabbè. Molto bene.
1: Mia madre che duetta con Zarrillo in diretta, io avevo un kimono a orario diurno. Io ero seduto su un divano con Michele Zarrillo e mia mamma che cantava, e io avevo il kimono addosso. Iconico.
2: Ma cantava 5 giorni che t'ho perso?
1: Sì, non mi ricordo che canzone stavano cantando. 5
2: giorni che t'ho perso.
1: No, non mi ricordo che canzone stavano cantando, però tipo mia mamma adora Zarrillo e lei era felicissima lì.
0: Ma tu con un kimono cosa ci facevi precisamente? Perché era...
1: Stavo girando per Sanremo, proprio per tutta Sanremo, tutto il giorno.
0: Era un'attività.
1: Ho fatto tutte le interviste col kimono.
0: In kimono, grande eleganza.
1: L'ultimo giorno c'erano i miei genitori con me, quindi ho detto dai, scleriamo, facciamo qualcosa di divertente.
0: Figo, molto bello, molto bello. E allora, Samurai J, grazie innanzitutto. In bocca al lupo per il disco che esce fra poco, perché di fatto è domani a mezzanotte.
1: Amatore, giusto? Domani a mezzanotte, ragazzi. Un disco di musica latino-mediterraneo, un disco pieno di amore per tutti gli amatori.

0: Il Rama con Cavana su RTL 102.5 alle 15.37 in The Flight.
1: Cavana,
0: sì, perché bisogna fare la un po' strascicata.
1: Sì, dopo che Gaia ci ha insegnato che si dice favela. Adesso tu Cavana. E Rama, bella la nuova, e questa invece è una canzone di Santana.

0: Senti come canta la chitarra di Santana, di Carlos Santana, pure lei, Michelle Branch, bravissima. The Game of Love, qui su RTL 102.5, le 15:41 minuti.
1: La voce femminile che avete sentito in questa canzone non è quella di Santana, per evidenti ragioni, è quella di Michelle Branch, che magari avete
0: non
1: sentito.
0: Non mi stavo ascoltando, l'avevo appena detta, beh, sono i postumi.
1: No, no, scusami, di ieri. Era perché c'era un'altra informazione, era quella di Michelle Branch, ma la scrittura non è solo quella di Santana. Perché? Perché ho scoperto adesso, giuro, che l'ha messa giù il cantante dei New Radicals, quel famoso Greg Alexander di cui tessiamo le lodi ogni volta.
0: È vero, vero, vero.
1: Tante cose dentro questa canzone.
0: Eh sì, a tra poco.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduzioni.

0: C'è anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti, con un sì.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
16: Stop! E un po' meno?
15: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
16: Stop! Meno.
17: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
16: Stop! Buona!
17: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Come nelle favole, Vasco Rossi su RTL 102.5 alle 15:52 minuti in the flight si fanno sempre più insistenti le voci di un altro che grande, gigantesco evento per l'anno prossimo, sempre in zona Modena, Modena Park, come direbbe Vasco.
1: Eh beh, lui ama suonare dal

0: Vivolo ha un fan base, una fan base esagerata, incredibile, e quindi cioè, il massimo è vedere Vasco Rossi dal vivo.
1: Sì.
0: Cioè, il disco sì, ok, bellissimo, sentire canzoni nuove, però dal vivo lì è proprio la sua massima espressione.
1: Sì, è un'esperienza collettiva e sì, lo dicono tanti musicisti, cioè vero, tanti di quelli che fanno le canzoni vanno a vedere Vasco per sentire il gusto.
0: Perché veramente la gente si diverte troppo.
1: Stelle è Geolietto.

0: All Around the World, Oasis su RTL 102.5.
1: Una delle tante canzoni che gli Oasis possono permettersi di non fare dal vivo, perché
0: non è carino però da parte loro.
1: Lo so, ma loro non sono carini in tante occasioni.
0: Capirò,
1: per cui...
0: hai ragione.
1: Però adesso sono molto contenti perché la loro squadra del cuore ha vinto la FA Cup, quindi erano là tutti insieme a Leger a fare festa in curva a Wembley, e tutti contenti. Quando c'è il calcio loro sono contenti.
0: Sì, e noi siamo adesso felici di farvi sentire le ultime notizie.
1: Ma certo che sì, giornale orario e torniamo. Anche a Casella, in provincia di Genova, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. È diventato un caso diplomatico che sta dividendo Italia e Israele. Il video del ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, nel quale deride anche gli attivisti italiani della flottiglia arrestati da Israele, ammanettati in ginocchio e trascinati sul pavimento. Alberto Ciapparoni, a te.
4: E sì, è così Max. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della flottiglia fermati dall'esercito di Tel Aviv hanno scatenato le reazioni del governo italiano. Inaccettabile che i manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in un comunicato congiunto la Premier Meloni e il Ministro degli Esteri italiani. L'Italia pretende inoltre le scuse, aggiungono, annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Il Ministro della Difesa Crosetto afferma che l'Italia non è solita arrestare le persone in acque internazionali. Dall'opposizione PD, 5 Stelle e AVS invocano sanzioni immediate a Israele e lo stop agli accordi di qualsiasi natura. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Gli italiani coinvolti sono 27. A te.
3: Grazie. Adesso tutte le ultimissime novità nelle indagini sulla tragedia delle Maldive. Andiamo da Nicolò Pompei. Buon pomeriggio Nicolò.
5: Buon pomeriggio a te Max. Partiamo questa volta dalle dichiarazioni dell'avvocata Orietta Stella, legale del

0: tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita i 5 sub italiani. Per me, dagli elementi che abbiamo attualmente, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta, ha affermato l'avvocato. Oggi intanto la Farnesina ha confermato che sono stati recuperati i corpi degli ultimi 2 italiani morti. Ora le autorità locali esamineranno le immagini delle telecamere che avevano i sub per comprendere meglio cosa abbia provocato la tragedia. Sarà importante anche capire cosa riferiranno gli altri passeggeri dell'imbarcazione. A Malé però emergono con il contagocce nuovi dettagli. La professoressa Monica Monfalcone, secondo fonti maldiviane, indossava una tuta corta, non l'abbigliamento più adeguato per un'immersione in grotta a profondità elevate. A te.
1: Infine il ciclismo con l'11ª tappa del Giro d'Italia, con arrivo a Chiavari in Liguria, il nostro inviato Paolo Pacchioni. A te, Paolo.
2: Buon pomeriggio Max, mancano 42 chilometri all'arrivo, ci sono 12 uomini al comando, fra loro gli italiani Zana, Bais, Crescioli, Scaroni e Ulissi. In fuga c'è anche il cliente più pericoloso per la giornata di oggi, l'equatoriano Narvaez, che già ha vinto a Fermo. Il vantaggio sul resto del gruppo di 3 minuti e 10 secondi, la sensazione che la vittoria se lo giocheranno questi 12 in maglia rosa, sempre tranquillo il portoghese Eulalio. Dal Giro d'Italia è tutto, lì dallo studio.
1: Grazie, c'è il traffico in Via Radio.
3: Via Radio.
4: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla Liguria, dove sulla 7 Milano-Genova, tra il bivio con la 10 e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo, ci sono code per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e un'auto. I soccorsi sono sul posto. Poi sulla vicina A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 in direzione del capoluogo, le code sono per il traffico intenso. Andiamo ora sulla A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. I 3 chilometri di coda sono per un incidente che è stato però appena risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili, con tempi di circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Stessi tempi sulla A4 Milano-Brescia, dove le code sono per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
1: Grazie Antonella De Cesare. Abbiamo terminato, ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
6: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
7: RTL 16 e 5 minuti, buon mercoledì 20 di maggio 2026, pomeriggio, seconda ora di The Flight, che comincia adesso con la Zacca e Matteo Campese. Andiamo insieme fino alle ore 17, ne vero?
8: Non per metterti ansia, ma vorrei, caro messer Campese, ricordarti che è il 20 di maggio, messer, quindi mancano.
7: Pensavo di messer Parsifal, cioè nel senso.
8: Mancano poco più di 10 giorni.
7: Mancano poco più di 10 giorni.
8: Mm-hmm, abbiamo parlato la prima ora con Samurai J, che sarà ovviamente tra i grandi protagonisti del Power It's Estate a Roma.

0: Blanco, Nostalgia su RTL 1025 alle 16:12 minuti. Benvenuti, se siete appena arrivati.
1: Bentrovati,
0: in generale sono tanti che ci seguono sin dall'inizio del programma attraverso i vari modi, su Twitch, su TikTok, nella social TV. Ci scambiamo opinioni anche sulle canzoni che suoniamo, sulle nuove uscite, tra l'altro, perché sembra strano, è mercoledì ma venerdì è dietro l'angolo,
1: è dopodomani, certo, sì. Ma secondo te Blanco dal vivo ad ogni canzone che inizia dice Blanchito Bebe? Non credo, sarebbe un po' ridondante,
0: però ci sta,
1: ad ogni...
0: è il suo trademark.

0: Post Malone, così Enough is Enough su RTL 102.5, 16, 19 and the flight. Cara Zacca, a proposito di quando è abbastanza, mi è arrivato un messaggio da un amico che dice insomma che l'antica torre, proprio simbolo della sua cittadina, ha bisogno di essere restaurata, bisogna per forza farlo, però non ci sono abbastanza fondi per farlo.
1: E per questo c'è Art Bonus, che aiuta proprio a salvare le opere d'arte. Tutti infatti possono fare una donazione, anche piccola, proprio dedicata all'opera che si vuole restaurare, e si ha anche un beneficio fiscale del 65%. Per avere maggiori informazioni basta andare su artbonus.gov.it.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà più di un anno.
3: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto.
4: Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it.

0: /5x1000.
1: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatal. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
6: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
7: Ma siete già arrivati?
6: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica? Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

0: fai a non accompagnare questa canzone?
1: Ma scherzi, mi parte la quadriga.
0: No. Come diceva Bruce Willis.
1: Ma non finiva
0: in
1: benissimo.
0: Die Hard, sì.
1: Diciamo un po' colorito.
0: Sì, sì, abbastanza. Colorito. Sì.
1: Quando Bruce Willis faceva il vocalist in discoteca, spesso dice Ippicaie e tutti felici.
0: Esatto, vabbè. Grandissimo, vabbè. Bruce. E però era Vici anche lui, grandissimo, purtroppo non c'è più.
1: Ma scopro che al Madame Tussauds di Las Vegas, sapete che è il museo delle cere, no? Ce ne sono tanti in diverse parti del mondo, ce n'è uno anche a Las Vegas, hanno fatto la statua di cera per ricordare a Vici, ce n'è una anche.
0: Bella iniziativa. Poi tra l'altro hanno intitolato a lui anche uno dei posti più belli attualmente dove andare a fare musica, a fare concerti dalle sue parti, insomma.
1: In Svezia.
0: Esatto.
1: Vedi. Beh, lui che era attento al suono, insomma, la celebrazione
0: perfetta.
1: Gli
0: hanno dedicato proprio questo stadio.

0: Just go ahead. Spin Doctors, Two Princes, su RTL 102.5 alle 16.38 in the flight. I Two Princes, due principi. Mi viene sempre in mente che dovrebbero essere
1: William e Harry.
0: Ok, va bene. Okay. No, pensavo a due pezzi mancanti negli scacchi del futuro.
1: Ah, ok, va
0: bene. Cioè, c'è il re e la regina? Mm-hmm. Sì. Ci abbiamo Alfieri, ma perché non possiamo avere anche dei principi, due, uno,
1: ma una principessa?
0: Capito, esatto, cioè, non dico due, almeno uno, ecco. Vogliamo dare via un cavallo, per un alfiere per avere un principe, andiamo, facciamoli contenti.
1: Come si chiamano quelli piccoletti?
0: I pedoni.
1: Ah,
0: quelli sono tanti, che lì, sì. Dai, su.
2: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima.
17: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. La
22: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
23: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre un

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez, Marco Masini, li abbiamo riascoltati in questo pomeriggio insieme alle 16.51, l'appuntamento di The Flight, mercoledì 20 di maggio 2026.
2: Gli amici di Rockall, che salutiamo, ci ricordano che oggi, 30 anni fa, usciva La fabbrica di plastica di Gianluca Grignani. Che è un disco clamoroso,
1: incredibile,
2: che è giusto ricordare e festeggiare, perché 30 anni sono un grande traguardo.
1: Ciao Gianlu.
2: Ciao Gianluca, ti mandiamo un grande abbraccio.
1: Ti vogliamo bene.
2: C'è Mick con Fabulous.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Stavo pensando a tante cose, forse una più efficace è l'improbabile legame che ci può essere tra Lionel Richie e Raffaella Carrà. Cioè, perché entrambi sono vicini ai termini caramba e fiesta?
4: Ah, ok,
3: perché
4: scusa.
3: Fiesta, capito, che fantastica, sapere. Fantastica sta fiesta.
4: Perché Lionel Richie, a dire il vero, è vicino a tutti praticamente. A Quincy Jones, sì, Michael Jackson, ha scritto
3: Stevie Wonder.
4: La qualunque con chiunque, con i Commodores prima,
3: certo,
4: e poi da solo, grandissimo successo. È ancora super attivo, fa tour e fa anche American Idol, tra l'altro, con Katy Perry.
3: Ancora dei baffi bellissimi, tra l'altro, segnalo.
4: No, dei Richie molto. Vabbè, Richie,
3: essendo lui, Richie, eh sì. All Night Long, il classicone di Lionel Richie, è il nostro Millennium Hit su RTL 102.5.
4: Dovrei spiegare perché dice Carrà?
3: Perché lo dice, caramba, no?

0: Comunque anche qui è un po' di Bracardi, io l'ho sentito. Lo so tu però.
1: Vabbè. All Night Long, Lionel Richie a chiudere. Ciao Lionel, ti
0: ciao,
1: vogliamo
0: Lionel.
1: Bene.
0: Con affetto, grande affetto.
1: Che poi la figlia Nicole è sposata con uno dei gemelli.
0: Ah, quindi. vedi. Ma domani continuiamo la saga familiare.
1: Sì. E l'altro con Cameron Diaz. Amici, detto questo, che era fondamentale per chiudere l'appuntamento di oggi, grazie a Matteo Campese.
0: Grazie Zac, i nostri registi, ci ritroviamo domani qui alle 15 con The Flight. Ciao.
2: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Lucignano, provincia di Arezzo, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 20 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura ancora una volta le tensioni tra Italia ed Israele per un video sul web in cui si vede il ministro Ben-Gvir che deride e osserva compiaciuto l'umiliazione di alcuni attivisti, anche italiani, della flottiglia. Andiamo e torniamo da Alberto Ciapparoni. A te Alberto.
4: Alla fine lo stesso premier israeliano Netanyahu a prendere le distanze e a criticare il suo ministro della sicurezza Ben-Gvir, che ha deriso gli attivisti della flottiglia mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo, postando lui stesso le immagini su X, cosa che ha scatenato la reazione del governo italiano. Inaccettabile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. L'Italia inoltre pretende le scuse, aggiungono poi, annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Il ministro della difesa Crosetto, da parte sua, dice che l'Italia non è solita arrestare le persone in acque internazionali. Dall'opposizione PD, 5 Stelle e AVS invocano sanzioni immediate ad Israele e lo stop agli accordi di qualsiasi natura con Tel Aviv. Gli italiani fermati sono in tutto 27. A te.
3: A Firenze un 15enne in custodia cautelare in un istituto minorile indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Ci racconta tutto Mario Vai.
5: È stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale il 15enne tunisino residente a Firenze, ora trasferito in custodia cautelare nell'istituto penale minorile. Le indagini, coordinate anche attraverso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, hanno portato al sequestro del cellulare del ragazzo, dove sarebbero stati trovati immagini e contenuti legati all'estremismo islamista. Gli investigatori riferiscono inoltre di messaggi in cui il 15enne si sarebbe detto pronto ad agire, chiedendo informazioni su possibili obiettivi e sulla ricerca di armi. Il giovane è arrivato in Italia più di 3 anni fa, era già stato sottoposto ad ottobre ad una misura cautelare per lo stesso reato. A marzo il giudice aveva revocato la misura, disponendo per lui un percorso di messa alla prova, ma per il GIP del Tribunale dei Minori di Firenze il ragazzo resta socialmente pericoloso e potrebbe compiere azioni violente se non contenuto.
3: Infine il ciclismo con l'11ª tappa del Giro d'Italia con traguardo in Liguria a Chiavari, dove c'è il nostro inviato Paolo Pacchioni. Buon pomeriggio ancora Paolo.
6: Buon pomeriggio Max, buon pomeriggio da Chiavari. Siamo nelle fasi conclusive della tappa, mancano esattamente 4 km alla conclusione. Ci sono due uomini al comando, l'ecuadoriano Narvaez, che in questo giro ha già vinto 2 volte a Cosenza e a Fermo. Con lui lo spagnolo Mas, hanno un vantaggio di 17 secondi su 3 inseguitori, l'italiano Ulissi, il russo Vlasov e l'australiano Harper. Più indietro, decisamente più indietro, il gruppo Maglia Rosa a 3 minuti sul traguardo di Chiavari. C'è veramente tantissima gente, tra poco l'arrivo lì nello studio.
3: Grazie, c'è il traffico.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento. Partiamo dalla Liguria, dove sulla 7 Milano-Genova, tra il bivio con la 10 e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo ligure, ci sono 3 km di code per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e un'auto. Naturalmente i soccorsi sono sul posto e ci sono ripercussioni sulla A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto fino alla stessa A7, dove tra l'altro nella direzione opposta verso Milano ci sono anche code per lavori di ammodernamento della rete tra Genova Bolzaneto e Busalla di 1 km. Code per lavori anche sul versante opposto sulla A14 Adriatica verso nord tra il bivio con la A25 Torano Pescara e Pineto. I 3 km di coda hanno tempi di mezz'ora, 20 minuti più del solito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito. Ci risentiamo alle 18. A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Avete sentito, traffico sostenuto un po' dovunque, e infatti Giuliani è imbottigliato alle porte di Milano. Fulvio, sbrigati, sbrigati, adesso ti chiamo anche.
10: È in arrivo.
1: Ciao Ciano, buonasera da Roma, com'è?
10: Ciao Nico da Milano, come stai? Qui tutto a posto, guarda, ti devo dire la verità, il traffico per fortuna non è intorno al grande raccordo anulare, o forse sì, ma non verso la sede di Roma. Però bene, c'è un bel tempo, lì invece?
1: Caldissimo, è uscito sì. Il caldo, oggi veramente caldo, 25-26, 27 gradi anche, ero in una serra e faceva veramente caldo, bello, mi ha tolto le calze, finalmente i giubbottini, i giubbotti... a casa e quindi
10: quello
1: insomma,
10: umido,
1: siamo felici.
10: Quello umido.
1: Cosa quello umido?
10: Caldo umido.
1: No,
10: dico,
1: no, caldo bello anche.
10: Ah, meno male, perché qui purtroppo c'è quello umido.
1: No,
10: io vedo una giacca però sul rosa, non hai ancora i colori dell'estate addosso.
1: Ma veramente bianco avorio.
10: Ah, vedi, allora
1: bianco
10: la radiovisione. Oppure devo andare dall'oculista magari.
1: Credo di sì, presumo di sì, forse sì.

0: Ciran e Justin Bieber su RTL 102.5. Un saluto anche agli amici che ci seguono dalla radiovisione. Cianna, dai, vai. Salutiamo, ciao amici, citiamo.
1: C'è il 36 del digitale terrestre. Se vi va anche il 736 di Sky per vedere questi due bei volti. Essenzialmente la padrona di casa, la Nico, Cianna da Roma. Anche perché immagino che voi che stiate ascoltando, ve lo auguro, siate dei lavoratori. E la Nico mi ha fatto vedere una statistica che
0: sì,
1: in effetti è un
0: adesso,
1: po' preoccupante.
0: Adesso parliamo un po' di stress da lavoro. Il 47%, arrotondiamo 50, dai, sì, di noi italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Ora, disagio mentale è, cioè, una parola che ha un peso importante, cioè disagio mentale. Dunque, subito dopo c'è il sovraccarico digitale per il 27%. Allora, che cos'è il sovraccarico digitale, Cianna?
1: È essere sottoposti costantemente ai, non solo ai social, ma anche al fatto di dover avere un telefono in mano, per cui devi rispondere alle mail, ti arrivano, e questo 27% che denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione è un numero che sta crescendo sempre di più, perché sempre di più siamo abituati.
0: Sì, e soprattutto, anzi, è quello il problema, non ci accorgiamo più di quanto ci stiamo.

0: La luna piena è bello, ma per chi insomma ha una certa non so energia è un po', non dico disturbante, però la senti, senti un'energia molto potente, molto insomma, sì, un'energia a volte
1: aggressiva,
0: sì, un po' aggressivella a volte, sì, sì,
1: ci
0: dipende.
1: Sono quelli che la subiscono,
0: sì,
1: moltissimi,
0: moltissimi.
1: Invece sono convinto, adesso moltissima, sono convinto che tutti quelli che stanno ascoltando amano i live. Ce n'è uno in particolare di cui vi vogliamo parlare, che è quello di Biagio Antonacci,
0: sì,
1: che torna live con Unplugged 2026. Sono 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene. Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
0: Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere molto intime. Allora acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su Ticket One, ok?
1: Wow,
0: come avete sempre fatto. Guardate che veramente le location sono incredibili, incredibili, quelle che appunto Biagio ha scelto. Dice, come fai a saperlo? Perché era venuto qui e ce le aveva raccontate, no? Arene con energie strane, suoni particolari, quindi beh,
1: sì, ce ne ha parlato, sarà una bella roba, secondo me anche un bel momento, ne parlavamo prima, per prendere il telefono, metterselo in tasca, tanto la storia la potete pure non fare per godervi il concerto. Prima dicevamo quel 27%, no, che denuncia gli effetti dell'iperconnessione, lì potete evitare di essere connessi.
0: Allora facciamo così, adesso concludiamo un po' insomma, chi ci dà i soldi, quelli della pubblicità, i glitter della pubblicità, poi torniamo a parlare sullo stress che è importante per noi italiani.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: 3, 2, 1, go!
2: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
4: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
2: www.sistemi.com.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Lignano Sabbiadoro. 1 milione di pini. 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro. L'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben 2.
8: Scegli anche tu GranVision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: 3, 2, 1.
9: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
10: Top, game, set, match.
9: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Renault.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.

0: Eccolo qui, direttamente dalla Hall of Fame, Fulvio Giuliani,
1: scusate,
0: ben arrivato.
1: Ma
0: sei stravolto. Bello. Sei stravolto.
1: Ragazzi, guarda, stavate parlando di stress?
0: Sì. Sì, no? Sei stravolto dalla faccia.
1: No, beh,
0: sei stato imbottigliato.
1: Bloccato, è una cosa,
2: ma hai mandato qualche baffa almeno nel traffico? Oppure sei stato morigerato?
1: Ecco, questo è un tema. Perché io cerco di fare training autogeno, evitare, sai, quando hai fretta ti viene naturale. Dici,
0: sì, sì,
1: poi
0: sì.
1: Se lo fai ti nervosisce ancora di più.
0: Sì, vai in d'accordo. Sbattimento.
1: Non so voi, io comincio a sudare.
0: Sì, figurati, sì, sì. Noi donne già cioè abbiamo quel problema lì a una certa età che ti vengono le vampe, eccetera, eccetera. Poi sudi, alzi l'aria condizionata e non va bene. Però continui a sentirti esatto, sudato qui dietro, no?
1: Sul coppino
0: che dà molto fastidio.
2: È importante meditare quando è così, quando arrivano a situazioni.
0: Bisogna fare il respiro. Sapete qual è il respiro?
1: Come si fa?
0: Allora, due col naso,
1: sì. Mm-hmm.
0: Una leggera pausa e poi espirare a lungo per sei.

0: Mace con Cattive Abitudini. Ho aspettato proprio te, Fulvio, perché vediamo se siete d'accordo, Ciana, e anche tu, insomma. Volevo salutare tutti gli attivisti di tutto il mondo. Io personalmente ho grande simpatia per chi, insomma, fa del, per chi è
1: che
0: attivo,
1: si impegna,
0: che si impegna,
1: certo,
0: eccetera,
1: certo,
0: eccetera.
1: Concordiamo
0: ovviamente,
1: tutti, credo.
0: Esatto, la situazione della flottiglia, sì, mi ispira questo saluto che trovo doveroso. Meno,
1: vabbè, abbiamo che è visto è ragazzi, intollerabile, cioè, adesso non,
0: cioè, è incredibile.
2: Poi a prescindere da come uno,
1: ecco,
2: la pensi,
1: si può
2: poi,
1: pensare,
2: se vedi un trattamento,
0: bravo,
2: del genere,
0: indipendentemente da come uno la pensi.
1: Guardate, io sono tra quelli che, insomma, anche idee non sempre, sì, assimilabili a quelle della flottiglia, ma abbiamo assistito a una scena intollerabile.
0: Mamma mia, ragazzi. Sì,
2: sembra un po' che il bullismo,
1: sì,
2: stia,
1: ma
2: salendo,
1: è così,
2: quasi di più.
0: Mamma mia, una roba di una violenza, di un'aggressività, sì, di una bassezza.
1: Questo
0: di...
1: Ben Givre è un soggetto che crea un problema gigantesco all'intera popolazione dello Stato di Israele.
0: Ho capito,
1: è
0: vivi perché non...
1: Perché gli servono i suoi voti.
2: Sì, tant'è che non è apprezzato neanche da quelli più moderati.
1: Ma stiamo scherzando.
0: Ma poi posso dire una cosa, c'ha una faccia anche da allucinante.
1: C'è nulla da dire, dai.
0: C'è una faccia da persona pericolosa, persona schifosa. Boh.
1: Ne stai parlando, pochi istanti fa il ministro degli esteri italiani ha parlato di superata linea rossa, vedremo quali decisioni adottare.
0: Beh, vabbè, ma ragazzi, direi che è normale.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala. Kia. Movement that inspires. L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura si

0: assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: I romantici. Chi è romantico qui? Su, alzate il ditino.
1: Ma io credo di essere romantica, sì.
0: Ma anche voi in macchina, anche voi a casa, anche voi
1: che
0: in palestra.
1: Che romantico. Allora, definiamo cos'è essere romantici.
2: Che fa un romantico? Che fa un romantico? Porta i fiori la sera, magari. Riporta i fiori a casa la sera.
1: Anche.
2: O la propria metà.
0: Poi, ma non tutte le sere, evidentemente.
1: No,
0: altrimenti
1: certo, romantico è stare lì a chiacchierare a cena con a casa, con, magari con i, no, come faccio io, metto i piedi sul tavolo con tuo marito e stai lì a contarla su. Per me è molto romantico, no?
2: Chanda? I complimenti, secondo me anche fare tanti complimenti non scontati, non sei bella, fine, stai molto bene in questo modo, far notare che hai notato un particolare, che so, un orecchino nuovo, un giacchetto nuovo.
0: Attenzione, quindi avere attenzione per il prossimo, per il proprio compagno.
1: E poi secondo me dichiarare il proprio amore, no? Per esempio dire ti amo a tua moglie o tuo marito.
0: Questo è più difficile.
2: Voi lo dite spesso?
1: Io lo dico spessissimo, noi ce lo diciamo io e Massimo spessissimo.
0: Ma perché voi siete un po' la coppia di Pené.
1: Ma non è vero, Fulvio?
0: Siete dolci, siete romantici.
1: Ma sì, andiamo anche a fanculo, però ci diciamo ti amo.
2: È importante.

0: sono già le 18. Ma no, incredibile. Allora, volevo sottoporre a Cianna e a Fulvio una piccola considerazione. Anzi, una cosa che leggo, che ho letto. Sinner pare che non parli con i giornalisti italiani, è vero?
1: No, non è vero.
2: Ma non mi sembra. No. Anzi,
0: in compenso, bacio alla pantofola, no? Oggi scrivono, alla stampa d'Oltramp in vista del Roland Garros, con un'intervistona all'Equipe in cui rifiuta l'etichetta di giocatore senza emozione. Lui dice: io sono molto concentrato su ciò che fa. Ma è vero che parla poco con i giornalisti italiani?
1: Ma no, parla giusto, è il numero uno al mondo, è sottoposto a una pressione mediatica mostruosa, ha rilasciato diverse interviste a Sky, per esempio.
2: Esatto, infatti in Italia.
1: Sbaglio, Cianna, ho la memoria, mi ha tradito.
2: Serenamente, ma poi non mi sembra uno che si faccia troppo il calcolatore sotto questo punto di vista, non è che abbia problemi di stampa in Italia,
1: ragazzi,
2: non credo.
1: Parliamoci chiaro, no, arriva Roland Garros, fare intervista all'Equipe mi sembra normalissimo.
2: Ma sì, certo.
0: Dice
2: dai.
0: Anche una cosa, questo mi fa ridere, sì, leggo i quotidiani, ma mai la parte sul tennis.
2: Te credo.
1: Beh, quello ci può stare.
2: Perché non è vanitoso.
1: Poi vi racconterò qualcosa sugli atleti dopo.
0: Sì.
1: Anche a Boara Pisani, provincia di Padova, le 18 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura subito una notizia arrivata poco fa. Secondo quanto riportato da un'emittente televisiva araba, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Torniamo sulle tensioni tra Italia e Israele. È scoppiato infatti un caso diplomatico dopo il video pubblicato dal ministro israeliano Ben Gvir, in cui lui stesso deride e osserva l'umiliazione di alcuni attivisti, anche italiani, della flottiglia. Alberto Ciapparoni.
5: Lo stesso premier israeliano Netanyahu alla fine ha preso le distanze e ha criticato il suo ministro della sicurezza Ben Gvir. Mossa quella del ministro della sicurezza che ha provocato la reazione del governo italiano. Inaccettabile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, scrivono in un comunicato congiunto la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. L'Italia pretende inoltre le scuse, è stata superata la linea rossa, aggiungono poi, convocando inoltre l'ambasciatore israeliano fra mezz'ora alla Farnesina. Il ministro della difesa Crosetto dice che l'Italia non è solita arrestare le persone in acque internazionali. Dall'opposizione PD, 5 Stelle e AVS chiedono sanzioni immediate a Israele e lo stop agli accordi di qualsiasi tipo con Tel Aviv. Anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane critica il ministro Ben Gvir. A te.
4: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Non mi fermerò, dimostrerò la mia correttezza, ha affermato Del Mastro. Nelle scorse ore è stato accoltellato un pilota di Canadair nel parcheggio dell'aeroporto di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro. Un uomo avrebbe raggiunto e aggredito la vittima per poi dileguarsi a bordo di un'auto. Il pilota, ferito gravemente, è stato portato in ospedale in codice rosso. La chiusura della Borsa di Milano, linea ad Alessia Maggi.
6: Buonasera. Le borse europee chiudono la giornata complessivamente in aumento. Milano sopra la parità, il FTSE MIB guadagna l'1,71%, bene anche per il FTSE Italia Mid Cap che segna più 1,63%. Fra le blue chip, bene per ST Micro con più 6%, seguita da Avvio che guadagna il 4,16%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Diasorin con meno 2,78%, seguita da Nexi che cede il 2,21%. Sulla BTP Bund costante a quasi 76 punti. Buona serata da SEC Data Analytics.
4: Infine il ciclismo, la chiusura dell'11ª tappa del Giro d'Italia, linea al nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Terza vittoria di tappa in questo giro per Jonathan Narvaez. Dopo Cosenza e Fermo, l'equadoregno ha conquistato anche Chiavari in Liguria, ha battuto in uno sprint ristretto il compagno di fuga, lo spagnolo Eric Mas. Terzo posto per l'italiano Diego Ulissi. Il gruppo con i migliori di alta classifica ha lasciato spazio agli attaccanti, nessuna novità in classifica generale con il portoghese Eulalio che si è confermato in maglia rosa. Veramente spettacolare la numerosissima presenza del pubblico nella zona del traguardo. Domani il Giro d'Italia arriva nella terra di Coppi a Novi Ligure e da Chiavari, linea allo studio.
3: Via Radio.

0: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto su tutta la rete, partiamo dalla Liguria. Sulla 10 Genova-Savona ci sono due incidenti, uno verso il capoluogo con 4 km di coda tra Savona e Celle Ligure. Sono coinvolte una moto e un camion. In alternativa si può uscire ad Alvisola e rientrare a Celle Ligure. Nella direzione opposta verso Ventimiglia rimangono 2 km di coda. L'incidente è stato risolto tra il bivio con l'A7 e Genova-Pegli. Cambiamo versante, andiamo sulla A14 Adriatica, tra il bivio con la A25 e Pineto verso Ancona c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne, appena spostato si viaggia in questo momento quindi di nuovo su tutte le corsie disponibili, mentre per lavori di ammodernamento ci sono code tra Grotta a Mare e Fermo verso nord di 1 chilometro con tempi di 20 minuti, nello stesso tratto occorre mezz'ora nella direzione opposta. Buon viaggio!
1: È tutto, a più tardi!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
4: Caffè Toraldo. Un caffè.
5: Stavamo parlando di romanticismo prima e un ascoltatore ha detto: vabbè, Fulvio, portare un fiore all'amico. Voglio che sappiate che tutti i giorni Fulvio mi porta caffè.
6: Spesso.
5: Spessissimo.
7: E di questo secondo me è un forte gesto di romanticismo. Le piccole cose. Insieme,
5: no, di romanticismo, di attenzione, di cavalleria, di...
6: È il minimo, dai.
5: Di rispetto anche, secondo me, di quella roba lì. Lo dico con grandissimo piacere.
7: È vero, è vero.
5: Cosa c'è?
6: No,
5: mi,
6: no,
5: mi guardi.
6: Ma non ci trovo niente di eroico.
5: No, non è nulla di eroico, però guarda che però, vera, secondo me è poco usuale.
6: Mamma, siamo messi così, no, dai. No.
7: Ma tu pensi che negli uffici succeda che uno porta spesso il caffè a un'altra persona?
5: Dai. Ma no, Fulvio, no. Ma no, dai.
6: Vabbè, chiediamolo, dai.
5: No, magari, esatto. No. Allora, 378-378-1025, il vostro collega vi porta spesso il caffè?
8: Secondo me no. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Stavo sentendo tutti gli audio.
1: Stanno ancora andando, in sottofondo sentite.
0: Aspetta, adesso non riesco più a stoppare.
1: Blocca tutto.
2: C'è scritto un sacco di gente.
0: Un sacco di gente. Ce l'hai il regia?
1: Allora, ricordiamo, si è partiti dal caffè che ho portato a Capirai. Insomma, abbiamo diviso un caffè io e Nico. E lei ha detto: ma che bel gesto! Io ho detto: ma ragazzi, siamo messi così male.
0: Tanti avete scritto che quando ci si trova davanti alla macchinetta, no? Hai capito? In moltissimi fanno finta di nulla per non pagare.
1: Questo è vero.
2: Fanno il ballo della Macarena, si toccano, non ho spiccicato.

0: facci, eccetera, eccetera. E anche qui ce ne sono due o tre che arrivano quando tu stai prendendo il caffè, chissà perché. Sentiamo uno di voi.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: RTL. Ma secondo me non è proprio scontato quella cosa del caffè. Per dire, il mio collega di lavoro, non so perché, ha un borsellino rosso che la ceniera non si apre mai, quindi
2: è ossidata. Ciao. È ossidata.
3: Eppure lui vorrebbe offrirtelo, ma non può. Porca,
0: no, ma ci sono quelli ragazzi che mai,
2: che poi voglio dire, ragazzi, 60 centesimi,
0: farei pure i nomi io, guarda, di quelli che lavorano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Se siete con noi in Radiovisione, 36 del digitale, 736 pacchetto Sky, qua Olly l'hanno gonfiato per bene nel video.
2: Bello, mi piace Olly.
1: Come una zampogna.
2: È bellissima questa canzone.
3: Perché il videoclip, no, questo, lui sul ring, quindi sembra, l'hanno fatto effettivamente bene.
2: Bello. E poi il pezzo
1: lo
2: è bello.
1: Lo gonfiano bene però.
2: Lo gonfiano bene. Sì. Sentite, sembriamo tutti e tre, siamo tutti e tre in bianco.
1: Hai visto? Perché il nostro
3: andiamo
1: perché
3: un bianco,
1: siamo angelici.
2: Esatto. Allora, sentiamo un nostro radioascoltatore. Dai. Il tema è Fulvio Rizzumi. Grazie.
1: Allora, offrire o non offrire il caffè ai colleghi?
2: Vai.
4: Buonasera Francesco, io sono uno di quelli invece che mi piace proprio offrire il caffè quando mi trovo alla macchinetta.
1: Bravo.
4: O al bar.
1: Bravo.
4: Quando lo faccio mi fa tanto piacere.
1: Oh.
4: Mi fa piacere sta cosa qua. Che volete?
1: Francesco, ma bravo.
3: Ma poi l'esborso mensile quanto sarà? Di
2: no,
3: euro,
2: ma lui credo. No, forse non era questo. Credo che lui fosse l'imprenditore.
1: Ah, sì, il capo in
2: il
1: quel
2: capo,
1: caso.
2: Il capo che dice: a me piace offrire il caffè ai miei dipendenti.
1: Un gesto comprensibile, comunque piacevole e non scontato.
2: Il
1: nostro sempre. Sì,
2: no,
1: sì, sì.
2: Il nostro sempre dipende. Se, no, non, beh, sei, no. Se non siete, se non siamo arrabbiati, mi offri il caffè. Se invece siamo arrabbiati, prende e va.
3: È comprensibile.
1: Quando arrivano gli shampoo, ti paga lo shampoo.
2: Esatto, poi il gioco bello è quello di appropriarsi della chiavetta presidenziale, ma quello è un altro discorso, vai!
1: Ma dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri, dal 15 luglio Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani, il vostro biglietto è su ticketone.it.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
12: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 990.

0: 49 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Tele 105, questo programma si chiama Password, condotto da Fulvio Giuliani, da Cian e dalla Nico.
1: Da Nico.
0: Sì, certo.
1: Cian.
0: E ci occupiamo un po' di tutto, no? Qualche volta alziamo la palla, poi

0: riferimento è ovvio a Ben Gibbs.
1: Ma poi non ci si riferisce solamente ai nostri connazionali, perché spesso perché spesso ogni paese parla dei propri connazionali e in primis chiaramente si parla di loro. Però poi quando si vede una scena del genere non c'è neanche nazione che tenga.
0: Ma non c'è, non ci deve essere.
2: Comunque sto Ben Giver, io non capisco, faccio fatica, Fulvio, ma molta fatica.

0: Amore è, ha cantato Elisa e questa è la sua nuova canzone. Allora, manca un mese a cosa? Dai ragazzi, Ciana, tu dovresti arrivarci.
1: All'estate.
0: No,
1: manca un mese al Power
0: alla
1: Hits.
0: Maturità, ma è no, quasi, al Power Hits allora. Manca molto,
2: prima,
0: molto meno.
2: Ma è cosa di 11
0: Madonna.
2: Giorni.
0: Madonna.
1: Lo possiamo posticipare.
2: Mancano proprio le basi.
1: Ne facciamo un altro.
2: Le basi, Nico, le basi.
1: Ho visto che in effetti
0: devi
1: manca veramente
0: scusa.
1: Poco alla maturità.
0: Devi chiedere scusa su questa roba del Power Hits.
1: 11
2: Era
1: giorni.
2: Per farvelo sottolineare.
0: Vabbè. Sì. Allora, la maturità manca un mese e cominciano.
1: Anche all'estate, però, eh?
0: Sì, e cominciano. Mi fate di però, sta roba della scuola.
1: Ragione,
0: le tracce, no? Super favoriti sono il Verga e il Pascoli.
1: Oh, vedi.
2: Allora,
1: vedi.
2: Io sento parlare della maturità da 56 anni.
0: Sì,
2: non hanno mai beccato una traccia.
0: C'è anche la candidatura di D'Annunzio, che resta sempre fortissima.
2: Tutti gli anni, sempre.
0: Sempre.
1: La terza traccia è quella sul contesto digitale, secondo me. Si parla del rapporto tra uomo e contesto
2: scontato.
1: Digitale. Secondo me
2: scontato.
1: È una roba del genere.
2: Ma scontato. Sì.
0: Io
2: sì,
0: però
2: sì.
0: Voto il Verga.
2: Tu dici Verga.
0: Mi piace il verismo.
2: Beh, ogni tanto Verga torna, sai, del resto sono i grandi classici, anche D'Annunzio, ovviamente, prima o poi lo becchi.
0: Però un po' più.
2: Mi affascina di più D'Annunzio, devo ammettere.
0: No, io invece
2: per tanti motivi.
0: No, io Verga è un po' più facile.

Scorpione, finalmente il sole non è più opposto. Non vi chiede più di dare il massimo con qualcuno in una situazione che inizia a pesarvi un po'. Potete muovervi con più calma. Sagittario, interessante questo sole che entra in opposizione, che vi sfida a non perdere mai di vista il giusto e necessario coinvolgimento in un rapporto, in un compito condiviso. Cari Capricorno, finalmente la luna vi aiuta ad accettare di dover dare una mano a qualcuno, forse perché ne potete intuire il senso, la funzione e il valore, un gesto consapevole. Amici del segno dell'acquario, ritrovate un'intesa migliore con chi amate, con certe persone a cui tenete per davvero, forse perché state dando molto o forse solo perché le energie sono cambiate. Infine, cari pesci, il sole entra in quadratura esigendo da voi maggiore impegno e attenzione con le cose di casa, quelle più intime e personali. Dovrete dimostrare un po' di passione.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ah, faccio mio di voce.
3: No!
2: Dai, vai tu, vai tu.
3: No, questo Chan, cari amici di RTL 102.5, la vuole annunciare Nico. Ne stavamo parlando e c'è stata un'era mitologica della radio in Italia, no? In cui si ospitavano i Barry White.
2: Mamma mia, e bello. Questa bello. Allora, se siete in macchina, alzate il volume, perché questa è una delle canzoni più belle al mondo.
3: Di
2: l'avrò
3: più,
2: presentata non so, 100, 200,
3: più,
2: mille
3: più,
2: volte,
3: più,
2: mille volte.
3: Ancora.
2: E allora su RTL 102.5, Ladies and Gentlemen, con Let the Music Play.

0: Si strusciava tanto con questo pezzo.
1: Che cara pezzo, amico.
2: Gianna,
1: ragazzi,
2: tu non puoi capire,
1: pezzo,
2: non puoi capire.
3: Io non posso capire, ma vi ho visto nel fuori onda che ve la godevate quasi a rimembrare i tempi.
0: Si strusciava tanto.
1: Bellissimo.
3: Si strusciava con Barry White.
1: Era proprio
3: era la canzone. Quando parte la The Music Play, tu ti strusci.
1: Ma sì, poi, perché è un mezzo tempo, ma.
0: Sì, pensato, la balli non come un lento, ovviamente, ma c'è tutto il mood per avvicinarsi.
1: L'abbiamo ballata anche un po' in studio, non sei così scarpone come pensavo.
3: Ma infatti vai.
1: E poi devo dire, devo farti i complimenti.
0: Ha fatto una battuta.
4: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Casaletto Vaprio, provincia di Cremona, le 19 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Ivana Faccioli. È bufera su Israele, dopo che il ministro per la sicurezza Ben Gvir ha incontrato e deriso gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza e fermati dallo Stato ebraico. Gli attivisti peraltro erano ammanettati e inginocchiati. Alberto Ciapparoni, buonasera.
6: Buonasera, dunque benvenuti in Israele, siamo noi i padroni di casa, urla il ministro per la sicurezza nazionale sventolando la bandiera israeliana davanti agli attivisti della flottiglia costretti a tenere il capo chino, scene criticate dallo stesso premier Netanyahu e che hanno provocato la dura reazione del governo italiano che ha subito convocato l'ambasciatore di Israele. È intervenuto poco fa anche il presidente Mattarella che ha parlato di un trattamento incivile e di livello infimo di un ministro. Inaccettabile, hanno scritto in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Poi in aula qui a Montecitorio il ministro della difesa Crosetto ha spiegato tutto così.
7: Poi tu devi agire per difendere i tuoi cittadini e avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno vorrebbe significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini.
6: Dall'opposizione PD 5 Stelle e AVS chiedono sanzioni immediate e lo stop agli accordi di qualsiasi natura con Tel Aviv. Pure l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane critica il ministro Ben Gvir. A te.
5: Grazie Alberto. Secondo quanto annunciato dai media arabi nel pomeriggio si starebbe lavorando a un accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. L'intesa potrebbe arrivare nelle prossime ore. Ora le indagini sugli italiani morti alle Maldive. Oggi sono stati recuperati gli ultimi due corpi. Secondo alcune fonti i cinque avevano attrezzatura per immersioni ricreative e potrebbero non aver avuto il permesso per l'esplorazione delle grotte. Buonasera Max Vigiani.
8: Buonasera Ivana, nessuno dei sub italiani morti nell'immersione di giovedì scorso alle Maldive aveva il brevetto full cave, cioè quello letteralmente per la penetrazione in grotta. Lo hanno detto all'agenzia ANSA gli avvocati del tour operator piemontese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea. Intanto i sommozzatori finlandesi in 3 ore di lavoro hanno riportato a terra da una profondità di 60 metri i corpi di Giorgia Sommacal, la figlia 22enne della professoressa Monica Monfalcone, anche lei tra le 5 vittime, e della biologa marina Muriel Odenino. Erano le ultime salme che mancavano all'appello. La procura di Roma ha disposto l'autopsia su Gianluca Benedetti. Il suo è stato il primo corpo rientrato in Italia. A te.
5: A Milano è stata pronunciata oggi la sentenza per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, lo studente accoltellato in Corso Como lo scorso anno. Per l'esecutore materiale 20 anni di carcere. Nicola Pompei.
9: E così Ivana, come dicevi, si chiude con una condanna monstra, 20 anni di carcere il processo con il rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina aggravata ai danni di Davide Simone Cavallo, lo studente milanese brutalmente aggredito nella notte del 12 ottobre scorso nel cuore della movida milanese. Il secondo imputato, Ahmed Attia, è stato invece assolto dall'accusa di rapina ma condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Per lui è stata già disposta la scarcerazione. Quella sera Davide è stato circondato da un gruppo di 5 giorni giovani intenzionati a sottrargli una banconota da soli 50 euro. La situazione è rapidamente degenerata fino al violento pestaggio culminato con una coltellata che ha provocato alla vittima una lesione midollare permanente. C'è stato inoltre un momento particolarmente toccante durante l'udienza. Davide, poco prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio, ha chiesto di poter incontrare e abbracciare i due imputati. Un gesto inatteso che ha lasciato l'aula in silenzio. I tre hanno parlato a lungo prima della lettura della sentenza. Cavallo, in una lettera, aveva già spiegato di averli perdonati.
5: A Firenze un 15enne tunisino è indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Mario Vai.
2: È stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale il 15enne tunisino residente a Firenze, ora trasferito in custodia cautelare nell'istituto penale minorile. Le indagini, coordinate anche attraverso il comitato di analisi strategica antiterrorismo, hanno portato al sequestro del cellulare del ragazzo, dove sarebbero stati trovati immagini e contenuti legati all'estremismo islamista. Gli investigatori riferiscono inoltre di messaggi in cui il 15enne si sarebbe detto pronto ad agire, chiedendo informazioni su possibili obiettivi e sulla ricerca di armi. Il giovane, arrivato in Italia più di 3 anni fa, era già stato sottoposto ad ottobre ad una misura cautelare per lo stesso reato. A marzo il giudice aveva revocato la misura, disponendo per lui un percorso di messa alla prova, ma per il GIP del Tribunale dei Minori di Firenze il ragazzo resta socialmente pericoloso e potrebbe compiere azioni violente se non contenuto.
5: Chiusura in borsa a Milano, FTSE MIB più 1,71%. Infine il ciclismo, oggi 11ª tappa del Giro d'Italia tra Porcari e Chiavari, vittoria per l'ecuadoregno Narvaez, uno dei nostri inviati, Paolo Pacchioni.
10: Ormai il Giro è casa sua, soltanto in questa edizione Jonathan Narvaez ha già vinto 3 tappe. Dopo Cosenza e Fermo, il campione nazionale dell'Ecuador ha conquistato anche Chiavari. 2 anni fa aveva vestito per un giorno la maglia rosa. Oggi, in uno sprint ristretto, ha bruciato lo spagnolo Eric Mas, 3° posto per l'italiano Diego Ulissi. Sui saliscendi tra la Toscana e la Liguria c'è stata bagarre. Gli uomini di alta classifica hanno lasciato fare, il gruppo è arrivato con 2 minuti e mezzo di ritardo. In maglia rosa si è confermato il portoghese Eulalio con 27 secondi di vantaggio su Vingegaard. Domani tappa da Imperia a Novi Ligure. Da Chiavari, lì nello studio.
5: Grazie Paolo, ora prima il meteo e poi il traffico.
4: Previsioni del tempo.
11: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante sull'Europa centro-occidentale e anche sul nostro territorio. Sole assoluto protagonista da nord a sud, eccetto però della variabilità nelle aree interne della Calabria, con qualche isolato piovasco. Temperature massime diurne miti, specialmente al centro-nord, con punte localmente fino ai 28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
12: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 10 Genova-Savona, tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova, traffico bloccato e 8 km di coda per incidente tra 2 auto e 1 moto. E sulla 1 Milano-Napoli, tra Aglio e il Bivio per la 1 direttissima verso Firenze, traffico bloccato e 4 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803-111. Sulla 8 Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra Arese e Castellanza in direzione Varese. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 40 minuti. Buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci amici e amiche, 19 e 8 minuti, buona serata e bentornati a Protagonisti. Questo lo ricordiamo, caro il signor Taranto, il programma dei sindaci.
13: Ma certo.
0: E non solo, anche dei preti.
13: Ma non solo, delle sagre, di tutto, di più, dell'orto per mille, un sacco di, ovviamente, di rubriche, dei tassisti pure, non dimentichiamoli, caro Fra. Salutiamo il nostro Gianni.
0: Esatto, che... esatto. È in un matrimonio, sta strafocando.
13: Ma
0: sta
13: il suo, no, non è il suo matrimonio. Ah, no, infatti, no. Okay,
0: di
13: no.
0: Un amico, di un amico, ma la domanda è, avrà fatto il regalo? Questo non lo sappiamo, perché secondo me quel bonifico che puoi disattivare. Però intanto, allora, prima mission, stiamo cercando, io le do del lei,
13: prenda le distanze già da subito, esatto. Dalle 19.09 mi sembra giusto. Sì,
0: allora, dice... cerchiamo Giovanni Galizia, famoso prete
14: ma non è un prete, del calendario romano, è diventato super sexy. Lo stiamo cercando,
13: ma
14: quindi, se c'è.
13: C'è una, diciamo, un colpo di scena, ma insomma dopo lo scopriremo con lui. Allora,
14: Beautiful.
13: Esatto, vai. Beautiful. Prima di iniziare però con la musica, un consiglio utilissimo: se volate da Roma a Fiumicino, scegliete Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
14: Esatto, parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo e avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e tanti altri servizi in aeroporto.
13: Easy Parking, comodo, sicuro, conveniente, quindi informatevi su adr.it/easyparking.
14: Partiamo!
13: Musica! Vai.

0: Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger, 19:16 minuti. Apriamo allora protagonisti e apriamo con la prima mission. Fra, questo è incredibile. Dire.
1: Ma che mission? Ma allora, che colpo mission? Di scena.
0: Attenzione.
1: È un colpo di scena, la Beautiful.
0: Cos'è Beautiful? Ma no,
1: sì,
0: ma perché?
1: Peggio. Vi ricordate la foto che a Roma, insomma, è diventata virale di questo prete raffigurato nel calendario romano? Si chiama Giovanni Galizia. Vediamo se c'è, proviamo a chiamarlo. Giovanni, ci sei?
2: Eccomi ragazzi, ciao, grazie per il vostro invito.
1: Don Giovanni, buonasera.
2: Presente.
1: Ma sei un prete davvero? Sei diventato famosissimo negli ultimi giorni. Questa è una foto scattata 23 anni fa.
2: Io avevo 17 anni, Francesco, quindi fai tu il conto. Sì, sono 23 anni fa, ne faccio 40 a settembre, quindi
0: sì.
2: Tutto mi sarei aspettato tranne quest'anno, ma soprattutto così dopo 20 e passati.
0: Ma tu sei appunto effettivamente un prete, come diceva Fra, o no?
2: No, ma assolutamente no. Non ho ricevuto la chiamata, ragazzi, mi dispiace.
1: Cioè, è un pezzotto quello che ci hanno detto. No, per capire, allora... Questo calendario.
2: No, Francesco,
1: dice,
2: quando tu ti guardi Don Matteo, pensi effettivamente che Terence Hill fosse un prete quando lo faceva Terence Hill o chi adesso lo fa?
1: Ma anche quando viene Simioli in onda tutti i giorni, io penso che non sia realmente lui, è una controfigura.
0: È vero, sì.
1: Perché
0: ha
1: i sosia. Allora, per capire, chi è a Roma avrà visto questa foto in bianco e nero di questo bel giovanotto vestito da prete, no? Quindi un po' uccelli di Ruvo di Puglia, diciamo la verità. È così.
2: Anche se sono palermitano, in realtà la foto è stata scattata a Palermo.
1: Ma perché hai fatto quella foto che è diventata via?
2: Cioè, il fotografo che io ho conosciuto tramite amici ha fatto questo bel progetto di, come dire, descrivere le città, rappresentare le città in base ai suoi personaggi caratteristici. Con Venezia sono stati i gondolieri, con Roma sono stati i preti.
1: Però quindi, scusa, è stata una botta di QR code quella che hai avuto,
0: diciamo,
1: in chiusura.
2: Ma assolutamente, io non ero assolutamente, io non sono nel mondo della moda.
1: Ma quanto hai guadagnato di diritti?
0: Questa è la domanda.
2: Nulla. Allora, la domanda, grazie, chiariamola questa cosa. Io ho firmato una liberatoria, l'ho fatto unicamente per divertimento. Vero, non mi aspettavo che sarebbe stata usata per tutto questo tempo.
1: Esatto.
2: Però, ripeto, mi permette comunque di stare parlando con voi in questo momento, di avere fatto qualche conversata in TV, di dare colore, diciamo, a queste esperienze che sono state divertenti.
1: Ma non hai preso una
2: lira. Va bene il divertimento. No, ma va bene così, ma va bene.
0: Vabbè, lei, l'hai presa comunque in maniera tranquilla questa cosa, diciamo.
1: Il mio consiglio è la prossima volta, prima di firmare.
2: Quando mi hai detto l'hai presa, ho avuto un po' di timore, però.
0: No, filosofia, filosofia, in quel senso.
2: Vabbè,
0: esatto.
1: Io mi dissocio. Allora, Don Giovanni, io la chiamerò sempre Don Giovanni, grazie mille, magari è entrato nel circo di protagonisti. Grazie a te.
2: Grazie a voi ragazzi. Ciao.
0: Grazie. Allora, hai capito, colpo di scena incredibile.
1: Abbiamo fatto lo scoop.
0: Pazzesco.
1: Sindaci all'ascolto, se ci siete, tra poco verremo da voi, perché stasera la luna e Giove si baceranno.

0: Magnetic. 19:22, amici e amiche, noi siamo il programma dei sindaci, quindi signor Taranto, vogliamo andare dal primo sindaco?
1: Ma certo.
0: Ne chiamo uno a caso.
1: Ancora
0: uno
1: non abbiamo fatto, infatti, nessun sindaco.
2: Pronto? Chi c'è?
0: Chiamo un sindaco a caso, sindaco di Putignano, e lei?
2: Ciao a tutti e tutte, sono Michele Vinella.
0: Quella, bene, già si presenta alla grande.
1: Hai capito, è già radiofonico, giustamente.
0: Sì, Michele Vinella è sindaco di Putignano, ma lo sa, sindaco, che questa sera ci sarà il bacio anche nel suo paese? Lo sa tra chi?
1: Ma che bacio?
2: Lo sa,
1: sindaco.
0: Sindaco, sa chi si bacia in piazza stasera da lei?
2: No, non lo so, diciamo, non so chi si bacia solitamente nel mio paese, è abbastanza libero.
0: Giove e la Luna!
2: Wow, fantastico, ma solo a Putignano, no?
0: Ma non gliene frega nulla, cioè, ma no, in tutto il mondo, lei...
1: Mi sa che non è appassionato di astrologia, astronomia, nulla.
0: Vada a comprare, non so, un telescopio stasera, zero, non gliene frega nulla.
2: Va bene, molto volentieri, dai, ma magari... Mettiamo un telescopio in piazza eventualmente.
0: Però, esatto. Questa è una grande, l'ha detto pubblicamente, quindi ha esattamente 2 ore per trovare un telescopio.
1: Magari domani sera, sindaco.
2: Facciamo il possibile, magia a Putignano.
0: Scusi, c'è qualcuno all'ascolto che vuole offrire un telescopio al sindaco? Si faccia avanti, ecco. Grazie,
2: esatto.
0: Sindaco.
2: Mi chiami, organizziamo. Ciao.
0: Grazie. Allora, grazie. Però, Taranto, vogliamo fare una chiamata scientifica?
1: Ma io infatti pensavo proprio a lei, alla nostra mitica... La mitica Angela dalla Calabria, osservatorio.
0: Astronomico di Savelli.
3: Pronto.
1: Eccola.
0: Ci stava ascoltando? No, scusi,
3: Sì.
0: Perché
3: no, il problema è che sono in mezzo alla montagna, a Savelli, all'osservatorio, che è un luogo meraviglioso, a contatto col cielo e terra, però ogni tanto la linea tra i capricci.
0: Sì, ma
1: ai.
0: Allora, ci può dire il momento del bacio?
3: Allora, il bacio praticamente, vediamo che c'è stato il 19, siamo in ritardo, però non ci perdiamo lo spettacolo, perché in questo momento Giove si trova sul piede della costellazione dei Gemelli.
0: Ma che cos'è, feticista? Sul piede?
1: Gli ha pensato un piede,
3: sì,
1: che succede?
3: Guardato dalla Terra, da questa
0: 10 secondi.
3: Giove si trova lì mentre Luna e Venere si trovano. Scusate, Luna e Venere si trova sul piede, Giove e la Luna si trovano su
1: cazzo, sulla mano.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
11: Fortunatamente.
12: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
11: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa?
15: Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
20: La spesa intelligente.
21: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
22: Ci sta.
21: Su una grande nave.
22: Ci sta.
21: A un prezzo piccolo.
22: Ci sta anche quello.
23: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
24: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
25: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
24: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
25: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
26: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
27: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
28: Dal prossimo 3 agosto, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
29: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
30: Arredissima.
31: La scelta giusta è il futuro.
32: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
31: La scelta giusta è l'attenzione.
32: I polli allevati

0: Elton John insieme a Dua Lipa, Cold Heart, 19:36 minuti. E allora ci colleghiamo adesso sì con la nostra Martina Rinelli all'aeroporto di Roma Fiumicino. Ma con chi sei? Quanti siete soprattutto?
1: Ciao ragazzi, buonasera. Io sono scortata in questo momento, sono circondata, però in realtà non penso che siano qui per me questi bodyguard, ma perché abbiamo un sindaco.
0: Vabbè,
1: ma buonasera.
2: Buonasera.
0: Aspetti sindaco,
1: mi sa che abbiamo anche la sigla.
0: Esatto, c'è una sigla.
3: Oggi nostro sindaco quotidiano.
4: Il coro polifonico è offerto dall'aeroporto di Fiumicino, non è vero? Sindaco,
1: certo.
4: Di dov'è? Che città rappresenta? Soprattutto sa che questo è il programma dei sindaci?
2: Sì, sì, sono di Monte Flavio, un piccolo paese in provincia di Roma.
4: Quindi è venuto a scroccare un'intervista, questa è la verità. Diciamo la verità.
1: Ma in realtà, poverino, bisogna dire la verità. Io avevo fermato tutti i suoi amici, che sono veramente tantissimi, e quando hanno scoperto che questo è il programma dei sindaci, mi hanno detto: guarda, noi abbiamo un sindaco in bagno. E quindi l'abbiamo atteso tutti quanti per ore.
4: La domanda è questa: che cosa fa un sindaco in bagno? Ce lo può dire? Siamo tutta l'Italia curiosa.
2: Ma
4: come gli altri cittadini?
2: Tutti i cittadini.
4: Come tutti?
2: Come tutti.
1: Come tutti. Come
4: non,
1: tutti.
4: È che stava, non è che stava pensando all'opposizione.
0: Fa le riunioni,
4: magari.
0: Le giunte. No. Ah, ok.
2: Ma no, una giunta sono in vacanza.
0: Ma dove andate di bello?
1: Punto.
2: Andiamo ad Ibiza.
1: Beh, una vacanzina tranquilla, andate a divertirvi.
2: Sì.
1: Ma cosa provano i tuoi amici a girare con un sindaco? Che si prova? Diteci un po'. Aspettate che tu copri il sole. Mettiti
0: sì.
1: così.
0: Qualcuno metta la testa nel sole. Perché ecco.
4: Diciamolo perché è in radiovisione, è ovvio.
0: Certo.
1: Chi vuole rispondere, vai.
5: È un onore e un piacere soprattutto.
1: Ha risposto il surfista.
4: Ma per capire, lei amico del sindaco, nel viaggio parlerà della Tari con il sindaco? Cioè di cosa
1: parlerete? Della Tari in viaggio?
5: Sicuramente.
1: Sicuramente, l'argomento
2: meglio
1: principale.
4: No, bene, allora. ZTL, neanche questo. Vabbè.
2: No.
1: Niente.
2: Siamo un piccolo
1: è in vacanza,
2: paese.
1: Lasciamolo in pace, poverino. Lasciamolo divertire.
2: Per qualche
1: bene.
2: Giorno, visto che tutti i giorni è una lotta continua con i problemi del comune, almeno questa settimana facciamo un po' di vacanza spensierata.
1: Mi sembra giusto.
4: Faccia un saluto all'opposizione da Ibiza. Lo fa?
2: sì, da Ibiza, gli manderò una foto.
0: Esatto.
1: Mando una cartolina.
0: Buon viaggio.
1: Divertitevi. Ciao.
0: Ciao.

0: sai quanto.
1: Elena D'Elia. A parte me, alle 19:42 su RTL 102.5. Allora, situazione. Rientrate dalle vacanze e già siete tristi. In più, una volta atterrati, dovete recuperare l'auto a chilometri di distanza con il rischio di trovarla anche sporca.
2: Però tranquilli, arriva la bella notizia adesso, perché c'è Easy Parking, quindi se volate da Roma a Fiumicino potete parcheggiare direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno, aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo, usufruire di sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
1: Easy Parking, comodo, sicuro, conveniente. Informatevi su adiare.it Easy Parking.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
10: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
11: Sì? Come?
10: Un camion di rose rosse.
11: Pour moi?
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
17: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
17: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
19: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
17: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
19: Questa è la via.
17: Dal 20 maggio al cinema.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.
0: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Una cittadina isolata.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso!
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: One Republic 19:53 su RTL 102.5. È arrivato il momento delle sacre scritture. Noi di questo programma andiamo in giro per l'Italia, quindi tra poco, random, caro Taranto, chiameremo qualcuno.
1: Ma certo, segnalateci magari qualche sagra di qualche vostro, insomma, paese. 378 378 1025. Guarda che abbiamo Paul
0: con Ringo Starr.
1: Bello.

0: Amandoti, la grande Gianna Nannini su RTL 125. Chiudiamo la prima delle due ore di Protagonisti. Signor Taranto, da adesso noi ci diamo del lei, come facciamo?
1: Giusto? Di una seconda ora, giustissimo, no? è vero, prendiamo le distanze. Quindi, caro fratello, le ricordo
0: che
1: nella seconda ora, anzi aspettiamo voi ovviamente 378-378-125 con una sagra magari di qualche paese.
0: Io già ho idea, andremo in Calabria a Diamante.
1: Vai.
2: Salmo, 25 luglio. Lebowski Park torna ad Arzachena. RTL 102.5 ti invita a un concerto unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Barone Canavese, in provincia di Torino, sono le 20.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura una notizia arrivata proprio qualche istante fa: l'ex presidente cubano Raul Castro e cinque altre persone sono state incriminate negli Stati Uniti, in Florida, lo riportano Fox e altri quotidiani statunitensi. Le accuse riguardano l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I due velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di tre cittadini americani. E a proposito di Stati Uniti, l'America e appunto l'Iran vanno verso l'intesa per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo i media arabi sono in corso i lavori per limare il testo dell'accordo e l'annuncio potrebbe arrivare a breve. Raffaella Coppola.
4: Il clima è di attesa, che forse sarà breve, e di cauto ottimismo. Secondo i media arabi, USA e Iran vanno verso l'intesa per metter fine alla guerra nel Golfo. Lo ha confermato lo stesso presidente americano. Siamo nelle fasi finali del negoziato. Ora l'Iran, che ci rispetta, vuole disperatamente un accordo. Vedremo, dice Donald Trump, che lascia però sul tavolo la pistola fumante.

0: quando scandisce che in caso contrario l'Iran sarebbe colpito più duramente. L'accelerazione verso una possibile intesa potrebbe aver beneficiato della conversazione prolungata e drammatica la scorsa notte tra Trump e Netanyahu, probabilmente proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, una brava persona, ha tagliato corto il presidente americano. Nel dialogo a distanza, Teheran precisa, il negoziato prosegue sul nostro testo in 14 punti.
1: Si è trattato di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo d'opera di un ministro del governo di Israele. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato il video sugli attivisti della flottiglia bendati e in ginocchio trattenuti da Israele, nel quale compare il ministro per la sicurezza nazionale Ben Gvir, che deride e che gli rivolge un ironico benvenuti in Israele. Sarà l'attrice e regista Greta Scarano a guidare le cerimonie di apertura e di chiusura dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Il servizio di Mario Vai.
2: L'indiscrezione circolata negli ultimi giorni ha trovato conferma da fonti cinematografiche interpellate dalla ADN Cronos. Sarà Greta Scarano il volto delle cerimonie di apertura e chiusura dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Mentre è ancora in corso il Festival di Cannes, dalle parti della Biennale Cinema si inizia già a lavorare per mettere in piedi la Kermesse, che sarà di scena al Lido dal 2 al 12 settembre 2026. Per Greta Scarano si tratta di un nuovo importante riconoscimento all'interno del mondo del cinema, dopo una carriera che negli ultimi anni l'ha vista affermarsi anche dietro la macchina da presa.
1: Chiudiamo con il calcio. L'Europa League è giunta all'atto conclusivo. Questa sera alle 21 in programma Istanbul la finale tra Friburgo e Aston Villa. È tutto meteo e traffico.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa?
3: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni di bel tempo su tutto il nostro territorio, eccetto la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia tra Lazio e Calabria sui settori montuosi. Il tutto in un contesto climatico mite a tratti estivo, con anche punte di 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante. In Liguria sulla 10 Genova-Savona, tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova, traffico bloccato e 10 km di coda per incidente tra due auto e una moto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803-111. Sempre per incidente segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 5 km di coda tra Aglio e il Bivio per la 1 direttissima verso Firenze, sulla 7 Serra Valle Genova coda tra San Pier d'Arena e il Bivio per la 10 in direzione Milano e sulla 12 Genova-Sestri Levante verso Genova 1 km di coda tra Chiavari e Rapallo e coda tra Nervi e il Bivio per la 7. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
8: Caffè Toraldo. Un caffè.
9: RTL 102.5.
4: qua, 26 Miguel. Minuti, eccoci qua con la seconda ora di Protagonisti con anche il nostro Miguel. Caro fratello, le do di nuovo del lei ovviamente.
9: Damoci del lei.
4: Miguel, lo ricordiamo cos'è, questo commutator.
9: È il commutator della livida palude, come direbbe Dante, ci permette di chiamare l'Italia, sì, di connettere, bello, nord e sud. C'è in

0: Centro e isole, perché protagonisti, caro Taranto, diciamolo, va ovunque.
1: Ma certo.
0: Tra poco, amici della Calabria,
1: sì,
0: saremo da voi.
1: Oh.
0: Vi faremo venire la pelle d'oro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Tu sei perché, sicuro?
0: Sì, sì, la pelle d'oro.
1: Non mi spingerei così, così avanti, però per carità, mi fido,
0: no,
1: mi fido.
0: Dobbiamo assolutamente andare d'oro lì, perché ci segnalate una sagra e come sapete le sagre scritture parte del nostro programma, no? Uniscono l'Italia. E poi, caro il mio Taranto, fisco inferno.
1: No, non me lo ricordare, perché
0: quanto mi pesa una palabra. Ma non parliamo di scadenze, parliamo di quello che molti hanno ricevuto, un alert, tra poco.

0: Sandra Moroso, fuoco d'artificio, 20 e 14, amici e amiche di Protagonisti su RTL 102.5. Le sagre uniscono l'Italia, perché quando si tratta, caro Taranto, di cibo,
1: certo,
0: il nostro Simioli, che adesso proprio testè, dov'è?
1: Ma racconta, in un matrimonio, dov'è? Secondo noi
0: imbucato.
1: Imbucato, chiaramente, ma secondo noi questo è il momento della... Siamo al secondo.
0: Allora, spigola probabilmente. In Calabria,
1: sì,
0: perché c'è una bella sagra da raccontare. Io chiamo Diamante, vediamo se c'è... Lui si chiama Gianni.
2: Secondo?
1: Ma...
0: Pronto? Gianni. Diamante?
2: Oh sì, buonasera a tutti, compare, buonasera, come vogliamo?
1: Carichissimo.
0: Ecco. Ma lui è Gian Diamante, diciamo.
2: Diciamola meglio, sono Gianni di Diamante, voi mi chiamate Gian Diamante, vorrei essere Gianni l'amante, diciamo.
0: Vabbè.
2: Chiamatemi così.
0: Addirittura l'amante. Possiamo mandare la sigla?
1: Sigla!
2: Musica, maestro, musica!
3: Ora in onda!
0: Onda.
3: Le sagre scritture!
0: Senti che coro!
2: Allora, pure io!
0: No, qual è la...
2: L'allero!
0: Si calmi, qual è la sagra che vuole raccontare?
2: Allora, voi parlate di sagre, io vi voglio parlare della sagra dello Stocco di Cittanova, che poi non è una sagra come tutte le altre, credetemi,
0: no,
2: è una prova di sopravvivenza.
0: Addirittura!
2: Sì, perché da noi si mangia il pesce stocco con la cipolla, col peperoncino, con i mattoni, col calcestruzzo, con tutto.
0: Scusi,
2: con
0: per la cipolla, sì. Taranto, che ha il vizio di limonare la sera.
1: Certo.
0: Nostro Francesco, come fa?
1: È difficile. Con la cipolla, anche col calcestruzzo,
2: diciamo,
1: è difficile.
2: Abbiamo la cipolla di Tropea, non vogliamo, diciamo, metterci in contrasto con voi, non vogliamo entrare in competizione, eh?
1: Ci mancherebbe.
0: La cipolla di Tropea
1: è buonissima.
2: Non è campanilismo, noi le campane le facciamo suonare soltanto in certi momenti, quando poi in piazza qualcuno parla un po' di più.
0: No, scusi, ma la cipolla la cipolla di Tropea non si tocca, altrimenti dobbiamo chiamare Enzo Chic di
1: esatto.
0: Tropea, il nostro parrucchiere di fiducia, il coiffeur, diciamo così.
2: Vabbè, sì,
0: il coiffeur, cioè il

0: il parrucchiere.
1: Diciamo che io il cinese non lo parlo molto bene, parlatemi così, parlatemi in maniera pratica, che non mi capisco.
0: Sai che mi sembra di parlare con Piccolillo?
2: Ma sai, oh, ma sai che motivo? Giuro che stavo per dire la stessa cosa, mi ricorda un po' Piccolillo.
1: Siamo parenti con Piccolillo, ah, con ecco Piccolino, perché siamo fratelli, figli di due mamme.
2: Ma vediamo, no, facciamo un test, dica Pezzone, vediamo.
0: Non
2: se...
0: è lui, non è lui.
2: Vediamo.
1: Pezzone, pezzone, sì. Pezzettone.
0: Sì, scusa.
1: Vabbè, io sapete, ho fatto corse di dizione. Dovete sapere che Dante Alighieri praticamente non è nata a Firenze. Dante Alighieri del mio paese, di Catanzaro.
0: Sì, vabbè, tutti lo sanno. Senta, ma lei ci prende per culo.
1: È di Catanzaro.
2: Ma non è di Catanzaro.
1: La lingua italiana è nata a Catanzaro.
0: Sì, infatti la Selva Oscura è il famoso bosco di Catanzaro.
2: Esatto.
1: Esattamente, era così, era così oscura, che in quella selva lì praticamente ancora siamo rimasti io, Dante, c'è cosa, come si
0: è
1: chiama?
0: È Petrarca e Boccaccio.
2: Virgilio,
0: anche Boccaccio.
1: Diciamo, vabbè, il Boccaccio ce l'abbiamo con un sacco di peperoncini dentro. Ma che sapete, senta, Boccaccio lo utilizziamo in tutti i sensi.
0: Facciamo così, io le do del lei che è meglio. Se vuole.
1: No, io sono calabrese, cortesemente mi dia del lui.
0: Del lui?
1: Mi dia del lui.
0: Vabbè, ti do del lui. Allora, mi raccomando, settimana prossima, visto che Taranto è così arzillo, il nostro Gian Diamante, lo richiamiamo, certo, perché ci parla di un'altra sagra della Calabria.
2: Sì.
0: Ci sta?
1: No, io vi parlo di tutte le sagre del mondo. Io vi posso dire soltanto una cosa: che c'è da noi, ci sono così tante persone da costa. La sagra dello Stocco di Cittanova.
2: Sì.
1: C'è un mare di gente che è il carnevale di Rio de Janeiro, sapete chi è?
0: No.
1: Ma che ne so, la festa dell'oratorio.
0: Ma come? Sull'oratorio mi sembra piccolino.
2: È molto simile, molto simile.
1: Ma non è diciamo, lui. Siamo parenti, siamo figli di due mamme, siamo fratelli. Ah, vi dico solo quello.
2: Quante cose vuole dire?
1: Vado a Cittanova, sì, diciamolo a tutti gli amici RTL,
0: al volo,
1: di tutte le radio collegate, sì.
2: Sì.
1: Di tutti i citofoni collegati.
0: Al
1: possiamo
0: volo
1: dire una cosa sola: che voi sentite l'odore del sugo da Rosarno, praticamente.
0: Vabbè.
1: Questa roba arriva a 700 almeno 30 km prima.
2: Grazie, Gian, grazie. C'è Olivia Dean, so
0: ho sudato.
2: Ma anch'io.
0: Sudato.

0: 13, buone ragioni, zucchero, 20-25 minuti. Allora torniamo dalla nostra Martina Rinelli, aeroporto di Roma, Fiumicino. Oh, sempre più persone, Marti, praticamente. Un altro gruppo hai trovato, chi sono?
1: È una convention.
2: Io non riesco proprio ad accontentarmi di una sola persona. Aspetta che ci stringiamo, stringiamoci tutte così ci si vede.
0: Vicine.
2: Prima
0: Eccole.
2: Ero con un gruppo di ragazzi, ora sono con un gruppo di ragazze. Chi siete?
3: Sofì, Maria Stella,
4: Luz.
2: E da dove venite?
3: Calabria.
2: Dalla Calabria.
1: Grande Calabria.
2: Allora, un saluto alla Calabria.
1: Quale certo. città della Calabria?
3: Provincia di Cosenza, io Caloveto.
2: Calopezzati.
4: Rossano.
0: Ah, Rossano.
2: Tutte città diverse.
0: Ok, okay, tutte diverse.
1: Bene. Okay. Dove vi siete incontrati allora, scusa? Cioè, tutte città diverse.
3: Perché facciamo scuola tutte quante nello stesso
0: istituto.
3: Paese.
0: Okay.
2: Paese, esatto. Ah. E siete partite per un PCTO, quindi per l'alternanza scuola-lavoro per il quinto superiore, perché a breve avrete la maturità.
3: Sì.
2: Dove siete andate?
3: A Barcellona.
2: E come è andata questa esperienza?
0: No.
3: Una cosa inspiegabile, spettacolare.
2: Bello. Un'emozione inspiegabile.
1: Vi posso fare
3: Poi
1: una domanda?
3: Poi da dire che
1: diciamo,
3: ci siamo conosciute...
2: Lì vi siete
3: sì.
2: conosciute. Ah,
3: sì.
2: Bene, bene. Tra l'altro mi stava dicendo che hanno alloggiato a casa di persone che le hanno proprio ospitate questa settimana. Spagnoli.
1: A me interessa capire come si stanno... Sì. esercitando a copiare per gli esami.
0: No, cioè, ma ricordiamo che non si fa, ricordiamo che non si fa.
2: Copierete per questi esami? Vi state esercitando?
4: Qualcosa?
0: No, qualcosa. No, per carità.

0: Non si fa, si studia.
1: Certo.
0: Studiate, vedete Simioli?
1: No.
0: Ha studiato fino all'ultimo giorno e poi non è andato a fare gli esami.
1: Esatto.
0: E gli fa, sta facendo oggi, non c'è
2: problema. Ma il vostro professore che vi fa il pollice in su? Sì, ma il professore non ha sentito che si stanno esercitando per copiare.
1: No, ecco, lo salutiamo, però.
0: Ma chiedi se il, se il pollice è verde, magari.
2: Fa il pollice, professore, perché non sente quello che dicono.
1: Benissimo, faccia il pollicione.
2: Salve,
1: lo salutiamo.
2: Fantastico.
0: Professore di cosa?
3: Professore Ferraro.
2: Che cosa insegna?
3: Cosa insegna?
1: Ma come non so
2: ricorda? Si chiama TIPSIT. Informatica, ok, informatica. Bene.
0: Scusa, come mai non ricorda cosa insegna il professore?
2: Perché non insegna
0: per
2: te.
0: Capire.
3: Perché abbiamo due indirizzi diversi.
1: Ah, ok.
0: Sì, di casa avete due indirizzi diversi.
1: Vabbè, sì.
0: Siete perdonate. Grazie. Perché siete belle, brave, giovani.
1: Buon viaggio.
2: Esatto. Ragazzi, in bocca al lupo per la maturità. Buon ritorno a casa e a presto, buon viaggio.
0: Tanto si copia. Grazie. Tutto. Allora, non
1: no,
0: è vero.
1: No, no,
0: bene,
1: no, no,
0: tra poco torniamo qui. Pubblicità.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente.
5: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it. La
6: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: Sono solo parole, la nostra Noemi alle 20:37. Ecco, mi sta chiamando Gianluca Timpone, quindi lo collego subito e vediamo se c'è, Gianluca, ci sei? C'è, ecco, la tosse?
1: Dica 33.
2: Buonasera.
0: Ecco. Dica 33.
2: Presente.
0: Dica 33, di nuovo.
2: 33, 33.
0: Più 33 quanto fa?
2: 6-6.
0: C'hai i calcoli? Basta.
1: Esatto, anche se...
0: Allora, parliamo ovviamente di fisco. Sigla, sigla, perché ci sono grandi novità. Fisco inferno.
3: Fisco inferno.
0: Timpone, posso dire, Taranto è un grande maratoneta oltre che un commercialista.
1: Infatti la prima domanda è vera, è proprio quella, cioè qual è la prossima meta, perché sappiamo che va in giro per l'Europa a correre.
2: Allora, prossima... Edimburgo, vedi. Domenica alle ore 10.
0: Lì si mangiano gli hamburger.
2: Ai nastri di partenza.
0: Gli hamburger, lo
1: numero
0: sa.
1: Uno.
2: Una bella maratona da vivere fino in fondo.
0: Bene. Allora, senta Timpone, noi non la chiamiamo per la maratona perché no, detto fra noi non ce ne frega nulla, ecco, per dire in francese. No, vabbè. Però la chiamiamo...
1: Una brutta persona, è veramente una brutta persona, ma certo.
0: La chiamiamo perché ci sono delle truffe... svuota conto che l'Agenzia delle Entrate sta smascherando, sbaglio.
2: Sì, allora in pratica tutti aspettiamo il rimborso nel momento in cui vediamo che l'Agenzia delle Entrate ci scrive che deve rimborsare delle imposte pagate in eccesso. Il contribuente che fa? Vede se effettivamente è reale o meno. È qui che, come dire, scatta la trappola, perché in realtà l'Agenzia delle Entrate non fa nessun tipo di rimborso tramite email. Quindi quando arriva un'email con la richiesta di dati sensibili, vedi, tipo IBAN,
0: certo, è una truffa.
1: Non può essere l'Agenzia delle Entrate. Okay.
2: Il rimborso non può essere l'Agenzia delle Entrate, è una truffa. Quindi attenzione,
0: non lo fate.
2: Il rimborso arriva o con l'accredito diretto attraverso l'IBAN, se gliel'abbiamo comunicato all'Agenzia delle Entrate, oppure attraverso un assegno a firma della Banca d'Italia. Quindi email assolutamente no. Quindi
0: siamo chiarissimi. Grazie Timpone. Il nostro...
2: Grazie a voi, alla prossima e buona serata.
1: Buona maratona.
0: Il nostro Timpone a disposizione finito. E buona maratona perché va a Edimburgo, giusto?
1: Sì.
0: Ha detto così, beato
1: grande
0: lui. Andiamo con New It.

0: New Hit di Gabbani, Summer Funk. Caro Fra, tra l'altro questa frase, no? È vero, non tengo più dinero. Secondo me diventerà, lo è già, anzi, no? La frase proprio del tormentone.
1: Tormentone dell'estate, sì. Uno dei tanti. Diciamo che, come vedete, la musica ci traghetta già verso l'estate. Poi, noi lo ricordiamo, il 31 maggio al centrale del Foro Italico inizia ufficialmente l'estate, diciamo il solstizio d'estate musicale perché c'è il Power Hits estate.
0: Ma certo.
1: Quindi amici, amiche, romani e non romani, italiani e non italiani,
0: accorrete, venite. A tra poco.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
8: Ma la cultura assicurativa?
7: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
12: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
13: Ma siete già arrivati?
12: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding, 20:53 minuti. Questa anche me la immagino al matrimonio oggi, dove ricordiamo il nostro Gianni.
1: Nostro Gianni.
0: È lì, è verso Bomboniere, no? Forse.
1: No, adesso sarà ancora il primo, però ai matrimoni, come sai.
0: Beh.
1: Si canta anche Sal Da Vinci.
0: Ma certo.
1: Soprattutto Sal Da Vinci. Sai quale?
0: Ma forse ho un indizio, c'è la parola sì di mezzo.
1: Eccola! Fresco di Eurovision, ragazzi.
0: Eh sì.
1: Per sempre sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora amici e amiche, noi ci siamo quasi alla fine di questo programma, diciamo l'unico ad avere uno studio all'interno dell'aeroporto, ricordiamolo sempre perché siamo gli unici se siete lì.
3: È vero.
2: E allora però caro Taranto, andiamo
3: in cantinetta.
2: Anni 70,
3: chissà, per sì, immaginiamo di sì, comunque sì, però non possiamo diciamo più, come dire, saperlo. Beh, però il bello è che il nostro Gian, che oggi non c'è appunto, ma ci ha lasciato questo bel vinile perché ha detto così domani lo mettete, cioè oggi.
2: Quindi andiamo di rock.
3: Eh sì,
2: ma senti che schitarrata, bello. Tu che sei un chitarrista, Taranto.
3: Bellissimo.
2: Che plettro.
3: Venus.

0: perfetto. Shocking Blue, Venus, Millennium Meat, che il nostro Jean Simiola ha pescato
1: esatto.
0: in cantinette, che chiude, perché siamo già arrivati alla fine, caro Fra, diamoci del lei di nuovo.
1: Il tempo vola, Taranto, sì, sì. Con noi, guardate, è una roba unica. Per fortuna c'è la coppola tra poco, con il giornale orario, e per fortuna c'è la suite con programmi e conduttori più seri
0: di noi.
1: Di questi due, tre, perché Simioli è certo. un matrimonio matti. Però, vabbè, prima di salutarvi, Taranto, io vi voglio ricordare che se partite da Fiumicino potete lasciare la vostra auto da Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
0: Eh sì, parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto e assicurazione volo, e avete anche, pensa caro Fra, sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi sempre in aeroporto.
1: Easy Parking. Un bel viaggio inizia dal parcheggio. Beh. Informatevi su adr.it. Easy Parking.
0: Ma io dico, con questa voce, caro fratello,
1: bisogna
0: io...
1: parcheggiare lì, basta.
0: Via, vai. A domani. Anche a Castelsardo, in provincia di Sassari, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano il caso della flottiglia. Gli attivisti italiani domani dovrebbero essere rilasciati da Israele e partire verso Grecia o Turchia. La trattativa è praticamente conclusa, ha detto pochissimi minuti fa il ministro degli esteri italiani. Su Israele si è scatenata una bufera di critiche e condanne. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: Lo stesso premier israeliano Netanyahu ha preso le distanze e ha criticato il suo ministro della sicurezza Ben Gvir, che ha deriso gli attivisti della flottiglia mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo, postando lui stesso le immagini, mossa che ha provocato la reazione dura del governo italiano. È intervenuto il presidente Mattarella, che ha parlato di un trattamento incivile e di livello infimo di un ministro. Inaccettabile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, hanno scritto in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. L'Italia pretende inoltre le scuse, è stata superata la linea rossa, hanno aggiunto, dopo aver convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro della difesa Crosetto afferma da parte sua che l'Italia non è solita arrestare le persone in acque internazionali. Dall'opposizione PD, 5 Stelle e AVS invocano sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi di qualsiasi tipo con Tel Aviv. Pure l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane critica Ben Gvir.
3: L'amministrazione Trump ha incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro in relazione all'abbattimento di due aerei civili negli anni 90 in cui morirono quattro persone, tre delle quali cittadini americani. Il 94enne

0: Fratello di Fidel, pur avendo lasciato da tempo la presidenza, conserva una grande influenza sul regime, che va all'attacco e dice che l'accusa viene usata per giustificare la follia di un'aggressione militare contro Cuba, ma un'escalation è stata smentita da Trump. E chiudiamo col calcio, l'ultimo atto dell'Europa League, Enzo Tamborra.
1: Sì, buonasera al Beşiktaş Park ad Istanbul. Si gioca appunto la finale tra gli inglesi dell'Aston Villa e i tedeschi del Friburgo. 0-0 il punteggio, con la partita che è stata subito estremamente vivace. Una conclusione per il Friburgo di Matanovic. Friburgo che è la rivelazione di questo torneo, ma ha risposto in maniera veemente l'Aston Villa, che ha sferrato il gol con Roger. Sulla panchina degli inglesi c'è Emery, che è mister Europa League, ne ha vinte ben 4 in carriera. 0-0 il punteggio, scocca il terzo minuto di gioco. Linea allo studio.
0: Grazie Enzo, ora il traffico.
2: Via radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante in Liguria: sulla 10 Genova-Savona tra Albisola e Celle Ligure verso Genova, 9 km di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
4: Caffè Toraldo. O caffè.
5: Cinque.
6: 21 e 5 minuti, RTL 102.5 è la suite fino alla mezzanotte. E oggi è mercoledì, meno 2 al weekend, giornata stazionata, si scavalla Franca, opla! Eccoci qua, buonasera da Verona, Francesca Cheyenne.
7: Buonasera Nicolò Giustini, giornata staccionata o staffetta, che dir si voglia, insomma.
6: Bella,
7: no?
6: Anche
7: ci scambiamo staffetta. Anche la giornata staffetta,
6: sì,
7: esatto.
6: Quindi da domani noi ci scambiamo
7: tra
6: con chi?
7: Tra quelli della settimana e quelli del weekend, sostanzialmente. Cioè, noi semplicemente diamo, insomma, il testimone a coloro che poi condurranno il sabato e la domenica, no? Della nostra suite.
6: Sì, penso di aver
7: ovvero
6: capito.
7: Ovvero Martino Migli e Luisa Carnello.
6: Penso di aver capito adesso. Grazie Franca, grazie anche a Cristian Albertone, Beppe Di Dio in regia. Adesso ho capito, è stato un po' complesso. Tra poco la canzone sbagliata, però, signore e signori, però, prima... Oh. Sigla Beppe.
8: Saremo io e te a così. Sarà per sempre sweet.

0: Che bel vestito, quello del videoclip al 36 del vostro Fancy televisore. Dress. Uberphonic, Anger Never Dies, alle 21.13, RTL 102.5, la suite. Questo lo sapete, è quel momento lì, Franca. La gente si ferma per strada, in piazza, nei bar, accorrono neanche
1: code
0: le partite dei mondiali.
1: Code ai semafori, cioè, ingorghi in autostrada.
0: Sì, attenzione.
1: Va bene, praticamente è il momento della canzone sbagliata.
0: Regole, Franca.
1: Allora, dovete ascoltarla a ritroso e se siete bravi, indovinare il titolo e l'autore.
0: Bravissima, hai detto veramente tutto, e chiamarci allo 02 25 15 15. Quindi Beppe, se non ti reca disturbo, per favore,
1: ecco.
0: Scratch a reverse. E Beppe.

0: Anche facile, ma è un po' stica stasera.
1: Vabbè, adesso ho capito. Facile, è facile. Dai, dai, dai. Chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo? 02 25 15 15. Tra poco in diretta con noi. Prima Night con Forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi. Finché non mi butti fuori, ti vorrei dire chi sono, visitare il phone, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Breath, 21:21 RTL 1025 la suite, esprimete un desiderio, per esempio partecipare alla canzone sbagliata. Beh, questa sera ecco, questo desiderio si è avverato per due persone. Diamo il benvenuto allo 02 25 15 15 a Federico. Buonasera Fede.
1: Buonasera Federico.
2: Buonasera.
0: Quante volte hai detto?
1: Tre volte, ecco.
0: Anche quattro. Sì, Come stai?
1: Statiche.
0: Al top. Oh, cosa fai nella vita, Fede?
2: Io il barista.
0: Ma sei il barista da dove ci chiami, scusa?
2: Terni.
0: Sei il barista Terni. Di te? Ma questa è la fessionados.
1: Ma chiami
0: tutte le sere, Federico. Il
1: scusa,
0: barista
1: lascia giocare
0: te.
1: Anche gli altri.
0: Dai. Fai giocare i tuoi dipendenti.
1: Dai, questa sera facciamo giocare due volte. Super top.
0: Grande comunque, Fede. Super affezionato alla canzone sbagliata. Perché la canzone
2: secondo me è un gadget.
0: No,
2: merito,
0: grazie.
1: È arrivato.
0: Non ce li ha la Ceglielica.
1: No, te lo promette, te lo porterà Simone Palmieri al bar direttamente.
0: Sì. Te lo porta al bar di Terni. Allora, Fede, visto che sappiamo già tutto di te, buonasera, ti presentiamo lo sfidante. Buonasera, Edmundo. Ciao Edmundo.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Che bel nome, Edmundo, originale.
3: Mio nonno si chiamava così.
0: Ma di dove sei originario? Cioè, da dove viene la tua famiglia?
3: Io sono di Napoli, provincia.
0: Bellissimo, bellissimo nome. E qual è il soprannome che si dà a un Edmundo? Eddie?
3: No, praticamente con questo nome ho sempre problemi quando mi presento, tipo Raimondo, Redemondo, quindi Eddie. Mi chiamano tutti Eddie.
0: Ah, Eddie. Però, cioè, Eddie. Perché tu dici che Edmundo è un nome così poco comune che fai fatica.
3: È poco comune, quindi resta sempre il fatto che quando mi presento, come? Raimondo, e quindi Eddie direttamente, vai.
0: Bello, cosa fai nella vita, Eddie?
3: Il barista.
0: Anche
3: tu? Mi seguo tutti i giorni,
1: Abbiamo Terni versus Napoli questa sera.
0: A meno che non lavorino nello stesso bar e stiano insieme in questo momento, farebbe molto ridere. Non è così. Allora, Fede e Eddie, vi presentiamo quindi la canzone sbagliata di questa sera. Risentiamo, prego, Beppe. Grazie, Beppe. Allora, partiamo da Federico di Terni. Fede, ci devi dire solo il nome dell'artista o del gruppo che canta questa canzone, prego.
2: Pinguini tattici nucleari.
0: Ah, Eddie, confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Signori, bravi. Sono proprio loro, i Pinguini tattici nucleari,
1: adesso il mistero si intensifica. Il titolo della canzone è un po' più complicato. Sentiamo Eddie.
0: Vai Eddie.
3: Amaro.
0: Federico, confermi o ribalti?
2: Pastello bianco, però è troppo
0: ecco qua. Allora, è amaro o pastello bianco? Andiamo al VAR e chiediamo a Beppe di Dio che canzone è dei Pinguini tattici nucleari. Per favore.

0: Bravo Federico, ma bravo anche Eddie. Va bene, dai, lo stesso.
1: Tra l'altro, vabbè, ha riconosciuto la voce però del cantante, ma che devo dire, insomma, timbra abbastanza riconoscibile, eh?
0: Ci sta.
2: Poi... Che poi, tra l'altro, ho sentito un milione di volte con la mia ex, se non ho ricordato il titolo.
0: Forse per quello è un meccanismo inconscio che ti ha salvato da un ricordo. Grazie comunque sia a Fede che a Eddie per aver partecipato. E tra l'altro, poi Pastello Bianco è la canzone con cui i Pinguini Tattici Nucleari chiudono tutti i loro concerti, cioè è proprio il loro momento, quello di saluto, ed è sempre emozionante. Ti è mai capitato di vedere un loro concerto, Franca?
1: Beh, un loro concerto intero no. Però insomma, però tanti, io ho avuto occasione di vederli tante volte, no?
0: Certo, sì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ecco a lei, cosa ne pensa?
5: Questo vino è spaziale.
4: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
6: Salute!
4: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
7: www.sistemi.com. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se resto, allaccia la libertà!
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
2: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. La
12: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.
17: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
20: Stop! E un po' meno?
19: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
20: Stop! Un po' meno.
21: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
20: Stop! Buona!
21: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Il pesto Tigullio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica? Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

0: It's about damn time, Lizzo alle 21.37, RTL 102.5 la suite in questo mercoledì 20 maggio. Con la Cheyenne che se la balla anche in radiovisione, potete vederlo al 36 del vostro televisore o 736 di Sky. Però Franca, questo
1: mette
0: è
1: allegria,
0: il momento
1: sì.
0: È il momento, Franca, del titolo.
1: È quel momento.
0: È il momento, sì, è il momento.
1: Allora, due di due di due. Allora, la regola del due. Due di due di due. La
0: sì.
1: regola del due.
0: Del due.
1: Cioè, allora, secondo questo recente sondaggio, poi naturalmente non solo ne mettiamo a parte i nostri ascoltatori, ma lo chiederemo anche agli amici della suite che ci verranno a trovare. Ogni due settimane bisognerebbe andare fuori a cena, ogni due mesi fare un lungo weekend e ogni due anni il viaggio della vita.
0: Sperando di arrivare fino alla mezzanotte, perché è importante. Novità, Beppe!

0: Veramente una perla la novità prodotta da Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Franca, veramente discone, eh? grande disco, l'hanno azzeccata,
1: Certo, Cattive Abitudini, come anche un pezzo di Ed Sheeran l'ha intitolato così, no? Bad Habits.
0: Sì. Ah no, pensavo che anche Ed Sheeran avesse cantato Cattive Abitudini, una roba del genere.
1: Beh,
0: no?
1: Potrebbe, ormai più spesso in Italia che non a casa sua, credo, no?
0: Ma lui ha una casa in Italia, se non vado errando.
1: Ce ne sono tanti, ci sono tantissimi che desiderano avere la casa in Italia. Speriamo che paghino anche le tasse in Italia, eh?
0: Speriamo. Buon punto, Frank.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
12: Ah, sarà... più di un anno!
13: Vivere il Parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Esatto, cioè pare che per tenere sempre vivo, insomma, un rapporto, stiamo parlando naturalmente di rapporti a due, ecco, anche perché si chiama la regola del due, ecco, servirebbe fare una cena ogni due settimane, un weekend almeno ogni due, almeno vero, ogni due mesi, e un bel viaggio, insomma, di quelli importanti ogni due anni. Questo, insomma, basterebbe un po' per mantenere alta
1: La fiamma. Finiamo noi.

0: I Kiss the Girl, Katy Perry per gli amici Katy Perry alle 22 in chiusura della prima ora della suite, ecco. Ma non vi preoccupate perché ce ne
1: sono. Perché c'è una seconda e una terza.
0: Brava Franca, e allora a tra poco. Anche a Zimone in provincia di Biella sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano le voci di un accordo vicino tra Washington e Teheran. Sentiamo Nicolò Pompei.
3: Il clima è di attesa, che forse sarà breve, e di cauto ottimismo. Secondo i media arabi, Stati Uniti e Iran vanno verso l'intesa per mettere fine alla guerra nel Golfo. Lo ha confermato lo stesso presidente americano. Siamo nelle fasi finali del negoziato. Ora l'Iran, che ci rispetta, vuole disperatamente un accordo. Vedremo, dice Donald Trump, che lascia sul tavolo la pistola fumante quando scandisce che in caso contrario l'Iran sarebbe colpito più duramente. L'accelerazione verso una possibile intesa potrebbe avere beneficiato della conversazione prolungata drammatica la scorsa notte tra Trump e Netanyahu, probabilmente proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, ha tagliato corto il presidente americano. Nel dialogo a distanza Teheran precisa: il negoziato prosegue sul nostro testo in 14 punti.
1: Le immagini degli attivisti della flottiglia derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo, sono state postate dal ministro israeliano Ben Gvir. Un gesto infimo per il presidente della Repubblica Mattarella, ma una buona notizia arrivata stasera dal ministro degli esteri Antonio Tajani, ospite a 5 minuti su Rai 1. Ascoltiamo.
4: E abbiamo ottenuto che domani mattina dall'aeroporto di Ramon dovrebbero partire tutti gli italiani, ma anche gli altri della flottiglia fermati, per essere accompagnati in Grecia o in Turchia. La trattativa è praticamente conclusa, stiamo vedendo cosa si può fare ancora di più. Quello che ha fatto il ministro Ben Gvir è una cosa vergognosa. Il popolo di Israele non si merita un ministro di questo tipo. In nessun paese al mondo succedono cose del genere, neanche dove ci sono le dittature.
1: Chiudiamo col calcio, la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, il punto in diretta con Enzo Tamborra.
5: La squadra inglese potrebbe aver messo le mani sulla Coppa con un gran finale di primo tempo, 1-2 dell'Aston Villa al 41esimo, un gran gol, un gran tiro al volo di Tielemans, e al 48esimo, dunque in pieno recupero nel corso del primo tempo, il raddoppio di Buendia con uno spettacolare tiro a giro. In precedenza la partita era stata molto equilibrata, ma l'Aston Villa ha messo la freccia. Tra poco inizia il secondo tempo, ripetendo il punteggio: Aston Villa 2, Friburgo 0. Linea allo studio.
1: Grazie, ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni di bel tempo su tutto il nostro territorio, eccetto la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia tra Lazio e Calabria sui settori montuosi. Il tutto in un contesto climatico mite a tratti estivo, con anche punte di 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
7: Una buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica segnalazione riguarda la 1 Milano-Napoli, perché si è formata una coda per lavori di un chilometro tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
8: Yeezy è Total Look. Tutto ciò che fa per noi. Scegli con me. Scegli Yeezy.
0: RTL 102.5. 22 e 5 minuti RTL 125, la suite, la seconda ora della suite con Francesca Cheyenne, con Nick Giustini fino alla mezzanotte, anche in radiovisione al 36 del vostro televisore. Ma tra poco Franca arriva con lei che ci aiuterà a capire se questa regola del 2 di 2 di 2 ha senso oppure
1: utile,
0: no.
1: Può essere utile, può essere utile, esatto. La nostra psicoterapeuta di riferimento Samantha Vitali.
0: Oh, allora Franca, la domanda qui è: preferisci i Colors o i Rolling Stones?
1: Tutti e due.
0: Bravissima! E allora i Colors con Rolling Stones.

0: Good Times Gali alle 22:11 si apre così la seconda ora della Suite 125. Scusatemi, ho fatto un bug perché sai quando fai mille cose durante la giornata ti viene da dire altre
1: che
0: cose.
1: Che programma stavi per dire?
0: Del collettivo. Sì, ma sai, ogni tanto mi capita. Comunque questa invece
1: è tutta una grande famiglia, dai. Anzi, facciamo pubblicità al tuo programma, Nicolò. Quando è che conduci sto collettivo Z?
0: 15:17 su Radio
1: tutti
0: Z,
1: i giorni.
0: Giorni da lunedì a venerdì. Spesso facciamo anche delle interviste. Abbiamo intervistato anche Gali e
1: Per esempio,
0: Colors.
1: Oggi abbiamo intervistato
0: Samurai J. Fortissimo, te lo posso dire, sta per uscire col suo disco, si intitola Amatore. Sono convinto che a livello di numeri questo disco farà proprio stragi. Preparatevi
1: bene,
0: perché davvero farà grandi numeri secondo me. Però mentre aspettiamo Samantha Vitali, Beppe, c'è Charlotte Cardin con The Way We Touch.

0: Eddie Brock Avvoltoi alle 22.18 RTL 102.5 la suite, ed è arrivato il nostro momento preferito, la nostra psicologa e psicoterapeuta di fiducia del martedì, mercoledì, non importa in che giorno, basta che la troviamo e la rivediamo, Samantha Vitali. Buonasera Samantha.
1: Buonasera Samantha. A tutti, ciao Francesca, ciao Nicola,
2: eccola qua che ti vediamo inquadrata in questo momento in radiovisione.

0: Allora, la regola del due, che non è la regola dell'amico, insomma, è la regola del concedersi. Ecco, del concedersi ogni due settimane almeno una cena fuori, ogni due mesi un bel weekend lungo e ogni due anni il viaggio, insomma, quello desiderato, no? Uno dei viaggi che si vogliono fare da sempre. Ecco, tu che cosa ne pensi di questa regola del due per mantenere vivo il rapporto?
1: Ma allora, come abbiamo detto anche tante volte, ma è sempre molto bene ripeterlo, no? Cioè l'amore è un giardino che va coltivato, quindi effettivamente farsi assorbire dalla routine, darsi per scontati, pretendere che, non so, perché siamo sposati, allora sicuramente l'altro, l'altra debba guardare nella mia direzione sempre nello stesso modo senza che io faccia nulla, cioè tutta questa roba ovviamente no, anzi. Quindi la regola del due, diciamo, è un modo un po', diciamo, per far capire, ecco, come si potrebbe coltivare il giardino dell'amore dandosi magari delle regole proprio, no? Proprio per non essere assorbiti da quella lavatrice che è la vita di tutti i giorni, no? Dalla routine, eccetera. Quindi nel due, nel senso, non so, ogni due settimane una cena fuori, appunto, ma non frugale, ma proprio stiamo fermi, seduti, ci guardiamo negli occhi, non guardiamo i cellulari, eccetera. Quindi
0: non facciamo fabbing di cui abbiamo parlato, insomma, qualche tempo fa, eh?
1: Esatto. Esatto, assolutamente. Quindi poi due, diciamo sempre come promemoria, ogni due mesi magari appunto un weekend che insomma possa essere dedicato proprio a quel momento dove si stacca davvero e ci si riconnette proprio emotivamente con l'altro. Due sempre, allora sempre rimanendo su questa regola, diciamo ogni due anni, o fare un bel viaggio di quelli magari che davvero possano essere, insomma, di preferenza, perché poi ognuno ha il suo viaggio preferito, le capitali oppure l'avventura, però insomma sempre per quella connessione o forse riconnessione, dobbiamo dire, no? Perché davvero le nostre vite di tutti i giorni molto spesso ci, come dire, fagocitano, ecco, e davvero anche gli affetti
0: e ci inducono a dimenticare insomma le buone usanze più che regole, no?
1: Assolutamente. Quindi questa regola del due è un po' un modo per recuperare, ecco, mettersi in calendario, non so come dire, mettersi in agenda anche gli appuntamenti importanti, invece quelli che insomma che restano dentro, che davvero nutrono, ecco, nutrono la coppia, i rapporti e poi in definitiva anche noi, per cui è una buona idea secondo me, ecco, mettere in agenda, diciamo, anche le cose belle, assolutamente sì.
2: È effettivamente una buona idea.
0: Invece
2: io penso che
0: paga commercialista, domani Tari, ecco, tasse, mettiamo in agenda anche insomma un bel viaggio ogni tanto.
2: Secondo me la cosa fondamentale, no, poi un po' riassunto, è anche non darsi mai per scontato, questa è la cosa importante, darsi anche delle regole che permettano ogni tanto di uscire un po' dagli schemi e dalla quotidianità, perché la quotidianità può diventare nemica della coppia. Grazie mille Samantha.
1: Assolutamente, grazie a voi,
0: alla prossima.
2: Ci sentiamo la settimana prossima. Nel frattempo, Franca, diamo una notizia di servizio, perché è ufficiale la finale playoff di Serie B. Per tornare in Serie A, da una parte ci sarà il Monza, dall'altra ci sarà il Catanzaro, che ha perso 2-0 col Palermo, ma aveva vinto 3-0 l'andata.
0: Ottimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sfrutta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Il super classico di Ernia alle 22:29, RTL 102.5 la suite. Questa è proprio una di quelle canzoni, Franca, che canti dall'inizio alla fine perché ti coinvolge proprio.
1: Sì. È una melodia molto orecchiabile, insomma, no?
0: Sì, assolutamente d'accordo con te, però noi al 378-378-125 adesso vogliamo sentire anche le vostre voci, i vostri messaggi vocali. Quali sono? Noi abbiamo parlato di questa regola del 2 di 2 di 2. No, però noi vogliamo sapere quali sono le regole che mantengono in vita la vostra
1: coppia. Il vostro rapporto, certo, no? Insomma, quali sono? Più che le regole, insomma, gli stratagemmi, se vuoi, insomma, le... come dire, piccoli accorgimenti anche quotidiani, ecco, quelle cose che non date per scontato.
0: Per esempio il tuo, Franca, qual è?
1: Bip.
0: Non c'è risposta a questa domanda.
1: Tanta ironia. Ce ne vuole tanta.
0: Ci vuole anche tanta musica, la novità per esempio di Rama.

0: Born to be my baby, Bon Jovi, 22:38 RTL 105 la suite. Quali sono le regole, i trucchi per far funzionare le vostre relazioni? 378-378-105, abbiamo un vocale. Beppe,
1: buonasera a tutta la suite. Regola numero uno, sincerità. Regola numero due, la donna ha sempre ragione. Regola numero tre, sì, l'uomo ha sempre torto.
0: Esatto, è vero, Franca?
2: Ma no, io su questo io sono una persona che se sbaglia chiede scusa, per esempio, no? Cioè lo ammette, ecco, voglio ammettere di aver sbagliato. Il problema è che non ho mai, quasi mai torto.

0: Easy Lover, Miley Cyrus alle 22.44 su RTL 102.5 nella suite. Ancora una buona serata, un buon mercoledì sera anche a tutti quelli che ci stanno scrivendo, e grazie al 378 378 102.5. Le strategie che utilizzate in coppia per far funzionare meglio la vostra relazione. Qualcuno scrive: il buon cibo, lui è uno chef. Beh, ed è bene che continui a cucinare bene.
1: Questa mi sembra più una minaccia, dire che... però.
2: No, ma diciamo che questa è più che altro, insomma, una spartizione di compiti, no? Se uno è bravo a fare una cosa, ecco che magari si prende cura anche dell'altro in questo senso.
0: Cioè, per esempio, dentro casa tua, Franca, tu non accetteresti
2: Faccio
0: mai
2: tutto io.
0: Che... che Matteo pulisse i vetri.
2: Fine, sono molto democratica, ecco.
0: Però così non è male, quindi, essere tuo partner alla fine.
2: No, perché comunque alla fine faccio tutto io. No, lui devo dire che mi dà una mano. Però diciamo che.
0: Però, se ci sono delle cose da fare,
2: delle cose, le
0: fai tu,
2: le faccio io.
0: Che le fai meglio.
2: Sì, questo è sicuro.
0: Tutto giusto e lineare.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Biagio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Questa è la faccia, diciamo, quella un po' più romantica di un poeta contemporaneo, perché Kid Yugi, secondo me, questo è, ha una penna sopraffina, lo dicono tutti. Pensate che anche chiedendo a Frank I Energy chi lo colpisce, no? Quindi una penna che ha fatto.
1: Ha detto lui.
0: Sì, ha indicato proprio Kid Yugi come uno dei più interessanti. Sa scrivere Amelie, che è il brano che abbiamo appena ritrovato qui nella suite su RTL 125, ma poi sa scrivere anche cose completamente diverse. Ha una cultura incredibile, fa delle citazioni di film che, per esempio, io penso che neanche Mario Vai abbia mai guardato. Cioè, cose incredibili, libri, è tutto, ed è timidissimo quando lo intervisti. Cioè, sai, sono quei personaggi, sì, Franca, sì, un po' Joker, capito? Cioè, che
1: sì, un po' che apparentemente contraddittorio, ma che ha, insomma, una bella sostanza, ecco, a reggerlo.
0: Bellissima sostanza, così come, forse più che sostanza, presenza, Franca?
1: Ecco.
0: Lui, diciamo che c'era parecchia. Lenny Kravitz su RTL 102.5 nella suite con I Belong to You.

0: Lenny Kravitz, I Belong to You alle 22.59, in fondo anche a questa seconda ora della suite 102.5, ma non vi preoccupate perché tra poco ne arriva una terza e continueremo a chiacchierare anche con Edo Righini, ma anche con voi al 378-378-125 degli stratagemmi per far funzionare le coppie, vero Frank? Vero.
1: Esattamente, la regola del 2-2-2, vediamo insomma se concordate, ma sono curiosa di sentire anche l'autorevole opinione di Edo Righini,
0: Sì, chissà.
1: Nostro content creator.
0: E anche comico, perché ormai fa spettacoli open mic tutte le sere, quindi non vediamo l'ora di ritrovarlo. E allora state qui, a tra poco nella terza ora. Anche a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito le reazioni di condanna al video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir, che mostra gli attivisti della flottiglia manettati e derisi. Gli stessi poi hanno denunciato violenze estreme, un trattamento incivile e infimo. La condanna del presidente Mattarella inaccettabile, ha detto la premier Meloni. In serata il vice premier Tajani ha annunciato che domani tutti gli attivisti saranno rilasciati e trasferiti in Grecia o in Turchia. Donald Trump afferma che gli Stati Uniti sono disposti ad aspettare qualche giorno per la risposta giusta dell'Iran, in caso contrario sono pronti di nuovo a colpire. Secondo Axios, Trump ha detto a Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine al conflitto e iniziare le trattative su nucleare Hormuz, il che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano, che vorrebbe invece riprendere la guerra. Torniamo sulla morte dei sub italiani alle Maldive. Oggi sono stati recuperati gli ultimi due corpi, riflettori ora sull'inchiesta. Max Viggiani.
4: Se trovasse conferma nelle indagini quella degli avvocati del tour operator piemontese che ha venduto il pacchetto della crociera scientifica subacquea alle Maldive, sarebbe sconcertante. I cinque sub italiani morti durante un'immersione giovedì scorso non avevano il brevetto full cave, e cioè per la penetrazione in grotta. La stessa professoressa Monfalcone sembra avesse quello per caverne e non per grotte, e la differenza non è da poco. Questo mentre sono stati recuperati dai sommozzatori finlandesi, dopo tre ore di lavoro in mare, i cadaveri di Giorgia Sommacal e di Muriel Odenino, gli ultimi tra quelli delle vittime. Sulla salma di Gianluca Benedetti, la prima già arrivata in Italia, è stata disposta dalla Procura di Roma l'autopsia.
3: E ora il calcio, il verdetto di Europa League, in diretta Enzo Tamborra.
5: L'Europa League l'ha vinta l'Aston Villa, partita senza storia contro il Friburgo, battuto dagli inglesi per 3-0. L'ha sbloccata al 41esimo Tielemans con una conclusione al volo. Prima dell'intervallo il raddoppio di Buendia per l'Aston Villa, che poi ha messo il timbro finale su questa vittoria con il gol del 3-0 firmato da Rodgers. Si conferma la grande tradizione del tecnico Emery, che vince praticamente la sua quinta Europa League in carriera. Tre ne aveva vinte col Siviglia, aveva vinto anche col Villarreal. Questa sera si porta a casa quella della Aston Villa, ed è tutto nello studio.
3: Grazie Enzo Tamborra. A festeggiare il club inglese anche il principe di Galles William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso appunto dell'Aston Villa. È davvero tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, particolare attenzione però a chi viaggia in A1 Milano-Napoli, perché c'è un incidente che è avvenuto tra Parma ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano. Al momento sta causando 2 km di coda perché il traffico scorre solo in terza corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, non ci sono altre notizie, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.

0: Ci siamo 4 minuti dopo le 23 verso la mezzanotte, oltre direbbe Buzz Lightyear, ma voi siete nella suite a parlare, ci sono Francesca Cheyenne e Nick Giustini. Tra poco Edo Righini con noi, che torna a trovarci dopo un lungo periodo di tempo, perché effettivamente da un po' che non lo sentiamo.
1: Ma che fine avrà fatto? Beh, insomma, lui ha impegnato nei suoi spettacoli comici, l'abbiamo detto poc'anzi, no?
0: Sì, sì, sì, i suoi open mic, bellissimo. Allora open tra poco mic. Vediamo se riusciamo come a raggiungerlo, mic. Però come mic, Beppe, c'è la sigla. Sai!

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cani in questa stanza.
1: I ragni di Tananaia alle 23:12, RTL 102.5 la suite. Tra l'altro, che cosa particolare, se ci pensi, Franca, a dedicare una canzone ai ragni, che sono tra
2: ragni.
1: Le più grosse paure, no? Se ci pensi.
2: Sì, l'aracnofobia, no? In realtà, io penso, l'unico tatuaggio che mi feci da ragazza era proprio un ragnetto, che poi ho dovuto coprire perché mi si è rovinato nell'arco del tempo, insomma, e poi l'ho coperto. Però era un piccolo ragno. A me i ragni fanno simpatia. Sono altri gli animali che magari mi inquietano, posto che comunque li amo tutti.
1: Tipo quali, Franca? Perché noi conosciamo pochissimo di questo lato della Cheyenne.
2: La pantegana, più che le nutrie un po' mi inquietano.
1: Ti inquietano o non ti piacciono esteticamente?
2: No, mi piacciono molto, però ecco, le rispetto da lontano, nel senso non mi avvicinerei mai, non ne adotterei mai una, ecco, con quel codone che un po', insomma, mi sembra quasi qualcosa di metallico, no?
1: Ci sta, non la porteresti mai a casa una nutria da far conoscere a Bart?
2: No,
1: a Mimmo.
2: No, Bart la teme.

0: Tutta la notte l'oroscopo di Calcutta e Takagi Ketra alle 23:19 su RTL 102.5, dove finalmente nella suite siamo felici di ritrovare lui con il suo faccione, i suoi occhiali, ci era mancato tantissimo. Buonasera Edo Righini, ciao Edo!
1: Ciao ragazzi, credevo vi foste dimenticati di me.
2: No, e noi, anche noi pensavamo che tu ti fossi dimenticato di noi.
1: Ma come? Cioè, come faccio io se non mi invitate? Tra l'altro io sto ancora aspettando, peraltro, no? Che sì. Si avvicina anche l'estate, sì. E poi voi fate così queste promesse da portoghesi. Una volta che mi invitiate lì da voi, fisicamente.
2: Certo, non solo la faccia.
1: Voglio darvi anche il resto del corpo,
0: Non vediamo l'ora di accoglierti e di accogliervi, faccia e corpo, lo faremo sicuramente
2: a settembre.
0: Già,
1: ecco,
0: già
1: te lo dico. Ciao.
2: Mettiamo avanti le mani. Esatto. Vedi?
1: Vabbè.
0: Dopo i Power Hits e il Future Hits di Verona, tu potrai venirci a trovare. Comunque Edo, come stai? Ma soprattutto in questo periodo che non ci siamo sentiti, quanti open mic hai fatto e come stanno andando?
1: Allora, ma sai che ne ho fatti diversi, devo dire, e ho avuto anche la bellissima esperienza di fare un open mic andato male.
2: Cioè uno di quelli
1: che praticamente sembra che tu stia parlando al tuo armadio, no? Di quelli che dici, ma sono già uscito di casa e sto provando ancora, oppure invece c'è un pubblico vivente davanti a me che reagisce. Però la cosa bella, allora, sul momento non c'è niente di bello, la cosa bella però la scopri dopo, cioè che se anche tutto sommato non è andata tanto bene, hanno un po' riso poco, cioè comunque sei sopravvissuto e questo
2: Bravo,
1: ti dice molto.
2: E questo fa esperienza.
1: Esattamente. Questo ti dice che tutto sommato, anche se una volta va male, non è la fine del mondo, ci puoi sempre riprovare.
0: Anche perché poi Edo, quando ti ospiteranno, no, a Tintoria, a Supernova o a Indagini, non lo so, nei podcast futuri,
1: esatto.
0: E ti chiederanno: ma c'è stata una serata in cui, no, il pubblico non ha riso?
2: Tu ce l'hai.
1: Io ce l'ho. Anche se devo dire, tra tutto aspetto che mi ospitino a tipo la prova del cuoco. Quello preferirei.
0: Senti, però noi stasera qui abbiamo bisogno anche del tuo cinismo, perché stiamo parlando delle strategie, no, per mantenere
2: vivo un rapporto. Esatto, la regola del 2-2-2 l'avevi mai sentita tu?
1: No, cos'è?
2: Ogni due settimane andare fuori a cena in un bel ristorante, fancy dress e quant'altro. Ogni due mesi farsi un bel weekend e ogni due anni il viaggio della vita. Ecco, tu credi che questo possa in qualche modo sanare eventualmente un rapporto, in qualche modo tenerlo vivo?
1: Sì, sicuramente sì. Io credevo che in realtà la regola del 2-2-2, cioè fosse sostanzialmente dopo due settimane.
2: Fosse magari
1: dopo due settimane mandare un messaggino alla collega carina. Dopo due mesi. Perché in realtà io sono della scuola di Oscar Wilde, che diceva che il matrimonio è un fantastico contratto. Scusatemi, si è spenta.
0: La
1: tra
0: luce.
1: Tre persone
0: si è scaricata la luce all'improvviso, è
1: un fantastico contratto tra tre persone, quindi vedi il modo per rinnovare in coppia è aggiungere un terzo alla fine, così
0: è aprirsi a nuovi orizzonti.
2: Ma sì, apriamo anche la nostra suite al terzo incomodo, Simone Palmieri.
0: Grazie Edo, ci sentiamo settimana prossima, ti promettiamo che torniamo a sentirci regolarmente, va bene?
1: Va bene, ciao.
0: Ciao bello, grazie, buona serata, buonanotte.
2: Buonanotte che...
0: Bello tra l'altro però questa cosa dell'aprire la coppia, Franca, che ne dici?
2: Insomma adesso io non ho mai avuto bisogno di questi, di queste aperture, no?
0: Sì.
2: Di queste, nuove regole, ecco, però... Magari, perché no? Qualcuno ne trarrà beneficio.
0: Basta che siano tutti d'accordo. Unica regola questa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play.

0: In streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Girls Go Wild LP alle 23:33 RTL 102.5 la suite. Frank, è arrivato quel momento, quindi a te.
1: Allora, se vi siete persi qualcosa nell'arco della giornata, notizie, curiosità, anche le notizie più bislacche, non preoccupatevi perché abbiamo l'Half an Hour del Nick.
2: Let's go, let's go.
0: Beh, c'è chi ha dei soldi da buttare via, questo è evidente. La prima notizia di questa sera riguarda Drake, che ha acquistato,
1: sì, mamma mia, l'ho letto anch'io,
0: le mutande usate da Michael Jackson, sì, per 365 mila dollari. Ecco, io, ecco, cosa ci fai
1: con 365 mila dollari? Sai quante cose puoi fare? Quanti enti benefici puoi aiutare? Per esempio, per dare così un'illuminazione.

0: un'illuminazione, un consiglio a Drake.
1: A signor Drake, ecco. Nel caso Drake, io Drake, ho anche una casa da comprare, mi basta.
0: Ecco,
1: basta,
0: nel caso.
1: Bastano e avanzano. Grazie Drake, c'è la novità. Amore è Elisa.

0: Wants to Move, 23:40, RTL 102.5, la suite. Franca, lo sai che qui parliamo spesso anche di cinema. Io sono, per esempio, grande fan di Christopher Nolan, no? E ho grande hype per l'attesa, ho grande hype per l'uscita dell'Odissea quest'estate. È uscito il trailer ormai un mesetto fa. Pensate, su YouTube, sicuramente uno dei trailer più visti di sempre, ma è anche uno dei trailer con più non mi piace di sempre.
1: Addirittura
0: 72.000 non like, dislike, chiamateli come volete, 19% di non gradimento del trailer. Ma come si fa, Frank? Mamma mia, nessuno si sa più godere niente, Franca.
1: Non lo so, non lo so.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Harry Styles e la sua Aperture. 23:51 RTL 102.5 nella suite. Franca, c'è troppo poco tempo per dare una notizia, però lo faccio lo stesso. Sai che c'è? Lo faccio lo stesso. Voglio
1: sentiamo.
0: Dire ai fan di Rick e Morty, la serie, una delle serie animate più famose della storia, che Warner Bros. Sta pensando, anzi sembrerebbe ormai in realtà, di fare un film dedicato a Rick e Morty. Quindi arriverà e i grandi fan sono sicuro che non vedono l'ora. C'è Tommaso Paradiso.
2: Ottimo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franca, a te!
3: Beh, primo esempio di incontro tra reggae e pop italiano per Banda Bertè, album straordinario del 1979, di cui adesso andremo ad ascoltare La Luna Bussò, ma io voglio ricordare anche altre due canzoni molto significative, ecco. Dedicato e Folle Città.
2: Quindi è un crossover, Franca.
3: È un crossover, sì, in questo caso sì.

0: E la Luna bussò, Loredana Bertè alla mezzanotte in chiusura di questo appuntamento della Suite 102.5, che però si rinnoverà domani sempre in questa formazione. Sì. Francesca Ceianni, Giustini, grazie a Christian Albertone, Beppe Di Dio in regia, ma soprattutto
1: grazie ragazzi,
0: grazie alla Franca, grazie Franca,
1: grazie a Niccolò Giustini. Allora ci ritroviamo domani, chissà domani chi ci verrà a trovare,
0: boh, e soprattutto chissà se ci saremo noi, non si sa. Comunque
1: come
0: a
1: no.
0: Domani che
1: sì, ciao.
0: Anche a Villa Santa Maria in provincia di Chieti è la mezzanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola e Bufera su Israele, dopo che il ministro per la sicurezza Ben-Gvir ha deriso e umiliato gli attivisti della flottiglia, che poi hanno denunciato abusi, molestie sessuali e ferite. Tra loro ci sono anche 30 italiani, tutti saranno rilasciati nelle prossime ore, ha annunciato ospite di 5 minuti su Rai 1 il ministro e vice premier Antonio Tajani. Ascoltiamolo.
4: E abbiamo ottenuto che domani mattina dall'aeroporto di Ramon dovrebbero partire tutti gli italiani, ma anche gli altri della flottiglia fermati, per essere accompagnati in Grecia o in Turchia. La trattativa è praticamente conclusa, stiamo vedendo cosa si può fare ancora di più. Quello che ha fatto il ministro Ben-Gvir è una cosa vergognosa. Il popolo di Israele non si merita un ministro di questo tipo. In nessun paese al mondo succedono cose del genere, neanche dove ci sono le dittature.
3: Donald Trump ha detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che gli Stati Uniti e l'Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, aggiungendo che la telefonata avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano. Torniamo in Italia con la cronaca, ci spostiamo in Calabria. Massimiliano Mantiloni.
5: Un pilota di Canadair in servizio all'aeroporto della Lamezia Terme è stato accoltellato da un uomo di nazionalità straniera in uno dei parcheggi dello scalo calabrese. Il pilota è stato gravemente ferito al collo ed è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre l'aggressore è fuggito a bordo di un'auto ed è ora ricercato da carabinieri e polizia di frontiera dell'aeroporto, che hanno avviato le indagini anche per ricostruire il movente e le dinamiche dei fatti. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso per identificare in modo certo l'aggressore.
3: Cambiamo argomento con l'economia. SpaceX di Elon Musk viaggia spedita verso Wall Street e punta a sbarcare al Nasdaq il 12 giugno, una quotazione che farà del patron di Tesla la persona più ricca del mondo alla guida di due distinte società quotate, ciascuna con una valutazione di oltre 1.000 miliardi di dollari. E in chiusura il calcio, ad alzare al cielo la Coppa di Europa League il club inglese dell'Aston Villa, ed è tutto ora traffico.
2: Via Radio.
6: Una buona nottata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. Particolare attenzione però per chi viaggia in A1 Milano-Napoli. C'è un incidente che è avvenuto tra Parma ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano, che sta ancora causando un chilometro di coda perché il traffico al momento scorre solo sulla terza corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, è tutto pronto, arrivano i nottambuli.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.
0: Eccoci, siamo tornati. Yeah! Mezzanotte, 4 minuti. Tutti al loro posto, tutti ai posti di combattimento come al solito.
7: Cominciamo, c'è Vanessa Gray.
3: Ma chi sei? Non si sa dove sono. No, questo lo so. Chi sono? Non lo so, sì. Ma so che mi giro e vedo Silvia Signore che non è a Roma.
8: È tornata! Perché parlo in terza persona?
3: Sono tornata!
8: È tornata!
3: E tu, no, povero Armando Piccolillo, adesso sei solo lì. Le due bionde. Non so perché per me oramai sei bionda.
7: In questi due giorni mi veniva sonno addirittura.
8: Ma che bugiardo, ma guarda, ti vorrei dire cosa faceva su quel divanetto.
3: Ma guarda, io non voglio sapere, quel che è successo a Roma rimane a Roma.
7: Sì,
8: è un segreto.
7: Bravissima. Intanto possiamo cominciare a suonare sulle mani, amici miei,
3: No, impazzita. No, non va così, scusate.
7: E Bob Sinclair and Kaiser, dai, cominciamo, I Can't Wait.

0: La nuova era insieme a Dardust Giovanotti su RTL 102.5. Siamo al 21 di maggio, amici, amiche, 10 giorni al Power Hits Estate, 10 giorni insomma a questo grandissimo evento musicale di RTL 102.5 che ve lo regala gratuitamente su tutte le piattaforme, app, sul 36 del digitale terrestre, insomma ovunque scaricatelo, poi se volete venire fisicamente insomma dovete sganciare l'argiante come dice qualcuno.
1: Vediamo l'ora,
0: pagare.
2: Infatti un grande spettacolo, tantissimi artisti, firmato RTL 102.5.
1: Allora Armando, dato che sei così bravo in matematica, fai quattro conti, due conti.
2: Certo, sì. Tipo...
1: perché giovedì 18 giugno 2026 ci saranno gli esami di maturità 2026. Quanti giorni mancano?
2: Non 100.
0: Ma mancano meno di 30 giorni, insomma, dai.
2: Comunque, secondo me dobbiamo andare a ripetizioni di matematica. Su quello.
1: Manca meno di un mese, comunque.
0: Maturità, diploma, scuole, questi ricordi che avete in testa. Ma io vorrei.
2: Cosa volevi dire?
0: No, volevo chiedere una cosa. Cioè, ma i vostri vecchi amici, compagni di scuola, li volete rivedere? Li avete mai rivisti?
2: No! Mamma mia, alcuni, diciamo la verità, se li avete rincontrati hanno avuto un tracollo, altri magari si sentono, se la sentono ancora come si suol dire, ma alcuni tu dici ma veramente, oppure un fidanzatino con cui avevo avuto un flirt.
0: Anche gli altri dicono la stessa cosa di voi.
2: Non credo proprio.

0: Brian Adams, Please Forgive Me su RTL 102.5. Vuoi o non vuoi una sorta di classifica dalle scuole elementari alle medie e alle superiori? La fai? Cioè, lo vedi, lo senti, lo sento!
1: Lo
0: cioè,
1: senti!
0: Lo dici chi è la più bella della classe?
1: Sì,
0: il
1: sì,
0: più
1: lo
0: bello
1: dici.
0: Della classe.
2: È il più ribelle.
0: Esatto, poi dopo 20 anni e 30 anni lo vedi, ammazza che tracollo che hai avuto. E succede, il tempo passa per tutti.
1: Mamma mia, ma quando li vedi proprio trasformati, no? Tu sì. Dici, ma veramente è la stessa persona, che ne so, di 15 esatto. anni fa, di 20 anni fa.
2: Ma quanto che... siete vecchi voi due, scusate, ma... A me non capitano queste cose.
1: Scusami, cioè, se incontri uno di 15 anni,
0: delle medie,
1: che quando aveva 15
0: medie,
1: anni, scusa. Lo incontri adesso a 30
2: capito,
1: anni.
2: Non è tanto diverso,
1: dici,
2: no?
1: Ma a voi da ridire.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
8: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: The Monster, Eminem and Rihanna. Mezzanotte 33 minuti, mentre Vanessa Gray litiga con i capelli.
1: Ah, sì.
0: Le doppie punte. No. Scusate, però
2: sì. Quella sono io.
0: Ecco, lo sapevo, io sono fatto.
2: Avete visto? Sono andata fino a Roma per farmi i capelli.
1: Sì, cose abbiamo visto molto bene il risultato. Cioè, hai pagato?
2: Certo, nessuno regala niente, nessuno fa niente per niente.
0: Una da Milano viene a Roma per farsi i capelli.
1: Però questo l'ho fatto anch'io, cioè devo dire la verità che diverse volte sono venuta a Roma per fare i capelli.
2: Ma perché lui è un luminare del riccio, e ogni riccio è un capriccio.
0: Allora, stelle marine, allora dobbiamo andare da Claudio.
1: Ciao Claudio.
2: Ciao.
3: Lui è geloso perché è pelato.
2: Esatto, Claudio.
0: Sembra in radiovisione perché c'è la luce in testa, però una
3: hai ragione,
0: ce l'ho una sgommatina, io ce l'ho una
1: Claudio,
0: sgommatina.
1: Ma tu ricordi insomma i tempi delle scuole?
3: Allora, io ho un'amica che ci si frequenta da più di 50 anni, ci si telefona, ci si vede, nelle occasioni più belle stiamo insieme, lei mi invita a cena, mi ha aiutato con

0: successo di mia moglie, è una cosa veramente eccezionale. Aspetta, c'è Madonna, ma dove vanno a quest'ora?
1: Ma ti stanno venendo a prendere, Claudio?
0: Sì, sì, porto, oh, guarda, potrebbe essere un'idea. Ascoltami, dopo circa 25 anni e sarà finita la scuola, ci siamo ritrovati tutti, va bene?
1: Sì.
0: Solo uno che riusciva a capire chi era, perché aveva i capelli lunghi e biondi, era completamente calvo.
2: Ma pensa, ed è una persona che cambia, no? Soprattutto quando hai i capelli così, così lunghi,
3: dopo
2: come
3: 25
2: se la
3: anni.
0: E poi, se me lo fate dire, un giorno uscivo dal teatro, dal Teatro Verdi, c'era un signore dietro, mi giro e mi fa: te sei Claudio? Io lo guardo, dico,
1: ma e tu chi come... sei?
0: Ma era Marcello, un mio amico di quando ero bambino, che io ti giuro sono 50 anni e non l'avevo più rivisto. Mi ha detto, mi ha riconosciuto dagli occhi.
1: Senti, ma tu sei cambiato, ma tu sei l'unico cambiato in tutti gli altri, in meglio o in peggio?
0: Ma che ne so, dai, quando si invecchia non è che... Cioè, è bello invecchiare. Cioè,
1: ma l'avrai detto, ma vedendo i tuoi ex compagni, l'avrai detto, ammazza che tracollo che hanno avuto.
0: No, io non giudico mai per questo.
1: Ma non dire fesserie.
2: No, non l'hai detto.
3: Dai.
2: Non ti crediamo, però va bene.
0: No, ma veramente.
3: Però vabbè, però qualcosa adesso l'hai detta su quello che ha perso i capelli, dai.
0: Vabbè, che c'entra? Quella aveva, ti ho detto, dopo 25 anni.
1: Dai, Claudio, sei una persona cattiva. Hai detto a quello che senza capelli, sei cattivissimo.
0: No, ma non gliel'abbia. No, ascoltami, anche se non si diceva, si vedeva. Abbiamo
1: certo.
0: Buona affare.
1: Va bene, Claudio.
3: Ciao,
1: grazie.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao, ragazzi. Buona
3: ciao,
0: notte.
3: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Arriva
0: ciao,
2: una novità.

0: In the Shadow, The Erasmus su RTL 102.5 a mezzanotte 43 minuti. Allora, siamo international,
1: sì,
0: noi in ottavoli.
1: Certo.
0: Vogliamo e andiamo in Argentina.
1: Giusto, andiamo a Buenos Aires da Ciccio. Ciao.
2: Ciao, siamo Ciccio e Agus.
1: Oh, e ascoltate RTL 102.5.
0: Brava Vanessa, brava.
3: Brava e bravi voi soprattutto che ascoltate RTL 102.5.
0: Se non ci ascoltavano non ci chiamavano.
2: No,
0: Ciccio.
2: Dici. Non solamente ascoltiamo, anche vediamo le immagini.
0: Le immagini che ti arrivano. Hola, che tal?
1: Oh.
0: Ciccio, cosa ceni? Cos'hai per cena
2: stasera? Radiovisione.
1: La radiovisione. Cosa mangi stasera? Certo. Hai già mangiato?
2: Bene.
1: Porco mer.
2: No, ancora no. No, ancora non sono le 8 della notte. Allora mangeremo sicuramente una carne.
1: Ah, sì, una
3: Ciccio,
1: carne.
3: Ma tu sei italiano, italo-argentino? Di dove sei?
2: Italo-argentino.
3: Ah, sì. Ecco.
2: Mia mamma e mio padre di Calabria. Sono calabrese. Cioè,
0: immagino.
2: Sai di dove sono?
1: Dove?
2: Del paese dell'Anduja.
1: Sì. Ah, Spilinga. Spilinga. E come no? Buona, buona. Ma da quanto tempo è che non ritorni in Italia?
2: No, veramente ritorno sempre perché mia figlia abita in Italia. Veramente vado spesso.
1: E tu cosa fai lì? Di cosa ti occupi?
2: Io lavoro nei treni.
1: Ok, va bene.
0: Va bene, Ciccio, quando torni...
2: Quando è con me è Agus. Agus. Calciatore professionista.
0: Oh là là.
1: Agus è un calciatore. Dove gioca?
4: Ciao, gioco qua in una squadra di Argentina, ma volevo... L'anno prossimo
1: giocare in Italia?
4: Andare in Italia anche.
0: Sì, vieni che ti porto.
3: Ti aspettiamo.
1: Agus, vai, ti aspettiamo.
0: Ti porto,
1: vieni.
0: Nella Juve. Vieni che ti faccio giocare nella Juventus.
1: Vabbè, che...
2: No, Juve no.
1: No,
2: Napoli.
1: E che
2: Juve,
1: squadra?
2: No, Napoli.
3: Napoli.
0: La Juve. O niente. O Juve o
1: ma
0: niente.
1: Ma scusa, ce ne sono tante di squadre. Atalanta, Milan, Inter. Tutto.
0: Sì, forse l'Atalanta ha bisogno di... Sì, l'Atalanta ha bisogno di giocatori. Vieni che ti mangi. Senti, ti mandiamo nell'Atalanta.
1: Ciao Ciccio.
3: Ciao Agus.
0: Va bene. Fulminacci, maledetto me.

0: Le ragazze avevano i capelli a caschetto. Belle.
1: Sì, anche i capelli lunghi ho visto.
0: Utilizzavano anche le spalline. Non erano, erano un po' diverse, era un outfit diverso quando c'era la canzone di Dan Sharp, You, su RTL 102.
2: Che anni erano? Che anni erano?
0: Gli anni 90.
1: Però se ci pensiamo, cioè la moda è come un cerchio, tutto torna, cioè con una forma diversa, ma tornerà.
2: Ma è come la vita, no? È come il karma, tutto torna.
1: Giusto?

0: Dai. Vieni a casa mia tonight, wow, che ti faccio vedere una cosa
1: le
0: bella.
1: Stelle.
2: No, la collezione delle macchine, Cars.
0: Stavo pensando i Cars, brava, con Drive. Ah. Questa canzone, The Cars, il gruppo poi si faceva un po' come si voleva un po' di anni fa.
1: Certo.
0: The Cars oppure Cars Drive.
1: Certo.
0: E su questa canzone volevo raccontarvi una cosa. Non
2: ma mi dispiace, non c'è tempo perché c'è l'informazione. Rimanete lì.
1: Anche a Ballepietra, in provincia di Roma, è l'una in punto.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito le reazioni di condanna al video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir, che mostra gli attivisti della flottiglia ammanettati e derisi. Un trattamento incivile e infimo, ha detto il presidente Mattarella. In serata poi il vice premier Tajani ha annunciato che nelle prossime ore tutti gli attivisti saranno rilasciati e trasferiti in Grecia o in Turchia. Sono stati recuperati ieri gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Il tour operator verbanese che si è occupato del viaggio afferma che dai documenti nessuno di loro aveva il brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. In provincia di Lodi è caccia all'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castel Gerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. La biologa non è in pericolo di vita ed ha lasciato nelle scorse ore la terapia intensiva. Siamo infine allo sport ciclismo. Jonathan Narváez ha vinto allo sprint l'11ª tappa del Giro d'Italia. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. E infine il calcio, l'Aston Villa conquista l'Europa League, speciale tifoso in tribuna, il principe William. È tuttora il traffico.
0: Via Radio.
2: Una buona nottata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare, vi informo però che in A1 Milano-Napoli è ancora chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze fino alle 5 del mattino, mentre in A12 la Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto fino alle 6 tra Sestri-Levante e Lavagna per chi viaggia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, è tutto.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.
4: Tutto è pronto? La seconda ora dei Nottavoli? Siamo Vanessa, Silvia e Armando fino alle 3, ragazzi.
5: Ecco, facciamo anche gli auguri ad Alfio, buon compleanno. Salutiamo Patrizia che oggi ha avuto una bella presentazione in Senato. Tutti i nottamboli all'ascolto, tutti. Chiamateci.
6: Allo 02 25 15 15 oppure mandate i vostri messaggi, videomessaggi, messaggi vocali, quello che volete al 378 378 1025.
4: Arriva la più bella, Biagio Antonacci, You and Me.

0: ultimo con Aquario su RTL 102.5, è 1:10, siamo già al 21 di maggio, ragazze. Adesso sì, il tempo passa. Andiamo al telefono allo 02 25 15 15. C'è Domenico.
1: Ciao, ciao Domenico.
0: Autista di Milano. Buonanotte.
2: Buonanotte. Sei un autista di Milano? In che senso? Un autista di Milano.
3: ATM di Milano, ATM.
1: E cosa guidi?
3: Gli autobus,
0: okay. Triciclo.
1: No, potrebbe guidare anche la metro, anche i tram. Scusami.
3: Purtroppo ci vogliono dei patentini speciali che in fase di assunzione l'azienda ti fa fare il corso per potervi guidare. Io sono entrato con la patente DE e CQC e quindi sono
0: il
3: driver.
0: Il famosissimo CQC.
2: Chi non conosce il CQC?
1: Famosissimo.
0: Costa un sacco di soldi il CQC. Certificato qualcosa.
1: Però glielo paga l'azienda.
3: Sì, siamo fortunati perché l'azienda quando scade si convoca e diciamo.
0: Vabbè, Domenico, non ce ne frega niente adesso di questa cosa.
2: Aspetta, però io voglio sapere una cosa: ma per guidare il tram o la metro, che patente devi avere? Scusa, cosa devi fare?
3: Allora, sempre la patente D come categoria, in fase poi di richiesta di assunzione, l'azienda in base alle posizioni aperte e dove ha bisogno.
0: Domenico, mamma mia, Domenico,
1: Armando,
0: zitte,
1: ci stiamo informando, casomai dobbiamo cambiare lavoro.
0: Ma
1: non hai capito,
2: dobbiamo andare a guidare la metro.
0: Non vi farei guidare manco il triciclo a voi due. Non me lo farei guidare, ma
1: invece
0: quale metro?
1: Sai come aumentano Domenico, gli ATM di Milano? Ma
3: l'azienda mi ha dato una possibilità che diciamo sono stato
0: Basta, come ne vai Domenico, basta, vogliamo sentire il tuo aggiorno di scuola. I tuoi amici sono morti, sono vivi?
3: Allora, è venuto a mancare un mese fa
2: ho vedo tutto nero, vedo nero. Cosa è successo?
1: Nei tuoi occhi.
0: Domenico,
1: la discoteca.
0: Hai visto qualche cambiamento nei tuoi ex colleghi, compagni di scuola, delle medie, superiori?
3: In che senso, scusate?
1: Hai
2: incontrato amici?
1: Sono ingrassati, dimagriti, hanno perso i capelli, si sono rifatti le tette, i
2: belli,
1: denti,
2: brutti.
3: Fortunatamente siamo tutti dei maschiacci, nessuno, siamo rimasti tali e quali. Fortunatamente, per l'amor di Dio, rispettando queste categorie, di ognuno quel che vuole essere nella vita, nel privato.
0: Domenico, tu lavori moltissimo di notte, secondo me non parli proprio con nessuno, di la verità. C'hai voglia di parlare?
3: Allora, io l'azienda mi ha donato il part time. C'è l'azienda
0: ancora questa cazzo del part time?
1: Aziendalista.
2: Sì, aziendalista.
0: E viva l'azienda.
3: 3 giorni a settimana.
2: Altro che.
0: E viva la TM di Milano.
2: Evviva.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Hai capito? Scusa, azienda? Oh, just

0: Sono solo i Keen con Crystal Ball su RTL 102.5 all'una e 19 minuti. Allora, fino alle 3 con voi, anche nei vocali.
1: Con te. Tette.
0: Come? Vabbè, tette, perché Vanessa Gray ha fatto una canzone qualche anno
1: certo.
0: fa che si intitola Tette.
2: Sì, e Silvia non lo sapeva.
1: L'abbiamo appena ascoltata nel nostro fuori onda.
0: Noi la sapevamo
1: vabbè,
0: già dal
1: 2020. Vabbè, io adesso valerò anche le tette.
2: No.
0: Se io volevo sentire un vocale.
2: Andiamo.
3: Buonasera nottambuli, finalmente senza Silvia vicino a te, il nostro Armando è tornato quello di prima, però Domenico pure tu, mamma mia.
2: Poverino, e vabbè, aveva bisogno di parlare. Comunque l'ho scoperto.
0: Sì, scusa, però la cosa bella era l'interessamento di Vanessa Gray sulla patente.
2: Alla patente.
0: Cioè, ma fammi capire, ti piace?
2: No, ragazzi, è cultura, è una cosa che non so. Sì, ad esempio, oltre alla patente B e D che potevamo immaginare, serve un'abilitazione specifica detta idoneità di condotta rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Poi devi fare una selezione, concorso pubblico, non è che la ottieni così.
1: Sono le domande che escono quando fai i quiz di cultura generale, lo devi sapere.
0: Sì, vi spiego, questo è il piano B. Io

0: fatto domanda di bidello e Vanessa ha fatto domanda per dover entrare all'ATM come piano B.
1: E io che dovrei fare secondo
0: niente,
1: te Armando?
0: Zero, zero.
1: La mantenuta!
0: Esatto, il principe Hassan.
1: Bene, io devo dire
0: vocale,
1: che ho un
0: vocale.
1: Altro vocale.
2: Ragazzi, nottambuli, io appena sono entrato a casa, un abbraccio a Vanessa, ad Armando e a Silvio, un bel baciotto.
1: Ecco.
2: Adesso io spezzerò il mio entusiasmo perché fra poco mi calerò nel letto a dormire. Ciao ragazzi, buonanotte, ciao, buon lavoro Moreno. Da Lucio Moreno.
1: Ciao.
0: È arrivato un fax, Lucio Moreno, proprio per te, scritto qua. Sai cosa c'è scritto?
1: Cosa?
0: Ma noi che ce ne fotte?
1: È tornato a casa, sai, siamo una famiglia, giusto? Manda un messaggio quando arrivi a casa. E manda
3: il messaggio della buonanotte.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate, solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Calvin Harris, Ragabone Man con Giant su RTL 1025. E notizia di oggi, che se ne parla nella capitale, c'è un parcheggio che costa un botto di soldi.
1: Ah, ho visto!
0: 250.000 euro, ma una cosa brutta.
1: Ma quattro strisce!
0: Ma brutta, di un garage puzzolente, cioè, mamma mia!
1: Follia! Cioè,
2: ma scusa, ma cos'è? Un box?
1: Un posto auto.
0: È a pochi passi, comunque c'è da dire che è a pochi passi da Piazza Navona.
1: Ho capito.
2: Quindi un posteggio auto.
0: Posto auto di 13 metri quadri. Prezzo richiesto 260.000 euro.
2: Sì, tutto l'anno?
0: 20.000 euro. No,
1: no,
0: è per sempre. Lo compri.
1: Ah,
0: okay.
1: Se tu vuoi pagare 250.000 euro
2: io
1: l'anno.
2: Io pensavo d'affitto.
1: E che siamo a Monte Carlo. Non lo so.
0: Esatto. Però insomma, i prezzi sono aumentati, sì, ma qui parliamo di cose, vuol dire follia totale.
2: Totale. No, ragazzi, davvero sì. Cioè, chi se lo compra?
0: Tu sai,
2: se
0: lo comprano. A Cetraro, al mio paese, con 260.000 euro.
1: È una reggia.
2: È una villa. Compri pure un pezzo di terreno, mare.
0: Come ti permetti? Stavo dicendo non compri niente.
1: Invece nella mia città con 250.000 euro ti compri davvero una bella
0: possiamo
1: casa.
0: Possiamo sapere qual è la tua città?
1: Taranto.
0: Sì. Taranto.
1: Andate tutti a Taranto a comprare. No,
2: a proposito, ieri mi ha chiamato il sindaco di Taranto.
0: Ma chi se ne frega? Ma il sindaco di Taranto o
2: dai,
0: il sindaco di...
2: Dai, ascoltiamo un vocale.
1: Ah no, è il suo, è quello di scuola, della classe, no?
2: Mi è venuto in mente, mi si è sbloccato un ricordo, vocale.
3: Ciao famiglia, buongiorno.
1: Ciao.
3: Ogni tanto capita di incontrare qualche compagno delle medie, però pensandoci bene meglio non ricordarli tutti perché poi ritornano i traumi infantili. Un bacio a tutti, buona giornata.
0: C'ha ragione, traumi infantili, come no, magari, che ne so,
1: siete... ma magari potessimo rivivere quei traumi.
2: No, però dipende che traumi, dai, comunque. E c'è bel venerdì di Rock.

0: Ullala. Merry Christmas, buon Natale.
1: Michael Bublé. Ma come Merry Christmas? Thing,
0: mi viene, quando c'è Michael Bublé sì. Si pensa a Natale come Mariah Carey, insomma. 1:38, abbiamo citato poco fa, insomma, questo parcheggio a Roma che costa un sacco di soldi e oggi ci vengono in aiuto moltissime applicazioni, molte app che ci aiutano nella vita quotidiana a spendere i soldi, cioè spendere quella roba lì per far quadrare i conti.
2: No? Quindi anche per fissare, quindi per fissare anche tutto quello spendiamo per capire il tetto massimo, il tetto minimo da spendere.
0: Esatto. Oggi
1: io non lo voglio sapere.
0: Ma perché no? Magari un'applicazione ci può aiutare a spendere meno.
2: Posso dire una cosa? Ci dobbiamo aiutare noi. Siamo noi che ci dobbiamo coordinare, senti, capire quando possiamo spendere, non si può comprare quella borsa.
1: Domanda, sì. Ma voi siete tipi che quando vanno al supermercato guardano le offerte?
0: Come no?
1: Prendo quello perché costa meno, faccio il per tre, il per due, cioè, no?
2: No, sapete, dipende, no.
0: Per ciò che riguarda la roba da mangiare forse è diverso, però io delle volte sono... Quando c'è uno sconto particolare su una roba è perché c'è un difettuccio, per esempio una maglia, un giubbotto, c'è magari una cucitura che al momento non vedi.
2: Oppure anche sul cibo, no? Magari al 50% è perché scade domani.
0: Scade domani.
2: Quindi
0: certo,
2: devi mangiare stasera, dipende sempre che cos'è. Se sono le mozzarelle io mi fiderei troppo.
1: Ma quindi è giusto risparmiare o no?
0: Certo, che è sempre giusto risparmiare.
1: Ragazzi, ma la vita è una.
2: Sì,

0: Dipende, dipende su che
1: anche
0: cosa
1: soldi,
0: si può
1: insomma
0: risparmiare, no? Cioè, ad esempio sul cibo bisogna trattarsi comunque bene. Magari sulla borsa possiamo.
2: E ce l'ha con le borse.
0: Perché la vorrei, ma non

0: Buon viaggio, share the love, Cesare Cremonini su RTL 102.5, 1:47 minuti, Vanessa, Silvia, Armando, siamo in ottamboli insieme a voi al 378-378-102.5 con i messaggi, oppure telefonate allo 02 25 15 15.
1: Giusto, salutiamo anche una mamma catanese che ci scrive e parla di Michael Bublé e ci invita a seguirlo sui social, perché dopo Frank Sinatra dice che è il suo cantante preferito e vedrete che artista variegato, no? Un uomo d'affari, fa un sacco di cose. Ed è vero, no? Perché noi alcune volte pensiamo a Michael Bublé come al Natale, però è pazzesco. Siamo d'accordo con te, mamma catanese.
2: È un grandissimo artista. Infatti dice
1: catanese.
2: Anche un grande padre e marito presente.
0: Fatemi trattare male questa mamma catanese.
2: Perché?
0: Lo sappiamo, quello che hai detto tu, lo sappiamo, ma Michael Bublé è... mi fa venire in mente il Natale. Cosa vuoi, mamma catanese? Se mi fa venire in mente il Natale, mi
1: poverino,
0: fa venire in mente
1: non trattare
0: il
1: male.
0: Evviva le mamme catanesi!
1: Evviva le mamme! Tutte le mamme!
0: Tutte le mamme del mondo, ma soprattutto le nostre. Ecco.
1: Ecco. Alex Warren.
0: Perché non saluti tua mamma, Silvia?

0: Sesso, droga e rock and roll, così si diceva un po' di anni fa per Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones. Lo avevo sentito con la nuova canzone In The Stars. Ama l'Italia e noi abbiamo salutato la nostra amica catanese e Mick Jagger ama moltissimo la Sicilia.
1: Sì, infatti ne abbiamo parlato. Ah, scusami, pensavo avessi finito. Volevo infiltrarmi. Ecco, vai, e dire che proprio l'altro giorno abbiamo detto che è stato nelle isole Eolie, deve girare un nuovo film, esatto. Quindi
0: comunque meglio che vi infilate voi e non che mi infili io.
2: Armando!
0: No!
1: Ma che sei, uno sfilatino che se bagna?
0: Se mi infilo io, quando siete voi due in mezzo...
2: Non c'è spazio.
0: No, bravissimo, è questo che volevo dire.

0: come tu abbia fatto. Come fai? Io ogni volta che parto impazzisco, perché se non ne ho tre.
1: Ma infatti leggevo che le donne quando fanno la valigia portano il doppio delle cose che effettivamente poi usano e le servono.
2: Cari amici, stanno parlando di cose loro.
0: Sì, sì,
2: parlare,
1: se vi volete inserire nei discorsi.
0: Arrivano loro di Purple.

0: Black Knight, Deep Purple su RTL 102.5. Siamo andati a prendere in prestito questo disco da Radio Freccia. Ulala.
1: La nostra sorellina rock. Sì. Mamma mia, ragazzi. Cioè, qui non si può dormire, bisogna stare svegli, nottambuli. Vi teniamo compagnia noi e la nostra musica.
0: Perché siamo i nottambuli? Se eravamo di giorno, eravamo i
1: giornambuli.
2: Ma no, ma sempre le stesse cose, diciamo, però.
0: Scusa, Vanessa, stiamo zitti. Vai tu, Silvia, prego.
2: No, perché se siamo di pomeriggio, siamo i pomeriggiani.
1: Silvia, stai impazzendo?
2: Sì, aiuto il sonno. Svegliatemi.
1: Si sente. No, ti devi svegliare da sola. Adesso ti prendo a testa.
2: Ragazzi,
0: a calci?
2: Vai. Caffè.
0: No. Dai, litigate, caffè, che facciamo un botto da scuola.
2: Dai. Io e te dobbiamo litigare. Anche a Baressa, in provincia di Oristano, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Donald Trump afferma che gli Stati Uniti sono disposti ad aspettare qualche giorno per la risposta giusta dall'Iran. In caso contrario sono pronti di nuovo a colpire. Secondo Axios, Trump ha detto a Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine alla guerra e iniziare le trattative sul nucleare e Hormuz, il che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano, che vorrebbe invece riprendere il conflitto. È bufera su Israele dopo che il ministro per la sicurezza Ben-Gvir ha deriso e umiliato gli attivisti della flottiglia, che poi hanno denunciato abusi, molestie sessuali e ferite. Tra loro ci sono anche 30 italiani, dovrebbero tutti partire in direzione della Grecia o della Turchia nelle prossime ore. E intanto la